molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Toccare fuori
2: nel collegamento
1: delle tue mani.
2: Avremo un messaggio da parte di Enzo.

0: buon ascolto.
1: Cristo, io credo in te.
2: Canterò della tua bontà. Ecco, noi siamo chiamati da Dio a raccontare le sue meraviglie, meraviglie compiute per l'umanità intera, ma cose grandi e meravigliose che ancora non si sono realizzate, ma che ci sono state promesse, che un giorno troveranno anche perfetta realizzazione. Noi abbiamo anche nelle sere scorse ascoltato sia il fratello Enrico che Pasquale, che hanno parlato di eventi futuri, e quando noi parliamo del futuro, ebbene, l'uomo oggi se ne va un attimino in confusione, in paranoia, perché l'uomo vorrebbe conoscere il futuro, ma non ha gli strumenti per farlo. Perché? Perché sceglie strumenti sbagliati, quali possono essere i maghi, i medium, gli oroscopi e tutto il resto. Ma noi abbiamo la parola di Dio rivelata, la parola profetica, e quindi sappiamo che il Signore ha stabilito degli eventi che si realizzeranno in un modo puntuale, perfetto, e il Signore ci ha dato anche di poter conoscere quello che avverrà. E proprio perché sappiamo che il Signore Gesù sta per ritornare, noi vogliamo continuare ad essere suoi ambasciatori, vogliamo continuare ad essere sale e luce in questo mondo, vogliamo continuare, come ricordavo anche ieri sera, a dire con forza che Cristo sta per ritornare, che bisogna ravvedersi. Ecco, questa sera il Signore mi ha messo nel cuore di condividere con voi dei pensieri che conosciamo tutti e che riguardano un po' la genesi del peccato, perché tante volte, spesse volte, anche quando ci sono degli eventi anche tragici, la colpa la si attribuisce a Dio, e quindi sappiamo che l'uomo fa delle cose orribili, però la colpa non è attribuita mai all'uomo, ma è spostata sempre su Dio, come se Dio fosse colui che abbia creato il peccato, abbia creato il male e tutto quello che poi ne consegue. Questa è assolutamente una cosa falsa. Infatti vogliamo questa sera vedere nella parola come il male non ha origine da Dio, ma il Signore ha creato tutto in un modo perfetto e ha dato la libertà di scegliere sia a noi uomini ma anche agli angeli. E questa libertà di scegliere ha portato poi a commettere delle azioni di ribellione, a far sì che potesse nascere il peccato, che è sempre un'offesa nei confronti di Dio e della sua santità. E sapete, quando si parla della genesi del peccato, ebbene, noi ricordiamo sempre quello che è successo nell'Eden con Adamo ed Eva, e credo sia giusto ricordare l'errore, e andremo a leggerlo di nuovo, ma dobbiamo un attimino fare un passo indietro, perché prima di quell'errore commesso da Adamo ed Eva c'è un altro errore, un altro peccato di ribellione, che si consuma sempre alla presenza di Dio, e l'attore principale di questa ribellione è Satana, Lucifero, l'angelo di luce, l'angelo protettore, colui che era stato creato in un modo perfetto, ma che un giorno ha scelto di ribellarsi, e voglio insieme a voi poter così andare all'origine anche del peccato, per capire come da quella scelta fatta in modo libero è venuto fuori poi un effetto domino che ancora oggi vuole coinvolgere le nuove generazioni, perché Satana non si è fermato, e vedremo come ciò che egli ha fatto, la sua ribellione, ha fatto sì poi che potesse in un certo senso condizionare anche la vita e le scelte di Adamo, Eva, Caino e poi di tutte le altre generazioni. Dobbiamo fare molta attenzione. Il peccato, cos'è il peccato? Il peccato è sempre una forma di ribellione nei confronti di Dio, nei confronti della sua santità. Oggi noi possiamo dire che esistono delle azioni che sono definiti peccato. Perché? Perché conosciamo la giustizia. La giustizia, dobbiamo fare molta attenzione. Il peccato, cos'è il peccato? Il peccato è sempre una forma di ribellione nei confronti di Dio, nei confronti della sua santità. Oggi noi possiamo dire che esistono delle azioni che sono

che sono giuste. E quando un'azione è contraria alla legge di Dio, quando un'azione è contraria alla natura di Dio, ebbene quell'azione è un'azione che viene definita peccato. Dio ha creato ogni cosa in un modo perfetto. In Genesi 1 vediamo come Dio in 6 giorni ha creato tutto in un modo perfetto. E quando parliamo del creato, non dobbiamo escludere gli angeli, perché anche gli angeli sono creature di Dio. E quindi dobbiamo dire che Lucifero, l'angelo di luce, era stato creato in un modo perfetto. Era perfetto. E come noi, così come tutti gli angeli, aveva però il libero arbitrio, aveva la possibilità di scegliere se vivere al cospetto dell'Eterno, al cospetto del Creatore, al cospetto dell'unico vero Dio, per onorarlo oppure per mostrare ribellione nei confronti di Dio. E in un certo senso, per un determinato tempo, Lucifero ha avuto una condotta secondo la volontà di Dio, ma poi cosa è successo? Per capire quello che è successo, penso sia giusto andare nella parola del Signore e vogliamo leggere in Isaia quello che leggiamo al capitolo 14, dal verso 12 al verso 18. Qui si parla chiaramente dell'angelo di luce, dell'astro mattutino. Dice: come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte delle assemblee, nella parte estrema del settentrione. Salirò sulla sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nelle profondità della fossa. Coloro che ti vedono fissano in te lo sguardo, ti esaminano attentamente e dicono: è questo l'uomo che faceva tremare la terra, che agitava i regni, che riduceva il mondo in un deserto, ne distruggeva le città e non rimandava mai liberi a casa i suoi prigionieri? Tutti i re delle nazioni, tutti quanti, riposano gloriosi, ciascuno nella propria casa. Ecco, è vero, si parla anche di un re, perché sappiamo come Dio nell'arco della storia abbia anche punito tanti re che avevano mostrato orgoglio, superbia, disubbidienza, idolatria, ribellione nei confronti di Dio. Però i primi versi di Isaia 14 ci raccontano di un angelo di luce, un angelo di luce che è caduto. È caduto perché ad un certo punto ha detto: io mi siederò sul trono dell'Altissimo, io sarò simile all'Altissimo. La ribellione, la prima grande ribellione, è quella che si è consumata in cielo alla presenza di Dio. È la ribellione di Lucifero, l'angelo di luce. L'angelo di luce che era stato creato in un modo perfetto, ma che un giorno ha scelto di non voler occupare il posto che Dio gli aveva dato, che era un posto di grande privilegio. Infatti, andiamo a leggere in Ezechiele, capitolo 28, qui c'è il parallelismo tra Lucifero ma anche il re di Tiro. Ezechiele 28, dal verso 11. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, pronuncia un lamento sul re di Tiro e digli: così parla il Signore Dio, tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta. Eri in Eden, il giardino di Dio. Eri coperto di ogni tipo di pietre preziose: rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici.

jaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. Eri un cherubino dalle ali distese, eri un protettore. Ti avevo stabilito. Tu stavi sul Monte Santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato, perciò io ti caccio via come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza. Tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore. Io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re. È un'immagine molto forte che la parola ci dà su quello che è successo alla presenza di Dio, su come l'angelo protettore, questo cherubino dalle ali perfette, dalla bellezza perfetta, dalla saggezza perfetta. È un'immagine di questo cherubino che a un certo punto sceglie la via della perversità. Aveva avuto una condotta, giusta fino al momento in cui la perversità non ha preso il dominio sulle sue scelte. Fino al momento in cui questo angelo protettore, questo cherubino, Lucifero, fino al momento in cui non ha scelto di ribellarsi al Signore. Perché? Perché voleva essere come Dio, voleva sedere sul trono di Dio e per questo fu scacciato dal cielo per via del suo peccato d'orgoglio e del suo desiderio di essere come Dio, di essere Dio. In questi versi Dio si stava riferendo a Satana. Satana buttato giù dal cielo, scacciato dal cielo. E ricordiamo quello che Gesù stesso dice in Luca 10, verso 18. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, Satana cadere dal cielo come folgore. Dio ha creato ogni cosa in un modo perfetto. Partiamo da questo principio che è fondamentale. Dio ha fatto ogni cosa in un modo perfetto. In 6 giorni ha creato tutto in un modo perfetto. La perfezione è stata guastata dal peccato che si è consumato prima in cielo, con Lucifero, che sceglie di ribellarsi, che si insuperbisce e sceglie di non rimanere più al proprio posto, ma di voler essere come Dio. E sapete, questo peccato ha fatto sì che lui fosse scacciato via dall'Eden, scacciato via dal cielo, dalla presenza di Dio, ma non solo lui, perché la scrittura ci dice che tanti angeli scelsero di ribellarsi e di seguire la via di Lucifero. L'effetto domino che vedevamo all'inizio con quel video. L'angelo protettore sceglie di ribellarsi a Dio e per questo viene condannato e scacciato dalla presenza di Dio. Viene scaraventato sulla terra, dice anche Cristo. Ma non solo, il suo peccato, la sua influenza negativa ha portato tanti angeli a ribellarsi a Dio e a seguire l'esempio di Lucifero, di Satana, di colui che non è più il protettore, di colui che è stato scacciato per sempre, di colui che è condannato al fuoco eterno, insieme agli angeli che con lui hanno scelto di ribellarsi a Dio. Ma questo effetto domino non finisce. Infatti il sottotitolo che ho dato al tema, Cado io e cadi tu, è caduto Lucifero e si è portato con sé tanti angeli, non sappiamo quanti, ma tanti hanno scelto la strada della ribellione. Ma non finisce qui, perché cosa leggiamo in Genesi 3?
In Genesi 3 leggiamo il peccato che si concretizza nell'Eden. Il serpente, che era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio, il Signore, aveva fatti, esso disse alla donna, il serpente: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino. Andiamo avanti. Il verso 2. La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente, cioè Satana, disse alla donna: no, non morirete affatto. Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere, che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi. E si accorsero che erano nudi, unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, fra gli alberi del giardino. Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose: la donna che tu mi hai messo accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Dio il Signore disse alla donna: perché hai fatto questo? La donna cosa rispose? Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato. Vedete l'effetto domino. Allora Dio il Signore disse al serpente: poiché hai fatto questo, sarai maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene, i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito, ed egli dominerà su di te. Ad Adamo disse: poiché ha dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato il frutto dell'albero circa il quale ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto. Per causa tua ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Leggiamo il 18 e il 19. Così concludiamo, verso 18: esso ti produrrà spine e rovi e tu mangerai l'erba dei campi. Verso 19: mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella polvere da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Ecco il peccato che si materializza nella vita di Eva e Adamo nel giardino. Tutto creato in un modo perfetto, però il bugiardo, l'ingannatore, Satana, si manifesta ad Eva sotto forma di un serpente e con le sue bugie spinge Eva a ribellarsi a Dio e mette davanti ad Eva e anche davanti ad Adamo la prospettiva di diventare come Dio. Satana ha portato Eva e Adamo a commettere lo stesso errore che aveva commesso lui al cospetto dell'Eterno. L'effetto domino. Si ribella Lucifero e condiziona tanti angeli decaduti insieme a lui. Cosa fa? Non si ferma questo effetto domino del peccato. Ma Satana tenta Adamo ed Eva e sbagliano, peccano. Si ribellano nei confronti di Dio e non ubbidiscono alla voce di Dio, al comando di Dio.
E per questo anche loro vengono scacciati fuori dall'Eden, dal giardino di Dio, dalla presenza di Dio. Scacciati fuori dalla presenza di Dio, come era successo per Lucifero e per gli angeli decaduti. Guardate questo effetto domino. Cado io e cadi tu. E Satana gioisce nel vederci cadere nel peccato, così come è caduto lui nel peccato. Cado io e cadi tu. Quando c'è il peccato che ci spia, che è alla porta spia, facciamo attenzione, dobbiamo dominarlo, perché non possiamo essere portati, buttati giù dal peccato. Noi siamo figli di Dio, abbiamo tutte le armi per rimanere in piedi, per essere forti, per essere ubbidienti, per essere una testimonianza. Non lasciamoci dominare dal peccato. E Satana non si è fermato poi ad Adamo ed Eva, perché andiamo a leggere quello che abbiamo già letto prima. In Genesi 4, 6, il Signore disse a Caino: perché, leggiamo fino al verso 12, perché sei irritato e perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? Egli rispose: non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello. Il Signore disse: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Ora tu sarai maledetto, scacciato lontano dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. E tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. Ecco, cado io e cadi tu. Cade Lucifero e si trascina gli angeli decaduti insieme a lui, scacciati insieme a lui dalla presenza di Dio. Questo effetto domino non si ferma, perché travolge poi Adamo ed Eva, che scelgono liberamente di ribellarsi a Dio. E sono scacciati fuori dalla presenza di Dio, dal giardino dell'Eden. Ma questo effetto domino continua e tocca anche la vita dei figli di Adamo ed Eva, Caino e Abele. Abele, purtroppo, in un modo totalmente passivo, perché non ha fatto nessun tipo di errore nei confronti di Dio, anzi, era un giovane che amava l'Eterno, temeva l'Eterno e che offriva il meglio all'Eterno, a differenza di Caino, il fratello, che aveva una condotta non secondo la volontà di Dio e che, irritato nei confronti di Dio perché non aveva accettato la sua offerta, cosa fa? Non domina il peccato che era lì a spiarlo dietro la porta, ma non potendo ammazzare Dio, cosa fa? Uccide, scarica tutta la sua rabbia sul fratello Abele. E lo ammazza e lo uccide. Guardate quello che provoca il peccato, le cose brutte che porta il peccato nella vita di chi si lascia dal peccato dominare, come è successo a Caino. Peccato chiama peccato. Il peccato deve essere confessato e abbandonato, altrimenti si avrà sempre questo effetto domino, un tassello che cade sull'altro, che butta giù l'altro. Ma noi dobbiamo dominare il peccato. E abbiamo questi esempi nelle prime pagine della Scrittura, dove vediamo come la ribellione ha portato uomini di Dio e anche angeli di Dio ad essere scacciati fuori dalla presenza dell'Eterno. Il peccato è un'offesa nei confronti di Dio, nei confronti della natura di Dio, nei confronti della legge di Dio. E chi vive nel peccato non può stare alla presenza del Signore. Tutti gli uomini, dice l'Apostolo Paolo scrivendo ai Romani, tutti gli uomini sono dei peccatori e in quanto tali privi della gloria di Dio. Siamo tutti esclusi dalla gloria di Dio e tutti siamo incapaci di poter stare alla presenza di Dio. Questo effetto domino del peccato che è partito con Lucifero va avanti e trascina tanti uomini e tante donne lontano da Dio
e porta uomini e donne che non si ravvedono verso il fuoco eterno. Ma c'è una soluzione. Di sicuro, e mi avvio alla conclusione, la soluzione non è stata quella adottata da Adamo ed Eva, che hanno preso delle foglie e si sono costruiti un abito che potesse coprire la loro vergogna. La vergogna era dovuta al fatto che si erano ribellati al comandamento di Dio, che avevano rifiutato di essere sottomessi a Dio. E diciamo che quelle foglie rappresentano un po', le tradizioni o le religioni o i sacramenti o qualche rito che noi possiamo mettere su per autogiustificarci. È tutto inutile, tutto inutile. C'è un solo modo per essere giustificati, c'è un solo modo per rimediare a questo effetto domino, a questo effetto distruttivo che provoca il peccato. C'è un solo modo, c'è una sola via, c'è un solo nome, una sola persona che può dare vita e che può liberare dal peccato, ed è Cristo Gesù. E leggo in sequenza alcuni versi che conosciamo benissimo, che parlano da soli, che non hanno bisogno di essere commentati. Giovanni 3,16. Nonostante la ribellione e il peccato, cosa ha fatto Dio? Ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ancora in Atti, capitolo 13, il verso 23. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio ha suscitato a Israele un Salvatore, Gesù. Verso 26, sempre di Atti 13. Fratelli, figli della discendenza di Abramo, e tutti voi che avete timore di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. E ancora il verso 38 e 39. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunciato il perdono dei peccati. E per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose, delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Atti 4, verso 12. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. E gli ultimi due versi in Prima Timoteo, capitolo 2, 5, 6 e 7. Infatti c'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo, della quale io fui costituito predicatore e apostolo. Io dico il vero, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. In nessun altro è la salvezza. Abbiamo velocemente ripercorso un po' la storia del peccato, della disubbidienza, della ribellione, partendo dalla Genesi, partendo dal primo che si è ribellato, che è stato Lucifero, l'angelo di luce, e lui ha trascinato nella ribellione tanti altri angeli che come lui erano stati creati in modo perfetto, ma che hanno scelto di ribellarsi a Dio. E questo effetto domino ha portato poi Adamo ed Eva a peccare nei confronti di Dio, Caino a peccare nei confronti di Dio, e tanti uomini a vivere nel peccato e a morire purtroppo nel peccato, senza aver conosciuto la possibilità di essere salvati. Bene, oggi noi sappiamo che c'è un rimedio, un unico rimedio al peccato. C'è un unico modo per essere liberati da questo effetto domino del peccato, ed è credere in Cristo Gesù. Cristo Gesù che ci libera, Cristo Gesù che ci purifica dai nostri peccati, Cristo Gesù che ci perdona, Cristo Gesù che, come ricorda l'Apostolo Paolo, e con questo concludiamo, è colui che ci fortifica, è colui che ci dà la forza per rimanere saldi, all'impiedi, quando il peccato è lì, dietro la porta che ci sta spiando, perché vuole aggredirci. Ma noi, tramite la fiducia in Dio, tramite la forza di Cristo,
tramite la guida dello Spirito Santo, abbiamo la possibilità di dominarlo il peccato. E la mia preghiera è che ognuno di noi possa dominare il peccato, perché vogliamo essere figli ubbidienti in questo mondo. Vogliamo pregare e poi ci salutiamo. Padre, voglia tu benedire questo tempo, benedire la tua parola che hai trasmesso a me e ad ognuno di noi. Aiutaci, Padre, ad essere fedeli a te. Aiutaci a vivere la via dell'ubbidienza. Aiutaci, Padre, a non essere dominati dal peccato, ma a saperlo dominare con la forza che ci viene dalla tua parola, dalla tua guida, con la forza che ci viene da Cristo Gesù. Aiutaci, Padre, ad avere una vita che possa parlare del tuo grande ed immenso amore. Voglio pregarti, Padre, per chi è lontano da te, per chi vive purtroppo nella schiavitù del peccato, per chi ha modo e ha avuto modo di ascoltare questo messaggio, che possa venire a Cristo Gesù e che possa chiedere a Cristo di perdonarlo da ogni peccato. Benedici, Padre, ancora la serata, benedici tutti coloro che si sono messi in collegamento, benedici ancora Igor e donaci anche un buon riposo, Padre, benedici anche la giornata di domani, quando sicuramente ci radunerà insieme ai nostri fratelli e sorelle per elevare a te il culto di adorazione, anche per ricordare il sacrificio di Cristo con i simboli del pane e del vino. Ogni cosa in Cristo Gesù. Amen.

0: Radio Logos, la tua radio.
1: A Radio Logos sono le ore 2 e 45 minuti.
2: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
3: Grazie cari amici che siete di nuovo in ascolto delle nostre meditazioni. Questo è un fatto che ci rallegra e ci onora. Intanto vogliate ricevere e gradire il saluto di Patrizia e il mio. Il brano alla nostra attenzione dal Vangelo di Giovanni capitolo 12 è ancora quello compreso fra i versetti 4 a 8 e chiedo a Patrizia gentilmente di leggerli.

Ma Giuda Iscariota, uno dei discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro, e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura. Poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre».

0: Nell'Antico Testamento, nel libro del Deuteronomio capitolo 15, troviamo scritto che i bisognosi non mancheranno mai nel paese. E questa affermazione si sposa con la seconda risposta data da Gesù alla rimostranza espressa da Giuda Iscariota: i poveri li avete sempre con voi. Se oltrepassiamo i confini della semplice risposta del momento, indirizzata ad una persona che voleva apparire caritatevole in una occasione inopportuna, possiamo trovare in questa frase una critica ai vari metodi di governo delle nazioni del mondo. Alcuni hanno interpretato l'espressione del Signore Gesù come una delibera di Dio che vuole la miseria e che pertanto si oppone agli sforzi davvero considerevoli e senza dubbio meritevoli dell'uomo, che combatte con diversi tipi di lotta sociale per il benessere di tutti e per un mondo migliore, almeno economicamente migliore. In questa ottica si concepisce la povertà come una dimensione religiosa meritoria, più spirituale, meno incline al male, ma inutile dirlo, tutto questo non ha riscontro nelle scritture sante e sono pensieri che derivano dalla fantasia umana. Dio non demonizza la ricchezza, il benessere, ma critica l'amore per il denaro, l'avarizia e l'uso malvagio che si può fare dei beni materiali. Possiamo obiettare che il Signore non ha inteso deliberare la miseria e neppure consacrarla a simbolo di spiritualità. Ha solamente con la sua frase constatato che la miseria esisteva al suo tempo e che anch'essa è espressione del peccato e avrebbe continuato ad esistere in ogni tempo. Con questo ha voluto precisare che l'uomo, malgrado le diverse forme di governo adottate, democrazia o dittatura, capitalismo o proletariato, non sarebbe riuscito a superare le classi sociali e ad abbattere il bisogno, la povertà, la miseria. Infatti, anche oggi, e siamo già nel terzo millennio, nell'epoca all'insegna del progresso, a tante nazioni che vivono nel benessere e nell'agiatezza, si contrappone la fame nel mondo e la triste realtà di tantissime persone che muoiono per mancanza del necessario. La Chiesa delle origini a suo tempo, motivata dall'amore di Dio, si mosse per risolvere al suo interno questo problema e questa ingiustizia, promuovendo un equilibrio economico fra i suoi membri. Dio ci chiama ad essere generosi. Chiama me e chiama voi ad aprire la mano al fratello povero e bisognoso. Ci chiama a bandire l'egoismo e l'avarizia e manifestare la nostra riconoscenza a Dio per quanto ci elargisce, divenendo strumenti, proprio noi strumenti della sua provvidenza per il bene di altri.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 55 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Che cosa si prova quando si è depressi? Sappiamo bene che la gente reagisce alla depressione in modi diversi. Non tutti, insomma, manifestano i medesimi sintomi o tutti i sintomi. E la depressione, infatti, varia anche in intensità. Più è acuta, più sintomi ci saranno. C'è chi comincia a spendere soldi a tutto andare, chi si mette a mangiare a più non posso, chi si avventura in maniera quasi ossessiva in attività sessuali promiscue e via dicendo. Tutto questo evidenzia uno stato di agitazione emotiva interiore. Però a volte alcuni arrivano anche ad arrabbiarsi quando si sentono dire che sono depressi, come se la parola depressione si porti dietro delle connotazioni di fallimento, di inadeguatezza. E allora si tende a negare di essere depressi, si dice di essere magari stanchi, di non sentirsi molto bene, di aver perso l'appetito, ma depressi no, eh. La nostra cultura non ha, insomma, incoraggiato le persone a trovare un accordo con i propri sentimenti, né a esprimerli a se stessi o ad altri. Lo spettacolo deve continuare, the show must go on, si dice, no? Un attacco cardiaco, disturbi digestivi, è qualcosa di ammissibile, ma non disturbi emotivi. Ed è proprio perché non sanno come affrontare il dolore emotivo che alcuni di noi sono gradualmente sopraffatti dalla depressione. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.
1: Radio Logos, Foggia.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 5, versetto 8. Comportatevi come figli di luce. Marco Di Nunzio scrive: il brano da cui è tratto il verso descrive la nuova identità dei cristiani, di coloro che, avendo riconosciuto la propria condizione di tenebre, sono stati vivificati con Cristo, salvati per grazia mediante la fede, diventando figli di luce, figli di Dio, che è luce. Le tenebre descrivono la condizione di peccato in cui ogni essere umano nasce, vive e muore. Quando diventiamo figli di Dio, diventiamo dunque luce del mondo e siamo chiamati a vivere nella luce in ogni aspetto della nostra vita, nei pensieri, nelle parole e nei comportamenti, per somigliare a colui che è luce, abbandonando le opere delle tenebre. L'invenzione della lampadina ha permesso all'uomo di non vivere più al buio. Non sappiamo più vivere al buio. Eppure tante persone preferiscono un'esistenza nelle tenebre del peccato. La luce di Dio vuole illuminare la tua vita e apportare quel calore di cui hai bisogno. La rifiuterai ancora o la accoglierai nel tuo cuore?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno carissimi, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo capitolo 11 versetto 25. Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli». E ancora Prima Pietro capitolo 2 versetto 3. «Se davvero avete gustato che il Signore è buono». Argomento di conversazione. A tavola, in un ristorante, un chiacchierone si sforzava di dimostrare scientificamente che la Bibbia non è altro che una raccolta di leggende. Al tavolo vicino, un altro cliente lo ascoltava mentre finiva di mangiare un'arancia. Egli lo interpellò così: «Mi dica, signore, questa arancia era buona?» «Come faccio a saperlo se è lei che l'ha mangiata?» «Ebbene», riprese il credente, «ecco ciò che le faccio osservare. Lei parla di cose che non ha gustato personalmente». Noi possiamo analizzare scientificamente la composizione dell'aria, ma non sarà questa conoscenza a ossigenare i nostri polmoni e a farci vivere. L'analisi del contenuto di un bicchiere d'acqua non ci disseterà se non la beviamo. Allo stesso modo, una conoscenza intellettuale delle verità cristiane non fa diventare credente. Così come devo mangiare l'arancia per sapere se è buona, respirare l'aria per vivere e bere l'acqua per dissetarmi, è indispensabile credere alla parola di Dio per ricevere ciò che essa dona, e cioè la vita eterna. Dio ci ha dato l'intelligenza non per farci arrivare a una conoscenza teorica della verità divina. Egli desidera soprattutto che essa penetri nel cuore e nella coscienza. Perché non credere semplicemente alle dichiarazioni della Bibbia, che è la parola di Dio? L'amore di Dio non si spiega, si gusta. E l'esperienza di quanti hanno posto la loro fiducia nel Signore Gesù Cristo, morto sulla croce per cancellare i loro peccati. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici, buongiorno, anche se fa caldo noi ci ritroviamo ogni giorno per iniziare la nostra giornata con il piede giusto, e il piede giusto lo troviamo nella parola di Dio. Oggi 10 luglio in Seconda Corinzi al capitolo 9 nel verso 11, che dice così: così arricchiti in ogni cosa potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazia a Dio per mezzo di noi. L'apostolo Paolo in questo capitolo esprime il concetto cristiano del donare, perché il gesto del dare è quanto di più generoso, libero e profondo. Intanto dare deve essere una decisione libera, non forzata, tant'è che dice ai Corinzi di preparare prima del suo arrivo la colletta per la Chiesa di Gerusalemme, così che ognuno possa fare un'offerta non solo libera ma anche ragionata, nel senso che senza imposizioni di nessuno ognuno possa scegliere il come e il quanto solo davanti a Dio. Paolo spiega ai Corinzi e quindi anche a noi che la logica del donare nel regno di Dio è paradossale, perché più dai e più ricevi, come possiamo leggere al verso 6 di questo stesso capitolo. Donare è quindi la più grande attitudine di Dio, che non rimane fine a se stessa ma produce frutto in benessere, condivisione, empatia, collaborazione e, dulcis in fundo, torna a Dio con la lode sincera di chi ha potuto donare e di chi ha ricevuto. Quando al verso 7 leggiamo che Dio ama un donatore allegro, è perché Dio stesso è stato il primo donatore allegro, quando per amore del mondo, quindi di tutti, ha donato il suo unico figlio. Per concludere, come sempre ci troviamo a condividere un concetto in assoluta antitesi con ciò che nel mondo si crede, quando troviamo scritto che vi è più gioia nel dare che nel ricevere, il che è scritto nel libro degli Atti al capitolo 20 nel verso 35.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il limite della generosità. Marco aveva avuto un piccolo incidente automobilistico e, poiché la sua auto era in riparazione in officina, per recarsi al lavoro decise di prendere la metropolitana. Una sera, uscendo dalla stazione, notò un senzatetto a cui diede delle monete. L'uomo lo ringraziò. Marco lo incontrò di nuovo il giorno seguente, ma questa volta pensò di dargli del cibo e con molta curiosità gli chiese come era arrivato a quella precarietà. Il senzatetto rispose che era accaduto per aver dimostrato amore. Notò un senzatetto a cui diede delle monete. L'uomo lo ringraziò. Marco lo incontrò di nuovo il giorno seguente, ma questa volta pensò di dargli del cibo e con molta curiosità gli chiese come era arrivato a quella precarietà.

0: costoro gli voltarono le spalle. Caro amico e cara amica, sai che a volte è meglio condividere che regalare? Condividi del tempo con qualcuno, ma non donargli tutta la tua giornata. Condividi amore, aiuto, affetto, conforto, ma non regalare tutto perché ne hai bisogno anche tu. Dio ci chiama ad avere autocontrollo e ad essere dei buoni amministratori di quello che Lui ci dà. Tempo, economia, famiglia, lavoro. Quando non abbiamo un equilibrio è facile che cadiamo. Dio ha condiviso il suo figlio con noi. Non ce lo ha regalato, non lo ha donato alla morte, lo ha fatto risorgere. Esercita la tua generosità, ma assicurati che la tua riserva personale non stia finendo.
1: Tra i frutti dello Spirito Santo di cui parla l'Epistola ai Galati al capitolo 5 c'è l'autocontrollo, che è la capacità di governare le emozioni e i comportamenti ed è fondamentale per resistere alle tentazioni o per gestire anche lo stress. Non significa reprimere, ma riconoscere l'emozione e scegliere come reagire in modo equilibrato. Un altro pilastro dell'equilibrio nella parola di Dio è la sobrietà, che è l'attitudine ad utilizzare le cose nella giusta misura, evitando sprechi, comportamenti estremi o eccessi, vivendo con moderazione e raggiungendo negli anni la saggezza per saper gestire al meglio ogni situazione. In questo, come in ogni ambito della nostra vita, la parola di Dio potrà essere la nostra guida per eccellenza. Leggiamola, meditiamola, ed essa ci istruirà, ci renderà assennati e avveduti, e come dice l'Apostolo Paolo a Timoteo, ci renderà savi a salvezza. Vi lascio anche per oggi con il solito abbraccio e vi auguro una buona giornata.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Il corpo non ti tradisce, ti racconta. Benvenuti a Misura Zero, no misura infinito. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso sgorga la vita. Proverbi 4:23. E con noi la sacrissima pastora Abigaila. Benvenuta Abigaila.
2: Ben ritrovati.
1: E siamo pronti perché il tema è interessante, parla del corpo, un corpo che parla, quindi un corpo che si racconta.
2: Vorrei anche suggerire all'inizio di questo nostro dialogo il libro Quello che il corpo ti dice, di Natalia Seio, che è una psicologa di fama internazionale, che ha messo insieme l'ascolto del corpo con lo scopo della guarigione. E io sto rileggendo questo libro e mi sono presa degli appunti che vorrei condividere con voi, proprio perché custodire il proprio corpo è una cosa molto importante. Da questo corpo sgorga la vita, dice la parola di Dio. Viviamo ascoltando tutto: le richieste degli altri, gli impegni, le notifiche, le aspettative. Ma spesso dimentichiamo di ascoltare la voce più vicina a noi, il nostro corpo. Il corpo non parla con le parole, carissimi. Parla con la stanchezza, con una tensione che non passa, con un nodo alla gola, con uno stomaco che si chiude o si apre, con un respiro che diventa corto. Non sempre ogni sintomo ha un'origine emotiva. Molti richiedono una valutazione medica, ma le nostre emozioni possono influenzare il modo in cui viviamo il corpo e imparare ad ascoltarlo per aiutarci a comprenderci meglio. Forse il tuo corpo non è il tuo nemico. Forse sta cercando di raccontarti una storia che la tua mente continua a ignorare. Oggi quindi esploreremo come emozioni e corpo dialogano ogni giorno, perché ignorare il nostro mondo interiore ha un prezzo e come trasformare l'ascolto del corpo in una strada verso il benessere.
1: Quindi il corpo ci parla, come possiamo ascoltare questa voce? Come fa ad alzare la voce? A volte ci parla pian piano, però a volte grida.
2: Sì, c'è un autore rumeno, Gheorghe Ciran, che dice: il tuo corpo è diventato un megafono e tu continui a non ascoltarlo. Sì, a volte il corpo alza la voce ed è molto importante riuscire a comprendere il linguaggio del corpo, perché le emozioni non sempre scompaiono, a volte cambiano linguaggio e quando non trovano le parole cercano spazio nel corpo. Quante volte abbiamo imparato a non dire come ci sentiamo, quindi alla domanda come stai, bene, e in realtà no, non stai bene, non lo dice a nessuno. Quindi quando quelle emozioni non trovano la propria parola per poter uscire dal corpo, non fanno altro che rimanere nel corpo. Lo stress prolungato può aumentare la tensione muscolare, influire sul sonno, sulla digestione, sul nostro livello di energia. Per questo ascoltare il proprio stato emotivo è parte della cura di sé, insieme al confronto con professionisti quando i sintomi persistono. Sappiate che non sempre le analisi del sangue dicono come stiamo, perché possono andare benissimo ma noi continuiamo a star male perché c'è un'emozione che ha preso il sovrapposto della situazione del nostro corpo. I messaggi più comuni del nostro corpo sono: quando la tensione può raccontare un peso che stiamo portando, quando la stanchezza può ricordarci che stiamo chiedendo troppo a noi stesse, quando il respiro corto può accompagnare momenti di forte ansia, l'insonnia può riflettere una mente che non riesce a fermarsi. Il corpo può segnalare che i nostri limiti hanno bisogno di essere rispettati. La verità profonda: il corpo non vuole punirti, vuole essere ascoltato. Il Signore ci invita con dolcezza e dice così, Matteo 11:28: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Anche il riposo è una forma di saggezza per il nostro corpo.
1: Ci sono delle volte in cui ci viene difficile capire questa connessione tra il corpo e quindi anche la salute. Ricordo che una dottoressa mi disse che i problemi della tiroide a volte sono dovuti a un grido soffocato in gola, quindi quel grido che tu non riesci, non è un grido che non hai fatto, cioè magari quella tensione, quella sofferenza che non hai portato fuori dal tuo corpo e quindi hai chiuso dentro, quello può scatenare anche dei problemi legati alla tiroide, quindi questo corpo che grida, come dicevi tu,
2: come la rabbia che trova il suo posto nel fegato, no? E quindi non smaltire con la rabbia in realtà dà degli effetti interiori, no? Quindi si accumula stress, irritabilità crescente, esaurimento emotivo, perdita di entusiasmo, sensazione di vivere senza un obiettivo, quindi sempre in emergenza, devo, quindi devo resistere. Nella vita quotidiana continuiamo a dire sto bene, passerà, non ho niente, e intanto il corpo continua a chiedere attenzione. Quindi la domanda coraggiosa: e se il problema non fosse essere deboli, ma non concedersi mai una pausa? Quindi la verità è ciò che ignoriamo non sempre scompare, a volte aspetta soltanto di essere ascoltato. La parola di Dio dice: per tutto c'è il suo tempo. Esiste un tempo per fare ed esiste un tempo per fermarsi. E quando noi non ci fermiamo per il riposo notturno, riposo settimanale, riposo mensile, riposo annuale, il corpo ci fa fermare. Io sono stata una delle persone che ha sentito lo stop del corpo in diversi momenti della mia vita, e avrei preferito non fermarmi perché il mio corpo non ce la faceva più. E quindi mi sento di parlare di questo tema da una che ha attraversato diverse volte momenti in cui il corpo si è intestardito di andare avanti, blocchi dei muscoli, paresi, momenti di trascinamento proprio, perché la schiena aveva il suo dolore, perché la voce veniva meno. Quindi il corpo mi ha detto tante volte: stai sbagliando di brutto.
1: E lo fa perché desidera proprio proteggerci, ci blocca proprio perché se andassimo avanti la situazione peggiorerebbe in maniera veramente drastica. Ci ascoltiamo un brano di Joel Fuchs dal titolo Un tempo per ogni cosa, proprio per ritornare alla frase che hai citato prima. Un tempo per ogni cosa, cioè il tempo, e dovrebbe essere un tempo se non quotidiano almeno settimanale, in cui dobbiamo ascoltare il corpo, ritrovare noi stessi. Abigail.
2: E ascoltare il corpo per ritrovare noi stessi vuol dire avere il coraggio di fermarsi in ascolto. Perché a volte ci fermiamo per sfinimento e quello non è un
1: ascolto. Cioè, no, perché c'è la battuta d'arresto, ci fermano, forse ci fermano, non ci fermiamo.
2: Ok, quindi è molto importante quando ci fermiamo di poter dire: ma come stanno i miei piedi? Ma le mie ginocchia? Qual è il suono delle mie gambe? Cosa dicono le mie braccia? No? Come sta il mio cervello? Quanto l'ho bombardato di informazioni, notifiche, di stress? Come sta il mio cuore? Ma il mio fegato? Cioè, qual è il racconto di ogni organo su come lo sto trattando, no? Anche perché noi pensiamo e crediamo che il corpo è il tempio dello Spirito Santo. Ha posto lo Spirito Santo tra, scusate, le tossine, le schifezze che ci sono dentro di noi, la stanchezza accumulata che c'è dentro di noi? Quindi trasformare il corpo da campo di battaglia, se posso chiamarlo così, a compagno di viaggio. Mi metto qua per diventare la compagna di viaggio del mio corpo. L'autrice Natalia Seio diceva: imparo ad abitare il mio corpo, no? E cosa possiamo fare? Ascoltare le emozioni senza giudicarle. In questo momento sono arrabbiata, bene? Accade questo, sono arrabbiata, non mi giudico. succede questo: rispettare il bisogno di riposo. Ah, ma non è il momento, cosa diranno gli altri che vado a dormire alle 7 di sera, che ne so, no? No, è un bisogno che ho, vi saluto, vi voglio bene, vado a dormire. Imparare a dire qualche no, perché noi pensiamo di salvare il mondo. Anch'io ho pensato così fino a un giorno in cui ho letto tantissime volte il testo che dice: nel nome di Cristo Gesù siete stati salvati, ok? Quindi Abigail Atrofi non può salvare nessuno, nemmeno se stessa. Quindi prenderci cura del sonno, del movimento e dell'alimentazione. Mi raccomando, stiamo molto attenti a cosa mangiamo, come mangiamo. Se io mangio con le notizie che mi bombardano di morti, di feriti, di terremoti e così via, cioè io metto un cibo sano, magari l'insalata raccolta nell'orto, che è piena di informazioni che arriva al mio cervello, quindi mangio in modo molto arrabbiato, cioè non mastico bene e così via. Il movimento è molto molto importante. C'è gente che dice: non ce la faccio a camminare. Bene, sdraiata a letto, comincia a muovere tutto il tuo corpo, dalla testa fino alla punta dei piedi, e non sto scherzando quando dico questo. Si può fare movimento anche in questo modo, e curare il sonno. Tante patologie si possono guarire attraverso il riposo. Noi dormiamo molto poco e molto male. E se non riusciamo a trovare un equilibrio in tutto, chiedere aiuto a chi è specializzato, anche per quanto riguarda il peso, le problematiche legate al sonno, e per sapere bene come fare i movimenti, no? Perché non abbiamo imparato. A volte dobbiamo disimparare il modo in cui abbiamo camminato e imparare un altro modo. Dobbiamo disimparare come stavamo respirando, no? Respiri molto corti, ma i respiri profondi e così via, per rimparare. Quindi in realtà sto dicendo che è necessario un cambio di mentalità. Non devo combattere il mio corpo, ma posso imparare a collaborare con il mio corpo, perché il corpo non è soltanto il luogo dove vivi, è il compagno che ti accompagna in ogni passo della tua vita. Quando impari ad ascoltarlo, inizi anche ad ascoltare te stessa. La parola di Dio ci ricorda che questo è il Tempio dello Spirito Santo, ricordiamocelo e diciamoci: ma lo Spirito Santo sta abitando dentro di me? Quindi io vi invito a rimanere in silenzio, a respirare e a chiederci: come sto davvero? Con la mente, con il corpo, con le emozioni, con i sentimenti, con tutto il mio essere. Perché il benessere non nasce dal controllare ogni cosa, nasce dall'ascoltare con rispetto ciò che il corpo e il cuore e la mente cercano di dirci.
1: Allora, a questo punto abbiamo ricevuto tante informazioni. Quello che tu ci dici penso che risuoni all'interno di ogni donna, ma anche di ogni uomo che ci sta ascoltando, perché spesso siamo presi da tante altre cose per cui non abbiamo il tempo di capire quello che il corpo con i suoi segnali ci sta dicendo. Quindi grazie, alla prossima puntata di Misura Zero, no, Misura Infinito.
2: Alla prossima.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non va a buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: A Radio Logos sono le ore 5 e un minuto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao, ben ritrovato. Eccoci insieme una nuova puntata del libro più letto. È davvero il libro più letto e noi stiamo sentendo persone che vogliono sapere, c'è curiosità nel volerlo conoscere. Se tu sei tra questi, resta con noi. È molto molto molto importante conoscere la parola di Dio. Ci sono delle motivazioni ben precise e di questo parlerà oggi Enzo. Quindi lasciamo parlare lui per capire quali sono le cose importanti che ci conducono verso Dio.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici in ascolto, ed eccoci qua nel nostro quarto appuntamento di questa settimana. Se ci avete seguito, abbiamo concluso con due versetti importanti, il 16 e il 17 da Seconda Timoteo capitolo 3. Rileggiamoli. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ci sono quattro sfere nelle quali si può vedere l'utilità della parola di Dio. Un aspetto positivo è utile a insegnare. La scrittura è utile quindi per l'insegnamento e questo è il motivo per cui noi l'insegniamo. Un aspetto negativo è utile per riprendere, il che significa condannare ciò che è sbagliato. Studiare la Bibbia dovrebbe portarci a giudicare noi stessi. Infatti questo è il modo in cui tu puoi provare se la parola di Dio sta lavorando nella tua vita o no. Se leggi questo libro come qualsiasi altro libro, allora lo Spirito di Dio non sta operando nella tua vita. Ma se ti condanna, ti giudica, allora puoi sapere che lo Spirito Santo sta lavorando dentro di te. Poi c'è il piano etico. È utile a educare, ossia a mettere ogni cosa a posto nella tua vita, a correggere gli errori. È utile a istruire, ossia disciplina pensare e agire in accordo con la volontà di Dio. C'è poi un preciso obiettivo di questa utilità, cioè un perché. L'uomo di Dio deve essere diverso, completo. Non significa che tu ed io siamo perfetti e che abbiamo raggiunto un tipo di perfezione tale che assolutamente ogni cosa che facciamo sia giusta. Piuttosto significa che noi raggiungeremo una maturazione completa. Ci sono numerosi cristiani in fasce in giro, ma noi saremo persone completamente cresciute. Ben preparato è ben preparato. Questo significa che la parola di Dio può metterci in grado di fare ogni opera buona. Non credo che possiamo arrivare alla maturità cristiana con poche facili lezioni. Tutta la scrittura è ispirata da Dio e ogni parte di essa deve essere usata per venire incontro ai tuoi bisogni. Arrivati alla conclusione del capitolo 3, lasciatemi ricordare che Paolo aveva parlato a Timoteo in un modo molto personale. Timoteo era stato istruito nella parola di Dio ed ora doveva predicare la parola di Dio. Paolo in questi brani ha posto l'enfasi sul fatto che nei giorni dell'apostasia la nostra risorsa sarebbe stata la parola di Dio e che questa sarebbe venuta incontro ai nostri bisogni. Questo è esattamente ciò che la parola di Dio sta facendo nella vita di moltitudini di persone che scrivono in risposta allo studio biblico che teniamo qui alla radio. Abbiamo visto che tutte le scritture sono ispirate da Dio, sono respiro di Dio. La Bibbia dice ciò che Dio vuole dire e dice ogni cosa che Dio vuole dire. Per questo motivo incontra i bisogni del cuore umano. E vorrei condividere con voi una lettera che testimonia questa realtà. È stata scritta a Vernon McGee, l'ideatore di questo programma negli Stati Uniti. Ascoltate cosa scrivono. Non intendo farla lunga. Nella mia mente ho scritto pagine e pagine per dirle quanto il suo insegnamento della parola di Dio significhi per me e mio marito. Noi siamo nella stessa barca e stiamo a galla senza un navigatore. Un giorno spero che potrò dirle quanta gioia è stata portata nelle nostre vite nel momento in cui avevamo molti problemi familiari, domande senza risposta, come ora, che siamo nella mezza età, conosciamo più amore, più speranza e entusiasmo per la vita di quanto ne avevamo quando eravamo giovani, come il nostro Padre Celeste ha usato il dolore e lei, attraverso il ministero dei suoi studi, per essere un grande aiuto nel portarci tutto questo. Voglio puntualizzare tre cose che né io né mio marito, allevati da genitori credenti e noi stessi membri attivi della Chiesa per tutta la vita, conoscevamo prima di 2 anni fa quando iniziammo a sintonizzarci sul suo programma radio. Non so perché non ci siamo arrivati da soli. Abbiamo avuto diversi insegnanti che provarono a dircelo e abbiamo sempre letto la Bibbia. Penso che il Signore ci stesse preparando. Ora sono in grado di riconoscere la sua provvidenza. Ma noi non sapevamo nulla in merito alla nostra natura peccatrice o allo Spirito Santo, a eccezione di quanto detto nel Credo Apostolico. Noi sapevamo che lo Spirito venne sopra Maria per far nascere Gesù e noi credevamo a questo. Ma noi non sapevamo che lo Spirito Santo era dentro di noi, né sapevamo nulla della vita da risorti. Noi stavamo combattendo la battaglia persa in partenza di essere buoni da soli. Avevamo smesso di provarci proprio quando iniziamo ad ascoltare attraverso la Bibbia. Questo è il titolo del nostro programma negli Stati Uniti proprio. In seguito abbiamo capito che davvero dovevamo smettere di provare a essere buoni con le nostre proprie forze e che Dio ci avrebbe indirizzato nella giusta direzione attraverso la sua grazia manifestata da Gesù Cristo e dal dono dello Spirito Santo. La ragione per cui abbiamo riportato questa lettera, e avrei potuto leggerne qualcuna scritta a noi recentemente, è per mostrare che bisogna provare per credere. Dio dice che la sua parola è utile, e questa coppia ha certamente provato che questo è vero. Quando entra nella tua vita, fa qualcosa che nessun altro libro può fare, perché la Bibbia è veramente la parola di Dio.

0: È con una nota di tristezza che giungiamo al capitolo conclusivo di Seconda Timoteo. In questo capitolo Paolo darà a Timoteo istruzioni per gli ultimi giorni. Poi avremo la testimonianza sul letto di morte di Paolo, che probabilmente sono le ultime parole scritte appunto dall'Apostolo. Vedremo il suo sentimento di solitudine. Paolo era a Roma quando scriveva questa lettera, solo e imprigionato nelle orribili carceri mamertine. Aveva freddo e in questa lettera chiede a Timoteo di portargli il suo mantello. Chi ha visitato quelle prigioni dice che non sopporterebbe di essere imprigionato lì. È un posto solitario, le ore sono lunghe. Paolo chiede a Timoteo di portargli i suoi libri, specialmente le pergamene. Tuttavia, insieme alla tristezza e alla solitudine, possiamo anche percepire un accenno di vittoria quando Paolo affida l'incarico finale a Timoteo, suo figlio nella fede. E quando leggeremo le ultime parole di Paolo, noi staremo leggendo ciò che Dio vuole dirci. Queste sono le ultime parole anche per te e per me. L'incarico di Paolo a Timoteo lo troviamo nei primi 5 versetti di Seconda Lettera a Timoteo, capitolo 4. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Quello affidato a Timoteo è proprio un incarico solenne, un comandamento dato davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo. Infatti Paolo dice: «Ti scongiuro davanti a Dio». È il consiglio di un vecchio soldato al suo giovane e timido collaboratore. E nel vedere avvicinarsi il termine della sua vita, il concetto di giudizio non può sfuggire a Paolo, che in riferimento a Cristo aggiunge che deve giudicare i vivi e i morti, ossia le persone che sono in vita e quelle che sono morte. Per la sua apparizione e il suo regno, abbiamo letto. L'apparizione di Cristo e il suo regno non sono la stessa cosa. La sua apparizione è il rapimento della Chiesa. L'espressione «il suo regno» si riferisce alla rivelazione di Cristo quando ritornerà sulla terra per stabilire il suo regno. Per due volte Cristo giudicherà. Giudicherà i suoi propri seguaci, la Chiesa, quando li porterà via dal mondo. Inoltre giudicherà quelli che si saranno rivolti a Dio durante il periodo della grande tribolazione. E tutti noi che siamo credenti compariremo davanti a Cristo per il giudizio, prima o poi. Le nostre vite saranno provate per vedere se dovremmo ricevere una ricompensa o no. Paolo sta dicendo: visto che tu, Timoteo, starai davanti a lui per ricevere un giudizio sulla tua vita, questo è quello che devi fare. Queste indicazioni rivolte a Timoteo sono appropriate ai nostri giorni, quanto lo erano al tempo in cui furono date a voce o per scritto a Timoteo. Questo è quello che Dio sta dicendo a te e a me proprio ora.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Le cinque esortazioni che seguono non sono infatti rivolte solo a Timoteo. Paolo inizia dicendo: predica la parola, e significa proclamarla, diffonderla, annunciarla. Questa frase è una sorta di grido per rianimare un motto a cui le persone reagiscono. Ai tempi del Regno d'Italia gridavano «Avanti Savoia!». Durante la Seconda Guerra Mondiale gli americani gridavano «Ricorda Pearl Harbor!». E questo è il nostro motto per rianimarci oggi: predica la parola. Insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. In altre parole, Paolo intende dirci che dovremmo predicare in ogni momento, sempre. Se qualcuno ti svegliasse alle 2 in punto della mattina per cercare aiuto spirituale, tu dovresti ricorda Pearl Harbor. E questo è il nostro motto per rianimarci oggi: predica la parola. Insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. In altre parole, Paolo intende dirci che dovremmo predicare in ogni momento, sempre.

seminario si potrebbe essere promossi anche senza aver mai posseduto una Bibbia. Perché disse questo? Lo disse perché durante quel seminario, in effetti, stavano studiando qualcosa in merito alla Bibbia e ben poco della Bibbia stessa. Paolo ci dice di predicare la parola, non solo di dire qualcosa in merito ad essa. E qui c'è un altro punto sottile. Paolo non dice di predicare dalla parola, non dice di estrarre un versetto dalla Bibbia e poi montare un sermone intorno a quello. Qualcuno ha ben detto che un testo preso fuori dal proprio contesto è solo un pretesto per dire qualcosa. Noi non dobbiamo predicare in merito alla parola di Dio o dalla parola di Dio, ma predicare la parola di Dio stessa. Insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. La parola insisti significa essere diligente, o meglio, persino persistere, senza fermarsi. Noi dobbiamo farlo come dietro costrizione, dovremmo mordere il freno, pronti per predicare la parola di Dio. In ogni occasione favorevole e sfavorevole. Questa frase significa anche in ogni momento del giorno, della notte, in ogni momento dell'anno, in ogni tipo di circostanza. Convinci. La parola di Dio deve essere data con convinzione. Non possiamo convincere con le nostre parole. È lo Spirito Santo che ha questo compito, ma dobbiamo essere convinti noi stessi di quello che predichiamo. Rimprovera. Sia Timoteo che Tito sono esortati a riprendere, sgridare, e nessun ministro cristiano dovrebbe sottrarsi alla sua responsabilità di disciplinare. Purtroppo questo aspetto del dovere di un anziano di chiesa è spesso tralasciato e come conseguenza la condizione morale delle chiese si è abbassata. Sgridare senza istruire, come detto dopo, significa non sradicare l'errore. Esorta. Esorta significa confortare. Ci sono momenti in cui i credenti veramente hanno bisogno di conforto. Con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Questa espressione significa che tutti noi che predichiamo la parola di Dio abbiamo bisogno di esercitare una gran quantità di pazienza. La prima parte indica il metodo, insegnando. La seconda, il modo, con pazienza. La parola usata qui significa anche esortazione, tolleranza. In Colossesi 1, al versetto 11, è detto: fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti.

Oltre alla pazienza, è necessario l'altro requisito, cioè l'istruzione, in quanto la correzione deve essere basata sulla dottrina. Ora, l'attenzione si sposta proprio su quella che è definita la sana dottrina. La situazione si fa difficile. Infatti, verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. Paolo parla qui del futuro, ma queste condizioni sono state presenti in tutta la storia della Chiesa, fin dai tempi di Paolo. Nei secoli si sono susseguiti dottori che hanno insegnato secondo le loro preferenze, motivati da ascoltatori ai quali prudevano le orecchie dalla voglia di udire quello che piaceva loro. Clemente di Alessandria descrive alcuni insegnanti come coloro che grattano e sollecitano in modo non umano le orecchie di coloro che desiderano impazientemente che qualcuno gliele gratti. Seneca dice: alcuni vengono ad ascoltare, non a imparare, proprio come noi andiamo al teatro per divertimento, per compiacere le nostre orecchie attraverso l'oratoria o la voce o le rappresentazioni. Tutto ciò porterà queste persone a non avere più il discernimento necessario per distinguere il bene e il male. Non ascolteranno la verità, ma preferiranno seguire le favole. Ci sono molte persone con le orecchie che prudono. Queste persone amano ascoltare cose strane, originali, inusuali. Vogliono essere intrattenute, ma non vogliono ricevere la parola di Dio. Al versetto 5 dice: ma tu. Ora il pensiero torna a Timoteo, che deve essere vigilante e attento. Lo stesso verbo viene adoperato in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, nei versetti dal 6 all'8, per indicare l'atteggiamento da tenere in attesa del ritorno di Cristo. Leggiamo il passo. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano, lo fanno di notte, ma noi che siamo del giorno, siamo sobri.

0: sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. Timoteo doveva avere questo atteggiamento sobrio e vigile nel compito che doveva svolgere. Tre sono gli aspetti che Paolo presenta. Sopporta le sofferenze. Al capitolo 2, versetto 9, aveva detto: sopporta le sofferenze anche tu, come un buon soldato di Cristo. La seconda cosa è l'aspetto del suo compito, l'evangelista, il predicatore del Vangelo. Ma non solo, la terza cosa è che deve compiere fedelmente tutti gli obblighi che aveva come ministro. Il lavoro di un evangelista non aveva lo stesso significato di oggi. Al tempo di Paolo, un evangelista era un insegnante itinerante, un missionario. Paolo fu un evangelista in questo senso. Ora sta dicendo a Timoteo: devi svolgere il compito di evangelista, che poi è quello che Timoteo ha fatto quando era con l'apostolo Paolo. Nel dire sopporta le sofferenze, Paolo mette in guardia Timoteo sul fatto che avrebbe dovuto patire sofferenze per la predicazione della parola di Dio. Bene, mi fermo qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, e per saperne di più intorno a questa epistola che Paolo l'apostolo scrisse a Timoteo, suo discepolo, ci risentiamo domani in modo appunto da approfondire questi argomenti. Allora, appuntamento domani, ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

L'indirizzo di posta elettronica di Radio Logos è info@radiologos.it. Ripeto, info@radiologos.it.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. La follia della folla, questo è il titolo che ho voluto dare. Continueremo ancora sul Vangelo di Marco al capitolo 3, in maniera particolare i versetti da 7 a 19. Marco ha già spiegato che Gesù si trovava a Cafarnao e lì si era trovato in sinagoga un giorno di sabato e aveva guarito un uomo che aveva la mano completamente paralizzata, l'aveva guarito lì mentre lo tenevano d'occhio gli scribi e i farisei, che invece di pensare alle cose di Dio pensavano a come potergli fare male, a come poterlo cacciare via, a come poter ucciderlo. Sì, e Gesù sa molto bene chi sono queste persone, cosa pensino, cosa facciano, eppure nonostante questo guarisce quell'uomo e spiega, dà una lezione importantissima sul significato, sul senso del riposo del settimo giorno, il riposo del comandamento divino, del quarto dei 10 comandamenti, così come li troviamo nel libro dell'Esodo al capitolo 20, proprio nelle Sacre Scritture. Ma di questo ne abbiamo parlato nella scorsa puntata di Appuntamento con Dio, ed è proprio alla fine di questo episodio così particolare che proprio quei maestri della legge, quei farisei, quegli scribi si allontanano, vanno fuori, vanno via dalla sinagoga piuttosto che essere contenti perché un ammalato è stato pienamente guarito, piuttosto che riconoscere la divinità di Gesù, la potenza di Gesù, la verità di Gesù. Cosa fanno? Si allontanano subito dalla sinagoga perché vogliono andare ad incontrare coloro che facevano parte dell'entourage del re Erode, coloro che spalleggiavano e sostenevano il re Erode, per cercare proprio con loro un modo appunto per uccidere Gesù. E mentre quella mattinata di sabato era finita, tutti erano andati via dalla sinagoga, anche Gesù va via insieme ai suoi discepoli, si ritirano verso il lago e vengono seguiti da una folla immensa che veniva da tutta la Galilea, veniva dalla Giudea, da Gerusalemme, dalla Idumea, da oltre il fiume Giordano, ci dice qui Marco, e perfino dalle lontane città di Tiro e Sidone. Sì, venivano anche dall'estero, venivano da oltre confine. Qui stiamo parlando del Libano, con queste due città importantissime che esistono fin dalla notte dei tempi, città che facevano parte del regno e della civiltà, grandissima civiltà dei Fenici. Eppure anche da lì arrivano delle persone che vogliono vedere Gesù. La fama dei suoi miracoli si era sparsa in lungo e in largo e c'erano appunto tantissime persone da ogni dove che erano venute per vederlo. E diciamo che c'è un motivo se ho intitolato questo momento di riflessione di oggi, di appuntamento con Dio di oggi, con le parole "la follia della folla". Badiamo bene, lo dico subito, non voglio prendere in giro nessuno, assolutamente, lungi da me quest'idea, e proprio per questo dico le cose ben in chiaro come stanno, anche se chi mi conosce sa che mi piacciono molto le etimologie, cioè mi piace molto approfondire da dove provenga una parola in maniera specifica, quali siano i termini originali magari in altre lingue da cui questa parola della lingua italiana nasce, viene derivata, viene trasformata, eccetera. Ecco, nonostante questo, in realtà, ecco, lo dico chiaro, a questo mi riferivo poco fa, in realtà la parola follia con la parola folla non c'entra nulla. Esatto, non c'entra nulla. E allora perché le hai messe, Mario? Sì, le ho messe insieme perché voglio che possiamo e che possiate ricordare bene il legame che noi possiamo stabilire fra queste due parole, e attraverso questo legame possiamo sicuramente trarre anche delle riflessioni per la nostra vita, chissà, perfino delle scelte. Allarghiamoci un po', dai, E a proposito della folla, diciamo ben chiaro anche qualcos'altro. Sì, Gesù prosegue con il suo servizio a favore dei poveri, degli umili e dei malati, dei disperati, e nonostante le minacce di morte che già ha ricevuto, come sappiamo rifiutato da alcune correnti religiose e politiche, la principale corrente quella dei farisei, però aveva questo seguito così vasto fra il popolo non soltanto di origine ebraica, come abbiamo detto, ma che proveniva anche dall'estero, anche da oltre confine. Allora, cos'è la cosa da mettere bene in chiaro? È possibile che alcuni che facevano parte della folla lo seguissero solo perché guariva i malati, perché liberava gli indemoniati, perché riusciva a risollevare la vita di quelli che si rivolgevano a lui per un qualunque motivo. Forse intuivano che era l'unico in grado di portare un vero cambiamento nella loro esistenza. E Gesù, suo malgrado, ecco, lo dico così sorridendo, non riusciva a restare anonimo, a restare nascosto, a restare diciamo così sottovento, passando attraverso quei luoghi, perché perfino gli spiriti immondi, anche quelle volte che lui voleva rimanere un po' in incognito, ecco, perfino gli spiriti immondi, gli spiriti dei demoni si sentivano in dovere quasi di annunciare la sua presenza, si sentivano quasi costretti, chissà, forse è anche vero questo, ad annunciare la presenza di Gesù, a rivelare la sua identità, a dire che lui era il figlio di Dio. Però è anche vero che c'erano altre persone che non seguivano Gesù per il sensazionalismo che potevano suscitare le sue azioni. C'erano persone umili, persone toccate e addolorate dalla vita e che volevano trovare una soluzione spirituale invece ai loro problemi, qualcosa che fosse realmente risolutiva. Non erano lì per guardare uno spettacolo, non erano lì per vedere come andava a finire, non erano lì per ammirare il miracolo del giorno o la guarigione del giorno. No, erano lì anche in disparte tante volte, e ci sarebbero tanti episodi del genere di cui poter parlare, ma non è il momento. Anche in disparte, sì, pur di avere il tocco profondo della mano fisica di Gesù, oppure della sua mano spirituale, che insieme al suo cuore può effettivamente guarire profondamente e guarire definitivamente. E chissà che fra queste persone, ancora oggi, fra di voi, non ci sia qualcuno che prova questi sentimenti, questi bisogni, queste necessità. E di questo continueremo a parlare fra poco. Prendiamo appuntamento con Dio di oggi. La follia della folla, questo è il titolo, lo ricordiamo, come vorrei ricordare anche che ho già detto nel precedente segmento che, anche se a me piace l'etimologia delle parole, in realtà fra la parola follia e la parola folla non c'è alcun legame, non c'è alcuna relazione, mentre invece un legame, una relazione c'è tra due altre parole. Vi dico la prima e vi avverto, sono due parole difficili. A me non piace molto parlare difficile, mi piace molto farmi capire, e questa volta dirò Due parole difficili e cercherò anche di farmi capire lo stesso, perché è importante il concetto che voglio esprimere attraverso queste due parole. La prima è omeostasi. Che cos'è questa omeostasi? È la capacità di un organismo, oppure anche di un individuo, di mantenere la propria situazione interna così com'è, senza lasciarsi influenzare da situazioni esterne a se stesso. E quindi omeostasi, lo ripetiamo, la facoltà, la capacità di un organismo, di un individuo, di rimanere nella stessa identica situazione o condizione interna che già ha, nella quale già si trova, senza lasciarsi influenzare da situazioni esterne, qualunque cosa accada, quali che siano queste situazioni esterne all'organismo o all'individuo di un individuo, di rimanere nella stessa identica situazione o condizione interna che già ha, nella quale già si trova, senza lasciarsi influenzare da situazioni esterne, qualunque cosa accada.

è un fenomeno per cui si ha un flusso, diciamo così, di solvente, e fra i solventi c'è anche l'acqua, quindi il solvente è qualcosa che permette a qualcos'altro di sciogliersi, e l'acqua fa parte, ecco, dei solventi. Riepilogando, osmosi. E allora, ritornando al solvente, immaginiamo una membrana, una barriera semipermeabile, cioè che permetta in certe condizioni la comunicazione fra le due parti, le due soluzioni, i due materiali, diciamo, liquidi o fluidi, che si trovano uno da una parte e uno dall'altra rispetto a questa membrana semipermeabile. E allora cosa accade? Che tra le due sostanze che hanno una concentrazione diversa, il flusso, il passaggio attraverso la membrana, attraverso questa barriera, avviene fra la soluzione meno concentrata verso quella che è più concentrata, verso quella che è più carica, diciamo così, meno liquida e più fluida, diciamo. Allora ho voluto prendere come esempio questa parola osmosi, in particolare, e ancor prima omeostasi, l'altra parola difficile che abbiamo visto pochi momenti fa, proprio per indicare la condizione umana in rapporto a Dio, in rapporto a Gesù. Cosa c'entra, Mario? Mi sembra quasi di sentire la vostra domanda. Beh, ve lo dico subito cosa c'entra. Perché? Omeostasi, dicevamo, la condizione di un organismo o di un essere umano, diciamo in questo caso, come ho voluto condurre la parola e anche il nostro discorso, un essere umano che vuole rimanere nella sua condizione interiore senza lasciarsi influenzare da quello che accade al suo esterno. E qui c'entra il nostro rapporto personale con Dio, c'entra nel momento in cui non vogliamo saperne nulla, nel momento in cui vogliamo rimanere così come siamo, ci sta bene e non ci importa nulla di chiunque altro, fosse anche Dio. Ed è una condizione certamente non invidiabile, e dipende in ogni caso dalla libertà di ognuno, libertà che Dio stesso ci ha dato di autodeterminarci, libertà di scelta, libertà di seguire una nostra idea, fosse anche contraria al volere e al desiderio di Dio, ci lascia liberi, siamo liberi. E l'altra parola, osmosi, che avevamo detto poc'anzi, è questa membrana che sta in mezzo, e un materiale liquido che sta da una parte, il materiale un po' più pesante, un po' più fluido che sta dall'altra parte della membrana semipermeabile, di questa barriera sottile. E gli scienziati ci dicono che generalmente tra le due sostanze è quella che ha una concentrazione minore che passa, che si sposta verso quella che ha una concentrazione maggiore. E allora immaginiamo di essere noi, esseri umani, la sostanza a concentrazione minore, e c'è questa membrana in mezzo, semipermeabile, si può passare attraverso fra noi e Dio, e Dio è la sostanza a concentrazione maggiore, la sostanza molto più fluida rispetto a noi. Allora siamo noi innanzitutto ad essere chiamati nella nostra libertà, a meno che non vogliamo operare una omeostasi, come avevamo detto prima, siamo noi ad essere chiamati nella nostra libertà di scelta a passare, a oltrepassare questo muro di separazione che sta fra noi e Dio, e spostarci verso di Lui. Una volta che questo avvenga, ci dicono gli scienziati, ci può essere anche una osmosi inversa, cioè basta regolare bene

0: nell'esperimento fisico-chimico, che ecco che la sostanza con maggiore concentrazione, quella più fluida, quella più pesante, a sua volta si può spostare attraverso questa membrana di separazione e arrivare a mescolarsi con la sostanza più liquida. E allora in questo caso stiamo rappresentando la conseguenza della nostra libera scelta di andare verso Dio, di chiamare Dio, di pregare il Signore, di parlare con Lui delle nostre necessità a cuore aperto, in tutta libertà, anche questo. Perché ecco che come conseguenza alla osmosi avviene fra noi e Dio e fra Dio e noi una osmosi inversa. Dio con il suo Santo Spirito entra a far parte della nostra vita, si mescola con noi perché noi gliel'abbiamo chiesto, noi lo abbiamo chiamato, noi lo abbiamo accettato. Beh, dicevo all'inizio, quando ho introdotto il titolo di questo appuntamento con Dio, la follia della folla, che in realtà le due parole non sono per nulla legate da un significato etimologico reciproco o conseguenziale. Insomma, follia e folla non ci azzeccano per nulla l'una con l'altra. Però è bello questo gioco di parole, dicevo, per ricordarci bene le cose. L'apostolo Paolo scrive nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 1, a partire dal versetto 17 in poi, è peraltro molto interessante questo brano che potrete leggere poi per conto vostro, ma lui scrive a proposito della follia qualcosa di molto importante, di molto serio. Lui dice: per quelli che non vogliono credere, per quelli che rifiutano Dio, io direi, con la parola difficile che avevamo visto poc'anzi, per quelli che vogliono rimanere nella loro omeostasi, per quelli la predicazione del Vangelo, la verità di Gesù, è semplicemente follia. Mentre invece, continua Paolo, per quelli che vogliono credere nel Signore Gesù, per quelli che vogliono credere nel suo messaggio, nella sua parola, il Vangelo rappresenta la potenza di Dio che può guarire, che può trasformare la loro vita. E qui, in questo caso, potremmo dire, ci troviamo di fronte alla seconda parola difficile che abbiamo visto, osmosi, e osmosi inversa, quindi uno scambio fra noi che ci troviamo da un lato e che siamo allo stato un po' più liquido, diciamo così, da un lato di questa membrana semipermeabile, di questa piccola barriera, ma dall'altro lato c'è Dio e noi andiamo verso di Lui e Lui viene verso di noi. Allora, concludendo questo momento di riflessione di oggi, vorrei farvi come sempre un augurio o qualcosa di simile. Se in questo momento vi trovate in uno stato di omeostasi, cercate con l'aiuto di Dio, chiamate il Signore, anche se non avete la forza di credere, chiamate il Signore e ditegli che volete vivere con Lui in uno stato di osmosi e di osmosi inversa. Che il Signore vi benedica e che il Signore ci benedica tutti.
1: Sono le ore 6 e 22 minuti.
2: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
3: Ogni giorno, ore 6 e 30.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 5, versetto 8. Comportatevi come figli di luce. Marco Di Nunzio scrive: il brano da cui è tratto il verso descrive la nuova identità dei cristiani, di coloro che, avendo riconosciuto la propria condizione di tenebre, sono stati vivificati con Cristo, salvati per grazia mediante la fede, diventando figli di luce, figli di Dio che è luce. Le tenebre descrivono la condizione di peccato in cui ogni essere umano nasce, vive e muore. Quando diventiamo figli di Dio, diventiamo dunque luce del mondo e siamo chiamati a vivere nella luce in ogni aspetto della nostra vita, nei pensieri, nelle parole e nei comportamenti, per somigliare a colui che è luce, abbandonando le opere delle tenebre. L'invenzione della lampadina ha permesso all'uomo di non vivere più al buio. Non sappiamo più vivere al buio. Eppure tante persone preferiscono un'esistenza nelle tenebre del peccato. La luce di Dio vuole illuminare la tua vita e apportare quel calore di cui hai bisogno. La rifiuterai ancora o la accoglierai nel tuo cuore?

0: Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno carissimi, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo capitolo 11 versetto 25. Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli». E ancora Prima Pietro capitolo 2 versetto 3. «Se davvero avete gustato che il Signore è buono». Argomento di conversazione. A tavola, in un ristorante, un chiacchierone si sforzava di dimostrare scientificamente che la Bibbia non è altro che una raccolta di leggende. Al tavolo vicino, un altro cliente lo ascoltava mentre finiva di mangiare un'arancia. Egli lo interpellò così: «Mi dica, signore, questa arancia era buona?»
1: «Come faccio a saperlo se è lei che l'ha mangiata?»
0: «Ebbene», riprese il credente, «ecco ciò che le faccio osservare. Lei parla di cose che non ha gustato personalmente». Noi possiamo analizzare scientificamente la composizione dell'aria, ma non sarà questa conoscenza a ossigenare i nostri polmoni e a farci vivere. L'analisi del contenuto di un bicchiere d'acqua non ci disseterà se non la beviamo. Allo stesso modo, una conoscenza intellettuale delle verità cristiane non fa diventare credente. Così come devo mangiare l'arancia per sapere se è buona, respirare l'aria per vivere e bere l'acqua per dissetarmi, è indispensabile credere alla parola di Dio per ricevere ciò che essa dona, e cioè la vita eterna. Dio ci ha dato l'intelligenza non per farci arrivare a una conoscenza teorica della verità divina. Egli desidera soprattutto che essa penetri nel cuore e nella coscienza. Perché non credere semplicemente alle dichiarazioni della Bibbia, che è la parola di Dio? L'amore di Dio non si spiega, si gusta. E l'esperienza di quanti hanno posto la loro fiducia nel Signore Gesù Cristo, morto sulla croce per cancellare i loro peccati. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici, buongiorno, anche se fa caldo noi ci ritroviamo ogni giorno per iniziare la nostra giornata con il piede giusto, e il piede giusto lo troviamo nella parola di Dio. Oggi 10 luglio in Seconda Corinzi al capitolo 9 nel verso 11, che dice così: così arricchiti in ogni cosa potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazia a Dio per mezzo di noi. L'apostolo Paolo in questo capitolo esprime il concetto cristiano del donare, perché il gesto del dare è quanto di più generoso, libero e profondo. Intanto dare deve essere una decisione libera, non forzata. Tant'è che dice ai Corinzi di preparare prima del suo arrivo la colletta per la Chiesa di Gerusalemme, così che ognuno possa fare un'offerta non solo libera ma anche ragionata, nel senso che senza imposizioni di nessuno ognuno possa scegliere il come e il quanto solo davanti a Dio. Paolo spiega ai Corinzi e quindi anche a noi che la logica del donare nel regno di Dio è paradossale, perché più dai e più ricevi, come possiamo leggere al verso 6 di questo stesso capitolo. Donare è quindi la più grande attitudine di Dio, che non rimane fine a se stessa ma produce frutto in benessere, condivisione, empatia, collaborazione e, dulcis in fundo, torna a Dio con la lode sincera di chi ha potuto donare e di chi ha ricevuto. Quando al verso 7 leggiamo che Dio ama un donatore allegro, è perché Dio stesso è stato il primo donatore allegro, quando per amore del mondo, quindi di tutti, ha donato il suo unico figlio. Per concludere, come sempre ci troviamo a condividere un concetto in assoluta antitesi con ciò che nel mondo si crede, quando troviamo scritto che vi è più gioia nel dare che nel ricevere, il che è scritto nel libro degli Atti al capitolo 20 nel verso 35.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il limite della generosità. Marco aveva avuto un piccolo incidente automobilistico e, poiché la sua auto era in riparazione in officina, per recarsi al lavoro decise di prendere la metropolitana. Una sera, uscendo dalla stazione, notò un senzatetto a cui diede delle monete. L'uomo lo ringraziò. Marco lo incontrò di nuovo il giorno seguente, ma questa volta pensò di dargli del cibo e con molta curiosità gli chiese come era arrivato a quella precarietà. Il senzatetto rispose che era accaduto per aver dimostrato amore. Sì, perché per tutta la sua vita si era assicurato che tutti intorno a lui stessero bene. Aveva aiutato sempre gli altri senza badare a se stesso, aveva speso tutti i suoi averi per loro, ma alla fine, nel momento del suo bisogno, costoro gli voltarono le spalle. Caro amico e cara amica, sai che a volte è meglio condividere che regalare? Condividi del tempo con qualcuno, ma non donargli tutta la tua giornata. Condividi amore, aiuto, affetto, conforto, ma non regalare tutto, perché ne hai bisogno anche tu. Dio ci chiama ad avere autocontrollo e ad essere dei buoni amministratori di quello che Lui ci dà. Tempo, economia, famiglia, lavoro. Quando non abbiamo un equilibrio è facile che cadiamo. Dio ha condiviso il suo figlio con noi. Non ce lo ha regalato. Non lo ha donato alla morte. Lo ha fatto risorgere. Esercita la tua generosità, ma assicurati che la tua riserva personale non stia finendo.
3: Tra i frutti dello Spirito Santo di cui parla l'Epistola ai Galati al capitolo 5 c'è l'autocontrollo, che è la capacità di governare le emozioni e i comportamenti, ed è fondamentale per resistere alle tentazioni o per gestire anche lo stress. Non significa reprimere, ma riconoscere l'emozione e scegliere come reagire in modo equilibrato. Un altro pilastro dell'equilibrio nella parola di Dio è la sobrietà, che è l'attitudine ad utilizzare le cose nella giusta misura, evitando sprechi, comportamenti estremi o eccessi, vivendo con moderazione e raggiungendo negli anni la saggezza per saper gestire al meglio ogni situazione. In questo, come in ogni ambito della nostra vita, la parola di Dio potrà essere la nostra guida per eccellenza. Leggiamola, meditiamola, ed essa ci istruirà, ci renderà assennati e avveduti e, come dice l'apostolo Paolo a Timoteo, ci renderà savi a salvezza. Vi lascio anche per oggi con il solito abbraccio e vi auguro una buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici, bentrovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e sono felice di essere con voi in questi 10 minuti e quindi vi auguro un buon ascolto. Con la meditazione di oggi parte una serie di riflessioni sulla preghiera insegnata dal Signore Gesù, il Padre nostro. Voglio leggere soltanto un breve frammento del verso 9 del capitolo 6 del Vangelo secondo Matteo. Dice: voi dunque pregate così. Dicevo, oggi parte questa serie di meditazioni sul Padre nostro, quindi la puntata di oggi è una introduzione. Dio volendo, quindi, come dicevo, avremo questa serie di meditazioni su questa preghiera così conosciuta da tutti i cristiani e anche i non cristiani. Questa preghiera è stata insegnata da Gesù ai suoi discepoli e il Signore, come premessa, la introduce con due presupposti che sono molto importanti e che vedremo. Vedremo uno di questi presupposti in questa meditazione, l'altro lo vedremo domani. I due presupposti sono: come non si deve pregare, cioè Gesù dice non essere come gli ipocriti, quindi vedremo cosa vuol dire essere ipocrita. E poi il secondo presupposto è il luogo della preghiera personale. Questo è scritto nel versetto 5 del capitolo 6, sempre del Vangelo di Matteo. Allora, come non si deve pregare? Gesù fa questa premessa: non essere come gli ipocriti. Quindi, non è la prima volta che il Signore Gesù affronta la questione degli ipocriti. Lo fa parlando di coloro che avevano parte integrante all'interno della religiosità ebraica, e cioè i farisei e gli scribi. Nel campo spirituale gli ipocriti sono dannosi, non solo per loro, ma per tutta la comunità. Ma chi sono gli ipocriti? Bene, gli ipocriti sono coloro che portano una maschera, nel senso che recitano la parte di qualcuno che essi in realtà non sono. Il Signore Gesù, sapete, è il solo in tutto il Nuovo Testamento ad usare il termine ipocrita. Lo usa per ben 20 volte in tutti e quattro gli Evangeli, e spesso riferendosi a queste due caste di persone che ho citato prima e che sono gli scribi e i farisei. La parola greca ipocrita significa attore, significa simulatore, colui che finge o recita una parte. E Gesù richiede pertanto dai suoi discepoli un atteggiamento sincero, genuino e onesto, che parte dal cuore, particolarmente nella preghiera. Gli scribi e i farisei che ho citato furono definiti dal Signore Gesù ipocriti perché nella pratica recitavano la parte dei giusti, o meglio, facevano credere alla gente, indossando una maschera, che essi erano giusti, ma invece erano pieni di iniquità e pieni di ingiustizia. Al contrario di queste due categorie citate, i quali amavano
farsi notare agli spigoli delle case quando pregavano, oppure quando facevano la loro offerta al tempio usavano molte monete spicciole di piccolo taglio in modo da fare suonare la tromba, come è scritto proprio nel Vangelo. La tromba era una sorta di imbuto a spirale dove si raccoglievano appunto le offerte. Che cosa deve evitare allora il credente quando prega? Bene, Gesù è chiaro: non pregare per farsi vedere dagli altri. Questo è scritto nel versetto 5 dello stesso capitolo. Oppure non pregare pensando di ingraziarsi o di piegare Dio con i propri sforzi e parole forbite. E questo lo troviamo nel versetto 8, sempre del capitolo 6. Oppure non pregare con le labbra, ma senza la mente e soprattutto senza il cuore. Questo è scritto nei versetti 7 e poi 8 dello stesso Vangelo. Poi Gesù dice anche di non pregare usando ripetizioni all'infinito, ripetizioni di formule. Infatti i religiosi davano spesso alla preghiera un aspetto scaramantico, perché appunto usavano fare i vari segni, lunghezze e ripetitività delle preghiere e così via. In tutte queste espressioni, diciamo così, manca la vita, la comunione, manca il rapporto di confidenza padre-figlio, che invece ci insegna il Padre nostro. E nel pregare, dice Gesù, non usate soverchie dicerie come fanno i pagani, al versetto 7 del capitolo 6. E qui il termine originale per soverchie dicerie è battologeo, che significa il parlare di Batto. Cioè Batto era un re di Cirene, era balbuziente ed anche era conosciuto come scrittore, autore di poemi lunghissimi e noiosi. Gesù dice: non annoiate Dio con le vostre preghiere, non annoiate Dio pregando con le parole di Batto, perché non è la moltitudine delle parole che ci rende grati a Dio, così come non si diventa figli di qualcuno soltanto perché dalla mattina alla sera gli diciamo: tu sei mio padre. Gesù dice: non li rassomigliate dunque, cioè i pagani, poiché il Padre vostro sa che le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediete. Bene amici, abbiamo terminato per oggi. Domani vedremo il luogo personale dove pregare. Bene allora amici, a risentirci a domani, e grazie per l'ascolto e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ed eccoci alla fine di un'altra settimana. Siamo anche alla fine del terzo capitolo del Vangelo secondo Luca. Leggeremo dal versetto 21 al versetto 38. Non leggerò tutti i versetti perché ci saranno diversi nomi che fanno parte della genealogia di Giuseppe. Infatti vediamo Cristo sotto la genealogia di Giuseppe qui in Luca, mentre nel Vangelo secondo Matteo seguiamo Gesù sotto la genealogia di Maria. Per cui vi evito tutti questi nomi strani, ok? Un giorno dopo che tutte le persone erano state battezzate, anche Gesù si fece battezzare. Dopo il battesimo, mentre era in preghiera, i cieli si aprirono e lo Spirito Santo, sotto forma di colomba, si fermò su di lui. Una voce dal cielo disse: «Tu sei il mio amatissimo figlio, in te mi sono compiaciuto». Gesù aveva circa 30 anni quando cominciò il suo pubblico ministero. Era conosciuto come figlio di Giuseppe. Il padre di Giuseppe era Eli, il padre di Eli era Matà. E poi c'è una carrellata di nomi e salto al versetto 36. Il padre di Sem era Noè. Il padre di Noè era Lamech, il padre di Lamech era Metusalemme, il padre di Metusalemme era Enoch, il padre di Enoch era Yaret, il padre di Yaret era Mellel, il padre di Mellel era Cainam, il padre di Cainam era Enos, il padre di Enos era Set, il padre di Set era Adamo, il padre di Adamo era Dio. Nonostante Luca sia così meticoloso, non fornisce dei dettagli sul battesimo di Gesù, probabilmente perché Marco e Matteo avevano già scritto dei resoconti dettagliati. E ciò implica che il lettore sia stato alla conoscenza di questo evento. Gli unici dettagli descritti da Luca indicano che Gesù è il promesso inviato da Dio. Anche se tutti e quattro i Vangeli rappresentano lo Spirito Santo sotto forma di colomba, lasciatemi sottolineare che egli scese su di lui come una colomba e non necessariamente una colomba scese e si posò sulla spalla di Gesù, come vediamo rappresentato nelle opere d'arte. Ricordiamo che lo Spirito Santo è anche rappresentato come fuoco e come vento, e quindi la sua forma fisica non è veramente identificabile. Luca presenta una genealogia più completa rispetto a quella di Matteo. Non tutti conoscevano della concezione miracolosa di Gesù, e la gente avrebbe presumibilmente pensato che Giuseppe fosse il padre biologico, e per questo mette tra virgole «così si credeva». Quindi Luca, seguendo la discendenza biologica, traccia l'ascendenza di Maria, che è della linea di sangue di Davide, e mostra che Gesù era un discendente di sangue di Davide. Così Eli era il padre di Maria e il nonno materno di Gesù Cristo. Il fatto che Giuseppe sia chiamato figlio di Eli è inteso nel senso che era il genero di Eli. Tuttavia Gesù è presentato come l'erede legittimo di Giuseppe. Lo scopo di Matteo è di dimostrare agli ebrei che Gesù è il Messia. Gli ebrei avrebbero riconosciuto da questo elenco genealogico che Gesù aveva il diritto legale di ereditare il trono di Davide, che era una componente essenziale se Gesù fosse veramente il Messia. Così Luca traccia la genealogia di Gesù fino ad Adamo, mentre Matteo inizia con Abramo e termina con Gesù. Riflessione. Attraverso il sacrificio di Cristo noi possiamo ottenere l'adozione di Dio. Ricordati che non siamo automaticamente tutti i suoi figli. Padre Celeste, una lunga lista di nomi che a volte per noi non rappresentano nulla, ma sappiamo che per gli ebrei era molto importante perché ci tenevano alle genealogie. Però come abbiamo visto, anche il Battista diceva non vantatevi di essere figli di Abramo, perché non vi porta a nulla. Infatti tu, Signore, dici che hai figli e figlie, non hai nipoti o pronipoti. Allora ognuno di noi deve arrivare a quella decisione di farti nostro Signore, di farti nostro Padre. Siamo tutti creature tue, ma non siamo tutti figli e figlie finché non veniamo adottati. E prego che se qualcuno ancora sta ascoltando questo programma e non ha fatto questo passo, che si fermi e valuti cosa voglia dire arrendersi a te, al tuo volere. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana, 28esima settimana per essere esatti. Ok, vi auguro un fantastico weekend. Per quelli che sono al mare, godetevelo anche per me. E ci sentiamo lunedì. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci. Il brano che stiamo per ascoltare oggi al Disco Highlight si chiama Dolce Padre, uscito nel lontano 1983 nel disco Uomo sulla Terra, il secondo album di Albino Montisci. Anche da questo brano traspare la gioia nel lodare il Signore. Riprendendo alcuni contenuti e versetti di lode dai Salmi di Davide, Albino riconosce di non avere nulla di buono da offrire a Dio. Riconosce di non sapere con che coraggio il Padre lo abbia accolto, se non proprio per i meriti di Gesù e del suo amore manifestatosi alla croce. La chiusa del brano assume un ritmo diverso. Una parte strumentale, tutta a tamburo, clarinetto, flauto e chitarra, rimanda a ritmi celtici, che certamente ha reso ulteriormente originale e accattivante il brano. Battete le mani, danzate insieme a me, a lodare il Signore. Dolce Padre, Albino Montisci.
3: Mio gra-

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa. Perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo. Che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione, che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetti 24 e 25. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci a carità e a buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza. Siamo tutti portati all'indolenza spirituale. Tutti cerchiamo di evitare le situazioni burrascose e difficili della vita per poterci rifugiare in un isolamento ben protetto. Il passo di Ebrei ci esorta a renderci attenti gli uni agli altri ed a restare uniti, due cose che richiedono impegno e iniziativa, entrambi volti all'affermazione della vita di Cristo in noi e non all'affermazione di noi stessi. Se viviamo una vita isolata, ritirati e lontani dagli altri, siamo agli antipodi della spiritualità insegnata da Gesù. La nostra spiritualità è messa alla prova quando ci scontriamo con l'ingiustizia, la meschinità, l'ingratitudine, il disordine, tutte cose che tendono a farci diventare spiritualmente indolenti. Ci serviamo della preghiera e della Bibbia per chiuderci nel nostro guscio ed isolarci, ci serviamo di Dio per avere pace e gioia, e cioè non perché Cristo divenga realtà vivente in noi, ma soltanto per il nostro gioire in Lui. Questo è il primo passo verso una strada sbagliata. Pace e gioia sono gli effetti della realtà di Cristo in noi, ma noi cerchiamo di farne lo scopo della vita. Stimo cosa giusta risvegliarvi, dice Pietro, ricordandovi queste cose. Non è piacevole essere colpiti alle costole da qualche agente provocatore mandato da Dio, qualcuno pieno di attività spirituale. Lavoro attivo e attività spirituale non sono la stessa cosa. Il primo può essere la contraffazione della seconda. Ciò che vi è di grave nell'indolenza spirituale sta nel fatto che non vogliamo che altri ci scuotano. Tutto quello che desideriamo ascoltare da altri concerne l'isolamento spirituale. Gesù non incoraggiò mai l'idea dell'isolamento, anzi disse: andate ad annunziare ai miei fratelli.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Uomo sulla Terra di Albino Montisci. Il brano che vi propongo adesso, tratto dal CD di Albino Montisci, Uomo sulla Terra, si intitola Dammi o Signore. Si apre con un intro musicale condotta da chitarra classica, basso, percussioni e da un accenno di pianoforte. E mentre la strofa conduce al ritornello, compaiono i fiati. Il canto è una preghiera al Signore. Dammi, o Signore, la serenità per accettare con vera umiltà quel che non posso cambiare. Dammi di accettare le cose che non posso cambiare. Dammi il coraggio per quel che posso cambiare, di farlo sempre e senza alcun timore, per onorare soltanto te. Ancora, Signore, concedimi in queste cose la saggezza, perché io sappia sempre vedere la differenza che c'è. Saggezza e coraggio, virtù e fedeltà per fare la tua volontà. Ecco il brano, Dammi o Signore, Albino Montisci.
1: Disco Highlight.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci.
2: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

carissimi amici ascoltatori, un buongiorno vi giunga da parte mia, di Roberto, per iniziare questo decimo giorno del mese di luglio.

puntuale come sempre, sono qui sulle nostre frequenze per avere un incontro con te, un incontro speciale all'inizio di questa nuova giornata nella quale vogliamo riflettere su un tema di estrema attualità nella vita dell'uomo e come sempre confrontandoci con ciò che dice la Sacra Scrittura.

Come sempre la musica classica ci terrà compagnia come sottofondo musicale che intervallerà le nostre riflessioni che quest'oggi avranno come tema il dare.

tutti noi piace sicuramente ricevere qualcosa, ma quando si tratta di dare un qualcosa siamo indubbiamente, direi, molto più restii dall'essere allegri nel fare quest'opera. Anche se, per carità, indubbiamente ci sono tante persone che danno il loro tempo per il volontariato, danno le proprie energie per raggiungere un obiettivo, danno il meglio di loro stessi per aumentare quello che è il loro grado di importanza nella società, per migliorare la propria vita familiare, eccetera, eccetera. Ma quando si tratta di esternare in maniera disinteressata questo verbo dare verso il proprio prossimo, ecco che indubbiamente le cose cambiano, perché l'orgoglio e l'egoismo umano, come sempre, fanno capolino. E questo non sicuramente apporta quella gioia nel poter confrontarci con gli altri. Ma di questo ne vogliamo trarre alcune considerazioni a livello pratico, leggendo un aneddoto riportato da uno scrittore che ci parla della vita di un prigioniero. Ma, come sempre, dopo un piccolo stacco musicale.

Si racconta di un prigioniero che, trovandosi in un campo di deportazione nel corso della Seconda Guerra Mondiale, vide una donna talmente affamata giacere per terra ed essere vicina alla morte. Il prigioniero si ricordò che aveva in tasca un po' di formaggio, che per lui era una preziosa riserva. Però pensò tra sé e sé: che cosa farebbe Gesù al mio posto? E perché non lo dovrei fare anch'io? Certo, non fu per quel pezzo di formaggio che la donna sopravvisse, ma questa apprezzò moltissimo quell'atto d'amore. Qualche giorno dopo avvenne un fatto assai strano. Il prigioniero ebbe una visita da uno sconosciuto. Il visitatore ad un tratto gli si avvicinò così vicino da sembrare quasi che lo volesse stringere a sé. Cosa voleva dunque da lui? Quando lo sconosciuto se ne andò, il prigioniero si accorse che aveva qualcosa in tasca. Un pacchetto. Indovinate un po' di cosa si trattava? Un pezzo di formaggio tre volte quello che aveva dato a quella donna, e sicuramente più buono. Questa è una lezione importante. Dio rende sempre ciò che l'uomo dà a lui. Sicuramente quel prigioniero non aveva dato qualcosa in maniera diretta a Dio, lo aveva dato a quella donna affamata, ma è come che lo avesse dato a lui. Il prigioniero concluse che fu certamente un angelo colui che lo visitò. E la parola di Dio, attraverso la bocca dell'evangelista Luca, o per meglio dire la penna dell'evangelista Luca, ci trasmette questo importantissimo concetto, che se noi lo facciamo nostro per la vita quotidiana, verso il nostro simile, sarà una fonte di gioia e non un qualcosa che noi ci leviamo e di cui siamo assai inviperiti perché abbiamo dovuto privarcene. Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno una buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui voi misurate, così sarà rimisurato a voi.

E come sempre a questo punto della nostra trasmissione, della durata di 10 minuti, siamo arrivati al momento di preghiera con il quale vogliamo condividere in maniera diretta con Dio quello che Lui ha voluto trasmetterci. Nostro Dio e Padre Celeste, grazie. Un vero e profondo ringraziamento esce dai nostri cuori nel sapere che Tu sei un esempio straordinario di colui che ha donato il suo figliolo su quella croce per la redenzione dell'umanità. E questo è un gesto grandissimo che dobbiamo fare nostro anche nelle piccole cose della vita quotidiana, perché veramente c'è più gioia nel dare che nel ricevere, anche se l'egoismo umano vuole capovolgere questo semplice concetto divino. Ma grazie, perché noi non siamo meritevoli di nulla, ma Tu ci hai amato meravigliosamente. Grazie nel nome del Tuo prezioso figliolo. Amen.

dunque anche l'edizione di oggi 10 luglio del nostro Buongiorno si avvia alla sua conclusione naturale. Nel lasciare ora lo spazio alla programmazione che proseguirà sulle nostre emittenti, io ti saluto, ti invito come sempre a metterti in contatto con noi quando hai domande, curiosità, vuoi anche trasmetterci le tue impressioni o semplicemente solo salutarci. Noi siamo qui. Grazie per essere rimasto in mia compagnia e l'appuntamento è sempre per domani alla stessa ora. Ciao!

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Notiziario del 10 luglio 2026, un buon ascolto. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano Trump. Lo riferiscono fonti informate a Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti a margine del vertice NATO tenutosi ad Ankara in Turchia, il tycoon ha fatto il riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha affermato. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo, ha aggiunto Trump. E dopo i nuovi raid statunitensi contro l'Iran e il successivo contrattacco firmato Teheran, il cessate il fuoco sembra già un lontano ricordo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di avere colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. E Teheran sembra prepararsi a una seconda notte di fuoco, anche se al momento è giallo sulle forti esplosioni avvertite nella città di Bandar Abbas e vicino al sito nucleare di Bushehr, sempre nel sud del paese. Gli Stati Uniti al momento smentiscono un coinvolgimento, mentre il capo negoziatore iraniano intima di rispettare gli accordi tramite un post su X. Non sprecate energie, lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane, ha scritto Bagher Bagharibaf. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Trump in serata ha avuto un colloquio telefonico con Netanyahu. A Mashhad intanto è stato sepolto Ali Khamenei, assente il figlio Mojtaba. A due settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime in Venezuela, appunto. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è allo stato attuale di 3.889. Il dato aggiornato è stato diffuso dalle autorità locali. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Quello del 24 giugno scorso è stato uno dei terremoti più potenti della storia del paese. Andiamo in Spagna, almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco nella provincia di Almeria. In Spagna il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos e secondo quanto si apprende gran parte dei deceduti è stata trovata senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria nei pressi di Bedar, dove avrebbe cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Veniamo in Italia, una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 35 anni. Il delitto si è consumato in un'abitazione di via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato lanciato al 112 da alcuni residenti che avrebbero visto l'uomo barcollare in strada mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna, nonché madre del suo bambino di 7 anni. Il presunto assassino è stato fermato dai carabinieri e portato nella caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata. Originaria di Cerignola, Luigia Fortunato viveva da anni a Loreto, dove lavorava come cameriera. La 33enne e l'uomo, secondo quanto emerso, avevano interrotto la loro relazione da tempo. In comune avevano un figlio di 7 anni che al momento dell'omicidio si trovava con la nonna materna. Non si esclude che proprio la gestione del bambino sia stata l'origine della furia omicida, anche se al momento il movente è ancora al vaglio di chi indaga. Un 68enne di Prato, che era stato arrestato giorni fa per avere attentato alla vita del compagno di sua figlia accoltellandolo al collo, è ora accusato di avere tentato di avvelenare la moglie per settimane, forse addirittura per mesi, probabilmente con del veleno per topi. Il suo fermo era avvenuto domenica 5 luglio da parte dei carabinieri, dopo che era emerso che l'uomo aveva cercato di accoltellare il genero. Che cosa hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. E quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare a volto una ragazza di 23 anni di origine marocchine in pieno centro a Milano alla fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato dalla polizia locale. La vittima è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all'algerino il reato di sfregio permanente lievemente al volto. L'aggressore la notte scorsa era stato arrestato per furto e danneggiamento delle auto in sosta e rilasciato. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Prevale l'anticiclone subtropicale. La giornata è contrassegnata da un tempo prevalentemente soleggiato. Il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Prealpi occidentali, con locale interessamento della pianura padana in tarda serata, da prima a ovest e poi a est. Caldo fino a 37 gradi. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siamo al libro più letto. E più precisamente stiamo leggendo la lettera a Timoteo, un uomo giovane, un uomo veramente guidato da Dio. C'è tanto da imparare. Vediamo la conclusione di questo libro e quindi lascerei la parola ad Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccoci qua nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana che mi auguro abbiamo potuto passare insieme. Oggi concludiamo la lettura della nostra seconda lettera di Paolo a Timoteo. Ieri abbiamo visto la grande enfasi che Paolo mette sulla parola di Dio. Ora siamo giunti a un grande passaggio della scrittura. Paolo ha scritto qui il suo epitaffio. È la testimonianza di Paolo sul letto di morte. Versetti dal 6 all'8 di Timoteo, capitolo 4. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Abbiamo letto, io sto per essere offerto in libazione. Se tu fossi andato a assistere a quella esecuzione a Roma, avresti visto uno spettacolo di sangue. Molto onestamente sarebbe stato disgustoso vedere Paolo porre la sua testa sul patibolo, guardare il grande, corpulento, brutale soldato romano alzare una spaventosa lama al di sopra della testa di Paolo, poi con un solo colpo netto separare la testa dal corpo e vedere la testa cadere in un cestino da un lato e il corpo cadere fiacco e tremante dall'altro. Ma Paolo dice che anche se tu avessi visto tutto quello, non avresti visto molto. Per lui era essere su un altare e la sua vita stava per essere offerta in libazione, un'offerta di bevanda. Paolo ha usato questa figura metaforica già prima nella lettera ai Filippesi, quando era stato arrestato per la prima volta, e aveva pensato che la morte era davanti a lui. Egli aveva scritto in Filippesi 2, versetto 17, «Ma se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi». Egli desiderava che la sua vita fosse offerta in libazione. Ora, alla fine della sua esistenza, poteva dire che la sua vita era stata offerta al Signore come un'offerta. Che cos'era una libazione? Un'offerta di bevanda? Non ci sono istruzioni specifiche date da Dio agli israeliti in merito a queste offerte. Comunque, sono menzionate molte volte in Esodo e Levitico. Il vino era preso e sparso per essere offerto come sacrificio. Era certamente caldo perché veniva sparso su un altare di brace con del fuoco sotto e si può prevedere esattamente cosa sarebbe successo. L'offerta sarebbe evaporata per poi sparire. E questo è esattamente quello che Paolo sta dicendo qui. Io ho appena offerto la mia vita come un'offerta di bevanda in sacrificio per Cristo. Non è rimasto nulla per me, ma tutto per Lui. La vita di Paolo sarebbe presto scomparsa e tutto quello che sarebbe stato possibile vedere era Cristo. Questa è una delle figure metaforiche più belle che Paolo abbia usato. Molti cristiani cercano di essere ricordati facendo incidere i loro nomi in pietre commemorative o avendo un edificio dedicato alla propria memoria. Paolo non era interessato in questo tipo di cose. Egli dice, «La mia vita è un'offerta da versare. Cristo, non Paolo, è colui che deve essere esaltato». Questo è un passo molto ricco della scrittura. L'epitafio di Paolo è diviso in due sezioni. La prima è retrospettiva, nella quale Paolo guarda indietro alla sua vita terrena, proprio prima di essere giustiziato. Poi la seconda parte è in prospettiva, egli guarda avanti verso la vita eterna. La vita terrena e la vita eterna sono separate da ciò che noi qua giù chiamiamo morte.

0: Paolo tira le somme della propria vita in tre differenti modi. Ho combattuto il buon combattimento. È stato un soldato, un buon soldato. C'era stata una battaglia da combattere e una vittoria da ottenere. Ora, alla fine della sua vita, lui dice: «Sono stato un soldato del mio Salvatore». Amica, amico, tutti i credenti dovrebbero prendere questa posizione. C'è una battaglia da combattere e ogni cristiano dovrebbe essere un difensore della parola di Dio e difendere le grandi verità della Bibbia. Ho finito la corsa. La vita non è solo una battaglia, la vita è una corsa. Paolo era un atleta disciplinato che si stava sforzando di vincere il premio. Durante la corsa, Paolo teneva il proprio corpo sotto controllo. Stava provando a vivere la vita cristiana in un modo tale da non essere disapprovato. In 1 Corinzi 9, al versetto 27, scrisse: «Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù». L'autore dell'Epistola agli Ebrei scrive nel capitolo 12, versetti 1 e 2: «Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta». Ora, alla fine della sua vita, egli poteva affermare: «Ho finito la corsa». Paolo ha percorso tutte le tappe, ha completato tutto quello che Dio aveva pianificato per lui. Infine dice: «Ho conservato la fede». La vita è stata data all'uomo in amministrazione fiduciaria da parte di Dio e Paolo era stato un buon amministratore. Egli aveva conservato la fede. Paolo non cambiò mai idea in merito alle grandi verità e dottrine contenute nella parola di Dio. Quali grandi affermazioni sono queste? Torniamo ora all'affermazione contenuta nel versetto 6. Il tempo della mia partenza è giunto. Partenza è tradotto da una parola greca differente da quella usata in Prima Tessalonicesi per indicare la partenza della Chiesa al momento del rapimento da questa terra. Paolo stesso stava andando in cielo attraverso un'entrata diversa. I credenti che saranno in vita quando il rapimento avrà luogo non passeranno attraverso la porta della morte. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio. Così scrive lo stesso Paolo in 1 Corinzi 15, nei versetti 51 e 52. La parola greca che Paolo usa parlando della sua partenza è analusis, una parola totalmente differente. È composta da due parole, una delle quali è luo, che significa slegare o sciogliere. Analusis può essere usata per riferirsi all'azione di slegare qualsiasi cosa, ma originariamente era un termine nautico usato per indicare una nave che era legata al porto, pronta per prendere il largo. Paolo aveva un concetto completamente differente da quello diffuso al giorno d'oggi. Ho sentito spesso dire durante un funerale più o meno queste parole: «Caro fratello tal dei tali, egli è arrivato in porto alla fine. È stato fuori veleggiando su un mare piuttosto agitato, ma il viaggio è finito adesso. È arrivato in porto». Paolo sta dicendo proprio l'opposto. Sta dicendo: «Gli ormeggi sono stati sciolti dal porto». E questo è quello che la vita è. Noi non siamo ancora stati da nessuna parte, siamo stati solo approdati a questa piccola terra. Uno scrittore del passato, Tennyson, ha colto questo significato dell'affermazione di Paolo e nel primo verso della sua poesia, attraversando il cancello, scrisse: «Tramonto e stella della sera, è una chiara chiamata per me e non ci possa essere rammarico per il cancello che lascio quando prenderò il largo». Questo è quello che la morte è per i figli di Dio. Per noi è una liberazione dagli ormeggi. Paolo dice: «Non guardate la mia esecuzione e non permettete che il sangue vi scoraggi. Io sono come una nave che è stata ancorata al porto. Quando la morte verrà, io sarò finalmente libero di andare a essere con Cristo, il che sarà cosa di gran lunga migliore».
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Vi scoraggi, io sono come una nave che è stata ancorata al porto. Quando la morte verrà, io sarò finalmente libero di andare a essere con Cristo, il che sarà cosa di gran lunga migliore.

talento e lui riceverà il suo riconoscimento un giorno. Non penso che gli sia stata già data, ma il Signore la conserva per lui quando inizierà a distribuirle. Ci sono diversi tipi di corone menzionati nel Nuovo Testamento. Per esempio, in 1 Corinzi 9, nei versetti 24 e 25, si legge: «Non sapete che coloro che corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile». Questa è la corona dell'atleta per essere stato vincitore nel percorso della vita. Esiste anche la corona del conquistatore di anime, menzionata in Filippesi 4, versetto 1. «Fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza è corona mia». Una corona è data per aver avuto parte nel condurre gente al Signore. È qualcosa di figurato, qualcosa di cui andare fieri, nel senso migliore della parola. Una corona di giustizia è, credo, il riconoscimento di una vita di giustizia, e Paolo la riceverà, ma non solo lui, ma anche tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Il punto è: ami la sua apparizione? Amare la sua apparizione significa che tu devi amare lui, il Signore. Vedi, amica, amico, chiediti: hai una stretta relazione con lui? Gli hai mai detto che lo ami? Io ritengo che Paolo dicesse ogni giorno al Signore che l'amasse, perché prima l'aveva odiato, l'aveva perseguitato. C'è una corona per coloro che amano la sua apparizione, e io vorrei ricevere quella corona. Sappi che il Signore desidera fare un invito anche a te in questo momento. Egli desidera essere nella tua vita per portarti la gioia, la pace. Egli ti dice: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». In questo inizio del terzo millennio, quante persone si lamentano, classificandosi degli esclusi a motivi della loro povertà, della loro solitudine. E peraltro, a giusto titolo, la lotta contro l'emarginazione fa parte dei programmi della nostra società. Ma che bella notizia sapere che nessuno è escluso dall'amore di Dio e dalla salvezza, mediante la fede in Gesù Cristo. Nessuno può dire: «Non è per me». Sì, avete ascoltato benissimo, amici. Egli vi dice: «Venite a me così come siete, incapaci di cancellare il vostro passato, incapaci di migliorarvi, di fare alcunché di buono. Io sono pronto ad accogliervi e a perdonarvi ogni colpa». Veniamo ora alle ultime parole di Paolo. Noi abbiamo potuto cogliere un tono trionfante nei versetti precedenti, ma ora non è più così. Paolo si confronta con la realtà della situazione. Leggiamo i versetti dal 9 al 15 di 2 Timoteo, capitolo 4. «Cerca di venire presto da me, perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero. Tichico l'ho mandato a Efeso. Quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo e i libri, specialmente le pergamene. Alessandro, il ramaio, mi ha procurato molti mali. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Guardati anche tu da lui, perché egli si è opposto violentemente alle nostre parole». Cerca di venire da me, abbiamo letto. Perché Paolo dice questo? Si sente solo. Abbiamo detto che visitando la prigione marmetina si può capire il perché di queste parole. Cerca di venire da me, presto. Sono solo perché Dema si è ritirato, non ha potuto sopportare il caldo della situazione. Così ha lasciato Paolo ed è andato a Tessalonica, che era un bel po' distante. Tito è in Dalmazia. Non so se questi altri fratelli avessero una scusa legittima per lasciare Paolo, ma penso che Tito l'avesse. Paolo probabilmente lo aveva mandato in Dalmazia per svolgere un ministero. Non si sa abbastanza intorno a Crescente per capire il motivo per cui era in Galazia anziché vicino a Paolo. Solo Luca è con me. Bravo dottor Luca, che sta vicino a Paolo fino alla fine. Poi abbiamo letto: prendi Marco e conducilo con te, perché mi è molto utile per il ministero. Ricorda che Paolo non aveva voluto prendere con sé Giovanni Marco nel suo secondo viaggio missionario. Paolo aveva sbagliato su Marco e ora è capace di dire che Marco gli era utile nel suo ministero, e io sono felice che lui lo abbia detto proprio qui nelle sue ultime parole. Paolo manda Tichico indietro a Efeso perché lui era uno dei pastori di quella chiesa. Lui non poteva stare a Roma all'infinito dal momento che aveva la responsabilità di una chiesa.

0: Ora notiamo un particolare che ci rivela qualcosa. Paolo chiede il suo mantello e il suo cappotto che aveva lasciato a Troas. Questo ci rivela un poco della sofferenza di Paolo. In quella prigione faceva freddo. Questa è una richiesta per i suoi bisogni fisici, ma voleva anche i libri, specialmente le pergamene. Egli aveva bisogno di qualcosa da leggere, qualcosa per la sua mente, non solo per il corpo. Paolo mette in guardia Timoteo su Alessandro. Si era comportato male con Paolo, così raccomanda di guardarsi da lui. Poi Paolo prosegue nei versetti dal 16 al 18, qui al capitolo 4, della seconda lettera che Paolo scrisse a Timoteo. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato. Il Signore però mi ha assistito, mi ha reso forte, affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato, lo ascoltassero tutti i pagani, e sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Paolo fu solo nella sua prima difesa. E può essere l'udienza preliminare che apriva il processo finale di Paolo o il suo primo processo a Roma 3 anni prima. Paolo era solo a quel tempo, ma lui non vuole incolpare nessuno. Dio comunque è stato con lui. Prima Paolo ha chiesto a Timoteo il suo mantello, qualcosa per il suo corpo, e i suoi libri, le sue pergamene, qualcosa per la sua mente. Ora c'è qui qualcosa per il suo spirito. Il Signore mi ha reso forte. Tutti noi, dentro o fuori dalla prigione, abbiamo delle necessità in queste tre aree. È meraviglioso poter dire: il Signore è con me e mi fortifica. Sono stato liberato dalle fauci del leone. Era stato risparmiato da quel tipo di esecuzione, classica a quel tempo, ma Paolo sapeva che stava per essere trasportato in cielo. La lettera sembra conclusa, ma a Paolo viene in mente ancora qualcosa, anzi qualcuno. Così conclude questa lettera a Timoteo con riferimenti ad amici comuni. Versetti dal 19 al 22 di Seconda Timoteo, capitolo 4. Saluta Prisca e Aquila e la famiglia di Onesiforo. Erasto è rimasto a Corinto, Trofimo l'ho lasciato ammalato a Mileto. Cerca di venire prima dell'inverno. Ti salutano Eubulo, Pudente, Lino, Claudia e tutti i fratelli. Il Signore sia con il tuo spirito, la grazia sia con voi. E dopo aver nominato e salutato varie persone, Paolo sollecita nuovamente Timoteo ad andare con urgenza prima dell'inverno e poi conclude la lettera. La benedizione conclusiva si sviluppa in due parti. La prima è rivolta personalmente a Timoteo e la seconda è diretta in generale ai cristiani di ogni tempo. La grazia sia con voi. La stessa di prima Timoteo e a Tito. Queste sono le ultime parole quindi di Paolo, l'apostolo, di cui siamo a conoscenza e che conclude quello che è chiamato il doloroso canto del cigno dell'apostolo. E con questo testo si conclude anche la nostra lettura delle lettere cosiddette di Paolo, scritte per Timoteo. Bene, con questo è veramente tutto anche per quanto riguarda questa settimana. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche in questi 5 giorni e mi raccomando, ci sentiamo lunedì al solito orario nella prossima settimana che ci starà davanti. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

chi trova un amico trova un tesoro. Ma siamo poveri, amico, ma abbiamo dell'oro, non nelle tasche, ma nelle mani intrecciate. Quando insieme facciamo la vita, facciamo casino, facciamo del bene a chi abbiamo vicino. Oro nel cuore, tra le ferite, come colla che salva i cocci che non capite. Non si butta via niente se qualcuno lo ama. E tu, caro amico,

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. C'è qualcuno che ha paura e sente venir meno il cuore? Vada, torni a casa sua, affinché i suoi fratelli non si scoraggino come lui. Deuteronomio 20:8. Così nella schiera dei soldati del nostro Signore Gesù Cristo si può disertare. Chi sente venir meno il cuore se ne vada. La vera comunità dei discepoli di Gesù, invece, è una schiera di combattenti. Il conte Zinzendorf scrisse: «Qui ci hai tutti ai tuoi ordini. Più comandi, più vittorie otteniamo, perché i tuoi comandi sono promesse pure, per sfondare tutti i sentieri tracciati. Così diventiamo beati combattenti per te, messaggeri e servitori e pionieri. Chiunque conosca il Signore risorto e creda in Lui con tutto il cuore si unisce a questa schiera di combattenti. Ma chi ha il cuore scoraggiato se ne vada, perché non conosce il Signore e non sa nulla della potenza della sua risurrezione». Una condizione cristiana in cui vogliamo competere con le nostre proprie forze ben presto si spezza. Ci si spaventa per le tentazioni interne ed esterne, per la derisione e l'ostilità del mondo, e ci si avvilisce. Un cuore così scoraggiato, tuttavia, è un male. Infatti, la parola complementare al nostro testo si trova alla fine della Bibbia: per i codardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco. Una parola spaventosa. È chiaro, lo sconforto è un rifiuto del Signore, al quale è stata data ogni autorità in cielo e in terra. Contiamo su di Lui. O Cristo, che trionfi tra i tuoi e rendi il tuo nome glorioso, o aiutaci noi, tuoi deboli e miseri, con mani forti. Amen.

Buongiorno cari amici radioascoltatori, al microfono per voi Carmelo. E come di consueto, anche oggi 10 luglio, staremo insieme solo qualche minuto a condividere una meditazione tratta dal calendario Il Buon Seme. Andiamo con la nostra Bibbia alla ricerca dei versetti che ci vengono indicati per oggi, il primo dei quali si trova in Giobbe al capitolo 31 ed è il versetto 4, che dice: «Non vede egli le mie vie e non conta tutti i miei passi?» Il secondo versetto indicato è nel libro di Ebrei, capitolo 10, 17. «E non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità».

Antonio e Silvia giocano insieme nella sala da pranzo. La madre entra, mette sul tavolo un piatto di biscotti e se ne va. «Oh!» esclama Antonio. «Che bei biscotti! Ne prendo uno!» «Non toccarli, Antonio!» dice Silvia, trattenendogli il braccio. «La mamma non sarà contenta! Sono per il dessert!» «Non li ha contati!» dice il ragazzo. «Ma forse il Signore Gesù li ha contati!» risponde Silvia. Antonio riflette e dice: «Hai ragione! Dio conta!» poiché è detto nella Bibbia che perfino i capelli del nostro capo sono tutti contati. Dio infatti sa contare. Un re pagano ne fece un giorno l'esperienza. Aveva dimenticato Dio, ma Dio aveva contato ognuno dei giorni del suo regno, e durante una notte di orgia, tutto un tratto il re Belsazzar, pallido di terrore, vide le dita di una mano d'uomo scrivere sul muro della sala di convito quattro sole parole: contato, contato, pesato, diviso. Dio aveva fatto la somma riguardo all'operato del re e aveva tracciato la linea del totale dopo l'ultimo addendo, decidendo così la fine di quella dinastia. Era giunto il momento di regolare i conti. I tuoi giorni sono contati, sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Il tuo regno è diviso e dato ai tuoi nemici. In quella stessa notte il re è ucciso e il re di Babilonia passa nelle mani dei Medi e dei Persiani. Ascoltatori, anche se i giorni di ciascuno di noi sono contati, nessuno però conosce quanti gliene rimangono ancora da vivere. Per questo è urgente fare i nostri conti con Dio. Non aspettiamo che sia troppo tardi. Vi supplichiamo nel nome di Cristo: siate riconciliati con Dio, colui che non ha conosciuto peccato. Infatti Egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Cari all'ascolto, dobbiamo onorare questo sacrificio con la nostra decisione. E anche oggi il nostro programma si conclude e Carmelo, come al solito, vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 10 luglio 2026, un buon ascolto. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano Trump. Lo riferiscono fonti informate a Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti a margine del vertice NATO tenutosi ad Ankara in Turchia, il tycoon ha fatto il riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha affermato. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo, ha aggiunto Trump. E dopo i nuovi raid statunitensi contro l'Iran e il successivo contrattacco firmato Teheran, il cessate il fuoco sembra già un lontano ricordo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di avere colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. E Teheran sembra prepararsi a una seconda notte di fuoco, anche se al momento è giallo sulle forti esplosioni avvertite nella città di Bandar Abbas e vicino al sito nucleare di Bushehr, sempre nel sud del paese. Gli Stati Uniti al momento smentiscono un coinvolgimento, mentre il capo negoziatore iraniano intima di rispettare gli accordi tramite un post su X. Non sprecate energie, lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane, ha scritto Bagher Bagharibaf. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Trump in serata ha avuto un colloquio telefonico con Netanyahu. A Mashhad intanto è stato sepolto Ali Khamenei, assente il figlio Mojtaba. A due settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime in Venezuela, appunto. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è allo stato attuale di 3.889. Il dato aggiornato è stato diffuso dalle autorità locali. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Quello del 24 giugno scorso è stato uno dei terremoti più potenti della storia del paese. Andiamo in Spagna, almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos e secondo quanto si apprende gran parte dei deceduti è stata trovata senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria nei pressi di Bedar, dove avrebbe cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Veniamo in Italia, una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 35 anni. Il delitto si è consumato in un'abitazione di via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato lanciato al 112 da alcuni residenti che avrebbero visto l'uomo barcollare in strada mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna, nonché madre del suo bambino di 7 anni. Il presunto assassino è stato fermato dai carabinieri e portato nella caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata. Originaria di Cerignola, Luigia Fortunato viveva da anni a Loreto, dove lavorava come cameriera. La 33enne e l'uomo, secondo quanto emerso, avevano interrotto la loro relazione da tempo. In comune avevano un figlio di 7 anni che al momento dell'omicidio si trovava con la nonna materna. Non si esclude che proprio la gestione del bambino sia stata l'origine della furia omicida, anche se al momento il movente è ancora al vaglio di chi indaga. Un 68enne di Prato, che era stato arrestato giorni fa per avere attentato alla vita del compagno di sua figlia accoltellandolo al collo, è ora accusato di avere tentato di avvelenare la moglie per settimane, forse addirittura per mesi, probabilmente con del veleno per topi. Il suo fermo era avvenuto domenica 5 luglio da parte dei carabinieri, dopo che era emerso che l'uomo aveva cercato di accoltellare il genero. Che cosa hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. E quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare a volto una ragazza di 23 anni di origine marocchine in pieno centro a Milano, alla fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato dalla polizia locale. La vittima è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all'algerino il reato di sfregio permanente
lievemente al volto. L'aggressore la notte scorsa era stato arrestato per furto e danneggiamento delle auto in sosta e rilasciato. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Prevale l'anticiclone subtropicale. La giornata è contrassegnata da un tempo prevalentemente soleggiato. Il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Prealpi occidentali, con locale interessamento della pianura padana in tarda serata, da prima a ovest e poi a est. Caldo fino a 37 gradi. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: A casa nostra non siamo certo ricchi e probabilmente la maggior parte della gente non ci considera neppure benestanti. Abbiamo la stessa macchina da 10 anni, non abbiamo niente in contrario a comprarci dei vestiti usati e al mercato la carne preferita della nostra famiglia è la carne macinata. Però non sono mai stata così contenta come in questi giorni di non essere ricca. Adesso vi spiego perché. Uno dopo l'altro ho visto troppi esempi negativi proprio nel giro di un paio di settimane. Gente che lavora fino a mezzanotte per tenere il passo con il lavoro che non riesce né a smaltire né a diminuire. Dottori che ti danno l'appuntamento per le 7 di sera e ti ricevono, e non sei l'ultimo, alle 8:30. E poi ci si domanda, ma quando arriveranno a casa dalla moglie? Figli che lottano col padre per avere quello che gli spetta. Mogli che hanno paura di essere lasciate anche senza gli alimenti perché il marito è troppo avido e non vuole mollare niente al momento della separazione. Famiglie tristi perché il marito ha incarichi di 6 mesi all'estero e deve stare lontano per tenere il passo con la sua posizione. E potrei continuare. Tutto questo mi ha fatto pensare. Io ho tutti i vestiti che mi servono e anche di più. Non c'è mai stata una giornata in cui non abbiamo avuto cibo sulla tavola e non ne abbiamo avuto anche a sufficienza per condividerlo con chi arrivava all'improvviso. Ho una casa riscaldata d'inverno a sufficienza e ogni estate c'è il ventilatore. Ho la lavatrice, la lavastoviglie, il frigorifero, l'aspirapolvere. Non abbiamo lo spazzolino elettrico per pulirci i denti, quello lo facciamo a mano. Ho un marito che mi vuole bene e con cui posso condividere ogni pensiero senza paura di essere fraintesa, criticata o mal giudicata. Ho figli che mi vogliono bene, che sono sempre contenti di tornare a casa e che si fanno sentire anche se sono tutti quanti lontani e via con le loro famiglie. Ho l'amore e l'amicizia di tanta gente che fa tante cose gentili per rendermi la vita più facile. Ho ancora buona salute, la notte dormo senza problemi e poi ci sono tante benedizioni spirituali che per scrivere tutte potrei avere bisogno di un librone. Perciò mi è venuta in mente una cosa che mi pare una cosa carina da fare e ve la suggerisco. Ogni giorno voglio scrivere 3 cose per cui sono riconoscente al Signore. E lo suggerisco anche voi, però non andate a cercare cose vaghe, a dire cose troppo spirituali, tipo sono contento della salvezza, della presenza dello Spirito Santo, della potenza spirituale, che sono tutte cose vere e importanti, ma vorrei dire qualche cosa di più semplice. Io parlo di 3 cose precise che oggi vi rendono felici, tipo l'artrite ai ginocchi che non vi fa troppo male, o la violetta africana che ha messo un nuovo fiore, o una lettera che vi ha fatto piacere, o un vicino scorbutico che vi ha salutato con gentilezza. Roba così, terra a terra, semplice semplice, ma che ci rende molto contenti. Se non trovate niente di cui essere contenti, cercatelo e lo troverete. Ma se proprio non lo trovate, fatevi un bel esame di coscienza perché evidentemente state proprio a pezzi.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
1: Non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente. Non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà, come ha aiutato molti altri.

0: Sono le ore 10 e 33 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Bene, da questa puntata in avanti i commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati esclusivamente dal dottor Vernon McGee, che nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia dalla teologia riformata e ovviamente anche da quella liberale. Cominciamo allora con una domanda. Dove andrà la Chiesa? A partire dal capitolo 4 e fino alla fine del libro dell'Apocalisse, la Chiesa non viene più nominata, nemmeno una volta. La Chiesa andrà nell'aria, perché sarà andata a incontrare Gesù appunto nell'aria. I santi sono entrati attraverso la porta aperta nel cielo e ora sono con Cristo. In cielo la Chiesa, anche se non si chiama più così, è rappresentata da 24 anziani. Il capitolo 4 dà inizio a un giorno, diciamo, completamente nuovo nell'Apocalisse. Dopo che Gesù ha strappato la sua Chiesa dal mondo, la scena si sposta dalla terra al cielo. Si tratta di un cambiamento radicale, un viaggio, un percorso che soltanto lo Spirito Santo poteva effettuare. Solo lui, cioè, poteva descrivere le cose del cielo con la stessa semplicità, la stessa chiarezza di ciò che avveniva sulla terra. La scena è impressionante, ma manca l'effetto del sensazionale che noi avremmo inserito. Cosa rivela lo Spirito Santo a Giovanni, ecco, riguardo al cielo? Che cosa vedremo? Vedremo il trono di Dio. Mentre si apre la porta del cielo, troveremo per prima cosa la nostra via per giungere a Dio. Pensa, la prima cosa che vedremo è Gesù Cristo nel suo triplice ufficio di profeta, di sacerdote, di re, e cadremo in adorazione di Gesù Cristo come Dio. Il trono di Dio rappresenta il centro di questo universo e il legittimo dominio e controllo di Dio su tutti gli avvenimenti. Il trono della grazia diventa ora un trono di giudizio. I 24 anziani. Ecco, attorno al trono siedono 24 anziani, vestiti di bianco, come nella giustizia di Cristo, con corone d'oro sul capo, che parlano del loro ruolo di governanti con Cristo. Questi anziani rappresentano la Chiesa intera, dalla Pentecoste al ritorno di Cristo. Davanti al trono c'era come un mare di vetro e quattro creature. Un mare di vetro. Questo descrive il suo aspetto, calmo, riposante. Il mare rappresenta la santità e la giustizia di Dio che conduce la Chiesa al suo riposo, ora non più quindi sballottata in un mare in tempesta. E poi quattro creature viventi. Ecco, queste circondano il trono. Come i cherubini e i serafini, queste creature viventi sono vigili, consapevoli, coscienti, con occhi davanti e dietro. La prima grande scena di adorazione che vedremo nel cielo. Ognuna di queste creature ha sei ali e gira intorno al trono giorno e notte dicendo: Santo, Santo, Santo è il Signore, il Dio Onnipotente che era, che è e che viene. Esse danno continuamente a Gesù gloria, onore, ringraziamento per le sue qualità, i suoi attributi, cioè per quello che Lui è. Anche gli anziani si prostrano davanti al trono di Dio, adorando Dio per chi Lui è e per ciò che ha fatto. Gettano le loro corone ai piedi di Gesù come atto di sottomissione, di adorazione. Lui è l'unico degno di indossare una corona. Essi riconoscono Gesù Cristo come Dio, come creatore di tutte le cose. Ecco cosa dicono: Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché Tu hai creato tutte le cose e per Tua volontà esistono e furono create. Dio ha creato questa terra e tutto ciò che contiene, secondo il suo piano, secondo il suo scopo. Forse non capiamo tutto ciò che lui sta facendo, ma è così che egli ha voluto. Questo è il suo universo, è lui che comanda e noi dobbiamo adorarlo per questo. La prossima volta le note del dottor Vernon McGee ci faranno chiedere qual è il problema della pergamena o del libro. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: La lettura di oggi è tratta dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 5, versetto 8. Comportatevi come figli di luce. Marco Di Nunzio scrive: il brano da cui è tratto il verso descrive la nuova identità dei cristiani, di coloro che, avendo riconosciuto la propria condizione di tenebre, sono stati vivificati con Cristo, salvati per grazia mediante la fede, diventando figli di luce, figli di Dio, che è luce. Le tenebre descrivono la condizione di peccato in cui ogni essere umano nasce, vive e muore. Quando diventiamo figli di Dio, diventiamo dunque luce del mondo e siamo chiamati a vivere nella luce in ogni aspetto della nostra vita, nei pensieri, nelle parole e nei comportamenti, per somigliare a colui che è luce, abbandonando le opere delle tenebre. L'invenzione della lampadina ha permesso all'uomo di non vivere più al buio. Non sappiamo più vivere al buio. Eppure tante persone preferiscono un'esistenza nelle tenebre del peccato. La luce di Dio vuole illuminare la tua vita e apportare quel calore di cui hai bisogno. La rifiuterai ancora o la accoglierai nel tuo cuore?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno carissimi, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo capitolo 11 versetto 25. Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli». E ancora Prima Pietro capitolo 2 versetto 3. «Se davvero avete gustato che il Signore è buono». Argomento di conversazione. A tavola, in un ristorante, un chiacchierone si sforzava di dimostrare scientificamente che la Bibbia non è altro che una raccolta di leggende. Al tavolo vicino, un altro cliente lo ascoltava mentre finiva di mangiare un'arancia. Egli lo interpellò così: «Mi dica, signore, questa arancia era buona?» «Come faccio a saperlo se è lei che l'ha mangiata?» «Ebbene», riprese il credente, «ecco ciò che le faccio osservare. Lei parla di cose che non ha gustato personalmente». Noi possiamo analizzare scientificamente la composizione dell'aria, ma non sarà questa conoscenza a ossigenare i nostri polmoni e a farci vivere. L'analisi del contenuto di un bicchiere d'acqua non ci disseterà se non la beviamo. Allo stesso modo, una conoscenza intellettuale delle verità cristiane non fa diventare credente. Così come devo mangiare l'arancia per sapere se è buona, respirare l'aria per vivere e bere l'acqua per dissetarmi, è indispensabile credere alla parola di Dio per ricevere ciò che essa dona, e cioè la vita eterna. Dio ci ha dato l'intelligenza non per farci arrivare a una conoscenza teorica della verità divina. Egli desidera soprattutto che essa penetri nel cuore e nella coscienza. Perché non credere semplicemente alle dichiarazioni della Bibbia, che è la parola di Dio? L'amore di Dio non si spiega, si gusta. E l'esperienza di quanti hanno posto la loro fiducia nel Signore Gesù Cristo, morto sulla croce per cancellare i loro peccati. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici, buongiorno. Anche se fa caldo, noi ci ritroviamo ogni giorno per iniziare la nostra giornata con il piede giusto, e il piede giusto lo troviamo nella parola di Dio. Oggi 10 luglio, in Seconda Corinzi, al capitolo 9, nel verso 11, che dice così: così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazia a Dio per mezzo di noi. L'Apostolo Paolo in questo capitolo esprime il concetto cristiano del donare, perché il gesto del dare è quanto di più generoso, libero e profondo. Intanto dare deve essere una decisione libera, non forzata, tant'è che dice ai Corinzi di preparare prima del suo arrivo la colletta per la Chiesa di Gerusalemme, così che ognuno possa fare un'offerta non solo libera ma anche ragionata, nel senso che senza imposizioni di nessuno ognuno possa scegliere il come e il quanto solo davanti a Dio. Paolo spiega ai Corinzi e quindi anche a noi che la logica del donare nel regno di Dio è paradossale, perché più dai e più ricevi. Come possiamo leggere il verso 6 di questo stesso capitolo? Donare è quindi la più grande attitudine di Dio, che non rimane fine a se stessa, ma produce frutto in benessere, condivisione, empatia, collaborazione e, dulcis in fundo, torna a Dio con la lode sincera di chi ha potuto donare e di chi ha ricevuto. Quando al verso 7 leggiamo che Dio ama un donatore allegro, è perché Dio stesso è stato il primo donatore allegro, quando per amore del mondo, quindi di tutti, ha donato il suo unico figlio. Per concludere, come sempre ci troviamo a condividere un concetto in assoluta antitesi con ciò che nel mondo si crede, quando troviamo scritto che vi è più gioia nel dare che nel ricevere, il che è scritto nel libro degli Atti al capitolo 20, nel verso 35.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il limite della generosità. Marco aveva avuto un piccolo incidente automobilistico e, poiché la sua auto era in riparazione in officina, per recarsi al lavoro decise di prendere la metropolitana. Una sera, uscendo dalla stazione, notò un senzatetto a cui diede delle monete. L'uomo lo ringraziò. Marco lo incontrò di nuovo il giorno seguente, ma questa volta pensò di dargli del cibo e con molta curiosità gli chiese come era arrivato a quella precarietà. Il senzatetto rispose che era accaduto per aver dimostrato amore. Sì, perché per tutta la sua vita si era assicurato che tutti intorno a lui stessero bene. Aveva aiutato sempre gli altri senza badare a se stesso, aveva speso tutti i suoi averi per loro, ma alla fine, nel momento del suo bisogno, costoro gli voltarono le spalle. Caro amico e cara amica, sai che a volte è meglio condividere che regalare? Condividi del tempo con qualcuno, ma non donargli tutta la tua giornata. Condividi amore, aiuto, affetto, conforto, ma non regalare tutto, perché ne hai bisogno anche tu. Dio ci chiama ad avere autocontrollo e ad essere dei buoni amministratori di quello che Lui ci dà. Tempo, economia, famiglia, lavoro. Quando non abbiamo un equilibrio è facile che cadiamo. Dio ha condiviso il suo figlio con noi. Non ce lo ha regalato, non lo ha donato alla morte, lo ha fatto risorgere. Esercita la tua generosità, ma assicurati che la tua riserva personale non stia finendo.
3: Tra i frutti dello Spirito Santo, di cui parla l'Epistola ai Galati al capitolo 5, c'è l'autocontrollo, che è la capacità di governare le emozioni e i comportamenti, ed è fondamentale per resistere alle tentazioni o per gestire anche lo stress. Non significa reprimere, ma riconoscere l'emozione e scegliere come reagire in modo equilibrato. Un altro pilastro dell'equilibrio nella parola di Dio è la sobrietà, che è l'attitudine ad utilizzare le cose nella giusta misura, evitando sprechi, comportamenti estremi o eccessi, vivendo con moderazione e raggiungendo negli anni la saggezza per saper gestire al meglio ogni situazione. In questo, come in ogni ambito della nostra vita, la parola di Dio potrà essere la nostra guida per eccellenza. Leggiamola, meditiamola, ed essa ci istruirà, ci renderà assennati e avveduti, e come dice l'apostolo Paolo a Timoteo, ci renderà savi a salvezza. Vi lascio anche per oggi con il solito abbraccio e vi auguro una buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: La testata Termoli Online ha seguito e dedicato un ampio servizio di cronaca corredato da estratti e interviste video ai battesimi celebrati da una comunità evangelica del luogo.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci. Clarinetto e ottavino, flauto e tamburo, sempre accompagnati dalla chitarra classica, sono gli strumenti che si accorpano armoniosamente nel brano in onda oggi nella nostra rassegna Disco Highlight. In questi giorni vi sto proponendo il CD Uomo sulla Terra del cantante e cantautore cristiano Albino Montisci. Il brano che vi presento oggi, come vi anticipavo, è musicato da diversi strumenti e sembra ricordare le note delle ballate alle corti medievali. Il motivo ricorrente in questa ballata, dal ritmo veloce scandito dagli strumenti a fiato, è evocato dal titolo Lode a tempo di danza. Il canto è un'incitazione. Salmeggiamo con canti di giubilo alla gloria del Signore e acclamiamo il Signore, noi abitanti di tutta la terra. Ascoltiamola e lodiamo il Signore. Lode a tempo di danza, Albino Montisci.
7: Abitanti della terra, salmeggiate canti in giubilo alla gloria del Signore.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci.
2: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà, in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 10 luglio 2026, un buon ascolto. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano Trump. Lo riferiscono fonti informate a Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti a margine del vertice NATO tenutosi ad Ankara in Turchia, il tycoon ha fatto il riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha affermato. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo, ha aggiunto Trump. E dopo i nuovi raid statunitensi contro l'Iran e il successivo contrattacco firmato Teheran, il cessate il fuoco sembra già un lontano ricordo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di avere colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. E Teheran sembra prepararsi a una seconda notte di fuoco, anche se al momento è giallo sulle forti esplosioni avvertite nella città di Bandar Abbas e vicino al sito nucleare di Bushehr, sempre nel sud del paese. Gli Stati Uniti al momento smentiscono un coinvolgimento, mentre il capo negoziatore iraniano intima di rispettare gli accordi tramite un post su X. Non sprecate energie, lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane, ha scritto Bagher Bagharibaf. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Trump in serata ha avuto un colloquio telefonico con Netanyahu. A Mashhad intanto è stato sepolto Ali Khamenei, assente il figlio Mojtaba. A due settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime in Venezuela, appunto. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è allo stato attuale di 3.889. Il dato aggiornato è stato diffuso dalle autorità locali. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Quello del 24 giugno scorso è stato uno dei terremoti più potenti della storia del paese. Andiamo in Spagna, almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco nella provincia di Almeria. In Spagna il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos e secondo quanto si apprende gran parte dei deceduti è stata trovata senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria nei pressi di Bedar, dove avrebbe cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Veniamo in Italia. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 35 anni. Il delitto si è consumato in un'abitazione di via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato lanciato al 112 da alcuni residenti che avrebbero visto l'uomo barcollare in strada mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna, nonché madre del suo bambino di 7 anni. Il presunto assassino è stato fermato dai carabinieri e portato nella caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata. Originaria di Cerignola, Luigia Fortunato viveva da anni a Loreto, dove lavorava come cameriera. La 33enne e l'uomo, secondo quanto emerso, avevano interrotto la loro relazione da tempo. In comune avevano un figlio di 7 anni che al momento dell'omicidio si trovava con la nonna materna. Non si esclude che proprio la gestione del bambino sia stata l'origine della furia omicida, anche se al momento il movente è ancora al vaglio di chi indaga. Un 68enne di Prato, che era stato arrestato giorni fa per avere attentato alla vita del compagno di sua figlia accoltellandolo al collo, è ora accusato di avere tentato di avvelenare la moglie per settimane, forse addirittura per mesi, probabilmente con del veleno per topi. Il suo fermo era avvenuto domenica 5 luglio da parte dei carabinieri, dopo che era emerso che l'uomo aveva cercato di accoltellare il genero. Che cosa hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. E quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare a volto una ragazza di 23 anni di origine marocchine in pieno centro a Milano alla fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato dalla polizia locale. La vittima è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all'algerino il reato di sfregio permanente
lievemente al volto. L'aggressore la notte scorsa era stato arrestato per furto e danneggiamento delle auto in sosta e rilasciato. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Prevale l'anticiclone subtropicale. La giornata è contrassegnata da un tempo prevalentemente soleggiato. Il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Prealpi occidentali, con locale interessamento della pianura padana in tarda serata, da prima a ovest e poi a est. Caldo fino a 37 gradi. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Finalmente arriva anche Miscellanea, il nostro momento, amici. Ciao da Deborah, benvenuti all'ascolto di questo programma. Un incontro piacevole fra buoni amici, in questo angolo della mattinata. Un incontro allietato anche dalla musica, dalle rubriche che contrassegnano Miscellanea. 30 minuti insieme che cominciano subito con l'ascolto del motivo che dà l'inizio ufficiale a questo programma. La proposta musicale del complesso Maranatà. Everlasting Father.

Everlasting Father, il complesso Maranatha a miscellanea. Ed ora passiamo al pensiero del giorno, come di consueto lo ascoltiamo quasi sempre all'inizio di questo programma. Il pensiero oggi tratto dalla Bibbia: chi confida nel Signore è al sicuro. Mi hanno particolarmente colpito le parole che precedono questa affermazione del libro dei Proverbi. La paura dell'uomo costituisce un laccio. Una volta di più il Signore dimostra quanto profondamente ci conosce. Chi di noi non ha mai sentito di essere legato dalla paura, letteralmente attanagliato da questo sentimento che toglie la voglia di vivere? Forse non tutti lo ammettono, dato che la paura è considerata un segno di debolezza, ma certo tutti prima o poi abbiamo provato questa sensazione devastante. La paura è mancanza di sicurezza. E questo pensiero, il pensiero di oggi, ci dice che c'è un modo per scioglierne il laccio: confidare nel Signore, credere in Lui, abbandonarsi al Suo amore, alle Sue promesse preziose, sapersi oggetto delle Sue cure anche per i piccoli dettagli della vita. E questo, quindi, è l'unico vero antidoto alla paura.

0: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.
1: Questa mattina in questa rubrica vi parlerò dei segreti di una buona frittura. Molte sono le ricette, e non solo italiane, che prevedono cibi fritti, croccanti, saporiti, sono piatti che stuzzicano l'appetito, ma vanno preparati a regola d'arte perché il successo sia garantito, ma anche perché il fritto risulti leggero e digeribile. Ecco quindi poche ma fondamentali regole da osservare rigorosamente per essere certi di una buona riuscita. Se la possedete, usate senz'altro la friggitrice elettrica col termostato, altrimenti andrà benissimo una padella di ferro a bordi alti con cestello estraibile, oppure una semplice padella antiaderente. Il condimento, preferibilmente olio extravergine di oliva, deve essere abbondante, così da coprire completamente gli alimenti da friggere. L'olio va fatto scaldare bene, ma non fino al punto da produrre fumo. La temperatura ideale è sui 170 gradi. Per verificarla immergete nel condimento il manico del cucchiaio di legno. Se tutto intorno si formeranno delle bollicine, è il momento giusto per immergere il cibo. Gli alimenti devono essere ben asciutti prima di essere infarinati o immersi nella pastella e poi nel condimento. Terminata la cottura, scolate il cibo con una schiumarola e mettetelo a perdere l'unto su carta assorbente da cucina. Non usate lo stesso olio per più di due o tre fritture. L'ideale sarebbe usarlo una volta sola. In ogni caso, filtratelo con una garza prima di riutilizzarlo per trattenere i residui di farina e di panatura.

Amici, per ricordarvi vi annuncio che siete all'ascolto di Miscellanea, il programma in compagnia di Deborah su questa frequenza, sulla vostra radio amica. Ed ora vi racconterò la testimonianza di un ateo. Dio per me non era una realtà e neppure un'ipotesi, ma semplicemente una superstizione ed una prova di ignoranza per quelli che affermavano di crederci. Ritenevo che credere in Dio fosse una capitolazione dell'uomo dinanzi alla sua missione di padrone del mondo, ed ero convinto che la scienza, col suo progredire continuo, avrebbe presto dimostrato quello che io asserivo. Un giorno passai davanti ad un edificio su cui c'era una grossa scritta: «Dio ti cerca». «Bene», pensai sorridendo, «mi cerchi pure». Dicevo a tutti che la fede cristiana sarebbe presto scomparsa non appena fossero vinti l'analfabetismo e l'ignoranza. La religione è l'oppio dei popoli, si diceva, ed io ne ero abbastanza convinto. Avevo fiducia nell'uomo, nelle sue possibilità, nella sua bontà, e non volevo accettare l'idea della sua innata malvagità. Anzi, nutrivo la speranza che potesse costruirsi una meravigliosa vita morale solo su se stesso, escludendo Dio. Eppure io stesso, che mi ritenevo intelligente ma ero solo stupidamente orgoglioso, non riuscivo a realizzare una tale vita, non riuscivo a vincere il peccato che era in me. Per un atto inconsulto mi trovai a dover scontare 3 anni di prigione. Avevo perso ogni fiducia in me stesso e mi rivoltai contro la società che consideravo responsabile di ciò che mi era capitato ed anche di tutti gli atti di criminalità. Infatti ritenevo che tutti i delinquenti fossero tali non per colpa loro ma per colpa degli altri. Io avevo solo giocato una carta sbagliata e avevo perso. La prossima volta avrei potuto avere più successo. In prigione le ore non passavano mai. In pochi mesi avevo letto gran parte dei libri della biblioteca, quando mi capitò fra le mani una Bibbia. Pur sapendo che non era un libro adatto per un ateo, incominciai però a leggerla. Avevo saputo che molti, dopo una vita di peccato e di incredulità, dicevano d'aver trovato in quella lettura una vera pace ed una nuova vita. Ma simili dichiarazioni erano per me solo una falsa propaganda studiata per egoistici interessi religiosi, e non di meno volli sfidare Dio a parlarmi con questo mezzo. Era proprio questo il momento che Dio stava aspettando. Il primo capitolo della Genesi mi irritò profondamente. Come si potevano scrivere assurdità come quelle? Dio che crea tutte le cose dal nulla era inaccettabile, era una favola per bambini. Passai così al Nuovo Testamento e nel Vangelo di Marco lessi: «Gesù disse, ogni cosa è possibile a chi crede». E subito il padre del fanciullo esclamò: «Io credo, sovvieni alla mia incredulità». «Se Dio esiste davvero», pensai, «deve darmi ciò che mi manca», e feci una specie di preghiera: «Signore, se esisti, aiutami nella mia incredulità». E così il Signore rispose. Continuando a leggere, la mia mente si apriva ogni giorno di più. Mi resi conto di essere nient'altro che un peccatore e che a nulla erano valse le mie teorie di prima, le mie vecchie idee. Un'opera di trasformazione doveva avvenire in me, qualcosa doveva togliere i miei peccati, qualcuno doveva darmi la pace e togliermi la paura del dopo la morte. Così fu come un raggio di luce nelle tenebre. Gesù, di cui tutta la Bibbia parla, si delineò ai miei occhi con una chiarezza sorprendente. Era lui il dono di Dio per i peccatori. Era la sua morte in croce e la sua resurrezione che mi davano pace e certezza. Chi crede nel figliuolo ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ebbene, queste parole dell'Evangelo di Giovanni erano ormai una realtà per me e le credetti con tutto il cuore. La prigione non è un luogo piacevole, ma nella mia cella non mi sentivo più solo. Gesù era in me e vicino a me e mi dava una serenità ed una gioia che non avevo mai conosciuto. Un solo rimpianto mi rimase, quello di aver tanto tardato ad entrare nel glorioso sentiero della fede e di essere rimasto per tanto tempo indifferente e sordo agli appelli dell'amore di Dio. Abbiamo ascoltato la testimonianza di un ateo. Ma ora ascoltiamo la voce di Luca Genta con il brano All'improvviso.

motivo dal titolo All'improvviso, lo abbiamo ascoltato dalla voce di Luca Genta. Passiamo ad un'altra rubrica di questo programma,

0: il verde casa. Le più belle piante ornamentali per la tua casa.
1: Parlando di piante ornamentali, inseriamo questa pianta molto particolare, pepe ornamentale, Piper ornatum, il suo nome specifico. Così è una pianta lianosa, sempreverde, la cui zona di origine è situata nell'isola di Sulawesi. Produce tralci lunghi alcuni metri, esili, rampicanti o ricadenti. Il lembo fogliare misura circa 14 cm e presenta delle macchiettature di colore rosa che successivamente assumono una colorazione biancastra. Nelle condizioni climatiche europee questa pianta fiorisce piuttosto raramente. La bellezza delle foglie giustifica comunque ampiamente tutti gli sforzi necessari per coltivarla. Nella stagione invernale, caratterizzata dalla ridotta durata del giorno, queste piante tollerano abbassamenti termici fino a 18 gradi centigradi, a condizione che vengano contemporaneamente ridotte le innaffiature. Un eccesso di acqua nel vaso a temperatura relativamente bassa determina la morte della pianta. Per la riproduzione, sappiamo che le piante appartenenti al genere Piper vengono moltiplicate essenzialmente per talee di apice e per talee di tralcio provviste di due gemme, preferibilmente nei mesi di febbraio e marzo. Di solito si sistemano da 3 a 5 talee in ciascun vasetto del diametro di 6-8 cm. Perché il radicamento avvenga in modo soddisfacente sono necessarie una temperatura di substrato di 22-25 gradi, frequenti nebulizzazioni con acqua e copertura con vetro o plastica. Le talee radicate vanno cimate molto precocemente per stimolare un'abbondante emissione di tralci. Le rinfasature in contenitori di maggiori dimensioni vanno invece effettuate a seconda della necessità. Il terreno deve essere molto fertile. Nel periodo di più attiva crescita vegetativa è necessario somministrare una volta alla settimana del fertilizzante solubile completo. Le piante di pepe ornamentale provengono dalle foreste umide tropicali ed esigono quindi temperature elevate, notevoli umidità atmosferiche e penombra. Non hanno un periodo di stasi vegetativa ben definita.

così, saltellando velocemente da un motivo ad una rubrica, da una rubrica ad un altro motivo, siamo giunti anche all'ascolto della sigla. Termina questo programma, 30 minuti si sono già esauriti. Siamo stati bene insieme, questo lo spero. Io sono stata bene con tutti voi, come sempre, come tutte le mattine. Vorrei ritrovarmi anche domani su questa frequenza, in questo programma con voi all'ascolto di Miscellanea. Rimanete sintonizzati su questa frequenza, altre rubriche ci saranno dopo questo programma e sicuramente vi interesseranno. Allora, a tutti voi un carissimo buon ascolto dei prossimi programmi, una carissima e buona giornata da Deborah, un carissimo risentirci, ciao!

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Leggiamo Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 10 luglio 2026, un buon ascolto. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano Trump. Lo riferiscono fonti informate a Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti a margine del vertice NATO tenutosi ad Ankara in Turchia, il tycoon ha fatto il riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha affermato. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo, ha aggiunto Trump. E dopo i nuovi raid statunitensi contro l'Iran e il successivo contrattacco firmato Teheran, il cessate il fuoco sembra già un lontano ricordo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di avere colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. E Teheran sembra prepararsi a una seconda notte di fuoco, anche se al momento è giallo sulle forti esplosioni avvertite nella città di Bandar Abbas e vicino al sito nucleare di Bushehr, sempre nel sud del paese. Gli Stati Uniti al momento smentiscono un coinvolgimento, mentre il capo negoziatore iraniano intima di rispettare gli accordi tramite un post su X. Non sprecate energie, lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane, ha scritto Bagher Bagharibaf. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Trump in serata ha avuto un colloquio telefonico con Netanyahu. A Mashhad intanto è stato sepolto Ali Khamenei, assente il figlio Mojtaba. A due settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime in Venezuela, appunto. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è allo stato attuale di 3.889. Il dato aggiornato è stato diffuso dalle autorità locali. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Quello del 24 giugno scorso è stato uno dei terremoti più potenti della storia del paese. Andiamo in Spagna, almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos e secondo quanto si apprende gran parte dei deceduti è stata trovata senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria nei pressi di Bedar, dove avrebbe cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Veniamo in Italia, una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 35 anni. Il delitto si è consumato in un'abitazione di via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato lanciato al 112 da alcuni residenti che avrebbero visto l'uomo barcollare in strada mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna, nonché madre del suo bambino di 7 anni. Il presunto assassino è stato fermato dai carabinieri e portato nella caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata. Originaria di Cerignola, Luigia Fortunato viveva da anni a Loreto, dove lavorava come cameriera. La 33enne e l'uomo, secondo quanto emerso, avevano interrotto la loro relazione da tempo. In comune avevano un figlio di 7 anni che al momento dell'omicidio si trovava con la nonna materna. Non si esclude che proprio la gestione del bambino sia stata l'origine della furia omicida, anche se al momento il movente è ancora al vaglio di chi indaga. Un 68enne di Prato, che era stato arrestato giorni fa per avere attentato alla vita del compagno di sua figlia accoltellandolo al collo, è ora accusato di avere tentato di avvelenare la moglie per settimane, forse addirittura per mesi, probabilmente con del veleno per topi. Il suo fermo era avvenuto domenica 5 luglio da parte dei carabinieri, dopo che era emerso che l'uomo aveva cercato di accoltellare il genero. Che cosa hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. E quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare a volto una ragazza di 23 anni di origine marocchine in pieno centro a Milano alla fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato dalla polizia locale. La vittima è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all'algerino il reato di sfregio permanente
lievemente al volto. L'aggressore la notte scorsa era stato arrestato per furto e danneggiamento delle auto in sosta e rilasciato. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Prevale l'anticiclone subtropicale. La giornata è contrassegnata da un tempo prevalentemente soleggiato. Il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Prealpi occidentali, con locale interessamento della pianura padana in tarda serata, da prima a ovest e poi a est. Caldo fino a 37 gradi. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro, al telefono il dottor Mario Melazzini, primario del Day Hospital Oncologico della Fondazione Maugeri di Pavia e presidente nazionale AISL, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Grazie mille dottore di essere con noi.
3: Grazie.
1: Benvenuto.
2: Giovedì 21 giugno, decima edizione dell'annuale giornata mondiale di sensibilizzazione sulla sclerosi laterale amiotrofica.
1: E poi in particolare dal 18 al 23 giugno una settimana intera dedicata a questa problematica. Qual è lo scopo, dottor Melazzini, di questa campagna?
3: Lo scopo del Global Day e di questa settimana è aumentare la sensibilizzazione nei confronti di questa malattia neurodegenerativa, malattia rara di cui poco si sa dal punto di vista patogenetico, ma soprattutto poco si fa per poter garantire una qualità e una dignità di vita buona ai malati di sclerosi laterale amiotrofica e ai suoi familiari. Lo scopo appunto della giornata è che a livello mondiale ci saranno manifestazioni di gioia soprattutto nei confronti per i nostri malati, per i nostri familiari, perché il messaggio che vuole trasmettere il Global Day è che se con la malattia la conosci e la affronti con gli strumenti giusti, puoi vivere anche con una qualità di vita buona.
1: Certo.
2: Dottore, in questa settimana una campagna di sensibilizzazione è una raccolta fondi. C'è un numero di conto corrente postale che è il numero 17 46 42 80, ripeto, 17 46 42 80, intestato ad AISLA Ollus, per contribuire alla ricerca e alle diverse attività di assistenza, informazione e formazione proprio che l'AISLA, Associazione Nazionale, promuove su tutto il territorio nazionale anche attraverso le sezioni locali. Ma per che i nostri ascoltatori possano sapere di più, le chiediamo chi è l'AISLA, di cosa si occupa?
3: L'AISLA è un'associazione no profit, come diceva lei, con sede nazionale sia a Novara, ma tra poco saremo come sede trasferiti a Milano, e con una sede di rappresentanza a Roma, con circa 30 sezioni sede in tutta Italia, ed è nata circa 25 anni fa proprio per cercare di farsi carico di tutte quelle problematiche legate all'assistenza quotidiana col malato di SLA, soprattutto per cercare di farsi carico di quelle che erano e sono ancora purtroppo le carenze delle nostre azioni, ma per capire che cos'è questa malattia, una malattia che colpisce i neuroni, che sono queste cellule cerebrali che morendo non sono più in grado.
1: C'è un problema alla linea del dottor Melazzini che era forse preannunciato negli ultimi istanti, quindi preghiamo la redazione di ricontattarlo, ecco, per poter di nuovo proseguire per qualche minuto la nostra intervista.

0: Ed ecco, dalla redazione ci dicono che hanno recuperato la linea con il dottor Mario Melazzini, è ancora con noi al telefono. Dottore, quindi stavamo delineando così cos'è la SLA, questa
1: esatto,
0: malattia.
1: Questa malattia che purtroppo, dicevo, porta alla progressiva paralisi completa per la morte di questi motoneuroni che non permettono più quindi i movimenti alla muscolatura volontaria, colpendo anche tutto ciò che riguarda la comunicazione, cioè parlare correttamente, deglutire, respirare, e si va incontro purtroppo a morte per insufficienza respiratoria. Però, come dicevo poc'anzi, ci sono tanti strumenti a disposizione che permettono, nonostante questa drammaticità di quadro clinico, di vivere supportando l'alimentazione con la nutrizione artificiale, con la ventilazione invasiva e non, con strumenti che permettono di comunicare nonostante venga persa questa possibilità di articolare le parole. Quindi una vita non semplice, ma basta conoscerla, affrontarla nel modo giusto, ma soprattutto essere supportati nella maniera corretta, chiaramente si riesce a vivere anche dignitosamente. E qui il ruolo fondamentale che vi dicevo, anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di rincorrere tutto ciò che l'istituzione riesce a far fronte.
0: Certo.
1: E non dico non vuole, non riesce a volere proprio, però ecco, abbiamo bisogno della solidarietà di tutti, della solidarietà che non è semplicemente il piccolo contributo, ma soprattutto che le persone parlino di questi malati, che sono dei bellissimi malati, proprio perché vengono colpite tante funzioni ma rimangono perfettamente integre le funzioni cognitive, quindi il malato può continuare a partecipare, a relazionarsi
0: in una vita completamente attiva, insomma.
1: Esatto, nonostante sia completamente paralizzati. Ecco, le giornate come Global Day serve proprio per portare questo messaggio di speranza e di vita.
0: La regia ci manda uno spot in onda, dottore, fra pochi secondi, quindi ritorneremo ancora con lei.
1: Grazie.
2: La sclerosi laterale amiotrofica paralizza il corpo, ma non può impedire di correre alla mente e soprattutto al tuo cuore. Sostieni anche tu la ricerca per permettere di scoprire una cura per questa grave malattia neurodegenerativa. Dona il tuo contributo sul conto corrente postale numero 17464280, intestato all'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica ONLUS. Corri insieme a me per l'AISLA e non te ne pentirai. Parola di Ron.
3: Bene, dottore, lei ci diceva di quanto sia importante che le persone siano sensibilizzate. Anche Ron è il vostro testimonial ufficiale, proprio perché è vicino ai problemi dei malati di sclerosi laterale amiotrofica. Lei prima dello spot voleva dare un messaggio di speranza, lo ha dato. A che punto quindi con la ricerca si è?
1: La ricerca sta facendo passi da gigante, soprattutto la ricerca di base, che purtroppo, e mi spiego, la ricerca di base è la ricerca preclinica, cioè quella che cerca di capire i meccanismi reali della malattia, che è fondamentale per poi trovare un farmaco, una molecola, una procedura che possa ovviare a questo meccanismo alterato. È che purtroppo noi malati non ci accontentiamo di questo, che noi vorremmo subito la pastiglietta, la procedura, ma io sono sicuro, come medico, questo ve lo posso dire, che sicuramente arriveremo a breve vuol dire questione di anni, a trovare una soluzione definitiva, almeno tamponante, per questa drammatica malattia.
3: Lo speriamo tutti vivamente.
1: Ma io sono sicuro, come medico, questo ve lo posso dire, che sicuramente arriveremo a breve vuol dire questione di anni, a trovare una soluzione definitiva.

0: Mario Melazzini, primario del Day Hospital Oncologico della Fondazione Maugeri di Pavia e presidente nazionale dell'AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Grazie dottor Melazzini, tanti auguri.
1: Grazie, anche
2: alla
1: a voi.
2: Prossima, auguri
1: alla
2: dottore.
1: Prossima. Grazie, arrivederci.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

L'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo. Accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Stai combattendo una battaglia che da tempo è già stata vinta? Hiro Onoda era un militare giapponese che nel dicembre del 1944 fu inserito nel 61esimo reggimento della fanteria. La sua destinazione furono le Filippine, un territorio americano occupato in quel momento dal Giappone. Nel 1945 le truppe americane riconquistarono la zona, ma Onoda continuò la guerra, rifiutando l'idea che questa fosse terminata. Nel 1959 in Giappone Onoda fu dichiarato ufficialmente morto. Quando anni dopo uno studente lo ritrovò, Onoda ancora rifiutava di accettare l'idea che il conflitto fosse terminato. Attendeva di ricevere l'ordine di deporre le armi solo dal suo superiore. Nel 1974 l'ex comandante di Onoda tornò sull'isola di Lubang per informare il militare della sconfitta del Giappone e per ordinargli di deporre le armi. Il sottufficiale Onoda lasciò la guerra dopo 29 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo racconto potrebbe sembrarci incredibile, eppure anche noi a volte combattiamo una battaglia che è già stata vinta. Anche se confidiamo nel Signore con tutto il cuore per quanto riguarda la nostra salvezza, è possibile che non ci fidiamo di Lui per tutte le altre aree della nostra vita, soprattutto se sono aree per noi molto sensibili. Nel profondo della nostra anima potremmo avere difficoltà a credere quando la scrittura dice «Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù». Nei nostri cuori stiamo ancora combattendo la battaglia. Ma io ti incoraggio oggi a prendere Dio in parola. Lui non è un uomo da poter mentire. «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Sulla croce, Gesù è morto per spezzare ogni giogo della tua vita. Che tu possa essere incoraggiato oggi, perché non c'è nessuno meglio di Dio. Lui provvederà anche per te. Aggrappati stretto alla sua parola, alle sue promesse, mentre cerchi in fede il suo regno, Dio provvederà tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie di esistere. Eric Sellerier.
0: Ascoltato Miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

0: Radio Logos, Foggia.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: A Radio Logos. Sono le ore 13. Buon ascolto!

Notiziario del 10 luglio 2026, un buon ascolto. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano Trump. Lo riferiscono fonti informate a Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti a margine del vertice NATO tenutosi ad Ankara in Turchia, il tycoon ha fatto il riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha affermato. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo, ha aggiunto Trump. E dopo i nuovi raid statunitensi contro l'Iran e il successivo contrattacco firmato Teheran, il cessate il fuoco sembra già un lontano ricordo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di avere colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. E Teheran sembra prepararsi a una seconda notte di fuoco, anche se al momento è giallo sulle forti esplosioni avvertite nella città di Bandar Abbas e vicino al sito nucleare di Bushehr, sempre nel sud del paese. Gli Stati Uniti al momento smentiscono un coinvolgimento, mentre il capo negoziatore iraniano intima di rispettare gli accordi tramite un post su X. Non sprecate energie, lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane, ha scritto Bagher Bagharibaf. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Trump in serata ha avuto un colloquio telefonico con Netanyahu. A Mashhad intanto è stato sepolto Ali Khamenei, assente il figlio Mojtaba. A due settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime in Venezuela, appunto. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è allo stato attuale di 3.889. Il dato aggiornato è stato diffuso dalle autorità locali. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Quello del 24 giugno scorso è stato uno dei terremoti più potenti della storia del paese. Andiamo in Spagna, almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco nella provincia di Almeria. In Spagna il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos e secondo quanto si apprende gran parte dei deceduti è stata trovata senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria nei pressi di Bedar, dove avrebbe cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Veniamo in Italia, una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 35 anni. Il delitto si è consumato in un'abitazione di via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato lanciato al 112 da alcuni residenti che avrebbero visto l'uomo barcollare in strada mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna, nonché madre del suo bambino di 7 anni. Il presunto assassino è stato fermato dai carabinieri e portato nella caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata. Originaria di Cerignola, Luigia Fortunato viveva da anni a Loreto, dove lavorava come cameriera. La 33enne e l'uomo, secondo quanto emerso, avevano interrotto la loro relazione da tempo. In comune avevano un figlio di 7 anni che al momento dell'omicidio si trovava con la nonna materna. Non si esclude che proprio la gestione del bambino sia stata l'origine della furia omicida, anche se al momento il movente è ancora al vaglio di chi indaga. Un 68enne di Prato, che era stato arrestato giorni fa per avere attentato alla vita del compagno di sua figlia accoltellandolo al collo, è ora accusato di avere tentato di avvelenare la moglie per settimane, forse addirittura per mesi, probabilmente con del veleno per topi. Il suo fermo era avvenuto domenica 5 luglio da parte dei carabinieri, dopo che era emerso che l'uomo aveva cercato di accoltellare il genero. Che cosa hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. E quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare a volto una ragazza di 23 anni di origine marocchine in pieno centro a Milano alla fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato dalla polizia locale. La vittima è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all'algerino il reato di sfregio permanente
lievemente al volto. L'aggressore la notte scorsa era stato arrestato per furto e danneggiamento delle auto in sosta e rilasciato. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Prevale l'anticiclone subtropicale. La giornata è contrassegnata da un tempo prevalentemente soleggiato. Il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Prealpi occidentali, con locale interessamento della pianura padana in tarda serata, da prima a ovest e poi a est. Caldo fino a 37 gradi. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 10 luglio e come ogni giorno a quest'ora va in onda il nostro programma dell'almanacco radiofonico, dove a tutti voi do il benvenuto all'ascolto, invitandovi a rimanere qui con me nei prossimi 12 minuti circa, il tempo di durata del programma stesso.

0: accadde oggi.
1: Infatti era il 10 luglio del 1938 quando Howard Hughes stabiliva un nuovo record compiendo un volo di 91 ore attorno al mondo. 1943, le truppe anglo-americane sbarcano in Sicilia. 1951, guerra di Corea. A Kaesong iniziano i negoziati per l'armistizio. Lo stesso giorno Randy Turpin diventa campione dei pesi medi di pugilato dopo aver sconfitto il famoso Sugar Ray Robinson. 1962, Telstar, il primo satellite per telecomunicazioni del mondo, viene lanciato in orbita. 1976, quel giorno avviene il disastro Diossina nella fabbrica di Seveso. 1985, dopo una valanga di proteste dovute al cambio della sua formula, la Coca-Cola reintroduce la vecchia formula. 1991, Boris Yeltsin inizia il suo periodo di 5 anni come presidente della Russia. 1992, a Miami, in Florida, l'ex leader panamense Manuel Noriega viene condannato a 40 anni di prigione per traffico di droga. 1998, la diocesi di Dallas concorda di pagare più di 23 milioni di dollari a 9 ex chierichetti che sostennero di avere subito abusi sessuali dall'ex prete Randolph Koss. 2000, nella Nigeria meridionale esplode una tubatura di un oleodotto uccidendo circa 250 persone che stavano derivandone fraudolamente del gasolio. 2002, ad un'asta di Sotheby's, il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens viene venduto per 49 milioni e mezzo di sterline a Lord Thompson. 2008, la Apple introduce l'Apple Store. E per chiudere questa pagina, 10 luglio 2011, viene pubblicato quel giorno l'ultimo numero del giornale News of the World.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Dove oggi parliamo della latta, la comunissima latta che siamo abituati a vedere nello scatolame di ogni genere per i cibi conservati, fu realizzata per la prima volta in Cecoslovacchia intorno al 1600. Ottenuta ancora oggi da un laminatoio a caldo sotto forma di un lamierino di acciaio, questo viene rivestito da una pellicola di stagno che ha come caratteristica quella di essere inossidabile, quindi ideale per i contenitori utilizzati dall'industria alimentare. Quando però, nell'anno 1886, fu scoperto il sistema di ottenere l'alluminio a basso costo, l'impiego di questo metallo, molto malleabile in molti casi, ha sostituito i contenitori e quasi del tutto le pellicole per gli alimenti al posto della carta stagnola, che vediamo però ancora spesso impiegata nel confezionamento dei cioccolatini.

0: Pensieri cristiani.
1: Vi sono tre passi da fare sulla via della fede. Essi sono simili a tre gradini di una scala. I primi due non bastano, ma il terzo vale anche ad ottenere lo scopo. Tuttavia non si può arrivare al terzo senza avere percorso prima gli altri due. Ma vediamoli. Il primo è udire. Come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare, dirà appunto la Bibbia? È necessaria dunque una conoscenza del piano di salvezza in Cristo Gesù, morto per i nostri peccati, prima che sia possibile credervi. Secondo, per l'appunto credere, che significa semplicemente acconsentire con la mente. Quando dunque tu hai dato il tuo consenso intellettuale ad una verità, tu hai creduto, hai fatto il secondo passo, ma non sei ancora salvato, perché manca il terzo passo, che è la fiducia. Confidate nell'Eterno, dirà la Bibbia. Puoi essere salvato dire con la mente. Quando dunque tu hai dato il tuo consenso intellettuale ad una verità, tu hai creduto, hai fatto il secondo passo, ma non sei ancora salvato, perché manca il terzo passo, che è la fiducia.

Allora dimmi, tu ti sei affidato in questo senso a Gesù? Oppure credi in Lui con la tua mente, cioè credi alla sua esistenza, e non hai ancora fatto l'ultimo passo che è il più importante?

0: nomi.
1: Il nome Doris deriva dal sostantivo greco doron, dono, ricchezza. Apparteneva alla ninfa greca del mare, figlia di Teti e di Oceano e madre delle Nereidi. Può essere altrimenti interpretato come appellativo etnico inteso come proveniente dalla Doride, l'antica regione della Grecia. In latino divenne Doris o Doridis. La moglie del tiranno di Siracusa Dionisio era Doride, figlia di Saneto, uomo fra i più illustri membri dell'aristocrazia locale.

0: Avete ascoltato A come Almanacco,
1: che tornerà di nuovo domani e spero tornerete anche voi ad ascoltarlo. Intanto grazie per essere rimasti qui con me. Ciao.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: a Radio Logos. Sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Il corpo non ti tradisce, ti racconta. Benvenuti a Misura Zero, no misura infinito. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso sgorga la vita. Proverbi 4:23. E con noi la sacrissima pastora Abigaila. Benvenuta Abigaila.
2: Ben ritrovati.
1: E siamo pronti perché il tema è interessante, parla del corpo, un corpo che parla, quindi un corpo che si racconta.
2: Vorrei anche suggerire all'inizio di questo nostro dialogo il libro Quello che il corpo ti dice di Natalia Seio, che è una psicologa di fama internazionale, che ha messo insieme l'ascolto del corpo con lo scopo della guarigione. E io sto rileggendo questo libro e mi sono presa degli appunti che vorrei condividere con voi, proprio perché custodire il proprio corpo è una cosa molto importante. Da questo corpo sgorga la vita, dice la parola di Dio. Viviamo ascoltando tutto, le richieste degli altri, gli impegni, le notifiche, le aspettative, ma spesso dimentichiamo di ascoltare la voce più vicina a noi, il nostro corpo. Il corpo non parla con le parole, carissimi, parla con la stanchezza, con una tensione che non passa, con un nodo alla gola, con uno stomaco che si chiude o si apre, con un respiro che diventa corto. Non sempre ogni sintomo ha un'origine emotiva. Molti richiedono una valutazione medica, ma le nostre emozioni possono influenzare il modo in cui viviamo il corpo e imparare ad ascoltarlo poi per aiutarci a comprenderci meglio. Forse il tuo corpo non è il tuo nemico. Forse sta cercando di raccontarti una storia che la tua mente continua a ignorare. Oggi quindi esploreremo come emozioni e corpo dialogano ogni giorno, perché ignorare il nostro mondo interiore ha un prezzo e come trasformare l'ascolto del corpo in una strada verso il benessere.
1: Quindi il corpo ci parla, come possiamo ascoltare questa voce? Come fa ad alzare la voce? A volte ci parla pian piano, però a volte grida.
2: Sì, c'è un autore rumeno, Gheorghe Ciran, che dice: il tuo corpo è diventato un megafono e tu continui a non ascoltarlo. Sì, a volte il corpo alza la voce ed è molto importante riuscire a comprendere il linguaggio del corpo, perché le emozioni non sempre scompaiono, a volte cambiano linguaggio e quando non trovano le parole cercano spazio nel corpo. Quante volte abbiamo imparato a non dire come ci sentiamo, quindi alla domanda come stai, bene, e in realtà no, non stai bene, non lo dice a nessuno. Quindi quando quelle emozioni non trovano la propria parola per poter uscire dal corpo, non fanno altro che rimanere nel corpo. Lo stress prolungato può aumentare la tensione muscolare, influire sul sonno, sulla digestione, sul nostro livello di energia. Per questo ascoltare il proprio stato emotivo è parte della cura di sé, insieme al confronto con professionisti quando i sintomi persistono. Sappiate che non sempre le analisi del sangue dicono come stiamo, perché possono andare benissimo ma noi continuiamo a star male perché c'è un'emozione che ha preso il sovrapposto della situazione del nostro corpo. I messaggi più comuni del nostro corpo sono: quando la tensione può raccontare un peso che stiamo portando, quando la stanchezza può ricordarci che stiamo chiedendo troppo a noi stesse, quando il respiro corto può accompagnare momenti di forte ansia, l'insonnia può riflettere una mente che non riesce a fermarsi. Il corpo può segnalare che i nostri limiti hanno bisogno di essere rispettati. La verità profonda: il corpo non vuole punirti, vuole essere ascoltato. Il Signore ci invita con dolcezza e dice così, Matteo 11:28: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Anche il riposo è una forma di saggezza per il nostro corpo.
1: Ci sono delle volte in cui ci viene difficile capire questa connessione tra il corpo e quindi anche la salute. Ricordo che una dottoressa mi disse che i problemi della tiroide a volte sono dovuti a un grido soffocato in gola. Quindi quel grido che tu non riesci, non è un grido che non hai, cioè magari quella tensione, quella sofferenza che non hai portato fuori dal tuo corpo e quindi hai chiuso dentro, quello può scatenare anche dei problemi legati alla tiroide, quindi questo corpo che grida, come dicevi tu.
2: Come la rabbia che trova il suo posto nel fegato, no? E quindi non smaltire con la rabbia, in realtà dà degli effetti interiori, no? Quindi si accumula stress, irritabilità crescente, esaurimento emotivo, perdita di entusiasmo, sensazione di vivere senza un obiettivo, quindi sempre in emergenza, devo, quindi devo resistere. Nella vita quotidiana continuiamo a dire sto bene, passerà, non ho niente, e intanto il corpo continua a chiedere attenzione. Quindi la domanda coraggiosa è: se il problema non fosse essere deboli, ma non concedersi mai una pausa? Quindi la verità è: ciò che ignoriamo non sempre scompare, a volte aspetta soltanto di essere ascoltato. La parola di Dio dice: per tutto c'è il suo tempo. Esiste un tempo per fare ed esiste un tempo per fermarsi. E quando noi non ci fermiamo per il riposo notturno, riposo settimanale, riposo mensile, riposo annuale, il corpo ci fa fermare. Io sono stata una delle persone che ha sentito lo stop del corpo in diversi momenti della mia vita. E avrei preferito non fermarmi, perché il mio corpo non ce la faceva più. E quindi mi sento di parlare di questo tema da una che ha attraversato diverse volte momenti in cui il corpo si è intestardito di andare avanti, blocchi dei muscoli, paresi, momenti di trascinamento proprio, perché la schiena aveva il suo dolore, perché la voce veniva meno. Quindi il corpo mi ha detto tante volte: stai sbagliando di brutto.
1: E lo fa perché desidera proprio proteggerci, ci blocca, proprio perché se andassimo avanti la situazione peggiorerebbe in maniera veramente drastica. Ci ascoltiamo un brano di Joel Fuchs con dal titolo Un tempo per ogni cosa, proprio per ritornare alla frase che hai citato prima. Un tempo per ogni cosa, cioè il tempo, e dovrebbe essere un tempo se non quotidiano almeno settimanale, in cui dobbiamo ascoltare il corpo, ritrovare noi stessi. Abigaila.
2: E ascoltare il corpo per ritrovare noi stessi vuol dire avere il coraggio di fermarsi in ascolto, perché a volte ci fermiamo per sfinimento e quello non è un ascolto.
1: Cioè, perché c'è la battuta d'arresto, ci fermano, forse ci fermano, non ci fermiamo.
2: Ok, quindi è molto importante quando ci fermiamo di poter dire: ma come stanno i miei piedi? Ma le mie ginocchia? Qual è il suono delle mie gambe? Cosa dicono le mie braccia? No? Come sta il mio cervello? Quanto l'ho bombardato di informazioni, notifiche, di stress? Come sta il mio cuore? Ma il mio fegato? Cioè, qual è il racconto di ogni organo su come lo sto trattando, no? Anche perché noi pensiamo e crediamo che il corpo è il tempio dello Spirito Santo. Ha posto lo Spirito Santo tra, scusate, le tossine, le schifezze che ci sono dentro di noi, la stanchezza accumulata che c'è dentro di noi? Quindi trasformare il corpo da campo di battaglia, se posso chiamarlo così, a compagno di viaggio. Mi metto qua per diventare la compagna di viaggio del mio corpo. L'autrice Natalia Seio diceva: imparo ad abitare il mio corpo. Mm-hmm. No? E cosa possiamo fare? Ascoltare le emozioni senza giudicarle. In questo momento sono arrabbiata, bene? Accade questo, sono arrabbiata, non mi giudico. succede questo: rispettare il bisogno di riposo. Ah, ma non è il momento, cosa diranno gli altri che vado a dormire alle 7 di sera, che ne so, no? No, è un bisogno che ho, vi saluto, vi voglio bene, vado a dormire. Imparare a dire qualche no, perché noi pensiamo di salvare il mondo. Anch'io ho pensato così fino a un giorno in cui ho letto tantissime volte il testo che dice: nel nome di Cristo Gesù siete stati salvati, ok? Quindi Abigail Atrofi non può salvare nessuno, nemmeno se stessa. Quindi prenderci cura del sonno, del movimento e dell'alimentazione. Mi raccomando, stiamo molto attenti a cosa mangiamo, come mangiamo. Se io mangio con le notizie che mi bombardano di morti, di feriti, di terremoti e così via, cioè io metto un cibo sano, magari l'insalata raccolta nell'orto, che è piena di informazioni che arriva al mio cervello, quindi mangio in modo molto arrabbiato, cioè non mastico bene e così via. Il movimento è molto molto importante. C'è gente che dice: non ce la faccio a camminare. Bene, sdraiata a letto, comincia a muovere tutto il tuo corpo, dalla testa fino alla punta dei piedi, e non sto scherzando quando dico questo. Si può fare movimento anche in questo modo, e curare il sonno. Tante patologie si possono guarire attraverso il riposo. Noi dormiamo molto poco e molto male. E se non riusciamo a trovare un equilibrio in tutto, chiedere aiuto a chi è specializzato, anche per quanto riguarda il peso, le problematiche legate al sonno, e per sapere bene come fare i movimenti, no? Perché non abbiamo imparato. A volte dobbiamo disimparare il modo in cui abbiamo camminato e imparare un altro modo. Dobbiamo disimparare come stavamo respirando, no? Respiri molto corti, ma respiri profondi e così via, per rimparare. Quindi in realtà sto dicendo che è necessario un cambio di mentalità. Non devo combattere il mio corpo, ma posso imparare a collaborare con il mio corpo, perché il corpo non è soltanto il luogo dove vivi, è il compagno che ti accompagna in ogni passo della tua vita. Quando impari ad ascoltarlo, inizi anche ad ascoltare te stessa. La parola di Dio ci ricorda che questo è il tempio dello Spirito Santo, ricordiamocelo e diciamoci: ma lo Spirito Santo sta abitando dentro di me? Quindi io vi invito a rimanere in silenzio, a respirare e a chiederci: come sto davvero? Con la mente, con il corpo, con le emozioni, con i sentimenti, con tutto il mio essere, perché il benessere non nasce dal controllare ogni cosa, nasce dall'ascoltare con rispetto ciò che il corpo e il cuore e la mente cercano di dirci.
1: Allora, a questo punto abbiamo ricevuto tante informazioni, e quello che tu ci dici penso che risuoni all'interno di ogni donna, ma anche di ogni uomo che ci sta ascoltando, perché spesso siamo presi da tante altre cose per cui non abbiamo il tempo di capire quello che il corpo con i suoi segnali ci sta dicendo. Quindi grazie, alla prossima puntata di Misura Zero, no, Misura Infinito.
2: Alla prossima.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 5, versetto 8. Comportatevi come figli di luce. Marco Di Nunzio scrive: il brano da cui è tratto il verso descrive la nuova identità dei cristiani, di coloro che, avendo riconosciuto la propria condizione di tenebre, sono stati vivificati con Cristo, salvati per grazia mediante la fede, diventando figli di luce, figli di Dio, che è luce. Le tenebre descrivono la condizione di peccato in cui ogni essere umano nasce, vive e muore. Quando diventiamo figli di Dio, diventiamo dunque luce del mondo e siamo chiamati a vivere nella luce in ogni aspetto della nostra vita, nei pensieri, nelle parole e nei comportamenti, per somigliare a colui che è luce, abbandonando le opere delle tenebre. L'invenzione della lampadina ha permesso all'uomo di non vivere più al buio. Non sappiamo più vivere al buio. Eppure tante persone preferiscono un'esistenza nelle tenebre del peccato. La luce di Dio vuole illuminare la tua vita e apportare quel calore di cui hai bisogno. La rifiuterai ancora o la accoglierai nel tuo cuore?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno carissimi, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo capitolo 11 versetto 25. Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli». E ancora Prima Pietro capitolo 2 versetto 3. «Se davvero avete gustato che il Signore è buono». Argomento di conversazione. A tavola, in un ristorante, un chiacchierone si sforzava di dimostrare scientificamente che la Bibbia non è altro che una raccolta di leggende. Al tavolo vicino, un altro cliente lo ascoltava mentre finiva di mangiare un'arancia. Egli lo interpellò così: «Mi dica, signore, questa arancia era buona?» «Come faccio a saperlo se è lei che l'ha mangiata?» «Ebbene», riprese il credente, «ecco ciò che le faccio osservare. Lei parla di cose che non ha gustato personalmente». Noi possiamo analizzare scientificamente la composizione dell'aria, ma non sarà questa conoscenza a ossigenare i nostri polmoni e a farci vivere. L'analisi del contenuto di un bicchiere d'acqua non ci disseterà se non la beviamo. Allo stesso modo, una conoscenza intellettuale delle verità cristiane non fa diventare credente. Così come devo mangiare l'arancia per sapere se è buona, respirare l'aria per vivere e bere l'acqua per dissetarmi, è indispensabile credere alla parola di Dio per ricevere ciò che essa dona, e cioè la vita eterna. Dio ci ha dato l'intelligenza non per farci arrivare a una conoscenza teorica della verità divina. Egli desidera soprattutto che essa penetri nel cuore e nella coscienza. Perché non credere semplicemente alle dichiarazioni della Bibbia, che è la parola di Dio? L'amore di Dio non si spiega, si gusta. E l'esperienza di quanti hanno posto la loro fiducia nel Signore Gesù Cristo, morto sulla croce per cancellare i loro peccati. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici, buongiorno, anche se fa caldo noi ci ritroviamo ogni giorno per iniziare la nostra giornata con il piede giusto, e il piede giusto lo troviamo nella parola di Dio. Oggi 10 luglio in Seconda Corinzi al capitolo 9 nel verso 11, che dice così: così arricchiti in ogni cosa potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazia a Dio per mezzo di noi. L'apostolo Paolo in questo capitolo esprime il concetto cristiano del donare, perché il gesto del dare è quanto di più generoso, libero e profondo. Intanto dare deve essere una decisione libera, non forzata, tant'è che dice ai Corinzi di preparare prima del suo arrivo la colletta per la Chiesa di Gerusalemme, così che ognuno possa fare un'offerta non solo libera ma anche ragionata, nel senso che senza imposizioni di nessuno ognuno possa scegliere il come e il quanto solo davanti a Dio. Paolo spiega ai Corinzi e quindi anche a noi che la logica del donare nel regno di Dio è paradossale, perché più dai e più ricevi, come possiamo leggere al verso 6 di questo stesso capitolo. Donare è quindi la più grande attitudine di Dio, che non rimane fine a se stessa ma produce frutto in benessere, condivisione, empatia, collaborazione e, dulcis in fundo, torna a Dio con la lode sincera di chi ha potuto donare e di chi ha ricevuto. Quando al verso 7 leggiamo che Dio ama un donatore allegro, è perché Dio stesso è stato il primo donatore allegro, quando per amore del mondo, quindi di tutti, ha donato il suo unico figlio. Per concludere, come sempre ci troviamo a condividere un concetto in assoluta antitesi con ciò che nel mondo si crede, quando troviamo scritto che vi è più gioia nel dare che nel ricevere, il che è scritto nel libro degli Atti al capitolo 20 nel verso 35.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il limite della generosità. Marco aveva avuto un piccolo incidente automobilistico e, poiché la sua auto era in riparazione in officina, per recarsi al lavoro decise di prendere la metropolitana. Una sera, uscendo dalla stazione, notò un senzatetto a cui diede delle monete. L'uomo lo ringraziò. Marco lo incontrò di nuovo il giorno seguente, ma questa volta pensò di dargli del cibo e con molta curiosità gli chiese come era arrivato a quella precarietà. Il senzatetto rispose che era accaduto per aver dimostrato amore. Sì, perché per tutta la sua vita si era assicurato che tutti intorno a lui stessero bene. Aveva aiutato sempre gli altri senza badare a se stesso, aveva speso tutti i suoi averi per loro, ma alla fine, nel momento del suo bisogno, costoro gli voltarono le spalle. Caro amico e cara amica, sai che a volte è meglio condividere che regalare? Condividi del tempo con qualcuno, ma non donargli tutta la tua giornata. Condividi amore, aiuto, affetto, conforto, ma non regalare tutto, perché ne hai bisogno anche tu. Dio ci chiama ad avere autocontrollo e ad essere dei buoni amministratori di quello che Lui ci dà. Tempo, economia, famiglia, lavoro. Quando non abbiamo un equilibrio è facile che cadiamo. Dio ha condiviso il suo figlio con noi. Non ce lo ha regalato. Non lo ha donato alla morte, lo ha fatto risorgere. Esercita la tua generosità, ma assicurati che la tua riserva personale non stia finendo.
3: Tra i frutti dello Spirito Santo, di cui parla l'Epistola ai Galati al capitolo 5, c'è l'autocontrollo, che è la capacità di governare le emozioni e i comportamenti, ed è fondamentale per resistere alle tentazioni o per gestire anche lo stress. Non significa reprimere, ma riconoscere l'emozione e scegliere come reagire in modo equilibrato. Un altro pilastro dell'equilibrio nella parola di Dio è la sobrietà, che è l'attitudine ad utilizzare le cose nella giusta misura, evitando sprechi, comportamenti estremi o eccessi, vivendo con moderazione e raggiungendo negli anni la saggezza per saper gestire al meglio ogni situazione. In questo, come in ogni ambito della nostra vita, la parola di Dio potrà essere la nostra guida per eccellenza. Leggiamola, meditiamola, ed essa ci istruirà, ci renderà assennati e avveduti, e come dice l'Apostolo Paolo a Timoteo, ci renderà savi a salvezza. Vi lascio anche per oggi con il solito abbraccio e vi auguro una buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: La testata Termoli Online ha seguito e dedicato un ampio servizio di cronaca corredato da estratti e interviste video ai battesimi celebrati da una comunità evangelica del luogo.

luce del tuo volto, mostrami.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. La follia della folla, questo è il titolo che ho voluto dare. Continueremo ancora sul Vangelo di Marco al capitolo 3, in maniera particolare i versetti da 7 a 19. Marco ha già spiegato che Gesù si trovava a Cafarnao e lì si era trovato in sinagoga un giorno di sabato e aveva guarito un uomo che aveva la mano completamente paralizzata. L'aveva guarito lì mentre lo tenevano d'occhio gli scribi e i farisei, che invece di pensare alle cose di Dio pensavano a come potergli fare male, a come poterlo cacciare via, a come poter ucciderlo. Sì, e Gesù sa molto bene chi sono queste persone, cosa pensino, cosa facciano, eppure nonostante questo guarisce quell'uomo e spiega, dà una lezione importantissima sul significato, sul senso del riposo del settimo giorno, il riposo del comandamento divino, del quarto dei 10 comandamenti, così come li troviamo nel libro dell'Esodo al capitolo 20, proprio nelle sacre scritture. Ma di questo ne abbiamo parlato nella scorsa puntata di Appuntamento con Dio, ed è proprio alla fine di questo episodio così particolare che proprio quei maestri della legge, quei farisei, quegli scribi si allontanano, vanno fuori, vanno via dalla sinagoga piuttosto che essere contenti perché un ammalato è stato pienamente guarito, piuttosto che riconoscere la divinità di Gesù, la potenza di Gesù, la verità di Gesù. Cosa fanno? Si allontanano subito dalla sinagoga perché vogliono andare ad incontrare coloro che facevano parte dell'entourage del re Erode, coloro che spalleggiavano e sostenevano il re Erode, per cercare proprio con loro un modo appunto per uccidere Gesù. E mentre quella mattinata di sabato era finita, tutti erano andati via dalla sinagoga, anche Gesù va via insieme ai suoi discepoli, si ritirano verso il lago e vengono seguiti da una folla immensa che veniva da tutta la Galilea, veniva dalla Giudea, da Gerusalemme, dalla Idumea, da oltre il fiume Giordano, ci dice qui Marco, e perfino dalle lontane città di Tiro e Sidone. Sì, venivano anche dall'estero, venivano da oltre confine. Qui stiamo parlando del Libano, con queste due città importantissime che esistono fin dalla notte dei tempi, città che facevano parte del regno e della civiltà, grandissima civiltà dei Fenici. Eppure anche da lì arrivano delle persone che vogliono vedere Gesù. La fama dei suoi miracoli si era sparsa in lungo e in largo e c'erano appunto tantissime persone da ogni dove che erano venute per vederlo. E diciamo che c'è un motivo se ho intitolato questo momento di riflessione di oggi, di appuntamento con Dio di oggi, con le parole "la follia della folla". Badiamo bene, lo dico subito, non voglio prendere in giro nessuno, assolutamente, lungi da me quest'idea, e proprio per questo dico le cose ben in chiaro come stanno, anche se chi mi conosce sa che mi piacciono molto le etimologie, cioè mi piace molto approfondire da dove provenga una parola in maniera specifica, quali siano i termini originali, magari in altre lingue, da cui questa parola della lingua italiana nasce, viene derivata, viene trasformata, eccetera. Ecco, nonostante questo, in realtà, ecco, lo dico chiaro, a questo mi riferivo poco fa, in realtà la parola follia con la parola folla non c'entra nulla. Esatto, non c'entra nulla. E allora perché le hai messe, Mario? Sì, le ho messe insieme perché voglio che possiamo e che possiate ricordare bene il legame che noi possiamo stabilire fra queste due parole, e attraverso questo legame possiamo sicuramente trarre anche delle riflessioni per la nostra vita, chissà, perfino delle scelte. Allarghiamoci un po', dai, E a proposito della folla, diciamo ben chiaro anche qualcos'altro. Sì, Gesù prosegue con il suo servizio a favore dei poveri, degli umili e dei malati, dei disperati, e nonostante le minacce di morte che già ha ricevuto, come sappiamo rifiutato da alcune correnti religiose e politiche, la principale corrente quella dei farisei, però aveva questo seguito così vasto fra il popolo non soltanto di origine ebraica, come abbiamo detto, ma che proveniva anche dall'estero, anche da oltre confine. Allora, cos'è la cosa da mettere ben in chiaro? È possibile che alcuni che facevano parte della folla lo seguissero solo perché guariva i malati, e perché liberava gli indemoniati, perché riusciva a risollevare la vita di quelli che si rivolgevano a lui per un qualunque motivo. Forse intuivano che era l'unico in grado di portare un vero cambiamento nella loro esistenza. E Gesù, suo malgrado, ecco, lo dico così sorridendo, non riusciva a restare anonimo, a restare nascosto, a restare diciamo così sottovento, passando attraverso quei luoghi, perché perfino gli spiriti immondi, anche quelle volte che lui voleva rimanere un po' in incognito, ecco, perfino gli spiriti immondi, gli spiriti dei demoni si sentivano in dovere quasi di annunciare la sua presenza, si sentivano quasi costretti, chissà, forse è anche vero questo, ad annunciare la presenza di Gesù, a rivelare la sua identità, a dire che lui era il figlio di Dio. Però è anche vero che c'erano altre persone che non seguivano Gesù per il sensazionalismo che potevano suscitare le sue azioni. C'erano persone umili, persone toccate e addolorate dalla vita e che volevano trovare una soluzione. Però è anche vero che c'erano altre persone che non seguivano Gesù per il sensazionalismo che potevano suscitare le sue azioni. C'erano persone umili.

per ammirare il miracolo del giorno o la guarigione del giorno. No, erano lì anche in disparte tante volte, e ci sarebbero tanti episodi del genere di cui poter parlare, ma non è il momento. Anche in disparte, sì, pur di avere il tocco profondo della mano fisica di Gesù, oppure della sua mano spirituale, che insieme al suo cuore può effettivamente guarire profondamente e guarire definitivamente. E chissà che fra queste persone, ancora oggi, fra di voi, non ci sia qualcuno che prova questi sentimenti, questi bisogni, queste necessità. E di questo continueremo a parlare fra poco. Prendiamo appuntamento con Dio di oggi. La follia della folla, questo è il titolo, lo ricordiamo, come vorrei ricordare anche che ho già detto nel precedente segmento che, anche se a me piace l'etimologia delle parole, in realtà fra la parola follia e la parola folla non c'è alcun legame, non c'è alcuna relazione, mentre invece un legame, una relazione c'è tra due altre parole. Vi dico la prima e vi avverto, sono due parole difficili. A me non piace molto parlare difficile, mi piace molto farmi capire, e questa volta dirò due parole difficili e cercherò anche di farmi capire lo stesso, perché è importante il concetto che voglio esprimere attraverso queste due parole. La prima è omeostasi. Che cos'è questa omeostasi? È la capacità di un organismo, oppure anche di un individuo, di mantenere la propria situazione interna così com'è, senza lasciarsi influenzare da situazioni esterne a se stesso. E quindi omeostasi, lo ripetiamo, la facoltà, la capacità di un organismo, di un individuo, di rimanere nella stessa identica situazione o condizione interna che già ha, nella quale già si trova, senza lasciarsi influenzare da situazioni esterne, qualunque cosa accada, quali che siano queste situazioni esterne all'organismo o all'individuo. Quindi possiamo parlare anche di una persona, un essere umano, diciamo così. E la seconda parola è osmosi. Osmosi. Anche questa parola difficile, dicevamo, la chiariamo subito. È un fenomeno per cui si ha un flusso, diciamo così, di solvente, e fra i solventi c'è anche l'acqua, quindi il solvente è qualcosa che permette a qualcos'altro di sciogliersi, e l'acqua fa parte, ecco, dei solventi. Riepilogando, osmosi. E allora, ritornando al solvente, immaginiamo una membrana, una barriera semipermeabile, cioè che permetta in certe condizioni la comunicazione fra le due parti, le due soluzioni, i due materiali, diciamo, liquidi o fluidi, che si trovano uno da una parte e uno dall'altra rispetto a questa membrana semipermeabile. E allora cosa accade? Che tra le due sostanze, che hanno una concentrazione diversa, il flusso, il passaggio attraverso la membrana, attraverso questa barriera, avviene fra la soluzione meno concentrata verso quella che è più concentrata, verso quella che è più carica, diciamo così, meno liquida e più fluida, diciamo. Allora ho voluto prendere come esempio questa parola osmosi in particolare, e ancor prima omeostasi, l'altra parola difficile che abbiamo visto pochi momenti fa, proprio per indicare la condizione umana in rapporto a Dio, in rapporto a Gesù. Cosa c'entra, Mario? Mi sembra quasi di sentire la vostra domanda. Beh, ve lo dico subito cosa c'entra. Perché? Omeostasi, dicevamo, la condizione di un organismo o di un essere umano, diciamo in questo caso, come ho voluto condividere.

0: la parola e anche il nostro discorso, un essere umano che vuole rimanere nella sua condizione interiore senza lasciarsi influenzare da quello che accade al suo esterno. E qui c'entra il nostro rapporto personale con Dio, c'entra nel momento in cui non vogliamo saperne nulla, nel momento in cui vogliamo rimanere così come siamo, ci sta bene e non ci importa nulla di chiunque altro, fosse anche Dio. Ed è una condizione certamente non invidiabile, e dipende in ogni caso dalla libertà di ognuno, libertà che Dio stesso ci ha dato di autodeterminarci, libertà di scelta, libertà di seguire una nostra idea, fosse anche contraria al volere e al desiderio di Dio, ci lascia liberi, siamo liberi. E l'altra parola, osmosi, che avevamo detto poc'anzi, è questa membrana che sta in mezzo, e un materiale liquido che sta da una parte, il materiale un po' più pesante, un po' più fluido che sta dall'altra parte della membrana semipermeabile di questa barriera sottile. E gli scienziati ci dicono che generalmente tra le due sostanze è quella che ha una concentrazione minore che passa, che si sposta verso quella che ha una concentrazione maggiore. E allora immaginiamo di essere noi esseri umani la sostanza a concentrazione minore, e c'è questa membrana in mezzo semipermeabile, si può passare attraverso fra noi e Dio, e Dio è la sostanza a concentrazione maggiore, la sostanza molto più fluida rispetto a noi. Allora siamo noi innanzitutto ad essere chiamati nella nostra libertà, a meno che non vogliamo operare una omeostasi, come avevamo detto prima, siamo noi ad essere chiamati nella nostra libertà di scelta a passare, a oltrepassare questo muro di separazione che sta fra noi e Dio, e spostarci verso di Lui. Una volta che questo avvenga, ci dicono gli scienziati, ci può essere anche una osmosi inversa, cioè basta regolare bene l'esperimento fisico-chimico, che ecco che la sostanza con maggiore concentrazione, quella più fluida, quella più pesante, a sua volta si può spostare attraverso questa membrana di separazione e arrivare a mescolarsi con la sostanza più liquida. E allora in questo caso stiamo rappresentando la conseguenza della nostra libera scelta di andare verso Dio, di chiamare Dio, di pregare il Signore, di parlare con Lui delle nostre necessità a cuore aperto, in tutta libertà, anche questo. Perché ecco che come conseguenza alla osmosi avviene fra noi e Dio e fra Dio e noi una osmosi inversa. Dio con il suo Santo Spirito entra a far parte della nostra vita, si mescola con noi perché noi gliel'abbiamo chiesto, noi lo abbiamo chiamato, noi lo abbiamo accettato. Beh, dicevo all'inizio, quando ho introdotto il titolo di questo appuntamento con Dio, la follia della folla, che in realtà le due parole non sono per nulla legate da un significato etimologico reciproco o conseguenziale. Insomma, follia e folla non ci azzeccano per nulla l'una con l'altra, però è bello questo gioco di parole, dicevo, è per ricordarci bene le cose. L'Apostolo Paolo scrive nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 1, a partire dal versetto 17 in poi, è peraltro molto interessante questo brano che potrete leggere poi per conto vostro, ma lui scrive a proposito della follia qualcosa di molto importante, di molto serio. Lui dice: per quelli che non vogliono credere, per quelli che rifiutano Dio, io direi con la parola difficile che avevamo visto poc'anzi, per quelli che vogliono rimanere nella loro omeostasi, per quelli la predicazione del Vangelo, la verità di Gesù è semplicemente follia. Mentre invece, continua Paolo, per quelli che vogliono credere nel Signore Gesù, per quelli che vogliono credere nel suo messaggio, nella sua parola, il Vangelo rappresenta la potenza di Dio che può guarire, che può trasformare la loro vita. E qui, in questo caso, potremmo dire, ci troviamo di fronte alla seconda parola difficile che abbiamo visto, osmosi, e osmosi inversa, quindi uno scambio fra noi che ci troviamo da un lato e che siamo allo stato un po' più liquido, diciamo così, da un lato di questa membrana semipermeabile, di questa piccola barriera, ma dall'altro lato c'è Dio e noi andiamo verso di Lui e Lui viene verso di noi. Allora, concludendo questo momento di riflessione di oggi, vorrei farvi come sempre un augurio o qualcosa di simile. Se in questo momento vi trovate in uno stato di omeostasi, cercate con l'aiuto di Dio, chiamate il Signore, anche se non avete la forza di credere, chiamate il Signore e ditegli che volete vivere con Lui in uno stato di osmosi e di osmosi inversa. Che il Signore vi benedica e che il Signore ci benedica tutti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Uomo sulla Terra di Albino Montisci. Il brano che vi propongo adesso, tratto dal CD di Albino Montisci, Uomo sulla Terra, si intitola Da mio Signore. Si apre con un intro musicale condotta da chitarra classica, basso, percussioni e da un accenno di pianoforte. E mentre la strofa conduce al ritornello, compaiono i fiati. Il canto è una preghiera al Signore. Dammi, o Signore, la serenità per accettare con vera umiltà quel che non posso cambiare. Dammi di accettare le cose che non posso cambiare. Dammi il coraggio per quel che posso cambiare, di farlo sempre e senza alcun timore, per onorare soltanto te. Ancora, Signore, concedimi in queste cose la saggezza, perché io sappia sempre vedere la differenza che c'è. Saggezza e coraggio, virtù e fedeltà, per fare la tua volontà. Ecco il brano, Da mio Signore, Albino Montisci.
1: Disco Highlight.

0: con el grande Mike.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Siamo collegati di nuovo con Luigi Caratelli. Allora Luigi, le profezie sono importanti, Dio ha dato le profezie, cioè lui che ha permesso che queste profezie si trovassero diciamo nella scrittura, ma si possono correre anche dei rischi, quindi dovremmo capire come credenti che ci sono, ecco, dei privilegi ad avere, a conoscere prima alcune cose che accadranno, ma bisogna stare attenti perché si possono commettere degli errori anche di un certo tipo. Allora, stavamo parlando della profezia di Fatima, visto che il Papa ha fatto questo gesto particolare, che è quello di consacrare sia l'Ucraina che la Russia al cuore della Madonna di Fatima. Dici un po' qualcosa su queste profezie, su questa Madonna di Fatima?
2: Tutto, visto che mi hai spiegato, no? Poi ci eravamo anche messi d'accordo sul tema della profezia arma a doppio taglio, cioè
1: sì.
2: Gesù invita ad ascoltare, a leggere le profezie. Tutto l'Antico e il Nuovo Testamento è una profezia, se vogliamo. Il problema sono gli interpreti, cioè come interpreti la profezia, e si rischia di vedere anche in una sola foglia che cade dall'albero un segno dei tempi, cioè ci sono persone che gridano ai segni dei tempi anche quando non ci sono segni dei tempi. Ci sono delle clausole, magari lo vedremo in altri momenti, sempre parlando di profezia. L'Apocalisse ci dà delle indicazioni, no? E tutta la Bibbia ci dà delle indicazioni per capire quando è il momento di interessarsi in maniera più approfondita di profezie. E prima di parlare di Fatima, perché diventa molto diciamo in qualche modo anche fastidioso per i miei amici cattolici, perché è senz'altro un elemento importante della fede cattolica, no? Come lo era per me. Io ripeto, fino a stancare i miei ascoltatori, che ho servito messa a Paolo VI da chierichetto, quindi da cattolico, ho insegnato catechismo, e quindi io ho avuto la mia Madonna di riferimento, insomma. Ma dopo aver studiato il Vangelo e la Bibbia, ho incominciato ad avere seri dubbi, non sulla Maria del Vangelo, assolutamente, no? Che rispetto profondamente perché è un'icona stupenda, no? Ma sulla Maria delle varie apparizioni. E quindi, parlando di Fatima, qui scopriamo già degli inghippi, insomma, che dei quali vorrei mettere a conoscenza i miei fratelli cattolici, no? Ecco, io stesso ho vissuto un'esperienza abbastanza strana quando ero a Conegliano Veneto e stavo scrivendo appunto il mio libro, ed ero giunto al capitolo sulle apparizioni mariane, sulla Madonna, no? E citavo in questo libro gli studi di Edmond Paris, che su Fatima aveva da dire delle cose molto spinose, come del resto anche Hans Kung sul fronte cattolico. Mi venne a trovare un carissimo ragazzo della comunità di Conegliano, e così ve la racconto in termini molto molto ristretti: mi sbatte 50.000 lire sul tavolo e mi dice: prendile perché ne avrai bisogno. Io dico: ma scusa, che è questo atteggiamento? Non capisco. Ma prendile perché potrai perdere il lavoro. Insomma, per farla breve, l'ho fatto confessare, perché io vado a fare i massaggi da una persona qui a Conegliano, la quale ha anche le visite mensili della Madonna, e la Madonna rivela a questo medium, diciamo massaggiatore, perché glielo ha confessato poi a questo ragazzo, i nomi delle donne che abortiscono durante il mese. Quindi poi questo massaggiatore va a fare la spia, per mezzo della Madonna, diciamo istigato dalla Madonna, al vescovo di, credo che fosse lì, di Vittorio Veneto, perché c'era lì il vescovado, no? E poi dice, è per questo che mi aveva dato le 50.000 lire, perché la Madonna ha rivelato a questo mio massaggiatore i nomi dei protestanti nemici della Madonna che sono qui a Conegliano, e c'ha il quadernetto con tutti i nomi, e ci sei anche tu, perché stai scrivendo qualcosa che alla Madonna non piace e la Madonna te la farà pagare. Allora io ho detto: va, vabbè, posso essere sul fronte opposto della Madonna, ma se lei viene dal cielo dove c'è tolleranza assoluta, non vedo perché me la faccia pagare se io ho dei dubbi su di lei. Ecco, questa Madonna non mi convince molto, ed è quello che non ha potuto convincere Edmond Paris, perché l'esperienza di Fatima va dal 13 maggio 1917 al 13 ottobre 1917, quindi in sei apparizioni la Madonna darebbe a tre pastorelli, Lucia che è vissuta fino a vicino agli anni 2000, poi Giacinto e Francesca che sono morti per la spagnola nel 19 e nel 20, dei messaggi, delle profezie di avvertimento. Quindi se tu dai una profezia per avvertire qualcuno che non si faccia del male, questa profezia la fai conoscere in tempo o dopo 20 anni?
1: Penso in tempo, se deve, non, se deve evitare.
2: Guarda che fra un anno avrai dei problemi, io ti dico come affrontarli, ti faccio una profezia. E la cosa più brutta di Fatima è proprio questa. Infatti il Montaghi parla di lati oscuri, no? Perché Lucia ha scritto le rivelazioni non subito dopo quando le sono state date dalla presunta Madonna, cioè nel 1917, ma nel 1936 fino al 1942 e su suggerimento dei suoi superiori. Quindi qui puzza di bruciato. Ammettendo la buona fede, qualcuno dal di fuori potrebbe dire: ma a me sembra una macchinazione. Allora Edmond Parry dice: Lucia ha preso i voti, quindi è stata rinchiusa subito in convento, non ha avuto più contatti con il mondo, e dal profondo del suo convento che ella ha completato a più riprese, su richiesta dei superiori, ciò che le aveva detto la signora nel 1917. E quello che ha notato Edmond Parry, e che ho notato anch'io, è che questi ricordi si adattano come per combinazione alla situazione internazionale del momento in cui essa li redigeva. Ecco perché dicevo: attenzione, se c'entra di nuovo la Madonna di Fatima, non siate così ingenui da prendere posizione a favore della Russia o contro la Russia, a favore dell'Ucraina. Attenzione, c'è qualcosa che ci sta sfuggendo, e vedrete che tra poco si metteranno d'accordo, perché le profezie vanno in un senso completamente diverso da quello che alcuni stanno ipotizzando adesso.
1: Quindi scusami, Luigi,
2: il sud, il nuovo ordine mondiale asiatico contro quello occidentale, sono solo passaggi.
1: Allora Luigi, scusami se ti interrompo. Luigi, scusa se ti interrompo, volevo dirti prima di ascoltare il brano musicale. Quindi praticamente queste profezie sono state date per un periodo storico, ma sono state rivelate solo dopo che le cose sono accadute, ho capito bene?
2: Mi hai assolutamente facilitato il compito per poterlo spiegare dopo. È così.
1: Ok, perché cercavo di capire, no? Quindi, e invece Gesù dice che io vi dico le cose prima, perché così quando avverranno voi crediate. Quindi questo è importante. Ma ascoltiamo Mia Martini con il brano Almeno tu nell'universo.

0: Bello, poi ognuno può vedere questo tunnel universo come meglio crede, no? Quindi chi può vederlo come Dio, chi come la persona amata, eccetera, eccetera. Torniamo a parlare con Luigi Caratelli. Allora, Luigi, se ho capito bene, come dicevo prima del brano, quindi queste profezie di Fatima sono state poi rese pubbliche, sono state poi rivelate solo dopo anni dal loro adempimento. Quindi come si fa a capire se quelle profezie già c'erano prima o se invece sono state trascritte strada facendo, visto che non sono state rivelate al tempo opportuno, ma dopo anni che gli avvenimenti erano accaduti?
1: Eh sì, e questo è il dubbio di Edmond Paris, e credo, spero che lo faccia arrabbiare, ripeto la mia solita battuta, il dubbio anche di Hans Kung, cioè sono tutte profezie post-datate, no? Nel senso che sono state rivelate dopo l'avvenimento che esse indicavano. Ma anche se, dicevamo prima in privato, no? Una profezia si realizza, ma i canoni non sono quelli biblici, e già Deuteronomio mette in allarme il credente dal saper riconoscere vera e falsa profezia, vero e falso miracolo, perché dice: se un profeta appare, ti dice una cosa e questa poi accade, quindi c'è un nesso, no? Di causa e effetto, se la cosa che ti ha profetizzato questo profeta accade, ma lui non è stato mandato da Dio, allora lì abbiamo veramente da essere molto seri e molto preparati, soprattutto sulla base biblica, no? Perché ci sono molti profeti in giro che fanno miracoli, che fanno profezie, alcune delle quali si possono anche avverare, ma portano lontano dalla rivelazione biblica. Allora, come vedremo più avanti, già l'apparizione mariana è un allontanamento dal dettato biblico, perché non esiste in nessun posto della Bibbia una indicazione che ci permetta di considerare Maria in cielo e nella possibilità di apparire agli uomini, soprattutto in questo caso, come il Papa Francesco, che ripeto è il più rivoluzionario della storia dei papi, a un certo punto affida il mondo al cuore immacolato di Maria. Ma tu devi affidare il mondo al cuore di Gesù, non di Maria. E questo già è uno scippo teologico che dovrebbe far pensare molti sulla genuinità dei riferimenti a Fatima. Allora, proprio tornando alle analisi di Edmond Paris, uno dei più grandi intellettuali al mondo, quando lui fa riferimento alla seconda apparizione, che è il 13 giugno del 1917, dice che appunto lì la Madonna comunica a Lucia la morte di Giacinto e Francesco. Infatti due anni dopo avviene la morte di Francesco e nel 1920 la morte di Giacinta, dicono a causa della spagnola. Va bene, questo sarebbe stato il piccolo segreto di Fatima, però è stato rivelato solo nel 27, cioè 7 anni dopo che i due ragazzini erano morti. Allora, come dicevi prima tu, Gesù dice: io vi dico prima le cose, quindi quando saranno avvenute voi saprete che ho detto la verità. Qui invece le cose vengono rivelate dopo la presunta profezia che le avrebbe dovute rivelare, e questo è niente, insomma, no? Ma il peggio è quando, sempre Montpadì cita la terza apparizione, la famosa apparizione in cui viene menzionata la Russia, quella del 13 luglio 1917. Ecco perché dicevo attenzione a questo tirar fuori dal cappello, dal cilindro, la Madonna di Fatima nella guerra russo-ucraina, perché vedrete che la guerra russo-ucraina sarà solo un ricordo, non ci sarà più, e forse proprio grazie alla mediazione di Papa Francesco e della Madonna. Io sto ipotizzando, non sono un profeta, e voi direte: ma meglio di così, l'importante è che non ci sia la guerra. Va bene, poi vedremo in assenza di guerra, nella pace, dove ci porteranno le apparizioni. E infatti nel 17, il 13, non ci sarà più, e forse proprio grazie alla mediazione di Papa Francesco e della Madonna. Io sto ipotizzando, non sono un profeta, e voi direte: ma meglio di così, l'importante è che non ci sia la guerra. Va bene, poi vedremo in assenza di guerra, nella

0: il Signore sotto il regno di Pio IX ne comincerà un'altra peggiore, cioè comincerà la Seconda Guerra Mondiale. Per impedirla verrò a chiedere la consacrazione della Russia, sì, c'entra la Russia, al mio cuore immacolato. Se daranno ascolto alle mie richieste, la Russia si convertirà e ci sarà pace, altrimenti diffonderà nel mondo i suoi errori. Ora il problema è che questa profezia fatta nel 17 viene fatta conoscere solo nel 1942.
1: Quindi dopo, quindi quando ci siamo già alla fine della Seconda Guerra Mondiale quasi.
0: La profezia diceva: avvertite i peccatori e avvertite la Russia. Ora nel 42 la Russia aveva già fatto la rivoluzione bolscevica, quindi se tu non l'hai avvertita prima, cara Madonna di Fatima o cara Lucia, non hai potuto scongiurare le minacce che la profezia poteva scongiurare se si fosse pregato prima del 42 e si fossero anche salvati i peccatori. E poi fa una riflessione, è Bompari, che è semplicissima ma straordinaria. Ci domandiamo quale avvertimento hanno potuto ascoltare i peccatori se questo avvertimento è stato pubblicato solo dopo che gli avvenimenti che dovevano essere scongiurati
1: sono già caduti
0: e la Russia atea erano ormai alle spalle. Cioè, voglio dire, questo è un singolare avvertimento, conclude Paris, che attende che il male sia fatto per esprimersi. E allora mi chiedo, c'era un sottobosco politico, geopolitico, nel manipolare le apparizioni e le informazioni di Fatima o che cos'altro?
1: Ci lasciamo.
0: Esempio, anche un cattolico, Michel Agnolet, commenterà proprio a caldo questo testo, quello sulla Russia, che perde evidentemente un po' del suo valore profetico dall'istante in cui, comunicato nel 1917, fu pubblicato soltanto nel 42, e anche questo cattolico si accorge che c'è un imbroglio.
1: Certo, ci sono delle incongruenze.
0: Pubblicato nel 42. Innanzitutto lo pubblica Pio XII, che molti riconoscono il papa più germanofilo della storia, nel momento in cui, qui c'entra la Russia, l'armata nazista di Hitler subiva disastri proprio in Russia e quindi si cercava di riprendere l'offensiva. E in quel momento la Chiesa Cattolica, per voce di alcuni suoi emissari, non tutti erano d'accordo, ma per esempio del cardinale Baudillon a Parigi, chiedeva ai parigini di offrirsi volontari per andare a combattere a fianco dei nazisti.
1: Addirittura. Luigi
0: diceva: la guerra di Hitler è una nobile impresa per la difesa della cultura europea. E un altro prelato, Monsignor Tiso, poco prima scriveva: il cattolicesimo e il nazismo hanno molti punti in comune ed essi operano con la mano nella mano per riformare il mondo.
1: Ci devo proprio lasciare qui, Luigi, ma continueremo la prossima volta. Abbiamo dato tanti suggerimenti anche per avere uno spirito di critica, comunque farci delle domande e essere ricercatori, questo è molto importante.
0: E poi vedremo perché c'è il conflitto Russia-Ucraina e che cosa c'entra la Madonna di Fatima nel prossimo incontro, senz'altro.
1: Grazie, perché sicuramente possiamo avere il modo in questi giorni di riflettere e di fare delle ricerche. Grazie, alla prossima.
0: Di non schierarsi né a favore di un guerreggiante né a favore dell'altro. Chiunque fa la guerra è
1: sbaglia,
0: un come la profezia della poesia di Trilussi.
2: E sulle prime pagine di quasi tutti i giornali si parla ampiamente dello scisma dei lefebriani, la sfida al Papa, ordinati i vescovi, ora è scisma. Questo è il Corriere della Sera. D'altra parte, su Repubblica oggi leggiamo un articolo di Augias dal titolo «L'Oriente, Lutero, Re Enrico, 1000 anni di scissioni all'ombra del potere». E lui dice abbastanza chiaramente che tutto sommato gli scismi a volte sono anche segni di vitalità. Ne parliamo con il professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Però prima di sentire il professore, intanto grazie per essere in nostra compagnia.
3: Buongiorno.
2: So che Claudio voleva...
4: No, approfitto della presenza del professor Ferrario per chiedergli, ma quando succedono queste cose all'interno di una stessa religione, vuol dire che uno c'ha la verità e l'altro c'ha la verità, quindi convinti di essere la verità? Perché mi sembra la risposta sia stata: facciamo questo per la salvezza della Chiesa. È difficile stare insieme.
2: Allora, vediamo un po' cosa ne pensa il professor Ferrario.
5: Io direi è un episodio tipicamente, la logica di questo episodio è tipicamente cattolico-romana, Cioè è uno scontro intanto che riguarda esclusivamente

0: la questione del potere, in questo caso il potere di ordinare altri preti, è strettamente legata alla dottrina cattolica del ministero. Dal punto di vista del Vaticano, le ordinazioni di ieri sono bensì illegittime, ma valide. Anche questo aggettivo valido sembra un passaporto, no? Per un'ordinazione al servizio di Gesù. Cioè la logica cattolico-romana del ministero e la concezione cattolico-romana del papato ha portato alla seguente domanda, specchio delle mie brame: chi è il più papista del reame? Ecco, cioè, la risposta un po' paradossale è che la Fraternità Sacerdotale San Pio X, per gli amici FSSX, che sembra un jet militare, è più papista del Papa, cioè sono scomunicati perché dal punto di vista del Papa sono troppo papisti, hanno un'idea del papato che secondo il Papa è eccessiva e quindi il Papa usa il suo potere che secondo quegli altri non è enfatizzato nella misura sufficiente per scomunicarli. Ecco, questo sarebbe il quadro.
1: Senta, ma si può sospirare di fronte a queste situazioni qua? Perché uno dice, ma voglio dire...
0: Allora, sia dal mio punto di vista di cristiano, sì e no. Io devo dire, ho letto un po' di interviste, questa cosa mi ha incuriosito e ho creduto di vedere... non ho elementi per dare giudizi tassativi naturalmente, ma ho creduto di vedere sofferenza vera da entrambe le parti, e allora è sempre meglio non ridacchiare troppo della sofferenza, casomai poi il Signore Gesù si arrabbia veramente, non per il Papa o queste storie qua, ma perché appunto là dove si soffre il dolore va preso sul serio. Detto questo, effettivamente, secondo me, anziché andare a dire, come ha fatto il cardinale Müller, che in fondo quelli sono luterani, perché appunto un po' nella stessa linea di Augias, che come suo costume mette insieme tutto il contrario di tutto, ecco, io direi, forse se io fossi cattolico mi chiederei, ma questa concezione del papato, del ministero, della tradizione, dell'autorità, non ha in sé qualche cosa di paradossale? Perché questo è proprio il paradosso del cattolicesimo romano, dell'autocomprensione cattolico-romana, che si avvita in modo veramente impressionante. Dopodiché ci sono le questioni di merito, eccetera, ma proprio dal punto di vista strutturale la vedrai così.
1: Ecco, professore, però sembrerebbe quasi di intravedere un fil rouge nelle convulsioni delle chiese, quindi non solo della Chiesa cattolica, diciamo che il dibattito tra la tradizione di vario tipo e l'innovazione, ecco, non si può decifrare anche così quello che sta succedendo, cioè un'anima conservatrice o super conservatrice che si confronta a disagio con la modernità, il tentativo di venire a capo della modernità, non lo so, io vorrei, sto tagliando con
0: naturalmente questa è presa da un altro punto di vista, ed è chiaro che in situazioni come per esempio quelle delle chiese evangeliche, dove la chiesa è infinitamente meno centralizzata o addirittura non lo è per nulla, la dinamica che lei ha descritto, cioè la tensione tra diciamo così innovazione e tradizione, il significato della storia, della dimensione della storicità, del tempo, del divenire nella fede cristiana, normalmente anche lì porta a separazioni d'altro tipo, cioè ognuno, detto un po' come lo vedono gli altri, non è così, ognuno si fa la sua chiesetta, ma io per esempio credo che ci siano anche esempi di tentativi di tenere insieme questa, e certo è molto faticoso perché dipende anche da molte culture, dalle culture, dalle sensibilità, dalle esperienze, cioè noi in Occidente, in Europa veniamo da determinate esperienze, l'Africa viene da altre esperienze. Prendiamo un tema, ordinazione delle donne al ministero, ha a che vedere con il cambiamento della percezione del ruolo della donna nella nostra società, da parte delle donne stesse intanto e poi anche degli uomini, si spera. Però certo, lo stesso fenomeno è vissuto in modo molto diverso in Europa oppure certo. in Centrafrica.
1: Questo tema del dibattito fra, diciamo, nel campo cattolico, il Concilio Vaticano II e la reazione che continua a suscitare, no? Quel punto di riferimento importante, ma a volte anche dibattuto. Questo è una situazione tipicamente cattolica, però ci possiamo domandare anche se le altre comunità cristiane, di fronte alla necessità dell'innovazione, reagiscono sempre nella maniera opportuna, tenendo conto del bisogno di unità, ma nello stesso tempo di andare avanti. Però ne parliamo fra poco. Intanto ci ascoltiamo di Taya, For All My Life. Ricordo che siamo sempre in compagnia del professor Fulvio Ferrario, abbiamo accennato alle problematiche all'interno del mondo cattolico, si parla di scisma, e pochi giorni fa è stato firmato il patto tra le religioni in Italia. Zuppi, che è il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dice: insieme per una umanità più unita. E dunque ancora una volta c'è il dilemma dell'unità che si cerca di realizzare faticosamente, a volte in maniera un po' verticistica, dall'altra invece gli scismi che non mancano anche all'interno del cristianesimo. Qualcuno potrebbe dire: beh, questi scismi sono anche motivi di scandalo per un'umanità che cerca invece il sistema di andare d'accordo, di essere più unita. Ecco, lei come vive questa situazione? Augias dice che tutto sommato gli scismi sono anche segni di vitalità, però vediamo un po' che
0: ma ne direi
1: pensa.
0: Che sono proprio due domande, cioè sono due questioni un po' diverse. Cioè, da una parte effettivamente il cristianesimo, io vorrei limitarmi per quanto riguarda gli scismi appunto al cristianesimo. Il cristianesimo ha una storia conflittuale perché si tratta di interpretare la figura di Gesù. Detto questo, non ogni diversità diventa uno scisma, la parola scisma comunque ha un significato che viene dal codice del diritto canonico, cioè come tale è interna alla logica, al modo di pensare cattolico romano, quindi io per esempio non la faccio mia automaticamente. Effettivamente, diciamo, il carattere dialettico del cristianesimo, come di tutte le altre religioni, è un fatto. Appunto, preferisco, per elaborarlo, per pensarlo teologicamente, per interpretarlo, diciamo, normalmente mi servo di altre fonti rispetto a Corrado Augias, mettiamola così. Per quanto invece riguarda il patto tra le religioni, è chiaro che esistono dei settori, la funzione di questo tipo di discorsi, posso dirlo senza polemica, ma anche senza, spero, in un atteggiamento non saccente, non sdottoreggiante, a volte sono leggermente generici, cioè delle raccolte di buone intenzioni contro le quali non si può dire niente, ma se un testo, cioè se quello che un testo dice non può essere negato, se il contrario di quello che dice il testo è assurdo, è facile che quello che dice il testo sia un po', non dico banale, ma insomma un po' generico. Dobbiamo volerci più bene, siamo per la pace non per la guerra, ci vuole più giustizia, eccetera eccetera. La funzione però è di unire i settori delle religioni che comunque remano per una società meno intollerante e meno conflittuale, quindi diciamo i cristiani, gli islamici, eventualmente gli ebrei, oggi questo è molto complesso, e altri buoni contro i cattivi che ci sono dappertutto. Una delle questioni dello scisma lì di Lefebvre è che questi non vogliono saperne di libertà di religione, perché dicono: siccome la verità è una, se tu dai la libertà di religione hai la libertà di sbagliare. Dice: la Chiesa Cattolica ha sempre detto così. Vero, vero, vero. E Pio IX, che è quello che lo ha detto meglio di tutti, è stato proclamato santo qualche decennio fa. Comunque, invece altri dicono: ma cerchiamo di stare insieme. Per esempio, molte religioni, che so, lì, tipico il caso dell'Islam, sono legate in Italia anche a realtà sociopolitiche come l'immigrazione, no? E quindi effettivamente tutto ciò che rema dalla parte giusta per aiutare dinamiche di inclusione, per opporsi a questa intolleranza, non so, becera, cattiva, che esibisce in modo abbastanza spaventoso, se mi posso permettere, la propria truculenza. Per cui, capito, non, nessuno è più truculento, c'è sempre qualcuno che scavalca in truculenza quelli che sembravano i più cattivi di tutti. Ah, tra parentesi, qualcuno di questi era alle consacrazioni dei vescovi, ho sentito adesso la rassegna della stampa, c'era l'onorevole Borghezio, ben noto alle cronache, non a quelle buone, e c'erano esponenti di Forza Nuova, cioè della destra neonazista. Ecco, insieme alle, ecco, professore, il patto delle religioni dice magari non con questi qui, magari si può fare qualcosa d'altro, magari possiamo, e da questo punto di vista bisogna, non si può non essere d'accordo, cioè un po' di collaborazione. Ah, poi sul piano, naturalmente sul piano umanitario,
1: certo.
0: In fondo la storia del bambino tirato fuori in Venezuela dai Giordani, lì non è Giordani, non è di per sé una qualifica religiosa, però la dice lunga, insomma, la dice lunga, no? È, in fondo è un bel simbolo. Questi arrivano dalla Giordania, che è anche un territorio di conflitto, la Cisgiordania è uno dei posti più insicuri del mondo per chi ci abita da sempre, e questi qui vanno lì e tirano fuori il bambino. Ecco, è un po' questo, sono dei controsimboli nei confronti di questi che vengono qua grondando sangue dalla bocca e propongono questo come una opzione politica per il nostro futuro prossimo.
1: Allora, siamo veramente in conclusione. No. Claudio, una battuta?
2: Era il dubbio che mi era venuto molto, no? Con queste destre sempre più forti, anche questa forma qui ha un senso di conservatorismo, e quindi il fatto che il professore ci ha detto della presenza di Borghezio non mi meraviglia per niente.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione, poi naturalmente ci farà piacere conoscere anche le opinioni dei nostri ascoltatori. Che dire, rimane sempre il tema di Babele, cioè un'unità che non funziona, e dall'altra parte la Pentecoste, e siamo qui tra questi due poli in cui cerchiamo come cristiani anche di trovare degli orientamenti, ma insomma ne riparleremo. Grazie davvero, professore, per essere stato in nostra compagnia, a risentirci
0: buona
1: presto.
0: Buona giornata a voi, alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Noi siamo la Chiesa che siamo chiamati alla santificazione, cioè Cristo è santo, Lui è il capo, noi siamo membra e quindi come il capo è santo anche noi dobbiamo essere santi, cioè come anche dice siate santi come Dio è santo, cioè noi dobbiamo in qualche modo rispecchiare quello che è Dio stesso, il nostro Padre. Vediamo che la Chiesa deve avere quell'amore fraterno, c'è una cosa, un componente, un ingrediente che deve essere nella nostra vita, di vita comunitaria o di vita dei credenti, cioè non si può escludere anche questo, perché uno ha bisogno dell'altro e quindi non possiamo dire beh io non ho bisogno del fratello o della sorella. Ogni fratello, ogni sorella che il Signore ci dà è un dono del Signore, vero? Bene, allora vogliamo vedere attraverso i passi della Scrittura quello che è l'amore. L'amore che, diciamo, è un comandamento del Signore. Prima voglio leggere un versetto, ce ne sono tanti, vogliamo aggiungere a questa, diciamo, lunga lista di come la Bibbia parla molto, anzi moltissimo, dell'amore. In Giovanni capitolo 13, versetto 34, Giovanni 13, versetto 34 dice così: io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Questa parola, gli uni gli altri, vediamo che la riscontriamo molte volte, e almeno 25 volte si parla e si dice consolatevi gli uni gli altri, pregate gli uni per gli altri, esortatevi gli uni per gli altri e così via. C'è, e lì ci sarebbe uno studio bellissimo da fare, no? Visto che parliamo della Chiesa, vogliamo parlare della cosa forse più importante, che è l'amore. Quando è che Gesù disse queste parole ai suoi discepoli? Qui vediamo che lo dice nel momento in cui lui fu tradito, capitolo 13, quando lui ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Era l'ultima notte in cui il Signore trascorreva con i suoi, possiamo dire, dopo 3 anni di ministero, che l'aveva curati, l'aveva aiutati, l'aveva ammaestrati, dice questo comandamento. Quindi io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Ma vediamo che nel capitolo 13, nel capitolo 14, nel capitolo 15, nel capitolo 16, vediamo che lì il Signore Gesù fa un lungo discorso di commiato e di esortazione e di incoraggiamento e di promesse. Per esempio, lui dice: sappiate che io vi manderò lo Spirito Santo, il Consolatore, che vi guiderà, vi ammaestrerà, vi consolerà. Lo Spirito Santo che in noi ci consola. La parola originale è molto bella in greco. Paracleto significa uno che sta a fianco di un altro per aiutarlo, per sostenerlo, per incoraggiarlo. Cioè nei momenti di tristezza, nei momenti di prova, nei momenti di tentazione, vediamo che lo Spirito Santo è presente in noi e ci dà la forza. E dice anche un'altra cosa: lo Spirito Santo che in voi mi glorificherà. Un altro segno evidente che noi siamo del Signore è il fatto che noi adoriamo, ringraziamo Gesù. Cosa che non fa nessuno se non ha lo Spirito Santo. Nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. E nessuno dirà Gesù è anatema per lo Spirito Santo. È impossibile maledire Gesù o parlare male di Gesù o sottovalutare Gesù o mettere Gesù al livello degli altri. Come il caso che fanno per esempio altri religiosi. Gesù è uguale a un santo, a una santa, a un uomo politico, a un uomo religioso. Questo lo Spirito Santo ci dà luce, perché Gesù non può essere mai e poi mai paragonato a una persona, perché Gesù può essere paragonato soltanto a Dio Padre,
e a Dio Spirito Santo, perché i tre formano la Trinità. Quindi è lo Spirito Santo che ci dà questa luce. Lo Spirito Santo mi glorificherà, c'è la terza persona della Trinità è in noi per glorificare il Figlio di Dio. Questo dimostra che Gesù è Dio, perché se non fosse Dio lo Spirito Santo non glorificherebbe Gesù, uguale al Padre. Il Signore disse altre cose, il Signore non soltanto fece la promessa dello Spirito Santo, ma se noi andiamo lì a vedere, a capitolo 14, ci dà un'altra bella promessa. Io vado a prepararvi un luogo e quando l'avrò preparato tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Una promessa del cielo, cioè non siate contristati, perché io vi rivedrò, voi rivedrete me. Sono tutte promesse meravigliose. E poi dice ancora, fra le ultime parole, prima di ascendere al cielo, che cosa disse Gesù? Andate e predicate il mio Vangelo ad ogni creatura. Chiunque avrà creduto sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. È una cosa terribile rifiutare l'Evangelo. Giorni fa abbiamo visitato un fratello in Germania, che è stato qui 22 anni fa. E un paio d'anni fa gli è morta la moglie. Questo è stato il primo missionario che è andato in Africa nel 57. E lui diceva: non posso rendermi conto che una persona che muore e va all'inferno, non è tanto l'inferno per cui soffrirà nel fuoco eterno, quanto che sarà eternamente lontano da Dio, eternamente. E questo l'ha proprio accentuato, eternamente lontani dalla fonte della vita, dalla fonte della gioia, lontani eternamente da Dio. È una cosa terribile, sarà ancora peggio di peggio che le fiamme del fuoco eterno. E quindi chi non avrà creduto sarà condannato. È una sentenza terribile. Non è una questione di tempo, è una questione che per tutta l'eternità la persona sarà lontano da Dio, la fonte di ogni bene. Ma Gesù rassicura a coloro che credono in Lui di dare la vita eterna. Chi crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Il semplice credere nel Gesù, una persona ha la vita eterna. Altri passi che ci parlano o sono analoghi a questo rapporto che ci deve essere fra il credente e l'altro, voglio leggerne alcuni perché sono uno più bello dell'altro. Per esempio, se andiamo sempre nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 12, dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo è il mio comandamento. E più avanti, versetto 17, dice: questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. È un comandamento del Signore. In Romani, capitolo 12, per esempio, versetto 9 e 10, dice: l'amore sia senza ipocrisia, aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni d'affezione gli uni per gli altri. Quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri. Romani 13,8 dice: non abbiate altro debito con alcuno se non d'amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Prima Pietro capitolo 1 versetto 22 dice: avendo purificate le anime vostre con l'obbedienza alla verità, per arrivare ad un amore fraterno non finto, amatevi l'un l'altro di cuore intensamente. E voglio leggere ancora in prima Giovanni capitolo 4 versetto 7, dice così: diletti, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce il Dio. E ancora in prima Giovanni 4, 11, 12,
Diletti, se Dio ci ha così amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno vide già mai Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e l'amore di Dio diventa perfetto in noi. Qui vediamo come l'amore è in prima linea. Cioè, l'amore è una cosa fondamentale, importantissima. E qua viene accentuata dal Signore e anche dagli Apostoli, l'amore. L'amore che dovremmo giustamente dimostrare gli uni gli altri. In Giovanni capitolo 1, versetto 4 a 20, dice ancora, apostolo Giovanni che ci dà una descrizione di quello che è l'amore. Ripeto, prima Giovanni 4, 20 dice, se uno dice io amo Dio e odia il suo fratello è bugiardo. Perché chi non ama il suo fratello che ha veduto non può amare Dio che non ha veduto. Quindi l'odio non dovrebbe mai esserci nella nostra vita. Odio. Odio è sinonimo di omicidio. Perché l'apostolo Giovanni lo dice, chi odia è come se avesse commesso un omicidio. Quindi per un fratello che magari mi ha fatto un torto, uno sgarbo, una malazione, odio non deve esistere. Posso solo fare che cosa? Posso pregare per quella persona affinché si ravvede, affinché come figlio prodigo rientri in se stesso, ma non devo odiare. Questo sentimento deve essere proprio debellato, tolto via dal nostro cuore. Non deve esistere odio. Odio è sinonimo di omicidio. Anche l'apostolo Giovanni, poi più avanti leggiamo, dice, parlando di Caino e Abele. Caino odiò suo fratello e lo uccise. Perché? Perché era dal maligno. Per questo era lo uccise. E se oggi tante persone purtroppo uccidano senza pietà un altro suo simile, per nulla, per niente si può dire, per poche decine di euro, proprio Satana incorporato in quella persona che uccide un'altra persona. Non può esserci altro motivo. Caino era dal maligno e uccise suo fratello, perché le sue opere erano malvagie. Vediamo che questo comandamento, cioè l'amore, porta due implicazioni basilari. Primo, l'amarsi l'un l'altro non è facoltativo. Quelli che amano Cristo sono tenuti ad amarsi gli uni gli altri perché credono in Lui. Non amare è disubbidienza al suo comandamento. Io sono chiamato ad amare. Quindi non è facoltativo, ma anche l'amarsi non è automatico. Esso è dipendente da piegarsi ad obbedire. Cioè noi dobbiamo in qualche modo impegnarci ad amare quella persona che magari abbiamo un sentimento all'opposto, forse di antipatia, forse un po' di astio, di rancore. Dico, Signore, di fronte a questo sentimento tu me lo puoi cambiare. Io non posso cambiare i miei sentimenti, non posso sforzare, però posso pregare il Signore che mi cambia il sentimento, mi cambia anche i pensieri. Quando abbiamo qualche difficoltà, sapete, dobbiamo andare a Gesù. Non c'è altra via, non c'è altro aiuto se non il Signore. Perché noi a volte ci sforziamo, ma non è perché non vogliamo, è perché non ce la facciamo. E chi può aiutarci in questo? Solo il Signore. Quindi non dobbiamo arrenderci. È sbagliato dire io sono fatto così e non cambio. Oppure il mio carattere è questo. Anche questo è sbagliato. Perché il Signore vuole cambiare il nostro carattere. Non dobbiamo essere o agire o pensare come quando eravamo senza il Signore. Quindi il Signore vuole cambiare la nostra vita. Un altro punto, la base per definire l'amore, essa sfida, dice qualcuno ha detto la definizione, essa è qualcosa di intimo che mostra se stesso con l'azione. Quindi il dire io amo
però non passa all'atto pratico. Sono parole che non dicono molto. Infatti in prima Giovanni capitolo 4 versetto 8 e 10, prima lettera di Giovanni capitolo 4 versetto 8 e 10 dice: chi non ama non ha conosciuto il Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unigenito figliolo nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma è che gli ha amato noi e ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Cioè Dio è amore, e il vero amore si dimostra come? Nell'atto pratico. A volte diciamo ti amo, solo parole buttate al vento, perché i fatti parlano più delle parole. Dio ha dimostrato il suo amore per noi nel dare il suo figliolo. Quindi dal passo sopra citato si può definire che l'amore è un'intima attitudine o affezione, un'espressione di comportamento o azione benevola. Esso cerca estremamente il benessere dell'altro. Cioè l'amore di Dio è un amore prettamente altruistico, perché voi sapete ci sono diversi tipi di amore. C'è l'amore egocentrico, benevola, esso cerca estremamente il benessere dell'altro. C'è l'amore di Dio, è un amore prettamente altruistico, perché voi sapete

di una frase di un fratello che era poi direttore della scuola biblica, questo non lo posso dimenticare. Ha detto: nel dire io amo mia moglie, non che tu devi essere a mio servizio, ma io devo essere al tuo servizio. Io dico ti amo nel dire io voglio il tuo bene, cioè io devo fare il possibile per renderti felice. Questo è l'amore. L'amore non è, dice, tu sei al mio servizio come una servetta, bacchetta magica e fare quello che ti dico. Questo non è l'amore, quello di Dio, questo è l'amore egocentrico. L'amore cristocentrico vuol dire che Cristo deve regnare su di noi. Dio è amore, abbiamo detto. Cioè Dio vuole il nostro bene. Che meraviglioso Signore. Come un padre che vuole il bene dei suoi figli e fa di tutto e di più per renderli felici. Questo è quello che Dio ha fatto per noi. Questo è quello che Dio ha fatto per mezzo di Cristo nella nostra vita. Essere al livello di Gesù. Perché quello che il Signore ci dice non è impossibile. In quanto Gesù ha dato la sua vita per noi. E se noi dessimo la nostra vita per Lui, già potremmo dire, Signore, qualcosa c'è in me. Che io do la mia vita anche per te, come ci sono state e ci sono ancora oggi credenti che sono torturati, che sono in prigione, che sono uccisi per amore di Gesù. Quindi dare la sua propria vita per il Signore, penso che già tu sei arrivato lì, ma qui è una dimostrazione che noi amiamo Gesù e così anche dovremmo essere verso nostra moglie, nostro marito, i nostri figli e anche verso i nostri fratelli. Vediamo che il Signore dice anche che questo è un nuovo comandamento. Perché dice un nuovo comandamento? Qual è il capitolo che ci parla dell'amore? Voglio leggere solo un paio di versetti. In Prima Corinzi, capitolo 13, versetto 4 a 7. Qui l'Apostolo Paolo ci dà una descrizione dell'amore di Dio, del vero amore. Allora, Prima Corinzi capitolo 13, versetto 4, dice: l'amore è paziente e benigno, l'amore non invidia. Sono invidioso? Se il fratello o la sorella, una persona sta meglio di me, sono invidioso? L'invidia, sapete cos'è l'invidia? Sinonimo di immaturità. Io ho una 500 appena appena, bisogna spingerla per camminare, quella c'è una Mercedes. Sono invidioso? No. Perché quando gli altri stanno bene, noi siamo contenti, gioiamo anche noi, stiamo bene anche noi. Perché l'invidia, sapete cosa dice la Bibbia dell'invidia? L'invidia è la carie delle ossa. Cioè questi sentimenti che noi nutriamo, a volte abbiamo nella nostra vita, ci distruggono. Perché quando una cosa è brutta e cattiva, lo è per me e per chiunque. Ecco che certi sentimenti, certi pensieri, per vivere bene, dobbiamo toglierceli, se vogliamo vivere. Dice, ma non ci riesco, non ci riesco. Sì, d'accordo, però il Signore ti può cambiare. È Lui l'aiuto che ci può dare. L'amore quindi non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia. Non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Che livello il Signore ci vuole? Dico, Signore, ce n'ho tanta strada da fare, però col tuo aiuto posso riuscirci. Perché abbiamo in noi che cosa? Lo Spirito Santo, e Lui ci può aiutare ad essere pazienti, a non invidiare, eccetera, eccetera. Quindi il Signore chiamò questo tipo di amore il nuovo comandamento, perché esso era qualitativamente sconosciuto prima. Dio, vediamo che nei 10 comandamenti, 5 comandamenti riguardano che cosa? Il nostro

Rapporto con il prossimo. Sapete quali sono gli ultimi 5 comandamenti? Il 6, non uccidere. Il 7, non commettere adulterio. L'8, non rubare. Il 9, non attestare il falso contro il tuo prossimo. Il 10, non concupire o non desiderare la casa del tuo prossimo. Non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Se noi mettessimo tutti in pratica questi comandamenti, non ci sarebbe bisogno né di polizia, né di carabinieri, non ci sarebbero carceri, vero? Saremmo nel paradiso terrestre. Ma invece tutte queste cose vengono praticate e vanno sempre ad aumentare, uccidere, rubare, attestare il falso, concupire, significa desiderare. Vedete, con 5 frasi si risolverebbe il problema del mondo. Invece uno ha paura dell'altro, sospetta l'altro, perché non c'è fiducia. Perché non c'è amore. Vedete, il Signore con 5 frasi ha risolto i problemi di tutti gli uomini. E gli uomini le fanno di leggi, li annullano, li attuano, li cambiano. Come la parola di Dio invece è immutabile, perché Dio sa che cosa noi abbiamo bisogno. Poche parole, ma se noi li mettiamo in pratica, queste parole hanno un grande effetto sulla nostra e sulla vita degli altri. Allora vivremo in pace con tutti. Ebbene, vediamo brevemente. L'amore di Cristo è stato perfetto per noi. E voglio leggere dei versetti. Per esempio, che cosa ha fatto Gesù per noi? Il suo amore è stato ed è perfetto. In Filippesi capitolo 2, versetto 7, dice, Gesù dice, annichilì se stesso, prendendo forma di servo, e divenendo simile agli uomini. Chi se stesso? Guardate, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Cosa vuol dire? Che lui Dio si è fatto piccolo piccolo, si è svuotato, si vuol dire, si è fatto servo. No, Signore, lui è servo per servire noi. È diventato uomo, pur essendo Dio. Cioè, l'amore di Gesù non poteva fare di più. In Tito capitolo 2 versetto 14 dice, riguardante la nostra salvezza, il quale, cioè Gesù, ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone. In Ebrei, qua sono versetti stupendi, in Ebrei capitolo 7 versetto 25 dice, onde che può anche salvare appieno, cioè Gesù, quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, vivendo Egli sempre per intercedere per loro. In Ebrei 4,15, perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. E ancora un altro in Ebrei 2,18 dice, poiché in quanto egli stesso ha sofferto essendo tentato, può soccorrere quelli che sono tentati. Che bello questo. Che quando noi siamo tentati, e Gesù è stato tentato in ogni cosa, lui può capirci. E meglio di lui nessuno ci può aiutare. È meraviglioso. In Prima Pietro 2,24 dice, egli, cioè Gesù, che ha portato egli stessi i nostri peccati nel suo corpo sul legno, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le cui lividure siete stati sanati. Lui ha portato i nostri peccati sul legno della croce. Sapete, i nostri peccati, tutte le nostre colpe se l'ha addossato lui. Come dire, tutti i tuoi debiti me li addosso su di me. E tu sei ormai senza nessun debito. I peccati che abbiamo commessi, ma quanti sono? Come l'arena del mare. Sono tanti.
non dice guarda la misura è troppo. Gesù, anche se sono miliardi come i granelli della sabbia e tutte le spiagge del mondo, lui se l'ha addossato su di sé. Che Dio d'amore, che Dio di salvezza. Come non possiamo non lodarlo con tutto il nostro cuore. Ebbene, un'altra promessa che ci fa, che l'abbiamo detto, che il Signore ci porterà in cielo. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo e quando l'avrò preparato tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Quindi il nostro rapporto, la nostra comunione con Gesù non termina sulla terra, ma continuerà per tutta l'eternità. Per tutta l'eternità. Bene, voglio concludere con tre cose. Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? Questi tre aspetti del nostro rapporto con Dio, Dio con noi e noi con il nostro prossimo. L'amore di Dio verso l'uomo si esprime con atti di bontà e misericordia. L'amore dell'uomo verso Dio si esprime con atti di ubbidienza ai suoi comandamenti. Gesù lo dice, se tu mi ami, osserverai i miei comandamenti. L'amore dei credenti si esprime con l'amarsi gli uni gli altri. Veramente l'amore, dice anche, credo, l'Apostolo Paolo, l'amore è l'adempimento della legge. Chi non ama non sbaglia mai. Ognuno di noi siamo desiderosi di amore. E allora, siccome l'amore di Dio, dice l'Apostolo Paolo ai Romani, è stato versato nei nostri cuori per lo Spirito Santo, diamo l'amore anche agli altri. A volte un saluto, un sorriso, una parola, sono cose che non costano. Però sapete, una persona giù gli fa un sorriso, un saluto, possiamo dire una battuta sulla spalla e via. Sapete, una parola di conforto. Non paghiamo soldi, però sono un grande aiuto. Una persona che sta a letto malata non ha bisogno di soldi, ha bisogno di una parola di incoraggiamento, una parola di conforto, di consolazione, di speranza. Quelle fanno più delle medicine. Non capita tutto a noi? Quando andiamo da un medico e vogliamo vedere, non so, i risultati di un esame, quando il dottore dice non c'è niente, ma tu risusciti. Ma se ti dice guarda c'è qualcosa che non va, la cosa è diversa. Quindi tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri e di esercitare questo bellissimo sentimento, l'amore, l'agape. L'agape vuol dire amore che dona o si dona agli altri per il bene degli altri. Che il Signore ci aiuti a metterlo in pratica. Amen. Amen.

0: Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.
1: A Radio Logos sono le ore 16 e 33 minuti.

Salve amici, bentrovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e sono felice di essere con voi in questi 10 minuti e quindi vi auguro un buon ascolto. Con la meditazione di oggi parte una serie di riflessioni sulla preghiera insegnata dal Signore Gesù, il Padre nostro. Voglio leggere soltanto un breve frammento del verso 9 del capitolo 6 del Vangelo secondo Matteo. Dice: voi dunque pregate così. Dicevo, oggi parte questa serie di meditazioni sul Padre nostro, quindi la puntata di oggi è una introduzione. Dio volendo, quindi, come dicevo, avremo questa serie di meditazioni su questa preghiera così conosciuta da tutti i cristiani e anche i non cristiani. Questa preghiera è stata insegnata da Gesù ai suoi discepoli e il Signore, come premessa, la introduce con due presupposti che sono molto importanti e che vedremo. Vedremo uno di questi presupposti in questa meditazione, l'altro lo vedremo domani. I due presupposti sono: come non si deve pregare, cioè Gesù dice non essere come gli ipocriti, quindi vedremo cosa vuol dire essere ipocrita. E poi il secondo presupposto è il luogo della preghiera personale. Questo è scritto nel versetto 5 del capitolo 6, sempre del Vangelo di Matteo. Allora, come non si deve pregare? Gesù fa questa premessa: non essere come gli ipocriti. Quindi, non è la prima volta che il Signore Gesù affronta la questione degli ipocriti. Lo fa parlando di coloro che avevano parte integrante all'interno della religiosità ebraica, e cioè i farisei e gli scribi. Nel campo spirituale gli ipocriti sono dannosi, non solo per loro, ma per tutta la comunità. Ma chi sono gli ipocriti? Bene, gli ipocriti sono coloro che portano una maschera, nel senso che recitano la parte di qualcuno che essi in realtà non sono. Il Signore Gesù, sapete, è il solo in tutto il Nuovo Testamento ad usare il termine ipocrita. Lo usa per ben 20 volte in tutti e 4 gli Evangeli, e spesso riferendosi a queste due caste di persone che ho citato prima e che sono gli scribi e i farisei. La parola greca ipocrita significa attore, significa simulatore, colui che finge o recita una parte. E Gesù richiede pertanto dai suoi discepoli un atteggiamento sincero, genuino e onesto, che parte dal cuore, particolarmente nella preghiera. Gli scribi e i farisei che ho citato furono definiti dal Signore Gesù ipocriti perché nella pratica recitavano la parte dei giusti, o meglio, facevano credere alla gente indossando una maschera che essi erano giusti, ma invece erano pieni di iniquità e pieni di ingiustizia. Al contrario di queste due categorie citate, i quali amavano
farsi notare agli spigoli delle case quando pregavano, oppure quando facevano la loro offerta al tempio usavano molte monete spicciole di piccolo taglio in modo da fare suonare la tromba, come è scritto proprio nel Vangelo. La tromba era una sorta di imbuto a spirale dove si raccoglievano appunto le offerte. Che cosa deve evitare allora il credente quando prega? Bene, Gesù è chiaro: non pregare per farsi vedere dagli altri. Questo è scritto nel versetto 5 dello stesso capitolo. Oppure non pregare pensando di ingraziarsi o di piegare Dio con i propri sforzi e parole forbite. E questo lo troviamo nel versetto 8, sempre del capitolo 6. Oppure non pregare con le labbra, ma senza la mente e soprattutto senza il cuore. Questo è scritto nei versetti 7 e poi 8 dello stesso Vangelo. Poi Gesù dice anche di non pregare usando ripetizioni all'infinito, ripetizioni di formule. Infatti i religiosi davano spesso alla preghiera un aspetto scaramantico, perché appunto usavano fare i vari segni, lunghezze e ripetitività delle preghiere e così via. In tutte queste espressioni, diciamo così, manca la vita, la comunione, manca il rapporto di confidenza padre-figlio, che invece ci insegna il Padre nostro. E nel pregare, dice Gesù, non usate soverchie dicerie come fanno i pagani, al versetto 7 del capitolo 6. E qui il termine originale per soverchie dicerie è battologeo, che significa il parlare di Batto. Cioè Batto era un re di Cirene, era balbuziente ed anche era conosciuto come scrittore, autore di poemi lunghissimi e noiosi. Gesù dice: non annoiate Dio con le vostre preghiere, non annoiate Dio pregando con le parole di Batto, perché non è la moltitudine delle parole che ci rende grati a Dio, così come non si diventa figli di qualcuno soltanto perché dalla mattina alla sera gli diciamo: tu sei mio padre. Gesù dice: non li rassomigliate dunque, cioè i pagani, poiché il Padre vostro sa che le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediete. Bene amici, abbiamo terminato per oggi. Domani vedremo il luogo personale dove pregare. Bene allora amici, a risentirci a domani e grazie per l'ascolto e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ed eccoci alla fine di un'altra settimana. Siamo anche alla fine del terzo capitolo del Vangelo secondo Luca. Leggeremo dal versetto 21 al versetto 38. Non leggerò tutti i versetti perché ci saranno diversi nomi che fanno parte della genealogia di Giuseppe. Infatti vediamo Cristo sotto la genealogia di Giuseppe qui in Luca, mentre nel Vangelo secondo Matteo seguiamo Gesù sotto la genealogia di Maria. Per cui vi evito tutti questi nomi strani, ok? Un giorno dopo che tutte le persone erano state battezzate, anche Gesù si fece battezzare. Dopo il battesimo, mentre era in preghiera, i cieli si aprirono e lo Spirito Santo, sotto forma di colomba, si fermò su di lui. Una voce dal cielo disse: «Tu sei il mio amatissimo figlio, in te mi sono compiaciuto». Gesù aveva circa 30 anni quando cominciò il suo pubblico ministero. Era conosciuto come figlio di Giuseppe. Il padre di Giuseppe era Eli, il padre di Eli era Matà. E poi c'è una carrellata di nomi e salto al versetto 36. Il padre di Sem era Noè. Il padre di Noè era Lamech, il padre di Lamech era Metusalemme, il padre di Metusalemme era Enoch, il padre di Enoch era Yaret, il padre di Yaret era Mellel, il padre di Mellel era Cainam, il padre di Cainam era Enos, il padre di Enos era Set, il padre di Set era Adamo, il padre di Adamo era Dio. Nonostante Luca sia così meticoloso, non fornisce dei dettagli sul battesimo di Gesù, probabilmente perché Marco e Matteo avevano già scritto dei resoconti dettagliati. E ciò implica che il lettore sia stato alla conoscenza di questo evento. Gli unici dettagli descritti da Luca indicano che Gesù è il promesso inviato da Dio. Anche se tutti e quattro i Vangeli rappresentano lo Spirito Santo sotto forma di colomba, lasciatemi sottolineare che egli scese su di lui come una colomba e non necessariamente una colomba scese e si posò sulla spalla di Gesù, come vediamo rappresentato nelle opere d'arte. Ricordiamo che lo Spirito Santo è anche rappresentato come fuoco e come vento, e quindi la sua forma fisica non è veramente identificabile. Luca presenta una genealogia più completa rispetto a quella di Matteo. Non tutti conoscevano della concezione miracolosa di Gesù, e la gente avrebbe presumibilmente pensato che Giuseppe fosse il padre biologico, e per questo mette tra virgole «così si credeva». Quindi Luca, seguendo la discendenza biologica, traccia l'ascendenza di Maria, che è della linea di sangue di Davide, e mostra che Gesù era un discendente di sangue di Davide. Così Eli era il padre di Maria e il nonno materno di Gesù Cristo. Il fatto che Giuseppe sia chiamato figlio di Eli è inteso nel senso che era il genero di Eli. Tuttavia Gesù è presentato come l'erede legittimo di Giuseppe. Lo scopo di Matteo è di dimostrare agli ebrei che Gesù è il Messia. Gli ebrei avrebbero riconosciuto da questo elenco genealogico che Gesù aveva il diritto legale di ereditare il trono di Davide, che era una componente essenziale se Gesù fosse veramente il Messia. Così Luca traccia la genealogia di Gesù fino ad Adamo, mentre Matteo inizia con Abramo e termina con Gesù. Riflessione. Attraverso il sacrificio di Cristo noi possiamo ottenere l'adozione di Dio. Ricordati che non siamo automaticamente tutti i suoi figli. Padre Celeste, una lunga lista di nomi che a volte per noi non rappresentano nulla, ma sappiamo che per gli ebrei era molto importante perché ci tenevano alle genealogie. Però come abbiamo visto, anche il Battista diceva
non vantatevi di essere figli di Abramo, perché non vi porta a nulla. Infatti tu, Signore, dici che hai figli e figlie, non hai nipoti o pronipoti. Allora ognuno di noi deve arrivare a quella decisione di farti nostro Signore, di farti nostro Padre. Siamo tutti creature tue, ma non siamo tutti figli e figlie finché non veniamo adottati. Vi prego che se qualcuno ancora sta ascoltando questo programma e non ha fatto questo passo, che si fermi e valuti cosa voglia dire arrendersi a te, al tuo volere. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana, 28esima settimana per essere esatti. Ok, vi auguro un fantastico weekend. Per quelli che sono al mare, godetevelo anche per me. E ci sentiamo lunedì. Ciao.

0: Una parola per oggi.
1: La lettura di oggi è tratta dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 5, versetto 8. Comportatevi come figli di luce. Marco Di Nunzio scrive: il brano da cui è tratto il verso descrive la nuova identità dei cristiani, di coloro che, avendo riconosciuto la propria condizione di tenebre, sono stati vivificati con Cristo, salvati per grazia mediante la fede, diventando figli di luce, figli di Dio, che è luce. Le tenebre descrivono la condizione di peccato in cui ogni essere umano nasce, vive e muore. Quando diventiamo figli di Dio, diventiamo dunque luce del mondo e siamo chiamati a vivere nella luce in ogni aspetto della nostra vita, nei pensieri, nelle parole e nei comportamenti, per somigliare a colui che è luce, abbandonando le opere delle tenebre. L'invenzione della lampadina ha permesso all'uomo di non vivere più al buio. Non sappiamo più vivere al buio. Eppure tante persone preferiscono un'esistenza nelle tenebre del peccato. La luce di Dio vuole illuminare la tua vita e apportare quel calore di cui hai bisogno. La rifiuterai ancora o la accoglierai nel tuo cuore?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno carissimi, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo capitolo 11 versetto 25. Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli». E ancora Prima Pietro capitolo 2 versetto 3. «Se davvero avete gustato che il Signore è buono». Argomento di conversazione. A tavola, in un ristorante, un chiacchierone si sforzava di dimostrare scientificamente che la Bibbia non è altro che una raccolta di leggende. Al tavolo vicino, un altro cliente lo ascoltava mentre finiva di mangiare un'arancia. Egli lo interpellò così: «Mi dica, signore, questa arancia era buona?» «Come faccio a saperlo se è lei che l'ha mangiata?» «Ebbene», riprese il credente, «ecco ciò che le faccio osservare. Lei parla di cose che non ha gustato personalmente». Noi possiamo analizzare scientificamente la composizione dell'aria, ma non sarà questa conoscenza a ossigenare i nostri polmoni e a farci vivere. L'analisi del contenuto di un bicchiere d'acqua non ci disseterà se non la beviamo. Allo stesso modo, una conoscenza intellettuale delle verità cristiane non fa diventare credente. Così come devo mangiare l'arancia per sapere se è buona, respirare l'aria per vivere e bere l'acqua per dissetarmi, è indispensabile credere alla parola di Dio per ricevere ciò che essa dona, e cioè la vita eterna. Dio ci ha dato l'intelligenza non per farci arrivare a una conoscenza teorica della verità divina. Egli desidera soprattutto che essa penetri nel cuore e nella coscienza. Perché non credere semplicemente alle dichiarazioni della Bibbia, che è la parola di Dio? L'amore di Dio non si spiega, si gusta. E l'esperienza di quanti hanno posto la loro fiducia nel Signore Gesù Cristo, morto sulla croce per cancellare i loro peccati. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici, buongiorno. Anche se fa caldo, noi ci ritroviamo ogni giorno per iniziare la nostra giornata con il piede giusto, e il piede giusto lo troviamo nella parola di Dio. Oggi 10 luglio, in Seconda Corinzi, al capitolo 9, nel verso 11, che dice così: così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazia a Dio per mezzo di noi. L'Apostolo Paolo in questo capitolo esprime il concetto cristiano del donare, perché il gesto del dare è quanto di più generoso, libero e profondo. Intanto dare deve essere una decisione libera, non forzata, tant'è che dice ai Corinzi di preparare prima del suo arrivo la colletta per la Chiesa di Gerusalemme, così che ognuno possa fare un'offerta non solo libera ma anche ragionata, nel senso che senza imposizioni di nessuno ognuno possa scegliere il come e il quanto solo davanti a Dio. Paolo spiega ai Corinzi e quindi anche a noi che la logica del donare nel regno di Dio è paradossale, perché più dai e più ricevi, come possiamo leggere al verso 6 di questo stesso capitolo. Donare è quindi la più grande attitudine di Dio, che non rimane fine a se stessa ma produce frutto in benessere, condivisione, empatia, collaborazione e, dulcis in fundo, torna a Dio con la lode sincera di chi ha potuto donare e di chi ha ricevuto. Quando al verso 7 leggiamo che Dio ama un donatore allegro, è perché Dio stesso è stato il primo donatore allegro, quando per amore del mondo, quindi di tutti, ha donato il suo unico figlio. Per concludere, come sempre ci troviamo a condividere un concetto in assoluta antitesi con ciò che nel mondo si crede, quando troviamo scritto che vi è più gioia nel dare che nel ricevere, il che è scritto nel libro degli Atti al capitolo 20, nel verso 35.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il limite della generosità. Marco aveva avuto un piccolo incidente automobilistico e, poiché la sua auto era in riparazione in officina, per recarsi al lavoro decise di prendere la metropolitana. Una sera, uscendo dalla stazione, notò un senzatetto a cui diede delle monete. L'uomo lo ringraziò. Marco lo incontrò di nuovo il giorno seguente, ma questa volta pensò di dargli del cibo e con molta curiosità gli chiese come era arrivato a quella precarietà. Il senzatetto rispose che era accaduto per aver dimostrato amore. Sì, perché per tutta la sua vita si era assicurato che tutti intorno a lui stessero bene. Aveva aiutato sempre gli altri senza badare a se stesso, aveva speso tutti i suoi averi per loro, ma alla fine, nel momento del suo bisogno, costoro gli voltarono le spalle. Caro amico e cara amica, sai che a volte è meglio condividere che regalare? Condividi del tempo con qualcuno, ma non donargli tutta la tua giornata. Condividi amore, aiuto, affetto, conforto, ma non regalare tutto, perché ne hai bisogno anche tu. Dio ci chiama ad avere autocontrollo e ad essere dei buoni amministratori di quello che Lui ci dà. Tempo, economia, famiglia, lavoro. Quando non abbiamo un equilibrio è facile che cadiamo. Dio ha condiviso il suo figlio con noi. Non ce lo ha regalato, non lo ha donato alla morte, lo ha fatto risorgere. Esercita la tua generosità, ma assicurati che la tua riserva personale non stia finendo.
3: Tra i frutti dello Spirito Santo di cui parla l'Epistola ai Galati al capitolo 5 c'è l'autocontrollo, che è la capacità di governare le emozioni e i comportamenti, ed è fondamentale per resistere alle tentazioni o per gestire anche lo stress. Non significa reprimere, ma riconoscere l'emozione e scegliere come reagire in modo equilibrato. Un altro pilastro dell'equilibrio nella parola di Dio è la sobrietà, che è l'attitudine ad utilizzare le cose nella giusta misura, evitando sprechi, comportamenti estremi o eccessi, vivendo con moderazione e raggiungendo negli anni la saggezza per saper gestire al meglio ogni situazione. In questo, come in ogni ambito della nostra vita, la parola di Dio potrà essere la nostra guida per eccellenza. Leggiamola, meditiamola, ed essa ci istruirà, ci renderà assennati e avveduti e, come dice l'Apostolo Paolo a Timoteo, ci renderà savi a salvezza. Vi lascio anche per oggi con il solito abbraccio e vi auguro una buona giornata.
0: Più che vincitori.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Buon pomeriggio e bentrovati ancora una volta a tutti voi amici e anche fratelli e sorelle che anche oggi avete la possibilità di essere sintonizzati sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Oggi continueremo lo studio sulla dottrina di Dio che abbiamo iniziato esattamente un mese fa e risponderemo a questa domanda: chi è Dio? Ed è una domanda fondamentale e vuole anche una risposta importante a questa domanda: chi è Dio? Di Dio parliamo tutti i giorni attraverso queste radio, però oggi vogliamo fermarci a riflettere in particolare ancora sulla personalità di Dio e anche con alcune letture che faremo soprattutto dall'Antico Testamento riflettere anche su alcuni atti di Dio e come Lui ha voluto così rivelarsi in un modo progressivo, proprio attraverso questi atti, in modo da poter avere comunione, rapporto con Lui e da poter sapere chi è il Dio della Bibbia. Mi ricordo il primo studio che abbiamo fatto sulla dottrina di Dio, che nella introduzione dicevo: ma chi sono io per definire Dio? Ci sono dei salmi, ci sono anche dei profeti che hanno scritto: Dio è l'Altissimo, l'Altissimo. E quindi ci sono delle cose che ci sono rivelate, altre ci saranno rivelate quando saremo davanti a Lui. Il giorno in cui possiamo essere per sempre con Lui. Ma mentre siamo qui su questa terra, per noi è importante sapere attraverso proprio la parola di Dio, la Bibbia, e io ripeto sempre la sua rivelazione, chi è Dio. Che cosa significa Dio per noi? Che cosa significa Dio per me? Che cosa significa Dio per te, amico, amica, che sei in ascolto anche oggi? E ripeto, questa è una domanda di importanza capitale, perché troppe persone se la cavano con un gesto dicendo: ma parlare di Dio potrebbe essere una cosa troppo vaga e anche astratta per me. E noi dobbiamo affrontarla coraggiosamente questa domanda e anche francamente, perché il nostro concetto di Dio è la base sulla quale poi costruiamo tutta la nostra fede e mediante questo concetto noi possiamo avere fiducia in questo Dio della Bibbia. Ecco perché è importante dare una risposta e dare una risposta alla luce della rivelazione biblica. Quindi ripeto, il nostro concetto di Dio è la base sulla quale poi costruiamo il nostro sistema dottrinale, ma anche poggia la nostra fede. E nell'interesse, nella benedizione di ogni credente, assicurarsi di avere le idee chiare riguardo al posto e al potere di Dio nella nostra vita. C'è da dire tanto ancora
per quanto riguarda l'introduzione a questa domanda, chi è Dio, ma lo dirò poi strada facendo. Tanto saluto e ringrazio tutti voi fratelli e sorelle, amici, anche miei colleghi, che avete mandato tanti messaggi, come sempre. Io vi ringrazio, questo è anche un segno del vostro interesse e spero di avervi in tanti oggi all'ascolto dello sviluppo di questo argomento. Prima di andare avanti, devo dire che nelle zone in cui la nostra frequenza di Torino 91,50 è molto molto disturbata, vi consigliamo di poter ascoltare attraverso i nostri siti internet. È molto semplice dal vostro telefonino, e anche acquistando una radio con il canale digitale DAB. Quindi dovete fare questo sacrificio lì dove purtroppo non arriviamo più con la nostra frequenza. Chiedete al fornitore, al rivenditore, appunto, una radiolina con canale DAB, e per quanto riguarda il Piemonte dovete cercare il canale 9C e 8C. 9C per le zone del Piemonte del Nord e 8C per le zone del Piemonte del Sud. Per quanto riguarda poi la radio da cercare, dovete cercare Evangelo Piemonte. Quindi andate su questo canale DAB, cercate Evangelo Piemonte e vi inserite sul canale 9C oppure 8C. Per quanto riguarda Radio Logos di Foggia, basta cercare sempre sui canali DAB Radio Logos e poi andate a cercare il canale 5A e 5B. Ripeterò questo altre volte, do questo incarico ai fratelli e sorelle, anche gli amici che ormai sono diventati esperti, di aiutare altri a collegarvi alle trasmissioni di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos, aiutare così come inserirsi anche via internet. È molto molto semplice, se vi fate aiutare in 2-3 minuti imparerete per sempre a collegarvi. Io potrei dire tante altre cose ma poi divento troppo troppo lungo. Un'altra comunicazione è questa, come al solito è valida per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, che dopo le ore 19:30 potranno seguire lo sviluppo di questo argomento. Elia, un uomo come noi che Dio usa. In particolare sarà parlato della depressione. Il predicatore è il fratello Pasquale Di Nunzio. Ripeto, solo per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia dopo le ore 19:30. Allora, spero di avervi in tanti oggi. Ho dimenticato di salutare alcuni amici che volentieri martedì scorso hanno preso il Nuovo Testamento, anche il bigliettino della nostra radio, e alcuni ragazzi. Anche qui spero che siate sintonizzati, qualcuno lo ha promesso, e quindi spiegherò alcune cose anche che ho cercato di dirvi mentre eravamo lì su Piazza Castello e via Garibaldi. Intanto vi saluto, grazie perché vi siete anche fermati a parlare con noi, che abbiamo distribuito gli Evangeli e la letteratura evangelica, e come dico sempre, il Signore vi illumini e benedica la vostra vita. Rimanete in ascolto, e la trasmissione dura fino alle ore 19:30 e potete telefonare
per così esprimere qualche pensiero, qualche integrazione su quanto io dico, a questo numero 011 28 0304. Ripeto, 011 28 0304. Come avete compreso, mi trovo nuovamente a Torino. Intanto ringrazio tanto il mio amico e fratello Eliseo per il suo impegno per tre venerdì lì nello studio di Radio Logos. Oggi, grazie a Dio, sono a Torino, e così saluto anche Willy per il suo impegno tecnico con le frequenze di Radio Evangelo Piemonte. Detto questo, come di consueto, ascoltiamo un canto e poi inizio con l'argomento di oggi. Il solito canto di Alba Nuova, Accendi la fiamma.

ore 17:15 minuti di questo venerdì 10 luglio 2026. Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Saluto in particolare Matteo e Giuditta dall'Abruzzo, che hanno mandato un messaggio, sono sempre all'ascolto, pregano durante questa trasmissione. Il fratello Franco Grassini, fratello Dante, Eugenia da Biella, poi vediamo un po' qualche altro, non vorrei dimenticare, e altri. Grazie. Allora, chi è Dio? Credo che riusciamo a comprendere che per dare la definizione di Dio dalla Bibbia dobbiamo conoscere qual è la natura di Dio, altrimenti non possiamo dare una risposta adeguata e compiuta a questa domanda: chi è Dio? Devo dire subito che non si tratta di avere un'idea su Dio, e non si tratta solamente di fermarsi a qualche definizione teologica, ma nel profondo del nostro essere, chi è veramente Dio per noi? Sapete, questa domanda non nasce solamente in luoghi che possiamo chiamare scuole bibliche o nei seminari o in locali che chiamiamo chiese, oppure non ci chiediamo solamente chi è Dio quando siamo nella sofferenza, quando ci troviamo in qualche camera dell'ospedale, quando abbiamo modo di meditare silenziosamente nel nostro cuore su questa domanda: chi è Dio? Alcuni dicono che Dio sia una forza, una energia spirituale. Meditare silenziosamente nel nostro cuore su questa domanda: chi è Dio? Alcuni dicono

e poi è scomparso. Per altri, Dio è un giudice adirato che osserva e condanna sempre. Per altri è un padre amorevole, ma senza crederci davvero. E forse, amici, se siete onesti, non siete più sicuri di cosa credere. Ma il punto è questo. E se il Dio che voi immaginate o che avete immaginato non fosse il Dio che è realmente, e se avessimo cercato di modellarlo a nostra immagine, quando per tutto il tempo lui si è rivelato nella propria, è logico, immagine, perché il Dio della Bibbia non è vago, non è silenzioso e non sta aspettando che noi lo comprendiamo. Sapete perché? Perché se mi permetto di spiegare oggi chi è Dio, è perché lui, Dio stesso, parla di se stesso nella Bibbia, che è la sua parola. È perché il Dio di cui vogliamo parlare oggi, lui è un Dio che agisce. È un Dio che si rivela e fa tutto questo fin dalla prima pagina della Bibbia. Nel primo versetto della Bibbia è scritto così, cito solo tre parole: in principio Dio, poi dice creò, comunque in principio Dio. Ora, di fronte a questa affermazione, notiamo che non ci viene presentata una teoria. Qui ci viene detto che in principio Dio. E se leggiamo tutta la prima pagina, leggiamo che ha parlato e poi le cose venivano create. Quindi in principio Dio creò in base alla sua parola, che il suo pensiero e la sua essenza e il suo essere. Allora, di fronte a questa affermazione, nel principio Dio, notiamo subito che non ci viene presentata una teoria, ma ci viene presentata una presenza, non una idea di un Dio che da qualche parte debba esistere, ma una persona, non qualcosa che noi dobbiamo definire, ma qualcuno che noi dobbiamo conoscere, perché, come appena detto, lui parla, lui agisce e lui si rivela. È quello che, con l'aiuto del Signore, vogliamo almeno, spero di portare a termine, vogliamo fare oggi. E quello che voglio dire non è frutto di una qualche mia speculazione, ma fatemi ripetere una parola che dico spesso: è rivelazione. Se vogliamo essere semplici come bambini, scopriremo le verità che la scrittura dichiara su chi sia Dio, non solo come concetto, ma nel carattere, nella sua personalità, nella potenza e, attenzione ancora, e nel suo amore. Quindi esamineremo ciò che dice di sé, cosa possiamo sapere e anche la tensione di ciò che resterà un mistero più avanti, come vedremo, come un antico nome di

Dio pronunciato dal roveto, o quello che viene chiamato il pruno ardente, che racchiude una verità e rimodella tutto ciò che pensiamo di sapere su di lui. Allora, per questo voglio invitarvi all'ascolto, perché è un argomento molto molto interessante. Non so se dicevo venerdì scorso, mentre era a Foggia, o l'altro venerdì, purtroppo ai nostri giorni, con i mezzi che abbiamo a disposizione, ci sono tanti predicatori, ci sono anche tanti pensatori, tanti scrittori che parlano di Dio, e lo fanno, almeno da quello che riesco a percepire e avere discernimento su quanto esprimono, lo fanno senza avere il timore del Signore, anche perché, da quello che riesco anche a capire, ci guadagnano dei soldi, devono apparire, organizzano conferenze. E come ho detto già alcune volte, mi dispiace per le tante persone che approvano tutte le cose sbagliate che vengono dette. E mi permetto di dire cose sbagliate, perché qualcuno di questi si permette nei propri video e i propri libri di presentare questa definizione. Nella Bibbia non è parlato di Dio. Cioè, nella Bibbia non si parla di Dio. Beh, se vogliamo essere onesti, senza studiare l'ebraico e il greco, anche se è molto importante studiare l'ebraico e il greco, se vogliamo essere onesti e se non siamo completamente accecati, la Bibbia parla di Dio. Amici, siate seri di fronte a questa definizione, ma non perché dobbiate rispettare me, non è questo. Siate seri. E ad alcuni di questi ho scritto di non scherzare con Dio. Ho detto anche che il Signore illumini la vostra mente e il vostro cuore, ma non scherzate con Dio. Nella Bibbia Dio parla di se stesso. È logico che per poterlo comprendere, per poter ricevere la sua rivelazione, dobbiamo conoscere quelli che io chiamo canali. Dobbiamo conoscere la persona e l'opera di Gesù Cristo. Dobbiamo ritenere la Bibbia parola divinamente ispirata, e io dico anche letteratura divinamente ispirata, e dobbiamo comprendere anche che abbiamo bisogno della illuminazione dello Spirito Santo. Allora, se vogliamo definire chi è Dio attraverso la rivelazione della Bibbia, ripeto, abbiamo il canale che è Gesù Cristo, perché lui, Dio, è scritto che negli ultimi giorni ha parlato a noi mediante Gesù Cristo. Ha parlato anticamente ai padri mediante i profeti. Dio parla oggi attraverso Gesù Cristo, parla attraverso la sua parola scritta e parla attraverso l'illuminazione dello Spirito Santo. Se togliamo questi canali, allora arriviamo a dire che la Bibbia non parla di Dio, e così arriviamo a credere poi agli extraterrestri, agli alieni, arriviamo a credere che ci saranno delle cose che si realizzeranno attraverso dei personaggi che utilizzeranno delle navicelle, delle macchine,
stiamo attenti a tutte queste cose, che potrei dire altro, ma per adesso mi fermo qui. Quindi esamineremo ciò che la parola di Dio ci dice, e una delle definizioni che troviamo di Dio, l'ho spiegato anche venerdì scorso, dirò qualcosa anche oggi, una delle definizioni di Dio, questa è proprio un'equazione, è questa: Dio è spirito. Dio è spirito. Chi conosce gli Evangeli sa che questa definizione, questa equazione, perché è proprio un'equazione, Dio è spirito. Questa espressione si trova nel capitolo 4 dell'Evangelo di Giovanni, al versetto 24. Gesù l'ha espresse ad una donna samaritana che voleva discutere di religione, e disse a questa donna: Dio è spirito e quelli che lo adorano devono farlo in spirito e verità. Ora, da questa espressione, tra le tante altre cose, veniamo a sapere, e noi dobbiamo comprendere, che Dio non è vincolato da un corpo di carne. Molte persone spesso mi hanno detto: ma dice, lei lo vede Dio da qualche parte? Beh, io dico, Dio non è vincolato da carne, ossa o forma. Dio non può essere toccato come vorremmo noi uomini, donne, non può essere pesato e non è limitato da spazio o materia. Egli, come ho appena detto, è spirito. E poi vedremo in seguito che è eterno, è invisibile agli umani, ma è Dio che esiste ed è onnipresente, cioè sta dappertutto, è onnisciente, cioè vede tutto, è onnipotente e nella sua volontà può fare tutto. E tutto questo, amici in ascolto, non lo rende distante. Mi fermo perché poi devo dire altre cose e non voglio così disperdere un po' le cose che ho detto già prima. Così ci riposiamo un po' insieme, ascoltiamo un altro canto, ma se avete la possibilità restate sintonizzati, perché c'è da dire tanto tanto ancora su questo. Allora, per chi vuole telefonare, il telefono è libero e il numero è 011 28 03 04. Allora, ascoltiamo un canto e ci risentiamo tra poco.

Allora, riprendo il microfono e andiamo avanti col nostro argomento. Una domanda fondamentale: chi è Dio? E prima di riprendere dal punto dove mi sono fermato, vorrei dire ancora qualcosa sulla rivelazione. Tutte le dottrine cristiane si basano sulla rivelazione di Dio in Cristo e derivano da essa. E la Bibbia che noi possiamo leggere è il documento di quella rivelazione. Diciamo che la nostra guida in materia di fede e anche di pratica e vita cristiana. È bene quindi ricordare che quello che stiamo dicendo ha a che fare con qualcosa che non viene da noi uomini, perché la parola rivelazione significa togliere un velo per far vedere e anche conoscere. Quindi è Dio che si è impegnato a farsi conoscere e a rivelarsi. Quando diciamo rivelazione, intendiamo parlare dell'opera compiuta da Dio, un'opera che Dio compie per farsi conoscere dagli uomini. Amici, questo che sto sottolineando è molto importante. Dio, se leggiamo in alcune parti della parola di Dio, ha scostato proprio quella cortina e ha permesso, soprattutto partendo dal suo popolo, ha permesso di vederlo e di conoscerlo. E a causa del peccato che si era insinuato fra l'uomo e Dio, non poteva essere, attenzione a quello che sto per dire perché è importante, non poteva essere data una rivelazione completa, cioè dire: ecco, dovete credere questo, per esempio 100 punti. Quando credete a questa diciamo descrizione di dottrine, allora siete a posto. Quindi ripeto, a causa del peccato che si era insinuato fra l'uomo e Dio, la rivelazione non poteva essere data in modo completo in una sola esperienza. Così noi abbiamo nella Bibbia una rivelazione che è progressiva, iniziando dal libro della Genesi. Oggi vedremo alcuni passi, alcuni fatti, alcuni atti dell'Antico Testamento che ci fanno comprendere bene quello che sto dicendo. Quindi noi abbiamo una rivelazione che è progressiva e man mano che andiamo avanti nel nostro tempo, prima c'era il tempo della legge, adesso siamo nel tempo della grazia, noi comprendiamo quello che Dio vuole dirci. Così noi abbiamo nella Bibbia questa rivelazione progressiva e attenzione, Dio ha dato ad ogni generazione la verità divina, così come il suo popolo era in grado di riceverla. Cioè Dio non ha dato rivelazioni che il suo popolo non era in grado di riceverla. E questo è importante anche, e questo ci deve spingere a leggere la parola di Dio e a studiarla in un modo approfondito. Certamente la rivelazione che abbiamo noi oggi, attenzione, non è ancora tutta completa, e attenzione, ma
è sufficiente, non è completa tutta, perché un giorno sapremo come siamo stati amati, conosciuti da Dio, quando lo vedremo faccia a faccia insieme al suo figlio Gesù Cristo, ma la sua rivelazione oggi 2026, lo è stata anche nei secoli passati, è sufficiente perché noi possiamo arrivare a conoscere il vero Dio della Bibbia per mezzo di Gesù Cristo. Non so se sono stato chiaro. La rivelazione è progressiva. Un giorno, quando saremo davanti al Signore, conosceremo pienamente tutto. Però la rivelazione che abbiamo adesso è sufficiente perché noi possiamo essere salvati, liberati, possiamo diventare figli di Dio, possiamo entrare nel suo regno, possiamo avere la certezza di essere per sempre con lui, possiamo avere le promesse ai nostri cuori, e tutto questo è sufficiente perché possiamo credere come ci viene detto nella parola di Dio. E man mano che venivano assimilate queste rivelazioni, Dio era sempre pronto a condurli o a condurre questi popoli ad uno stato più alto, uno stadio più alto. Così la rivelazione ha avuto un progresso dalle prime vaghe striature, diciamo così, di luce divina che apparvero all'orizzonte di un mondo oscurato dal peccato, fino al chiaro splendore della luce rivelata da Gesù Cristo. È scritto che Dio è luce, ma è scritto anche che, anzi lo ha detto Gesù Cristo stesso, io sono la luce del mondo. Quindi è importante conoscere questa caratteristica della rivelazione. È proprio partendo dal fatto che Dio parla, Dio vuole farsi conoscere alle sue creature. Abbiamo detto prima che c'è questa definizione che Dio è spirito, e così, anche se non lo vediamo con i nostri occhi fisici, noi lo possiamo vedere attraverso la rivelazione della sua parola. Noi possiamo comprendere chi è e possiamo credere a tutto quello che ci viene detto. Quando Mosè, e sappiamo che Mosè è chiamato anche profeta di Dio, quando Mosè stette davanti a quello che viene chiamato il pruno ardente o roveto ardente, non incontrò una visione, e non si trattava neanche di una allucinazione, era Dio. E se andiamo a leggere nel capitolo 3 del libro dell'Esodo, dal versetto 2 al versetto 6, noi troviamo anche una voce che pronunciò proprio il nome di Mosè. Andiamo al capitolo 3 del libro dell'Esodo e leggiamo alcuni versetti a partire dal versetto 2. Ripeto, Esodo capitolo 3 dal versetto 2. Anzi, facciamo una cosa, leggiamo dal versetto 1, così è più completo. Allora, Esodo 3 versetto 1 dice: Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto giunse alla montagna di Dio a Horeb. L'angelo del Signore, qui dobbiamo fare qualche volta uno studio sull'angelo del Signore, praticamente era Dio stesso, ma era una anticipazione dell'incarnazione di Gesù Cristo. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo al pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme,
ma non si consumava. Il versetto 3 che ci interessa. Mosè disse: ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Versetto 6. Poi aggiunse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Ecco, già questo racconto ci fa comprendere un po', poco, di quella che è la rivelazione di Dio progressiva. Infatti troviamo altre volte in cui Dio ha parlato e si è manifestato a dei personaggi. Quindi in questo racconto Mosè non incontrò, come ho detto prima, una visione, non si trattava di una allucinazione, era Dio. Una voce pronunciò il suo nome, l'abbiamo letto: Mosè, Mosè. Una presenza disse: non avvicinarti qua. Togliti i sandali perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. E poi, versetto 6, arrivò il nome. Un nome diverso da ogni altro. Versetto 6. Io sono il Dio di tuo padre, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. E abbiamo letto che Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Io sono colui che sono. Non una spiegazione, non una descrizione, solo l'essere stesso. Quella esistenza incontenibile. E in questo testo biblico possiamo imparare tanto a livello pratico. Dio non si presenta a Mosè e non disse: io sono il Dio dell'universo, io sono il Dio delle stelle, del sole, delle galassie. No, disse: io sono il Dio della tua famiglia. Non un Dio astratto, è il Dio che già conosceva la tua casa, Mosè. Lo capisci? Per tutte le persone oggi possiamo dire che Dio non inizia da zero con le persone, perché lui conosce già la nostra storia. E mentre predico queste cose io sento, per lo spirito e per la rivelazione della parola di Dio, che Dio conosce la mia storia. Dio conosce la tua storia, amico, amica, e anche fratello e sorella. Quindi io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. E chiediamoci: perché Dio nomina questi tre patriarca? Mentre sia ieri che questa mattina meditavo, veramente il mio cuore è stato portato ad adorare il Signore per le verità e queste realtà che noi conosciamo e possiamo conoscere di Dio. Quindi chiediamoci: perché Dio nomina questi tre patriarca? Parlando di Abramo, Dio
ricorda a Mosè il patto di fede con Abramo. E si può leggere di questo patto di fede nel capitolo 12 del libro della Genesi. Capitolo 12 del libro della Genesi. Ripeto, ricordando Abramo a Mosè, Dio ricorda il patto di fede con Abramo. Leggiamo in Genesi capitolo 12 e troviamo delle cose molto molto interessanti. Capitolo 12 del libro della Genesi. Leggo dal versetto 1. Il Signore, e qui il Signore sta per Yahweh, eterno, l'Io sono, colui che aveva detto io sono. Quindi qui possiamo leggere, l'Io sono, il Signore, disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. E versetto 2 dice, io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. E poi dice, benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Poi leggiamo versetto 4, Abramo partì, eccetera eccetera. Allora Dio, per farsi conoscere, voleva ricordare a Mosè il patto che aveva fatto con Abramo. Poi ha detto anche, io sono il Dio di Abramo, ma anche il Dio di Isacco. E qui Isacco ricordava il patto della promessa. Il patto della promessa. Sappiamo che Isacco è stato e doveva essere il figlio del miracolo. E qui Dio ricorda a Mosè anche il patto della promessa. E poi, io sono il Dio di Giacobbe. Possiamo dire che Dio ricorda a Mosè il patto della trasformazione. Infatti a Giacobbe gli fu cambiato il nome in Israele, da Giacobbe a Israele. E con questo Dio dice a Mosè, ricordati delle promesse che ho fatto, in cui sono state fatte queste promesse al giorno in cui Dio stava parlando a Mosè. Erano passati quasi 400 anni. Ricordati delle promesse che ho fatto 400 anni fa. Non le dimenticate. Ora io le realizzo con te, quelle promesse. Se io sono stato fedele con loro, sarò fedele anche con te. E nel Salmo 90, che è un salmo proprio di Mosè, c'è da essere commossi, fratelli e sorelle, amici. Davide ha scritto tantissimi salmi, questo è un salmo di Mosè, è scritto così, salmo di Mosè. Andiamolo a leggere, leggiamo i primi due versetti. Salmo 90, sono riportate queste parole. Salmo 90, leggiamo il primo e il secondo versetto. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di età in età. Vedete che preghiera di Mosè davanti alla brevità della vita. Signore, tu sei stato
per noi un rifugio di età in età. Versetto 2. Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. Tu sei Dio. Allora, ma questa preghiera di Mosè, abbiamo detto che Mosè è stato anche profeta, abbiamo una definizione di chi è Dio. Qualcuno mi dice, beh, non è che ne sappiamo tanto, lo abbiamo sempre chiamato Dio, e Mosè dice tu sei Dio, ma in questa espressione, attenzione, c'è il nome di Elohim. Mosè diceva di eternità in eternità tu sei Elohim. Non so se l'ho spiegato tutto, forse ci ritornerò. Elohim ha a che fare con maestà di Dio. Il nome Elohim, anche se è un plurale, ha a che fare con l'onnipotenza di Dio. E siccome deriva da altri nomi, questo nome Elohim in ebraico, uno di questi nomi dal quale deriva Elohim dice che Dio è colui che è fedele a tutto quello che egli ha creato. Non è meraviglioso, amici, fratelli e sorelle, sapere questo dalla rivelazione della parola di Dio? È questo che ci deve portare all'adorazione, la vera adorazione, in spirito e verità. Mosè stava dicendo tu sei il forte, l'onnipotente, ma sei anche colui che è fedele a tutte le sue promesse, a tutta la sua parola e anche verso le sue creature. Questo significa tu sei Dio, tu sei Elohim. E se noi andiamo nel Nuovo Testamento, nell'Evangelo di Matteo, capitolo 22, al versetto 32, troviamo qualcosa veramente di bello e di meraviglioso che ci porta a lodare Dio, perché la sua parola, la Bibbia che possiamo leggere, è verità ed è tutta parola ispirata da Dio. Allora, Matteo capitolo 22, al versetto 32, ascoltate cosa è detto. Capitolo 22, versetto 32. Prima di arrivare al versetto 32, c'era stato tutto un dibattito di Gesù con i farisei, che cercavano di cogliere in contraddizione Gesù Cristo. E così c'erano gli erodiani, c'erano i farisei, e Gesù aveva chiuso la bocca a questi religiosi di allora. E a un certo momento, al versetto 23 di Matteo 22, dice: in quello stesso giorno vennero dei sadducei. Dice: beh, vediamo se riusciamo noi a metterlo in difficoltà questo Gesù. In quello stesso giorno vennero a lui dei sadducei, i quali, sto leggendo in Matteo capitolo 22 il versetto 23, in quello stesso giorno vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione, e gli domandarono, vedete che discorso fecero a Gesù: maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figli, il fratello suo sposi la moglie di lui e dia una discendenza al suo fratello. Vi erano tra di noi sette fratelli. Il primo ammogliatosi morì e, non avendo prole, lasciò sua moglie a suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo e poi il terzo fino al settimo. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Allora, alla risurrezione, dunque, di quale dei sette sarà ella moglie?
poiché tutti l'hanno avuta. Versetto 29 dice: ma Gesù rispose loro: voi errate, voi sadducei sbagliate, perché non conoscete le scritture e non conoscete la potenza di Dio, perché alla risurrezione non si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quanto alla risurrezione dei morti, non avete letto che vi è stato detto da Dio: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi. E la folla, udite queste cose, si stupiva del suo insegnamento. E qui veniamo a sapere un'altra cosa. Mosè aveva detto nel Salmo 90: tu sei Dio, tu sei Elohim, colui che è forte, colui che è fedele alla sua creatura. E qui veniamo a sapere che il Dio della Bibbia è il Dio dei viventi, non è il Dio dei morti. Ed è bello leggere qui nel Nuovo Testamento che Gesù si rifà all'Antico Testamento quando dice: quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che è stato detto da Dio: io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe? Egli non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Gloria a Dio per questo. E anche qui abbiamo un'altra definizione di Dio. Dio, il Dio della Bibbia. Altro di quello che vengono scritto e propagati. Nella Bibbia non è parlato di Dio. Ma state attenti, amici. Non scherzate con Dio. Lo dico di nuovo, non scherzate con Dio. Qui veniamo a sapere che Lui è il Dio dei viventi. Mi fermo. Spero che qualcuno sia all'ascolto. E spero anche che abbia la possibilità di telefonare questo numero 011 28 0304. Allora, mi è arrivata un'altra comunicazione dal fratello Eliseo da Foggia, che c'è un'evangelizzazione questa sera alle ore 20 e 30 in un posto, in un paese che si chiama Sassano, in provincia di Salerno, alle ore 20 e 30. Il predicatore è Davide Martella, però non mi è stato detto dove si trova. Poi a seguire il teatro alle 20 e 30, e se mi danno delle indicazioni più precise io le dico. Mi è arrivato questo e comunico solo questo, va bene. Comunque grazie Eliseo, grazie. C'è qualcuno in ascolto? 011 28 03 04 è il numero di telefono.

Allora, ho preso una telefonata da Biella Eugenia. Grazie Eugenia, cercherò di essere sempre più preciso nella citazione dei versetti. E visto che dobbiamo leggere dei versetti, torniamo nel libro dell'Esodo, capitolo 3, perché qui troviamo ancora delle cose molto molto importanti e interessanti. Quindi torniamo al capitolo 3 del libro dell'Esodo. Prima abbiamo letto fino al versetto 6, se ricordate. Adesso andiamo fino al versetto 15. Allora riparto dal versetto 7. Anzi, rileggiamo il 6. Esodo capitolo 3, versetto 6 dice: poi aggiunse, ed io che parlava a Mosè, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Il versetto 7: il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, un paese nel quale scorrono il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittiti, gli Amorrei, i Ferezei, gli Ivvei e i Gebusei. E ora ecco le grida dei figli di Israele sono giunti a me, e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Ora dunque va, io ti mando dal Faraone, perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Mosè disse a Dio: ma chi sono io per andare dal Faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele? E Dio disse: va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti mando, che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Israele, dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Il versetto 13 dice: Mosè disse a Dio: ecco, quando sarò andato dai figli di Israele e avrò detto loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi dicono: qual è il suo nome? Che cosa risponderò loro? E Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi. E Dio disse ancora a Mosè: dirai così ai figli di Israele: il Signore, e qui per Signore intendiamo Yahweh, il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in eterno. Così sarò invocato in generazione. Allora, qui troviamo, possiamo dire, la spiegazione centrale, troviamo il cuore di tutto il racconto di questo pruno ardente. Abbiamo appena letto che Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi. E Dio disse ancora a Mosè: dirai così ai figli di Israele: il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Questo è il mio nome in eterno. Ora, qui dobbiamo evidenziare tre rivelazioni potenti, tre
rivelazioni potenti. Non si tratta di stare a fare delle speculazioni sul nome di Dio. Dio è Dio. Abbiamo detto dagli studi precedenti che Dio si è fatto conoscere, si è manifestato con nomi diversi per far comprendere chi è Lui e per lasciare una rivelazione di chi è Lui. Quindi si è presentato con, a volte col nome di Elohim, a volte con questo nome Yahweh e poi Adonai, poi dei nomi composti con El, che deriva da Elohim, ricordate El Shaddai, ve ne faccio degli esempi. E qui ripeto, in questi versetti che abbiamo letto, capitolo 3 del libro dell'Esodo, troviamo tre rivelazioni potenti. La prima è questa: io sono colui che sono. E qui non ci riferiamo solamente al nome, perché il nome è la personalità. Il nome è la personalità. Quindi io sono colui che sono. Noi dobbiamo fermarci davanti alla dichiarazione dell'esistenza di Dio e della natura di questo Dio. Cioè, dichiarazione di chi è Dio. Dio esiste, ma anche di chi è questo Dio che esiste. E così possiamo dire questo, che io sono colui che sono significa io Dio non dipendo da nessuno. E questo è il Dio della Bibbia. Dio è autoesistente. Dio non dipende dal mio pensiero. Dio non dipende da quello che io sto spiegando di Lui e non dipendo neanche dalle cose che raccolgo da documenti storici. Dio è autoesistente. Dio non dipende da nessuno. Dio vuole dire io esisto e basta. Vi ricordate ancora questi giudei di cui possiamo leggere nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 8? Anche qui questi giudei avevano un modo strano di credere e così volevano affrontare Gesù con le loro argomentazioni. E al versetto 57 di Giovanni capitolo 8 si legge: i giudei gli dissero, cioè dissero a Gesù: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? E Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse, è Gesù che parla, non è Dio, è Gesù. In verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Attenzione, amici. Questo io sono si riferisce al nome di Yahweh. Si riferisce a Dio. E qui vediamo la divinità di Gesù Cristo. Leggete la Bibbia con veramente la guida e l'illuminazione dello Spirito Santo. Ripeto al versetto 18: Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. E il versetto 59 dice che questi giudei allora presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Questi giudei avevano capito che Gesù Cristo si dichiarava Dio. E poi troviamo un'altra cosa. Quando Gesù dice io sono colui che sono, non dice io ero colui che sono stato. Io sono colui che sono. Qui vediamo una presenza continua. Ripeto, non dice io ero oppure io sarò. Io sono colui che sono. E qui
Ripeto, troviamo una dichiarazione di esistenza, ma anche una dichiarazione della natura di Dio stesso. E poi dicendo io sono, vediamo in questa espressione il carattere dell'immutabilità di Dio. Cioè Dio non cambia, come lo descrive il profeta Malachia, capitolo 3, versetto 6. Ripeto, profeta Malachia, capitolo 3, versetto 6, si legge: io, il Signore, non cambia. Io sono sempre lo stesso. Quindi Dio, diceva Mosè, io sono, io ti do me stesso, non cambia, io sono sempre lo stesso. Quindi Dio, diceva Mosè, io sono.

occorre che l'essere umano, il credente, il figlio di Dio, abbia veramente comunione, un rapporto diretto con Dio. Allora, prima rivelazione, io sono colui che sono. Seconda rivelazione è questa: io sono Yahweh, cioè io sono il Signore. E questo Yahweh, amici e anche fratelli e sorelle, è il nome del patto, è il nome del patto con cui Dio si presenta. È il nome del patto, è il nome personale di Dio. Gesù diceva: io sono per sempre, io non cambio, e questo mio nome col quale ti devi presentare agli egiziani è Yahweh. Yahweh è il nome del mio patto, è il nome mio personale. Se invece diciamo Dio, come diceva Mosè nel Salmo 90, tu sei Dio, qui è riferito a Dio creatore e a Dio potente. E quando parliamo di Yahweh, che è il nome del patto, diciamo anche che è il Dio redentore, è il Dio che si avvicina e si è avvicinato alle sue creature. Meraviglioso questo. Ed è questo nome che Dio stesso, per mezzo di Mosè, userà per liberare Israele dagli egiziani. Quindi il significato di Yahweh, che Gesù stesso ha detto: io sono colui che sono, è anche colui che è, colui che era e colui che viene. Quindi io sono, ripeto, si riferisce al nome personale di Dio, al nome del patto, e che significa anche colui che è, che era e che viene, come leggiamo in Apocalisse capitolo 1 versetto 4. Leggo anche questo versetto insieme con voi. Apocalisse capitolo 1 versetto 4. Qui ci troviamo all'inizio di questo libro. Giovanni ebbe questa visione, e al versetto 4 è scritto: Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazia a voi e pace da colui che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che sono davanti al trono. Quindi anche qui, in questo libro dell'Apocalisse, il libro della rivelazione di Gesù Cristo stesso a Giovanni l'Apostolo, si legge che si presenta come colui che era, che viene, che è, colui che è, che era e che viene. Quindi dobbiamo aver presente questi nomi, perché mettono in evidenza chi è Dio e anche il carattere con il quale Dio stesso vuole rivelarsi. Quando leggiamo nell'Antico Testamento, soprattutto dove è parlato di tanti patriarchi, possiamo dire che i patriarchi hanno conosciuto Dio per quello che lui ha fatto, e questo lo possiamo riferire ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe. Quindi i patriarchi hanno conosciuto Dio per quello che egli ha fatto. Mosè ha conosciuto Dio per quello che

egli è. E noi che siamo credenti dell'era della grazia, possiamo leggere qualcosa di meraviglioso, perché Dio ha mandato Gesù Cristo e lui si è incarnato, Dio venuto in carne qui su questa terra. Giovanni capitolo 1, Evangelo di Giovanni capitolo 1, versetto 18, un versetto che cito spesso, e dice così questo versetto. Giovanni 1, versetto 18. Anzi, leggiamo dal versetto 17. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio, che è nel seno del Padre e quello che lo ha fatto conoscere. E chi è questo unigenito Dio? È Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Mi fermo un attimo, vediamo se è arrivata qualche comunicazione e se c'è qualcuno che vuole telefonare. Il numero è questo: 011 28 03 04. Ripeto, 011 28 03 04. Adesso sono le ore 18:27, sarò qui con l'aiuto del Signore fino alle ore 19:30. Prima di ascoltare un canto, ripeto ancora che questa sera per gli ascoltatori di Radio Logos possono seguire questo argomento: Elia, un uomo come noi che Dio usa. E poi in particolare sarà parlato della depressione. Predicatore è il fratello Pasquale Di Nunzio. Mi ha mandato una comunicazione, adesso vedo se è completa. C'è un'evangelizzazione nel paese di Sassano, in provincia di Salerno, inizia alle ore 20:30, però non so l'indirizzo preciso, vediamo se mi è arrivata qualche comunicazione più precisa. A risentirci a tra poco, amici, e telefonate 011 28 03 04 è il nostro numero.

Allora rifaccio le comunicazioni perché adesso è un po' più chiaro. Allora, alle ore 19:30 gli ascoltatori di Radio Logos potranno seguire questo argomento. Elia, un uomo come noi che Dio usa. Sarà parlato della depressione, il predicatore e Pasquale Di Nunzio. Alle ore 20:30, sempre sulla Radio Logos, potete seguire da un teatro di un paese che si chiama Sassano, in provincia di Salerno, una evangelizzazione da un teatro, e quindi potete seguire. E il predicatore è Davide Martella e l'argomento è indifferenza. Sono stato un po' più chiaro, meno male. Così dico ancora chi è un po' pratico di come ascoltare online le nostre trasmissioni e può aiutare dei fratelli, delle sorelle, degli amici a collegarsi, fa un'opera di bene, anche un'opera di evangelizzazione. E poi a chi non riesce più a ricevere la frequenza 91.5 a Torino di Radio Evangelo Piemonte, purtroppo deve acquistare una radiolina con un canale DAB digitale. In Piemonte ci sono due canali, voi provate o 9C oppure 8C, però cercando Evangelo Piemonte. Quindi su questo canale DAB cercate Evangelo Piemonte, canale 9C per il Piemonte del Nord, canale 8C per il Piemonte del Sud. Per quanto riguarda Radio Logos, cercate il canale DAB 5A e 5B. Spero di essere stato chiaro. Va bene, torniamo al nostro argomento. Dopo tutto quello che abbiamo detto, qualcuno potrebbe pensare e anche dire: ma perché Dio non è un po' più visibile? Perché non si fa vedere in modo che così lo sentiamo anche, vediamo qualcosa di Lui? Sarebbe più facile avere fede in Lui in questo modo. Ma cari amici, Dio in tutto quello che Egli è, abbiamo detto che è santo, abbiamo detto che è giusto e anche saggio, Dio nella sua saggezza ha scelto qualcosa di meglio per le sue creature. E l'ho detto anche oggi più volte, Lui ha scelto di rivelarsi, quindi farsi conoscere alle persone, al cuore umano, non attraverso la forma che vogliamo noi, non attraverso una forma così materiale, ma attraverso una relazione. Cioè io leggo la parola di Dio, lo Spirito Santo la illumina, arrivo ad avere fede perché la fede viene dall'udire la parola di Cristo, e la parola di Cristo è la parola di Dio. Io ho comunione con Dio per mezzo di Gesù Cristo, e quindi questa rivelazione mi viene attraverso un contatto spirituale, è così che posso ascoltare la voce, la verità che è Dio stesso. E in questo c'è un grande conforto. Dice: ma che motivo c'è di passare attraverso questa rivelazione? E c'è un conforto. Le statistiche ci dice che la popolazione mondiale, e logico, sono i bambini anche, è di 8 miliardi di creature. E in tutto quello che sto dicendo c'è un conforto, perché se Dio avesse un corpo sarebbe limitato a un solo luogo. Ma quando diciamo che è spirito, non è un Dio limitato nello spazio, un Dio limitato dal tempo.
è un Dio che può manifestarsi in ogni luogo, come cantavano i fratelli prima. Posso sentire la tua presenza perché tu sei qui, e il Signore può essere lì dove stai ascoltando questa trasmissione, oppure se stai leggendo la Bibbia o stai facendo qualche altra cosa. È molto importante questo, e dobbiamo lodare il Signore per questa forma di rivelazione, di manifestazione verso le sue creature. Allora il nostro Dio di cui parliamo oggi e che dobbiamo conoscere non è un Dio limitato. Dio è spirito, ed egli può essere con me, ed è con me, può essere con te proprio lì dove sei, come può essere con qualcun altro dall'altra parte del mondo allo stesso tempo. E la sua presenza non è dispersa, è integra, è piena. Ovunque egli è spirito, non una cosa da analizzare, ma una presenza prima da cercare, poi di adorare e benedire il suo nome. E questo è solo l'inizio, perché colui che è spirito è anche colui che non ha mai avuto inizio e non ha mai fine. Egli è l'Eterno. E sapete, quando dico Yahweh significa anche eterno. Io sono colui che sono, colui che è, che era e che viene. Quando dico che Dio è, quando dico Yahweh, che è il nome personale di Dio, dico colui che è eterno. E prima che ci fossero gli orologi che noi abbiamo, prima che le stelle segnassero le stagioni, prima del primo respiro della creazione, Dio era. Egli non ha mai avuto inizio, egli non avrà mai fine. Egli non invecchia, non si evolve, egli non dimentica, non si stanca, egli è eterno. E tornando al Salmo 90, è questo che voleva dire Mosè, il versetto 2: prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. Tu sei Dio. Non dice tu eri o tu sarai, no, semplicemente tu sei sempre. E questo essere Dio, questa natura eterna, non è solo un fatto cosmico, è una fonte di profondo conforto, perché significa che Dio non cambia. Egli non è come noi, che è influenzato dalle nostre tendenze o dal passare del tempo o dagli elementi del mondo, è influenzato dai nostri umori, dai nostri sentimenti. Non è influenzato da questo. Quando Abramo era davanti a lui, guarda un po' l'orologio e leggiamo anche questo passo nel libro della Genesi, capitolo 15. C'è qualcosa anche di meraviglioso. Libro della Genesi, capitolo 15. Adesso vi dico che versetto possiamo leggere. Qui troviamo Dio che rinnova le promesse ad Abramo. Al versetto 1 di Genesi 15 è scritto: dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. E Abramo disse: Signore Dio,
che mi darai? Poiché io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. E Abramo soggiunse: tu non mi hai dato discendenza. Ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Versetto 4. Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Il versetto 6 dice: egli credette al Signore che gli contò questo come giustizia. Anche su questi versetti c'è da dire tanto. È uno dei capitoli più importanti della Bibbia, perché qui nasce appunto il patto con Abramo. Dopo queste cose abbiamo letto: la parola del Signore fu rivolta ad Abramo dicendo: non temere, non temere. E poi Abramo viene indotto a contare le stelle, dice: se riesci a contarle. E dice: così sarà la tua discendenza. Da questi versetti comprendiamo delle cose molto molto importanti, ma le possiamo comprendere se ricordiamo alcuni fatti del capitolo precedente, capitolo 14 della Genesi. Infatti abbiamo letto: dopo queste cose, quali? Abramo aveva vinto 4 re, aveva salvato Lot, e si legge che aveva rifiutato anche i beni del re di Sodoma. Dopo queste cose, dopo la vittoria di Abramo su 4 re, dopo la liberazione di Lot e dopo il rifiuto dei beni del re di Sodoma. Quindi Abramo si ritrovava a 85 anni senza figli e senza discendenza, e quindi pensava, ma è valsa la pena fare tutte queste conquiste? E possiamo dire che Dio lo trova molto molto scoraggiato. E la sera Dio poi lo porta fuori dalla tenda per far comprendere che poteva superare questo scoraggiamento, poteva superare questa sua paura. Gli dice: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua grandissima ricompensa. Abramo aveva due paure: che i re che aveva sconfitti potevano ritornare, e poi la solitudine. Dice: ma cosa mi darai? Io me ne vado senza figli. E Dio risponde prima alla paura e poi alla promessa. E cosa gli dice? Dice: guarda, tu hai paura, ma io, il Signore, Yahweh, io che sono il tuo padrone, Adonai, io che sono l'Elohim, io sono il tuo scudo, io sono la tua protezione oggi e per sempre, e io sono anche la ricompensa provvista per il domani. E poi, come ho già detto, Abramo dice: ma io non ho eredi. E Dio dice: no, guarda le stelle, così sarà la tua discendenza. Perché disse ad Abramo di guardare le stelle? Perché le stelle sono innumerevoli, non le potrai contare, e così la tua progenie anche sarà talmente grande che non la potrai
contare. Però cosa devi fare? Guarda in alto, guarda le stelle. La promessa viene dal cielo, non dalla terra. Quando non vediamo le cose, possiamo dire che ci troviamo nel buio. E Dio parla quando siamo nel buio, quando non vediamo niente, e Lui ci fa vedere le stelle. Dio fa un patto, poi, quello che viene chiamato patto di sangue, che leggiamo dai versetti 17 e 18 del capitolo 15 del libro della Genesi. E leggiamo che Dio ha detto ad Abramo di prendere degli animali, di tagliarli a metà, ma questo adesso ci porta molto molto distante dal nostro discorso. Ma quello che ci deve restare è che Dio guardò alla fede di Abramo e la mise in conto. Abramo non fu giustificato per le sue opere, ma per la sua fede. E sappiamo che Paolo, l'apostolo, cita questo fatto nella lettera ai Romani capitolo 4 e nella lettera ai Galati capitolo 3. E volendo fare un'applicazione per noi, forse oggi siamo scoraggiati per tanti fatti nella nostra vita, siamo stanchi, forse siamo ammalati, il lavoro è precario, delle relazioni sono infrante. A cosa servono le promesse del Signore? Dobbiamo avere fede nella parola del Signore. Le promesse del Signore sono per noi che ci troviamo nello scoraggiamento, ci troviamo nelle tenebre di questo mondo. E noi possiamo credere. Dio non ha dato ad Abramo tante spiegazioni, ma gli ha dato una promessa, e di guardare le stelle e collegarla a cosa? Alla grande benedizione che doveva essere Abramo per la sua famiglia e per tutte le altre discendenze. Quando non riusciamo a comprendere il piano di Dio, guardare alle stelle, cosa significa per noi? Lo ripeto, guardare le promesse che troviamo nella sua parola. E le promesse per noi sono queste: che Gesù Cristo, che è morto e risorto per noi, è salito al cielo, e prima di salire in cielo ha detto: io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Prima di salire in cielo, Gesù benedisse i suoi apostoli, discepoli, gli ha dato anche un mandato di andare in tutto il mondo e predicare l'Evangelo. Sapeva tutte le difficoltà che dovevano incontrare, tutte le contrarietà, ma avevano questa grande promessa, le promesse del Signore. Quando ero bambino cantavo un canto che diceva: le promesse del Signore Gesù sono per noi che viviamo qua giù. Allora è importante che noi comprendiamo chi è il nostro Dio e cosa può fare quando noi abbiamo fede in Lui. Guardo l'orologio, sono le 18:53. Vi chiedo scusa se vado ancora avanti, perché ci sono ancora tante tante cose da dire. In Geremia capitolo 23 versetto 24 c'è qualcosa anche di molto bello. Geremia dice: il Signore chiede, non riempio io il cielo e la terra? Questa non è una esagerazione poetica, è una dichiarazione di realtà. Cioè non c'è spazio nell'universo che Dio non occupi, nessun angolo così buio, nessun luogo così lontano che la sua presenza
non lo raggiunga. Ma ecco, a volte c'è tensione che ci deve rendere anche umili. E Dio dice: ma non sono io che riempio ogni cosa, non è una esagerazione. Quindi guardiamo a questo Dio, è l'Iddio che riempie ogni cosa, è l'Iddio che riempie il cielo e la terra. È scritto così, Geremia capitolo 23 versetto 20-24, e noi dobbiamo sapere queste cose, e dobbiamo sapere che il Signore a volte non ci svela tutte le altre cose, perché vuole che noi ci sottomettiamo a Lui, vuole che noi siamo dipendenti da Lui attraverso la Sua parola, e così lo possiamo adorare, lo possiamo seguire. E pensare a questo Dio che era già nell'Eden, pensare a questo Dio che scese sul monte Sinai nel fuoco, come abbiamo letto, e che riempì la gloria il tempio di Salomone, quello stesso Dio è ora con me, è ora con voi se lo volete. Non è un'ombra di questo Dio, non un rappresentante qualunque. Questa presenza non è sempre rumorosa, non sempre si annuncia, a volte arriva in silenzio, nella quiete, nel respiro, nel dolore, quando cerchiamo di realizzare delle cose, o anche nella pace della preghiera. Nel famoso sermone sulla montagna è scritto, dove Gesù parla della preghiera, che il nostro Padre conosce le cose che ci sono necessarie prima che gliele chiediamo. Che meraviglioso tutto questo. Il Salmo 147, il versetto 5, ripeto, Salmo 147, versetto 5, dice: grande è il nostro Signore e immenso il suo potere. La sua intelligenza è infinita. Un'altra traduzione dice: potente in forza il nostro Signore, il suo intendimento non ha limiti. Quindi non c'è domanda troppo complessa, né pensiero troppo nascosto, né segreto troppo profondo. Lui, Dio, non ha bisogno di imparare, Lui conosce ogni cosa, passata, presente e futura, e non come eventi che sono lì in progetto, che forse potrebbero realizzarsi. No, Lui vede tutto chiaro, e sono davanti a Lui realtà eternamente presenti, e le conosce tutte per come sono davvero, non per come appaiono a noi. E questa verità è sia confortante, e a volte anche, come si dice, spiazzante, perché noi non possiamo ingannare Dio. Noi dobbiamo avere fiducia che Lui conosce tutto di noi, e Lui, oltre ad essere l'Iddio che è spirito, è anche l'Iddio di amore. E questo significa che davanti a un Dio così l'uomo non può recitare, ha bisogno di fermarsi e di cercare di comprendere: ma chi è questo Dio che mi parla attraverso la Bibbia? Per Lui l'uomo o la donna non può sembrare migliore né sminuire il peccato. Non c'è maschera per Lui, maschera abbastanza convincente, non c'è recita abbastanza perfetta per Lui.
E ancora, nel libro di Samuele è scritto, capitolo 16, versetto 7, il Signore non guarda ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Questo ci deve rallegrare, ma nello stesso tempo ci deve portare a conoscere sempre di più il nostro Signore, anche se siamo credenti, perché più lo conosciamo, più lo adoriamo per come Egli vuole essere adorato, più lo serviamo per come Egli vuole essere servito, e più lo conosciamo così come Egli vuole rivelarsi nella sua parola, più tutto quello che Egli è e tutto quello che Egli fa influenzerà la nostra vita di ogni giorno. E sapete, amici, e sapete, fratelli e sorelle, cosa significa questo? Influenzerà la nostra vita ogni giorno. Significa che il nostro rapporto con Dio diventa sempre più stretto, e noi abbiamo anche un buon rapporto con noi stessi. Perché sapete, se siamo disordinati spiritualmente parlando, noi ci amiamo poco e ci facciamo del male da soli. Se io amo Dio, se io sono in relazione con Lui, e per essere in relazione con Lui devo conoscere di più, sapere chi Egli è, così metto la mia fiducia in Lui, è così che posso così avere relazione con me stesso. E questa relazione con me stesso mi porta a vivere delle buone e sante relazioni, iniziando dai miei cari di famiglia, iniziando dalle persone che vivono intorno a me ogni giorno. Perché, amici, tutto quello che compone la nostra vita sono le relazioni che noi viviamo. Non dimenticate, ho detto tante cose oggi, non dimenticate questa espressione. Se ci sono delle tensioni in una casa, in una famiglia, è perché io non so amare me stesso come il Signore vuole. Quando Gesù ha dato un comandamento, ama Dio con tutto il cuore, con tutta la forza, con tutta la mente tua, e poi dice ami il prossimo come te stesso. Se io non amo me stesso, non posso amare il prossimo. E l'apostolo Paolo dice ai mariti di amare le mogli. Mariti, amate le vostre mogli. E poi dice ancora una cosa: chi ama sua moglie, è scritto così, se ricordo bene, Efesini capitolo 5, chi ama sua moglie ama se stesso. Vedete l'ordine spirituale. Certamente poi le mogli devono essere sottomesse ai mariti come al Signore. Vedete che le cose in un certo senso si compensano, ma tutto questo lo possiamo vivere se viviamo una relazione verticale con Dio. Se non viviamo una relazione verticale, non possiamo avere una relazione orizzontale, iniziando da noi stessi, iniziando dai nostri cari, iniziando dai fratelli e sorelle delle chiese, della Chiesa. Abbiamo compreso. E poi anche il verso di Prima Samuele 16:7: il Signore non guarda ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore. Queste parole non servono a umiliare, servono per liberarci. Perché Dio non ama di me, di te, la versione che gli altri accettano. Lui ama quella che hai paura di mostrare, ti vede appieno, eppure ti invita appieno. E Lui ascolta le mie preghiere, le tue preghiere. Andiamo a questo Signore.
cerchiamo di conoscerlo sempre di più. Salmo 115, versetto 3. Questo versetto dice: il nostro Dio è nei cieli, egli fa tutto ciò che gli piace. Tornando a quei propagatori di video, a quelli che hanno scritto libri, che nella Bibbia no, non è parlato di Dio, parlando di queste persone, alcuni di questi hanno schernito Dio. Ho detto: ma che Dio è questo? Dove è scritto in Esodo che Dio doveva indurire il cuore del faraone per poi farlo soffrire attraverso tutte le piaghe. Dice: ma che Dio è questo? Un Dio così non mi piace. Che Dio è l'Iddio dell'Antico Testamento, con tutte le guerre che ha scatenato e quanti morti? Un Dio così non è il Dio della Bibbia. Allora, il Dio o i dei di cui si parla nella Bibbia non sono di ordine spirituale, sono anche di ordine materiale, sono delle persone che possiamo toccare, possiamo vedere. E poi si citano tanti libri, tante altre cose. Ci sono persone che seguono questi discorsi. Perché sto dicendo questo? Salmo 115, versetto 3. Il nostro Dio, che è nei cieli, egli fa tutto quello che gli piace. Dio non deve dare conto a questi scrittori di libri, a questi propagatori di video e questi che preparano conferenze e congressi. Non deve dare spiegazione a queste persone, perché Dio fa tutto quello che gli piace. Il nostro Dio, il Dio che dobbiamo conoscere, è nei cieli ed egli fa tutto ciò che gli piace. Daniele capitolo 4 versetto 35 è scritto: tutti gli abitanti della terra, ripeto, Daniele capitolo 4 versetto 35, tutti gli abitanti della terra sono nulla davanti a lui. Egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra, e non c'è nessuno che possa fermare la sua mano o dirgli: che fai? Sì, colui che è agisce secondo la sua volontà nel cielo e tra gli abitanti della terra, e nessuno può fermare la sua mano o dirgli: che cosa hai fatto? Non è potere umano basato su orgoglio questo, e non è nemmeno avidità. È il potere di Dio. E no, lui non è mai crudele, perché è un Dio saggio. Quindi il Dio che dobbiamo conoscere, il Dio della Bibbia, è un Dio saggio. È un Dio giusto. Un Dio di amore. È il Dio che è, il Dio che si rivela, il Dio che è distante, è vero, fisicamente, ma è alla portata di una nostra preghiera, è alla portata di una nostra umiliazione. È così che lui, per mezzo dello Spirito Santo e con il Figlio, possono dimorare in noi. C'è un versetto che mi piace tanto, Evangelo di Giovanni capitolo 14 versetto 23. Siamo alle ore 19:08, tra poco mi fermo. Tanto se c'è qualcuno che vuole telefonare, 011 28 0304 è il numero. Allora, Giovanni capitolo 14 versetto 23. Qui c'è stato un discepolo che, quando Gesù
aveva detto al versetto 21 di Giovanni 14, c'è scritto: Gesù aveva detto: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Questo significa che Dio non è distante se noi abbiamo un rapporto spirituale con lui. Certamente fisicamente non lo vediamo, ma lui è in relazione con noi. E quindi dice: e io lo amerò e mi manifesterò a lui. E poi dice: Giuda non l'Iscariota gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? E Gesù gli rispose: attenzione, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Questo pronome noi a chi si riferisce? Si riferisce a Dio Padre, il Padre dei credenti, figli di Dio, e si riferisce a Gesù Cristo. Se noi amiamo Gesù Cristo, quindi partiamo da Gesù Cristo, se uno mi ama, ha detto Gesù Cristo, se uno mi ama, Giovanni 14, 23, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi, cioè io Gesù Cristo e il Padre faremo dimora in lui. Ma se andiamo al capitolo 16, leggiamo che quando il Signore Gesù sarebbe stato innalzato e quindi tornato alla destra del Padre, insieme al Padre avrebbe mandato lo Spirito Santo. Così dentro di noi, amici in ascolto, fratelli e sorelle, se siamo figli di Dio, abbiamo già lo Spirito Santo, viene a dimorare anche lo Spirito Santo, e dice che lo Spirito Santo che doveva essere inviato sarà in voi per sempre, e questo Spirito Santo è anche lo Spirito della verità, il Dio che è, il Dio che si rivela. Non è distante su un trono lassù, no, egli è l'autore della storia, è alla nostra portata di una preghiera, di una umiliazione. È lui che comanda ogni cosa. Il vento segue il suo comando, l'abbiamo visto anche negli Evangeli. Le nazioni nascono e cadono per la sua volontà. L'atomo, questa parte molto piccola, l'atomo più piccolo obbedisce alla sua voce. E tutto questo ci pone delle domande. Se è così potente, allora perché il dolore? Perché il male? Perché la sofferenza? Adesso apro un capitolo che poi è difficile chiudere. Forse ne parleremo qualche volta. La risposta non è semplice a questa domanda, ma è una risposta certa. Dio non è mai l'autore del male. Dio non commette errori con le sue creature. Attenzione a quello che sto per dire. Eppure, nella sua sovranità, permette ciò che può redimere anche ciò che era volto al male. Egli lo intreccia in un fine superiore. Dio sa, perché anche i credenti sono colpiti dalle prove, Dio lo sa. E la croce di Cristo ne è la prova.
il giorno più buio della storia, è diventata la porta della salvezza, non per la vittoria del male, ma perché Dio non ne ha mai perso il controllo. Dio è Dio che può dividere i mari, è Dio che può calmare le tempeste, può comandare il sole e può risuscitare i morti. Eppure egli tiene tra le mani anche il mio cuore fragile, il tuo cuore fragile. Egli nota le mie lacrime, le tue lacrime. Egli provvede al tuo pane quotidiano. Egli non è potente solo nel cosmo, è potente nella mia vita, è potente nella tua vita. E quindi quando ti senti debole, sopraffatto o fuori controllo, ricorda che lui non lo è mai. È colui che detiene ogni potere, è anche colui che è assolutamente puro, santo, giusto. E l'Iddio della Bibbia è colui pari al quale non ce n'è altro. Ecco cosa significa dire che Dio è santo, non solo moralmente buono o spiritualmente puro, ma completamente, immensamente altro, distinto, irraggiungibile dal peccato, intatto dalla corruzione, splendente di purezza. Dio è spirito. E nel libro di Isaia, capitolo 6, al profeta viene data una visione. Leggo solo questi versetti e poi mi fermo. Nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo ad un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, e la tua iniquità è tolta e il peccato è espiato. Conclude dicendo: il Signore qui è visto seduto su un trono alto ed eccelso. I serafini, angeli non hanno mai peccato, si coprono il volto e gridano: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, e tutta la terra è piena della sua gloria. Dio è tutto questo. Egli non può mentire. Viviamo in un mondo in cui la santità è spesso fraintesa, ridotta a regole o liquidata con arroganza religiosa, ma la santità di Dio non riguarda il legalismo, riguarda la trascendenza, cioè quella che sta sopra di noi, riguarda l'assoluta perfezione dell'essere che è Dio. E questo significa che Dio è immutabile, Dio non può mentire, non può essere tentato. Significa che i suoi giudizi non sono mai corrotti e le sue azioni mai macchiate e i suoi motivi mai impuri. Eppure questo Dio santo non resta distante. Egli si avvicina e ci chiama alla sua presenza, non perché siamo degni, ma perché ci rende puri e perché un giorno ci ha tanto amati
mentre eravamo senza forza, mentre eravamo senza speranza, e ci ha dato Gesù Cristo per essere nostro Signore. Finisco qui perché ci sono tante altre cose. Se Dio vuole riprenderemo questo argomento. Vi chiedo perdono se ho preso tanto tempo con questa ultima parte. C'è ancora qualche minuto per qualcuno se vuole telefonare. 011 28 03 04 è il numero di telefono. Do questa comunicazione, gli ascoltatori di Radio Logos potranno seguire l'argomento del fratello Pasquale Di Nunzio. Elia, un uomo come noi, che Dio usa la depressione, dopo le ore 19:30 e alle ore 20:30, sempre su Radio Logos e penso anche su Cristiano Online, potete seguire una conferenza da un teatro e un paese nel provincia di Salerno, Sassano. Quindi collegatevi su Radio Logos o su Cristiano Online e seguite questa conferenza. C'è un'evangelizzazione, il predicatore Davide Martella predicherà su questo argomento, indifferenza. Pronto? E seguite questa conferenza, c'è un'evangelizzazione, il predicatore Davide Martella predicherà su questo argomento, indifferenza.

0: Pronto, abbiamo Dora in diretta. Vai Dora.
1: Pronto, fratello Michele, ciao, sono Dora.
0: Sì, ciao. Ciao.
1: Sì, volevo dire che l'argomento è molto molto intenso e molto interessante, come posso dire, molto intenso. Ci insegna, insomma, ci insegna a capire chi è Dio, è molto interessante. E poi volevo salutare.
0: Sì, grazie Dora. Sì, ho detto vi chiedo nuovamente scusa perché tanti versetti richiedono più tempo per spiegarlo, perché bisogna entrare nel contesto, cioè, capito? Per esempio, prima ho letto Genesi 15, però se uno non legge Genesi 14 non capisce granché. E così altre cose. Se Dio vuole lo riprendiamo, e ho promesso anche a tanti amici ascoltatori, anche fratelli e sorelle, purtroppo è un periodo che sono impegnato, appena faccio delle correzioni poi mando dei file scritti, però li mando via email, chi mi manda l'email io poi li posso inoltrare.
1: Va bene,
0: grazie Dora, saluta.
1: Voleva salutare un minutino.
0: Va bene,
2: ciao
0: Renata, come va?
2: Tutto bene.
0: E cosa fai? Ti riposi in questi giorni? Sei a casa con la mamma? Oppure?
2: Sì.
0: Ah, va bene. Allora ti riposi perché la scuola adesso è finita.
2: Un po' sì, mi riposo.
0: Va bene, Signore ti benedica e per tutto quello che diciamo è il tuo futuro, guardiamo al Signore, hai capito? Tu sei giovanissima, sei bambina. Sì. Il Signore vede anche i bisogni delle bambine, come abbiamo detto. Quindi dice, Signore, mi affido a te. Tante benedizioni, Renata. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao. Allora, siamo arrivati alle 19:23 minuti. Guardo se c'è ancora qualche messaggio qui. Allora, comunico una cosa. Purtroppo, a Torino sulla frequenza 91,5 abbiamo difficoltà a coprire tutta la città, e quindi vi chiediamo, vi invitiamo, vi esortiamo, chi vuole ascoltare la radio dove non arriva più, dovete comprare una radio che abbia un canale DAB, quindi spiegate questo, una radio con canale DAB. Radio Evangelio Piemonte ha due canali, 9C e 8C, dovete cercare tra le radio Evangelio Piemonte, non cercate Radio Evangelio Piemonte che non lo trovate, quindi cercate Evangelio Piemonte e andate sul canale DAB 9C e 8C. 9C per Piemonte Nord, 8C Piemonte Sud. Per quanto riguarda Radio Logos, cercate Radio Logos sul canale DAB e andate sul canale 5A e 5B. I fratelli e le sorelle e gli amici che sanno adoperare il telefonino e quindi sanno collegarsi online oppure tramite i computer, per favore, se conoscete dei fratelli, delle sorelle, dei vostri amici che vogliono ascoltare le nostre trasmissioni, aiutateli per qualche volta a collegarsi, poi andranno avanti da solo. Fate una buona opera, non per il nome nostro dei fratelli della radio, ma per il nome di Gesù Cristo, di Dio, e per la propagazione dell'Evangelo. Ore 19:25, io ringrazio tutti voi che avete telefonato in diretta, solo Dora e Renata, in privato ho preso alcune telefonate e alcuni messaggi che sono arrivati. Dio vi benedica nelle vostre

necessità e confidiamo in Lui. E quando leggiamo la Bibbia, leggiamola per conoscere Dio. Questo deve essere lo scopo principale. E per conoscere Dio, la nostra preghiera, il nostro impegno è quello di conoscere prima Gesù Cristo, perché è Lui che ci rivela le cose del Padre. Signore, grazie per questo giorno, grazie per questo tempo di meditazione della Tua parola. Tu hai visto gli amici, i fratelli e sorelle dove hanno potuto ricevere questa trasmissione, ascoltare lo sviluppo di questo argomento, che è una risposta a tutto ciò che tu sei. Grazie perché sei un Dio che ti riveli, e grazie perché può essere presente con ogni tua creatura, ogni uomo, ogni donna, ogni ragazzo, ogni bambina, perché sei spirito. E con la presenza del Signore Gesù Cristo e con lo Spirito che è stato mandato, Signore, tu conferisci tutto quello che tu sei, ci dai la tua giustizia, la tua sapienza, la redenzione, la santificazione. Grazie, Signore. Vogliamo conoscerti di più. Aiutaci e ti preghiamo perché non possiamo essere distratti da tante altre cose, dalla televisione, dai telefonini, da tanti giochi. Leggere la parola di Dio, leggere la parola di Dio, pregare, stare insieme ad altre persone, stare insieme ai fratelli e le sorelle, perché è lì, come dice il salmista, che è ordinata la benedizione. È lì che si manifesta la vita di questo Dio che si rivela e si manifesta. Benedici i nostri amici, Signore, nelle loro necessità, anche i fratelli e sorelle. Ti prego in questo momento per tutti gli ammalati, anche quelli che non conosco, ti preghiamo per tutti gli ammalati. Le tue mani sante siano sopra di loro, il tuo spirito nella loro anima e sul loro spirito, Signore, e che possano realizzare la tua presenza. Quando tu sei con loro, con gli ammalati, Signore, si realizza quello che è il tuo piano, la bellezza di essere i tuoi figli malgrado la malattia, Signore. Grazie per quello che vorrai fare. Ti preghiamo per le persone che subiscono le calamità, hanno subito le calamità, per i terremotati, per le famiglie che vivono in quelle nazioni dove c'è la guerra e per tanti che vivono relazioni sbagliate nelle loro case, dove c'è la paura, il timore, dove c'è la morte. Signore, chiediamo la tua grazia. Benedici i fratelli e le sorelle che sostengono le radio con la loro liberalità. E grazie per questo tempo e per quello che vorrai fare. Ti chiediamo ogni benedizione e ogni grazia nel nome del tuo Figlio. Amen.

dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori.

riflessione sulla parola del Signore insieme al nostro caro fratello Pasquale Di Nunzio. Il tema che ha scelto e che avete già visto nella locandina è Elia, un uomo come noi, che è stato utilizzato come servo da parte di Dio, un uomo che ha vissuto anche un momento difficile con la depressione. Avremo modo insieme a Pasquale di entrare in questo argomento, perché sapete, la depressione è qualcosa nella quale tutti quanti possiamo cadere o siamo già caduti, perché lo scoraggiamento che si ha quando ci sono delle circostanze avverse, come è successo nella vita di Elia. Però siamo più che vincitori in Cristo Gesù, e in Lui troviamo la forza per rialzarci. Un abbraccio forte a tutti quanti voi, fratelli, sorelle, amici, un abbraccio a tutti quanti voi. Permettetemi di fare un saluto particolare anche ai nostri cari fratelli di Radio Logos, perché abbiamo con loro questo grande privilegio di poter servire il Signore. Quindi salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando tramite la radio. Diciamo che il segnale arriva a Foggia, nella provincia di Foggia, e vi salutiamo nell'amore del Signore. Bene. Anche questa sera avremo questi due momenti, perché

Davide Martella. Però credo che sia giusto adesso, prima di leggere qualcosa, pregare e mettere questo tempo nelle mani del Signore. Padre, ti ringraziamo perché ci dai la possibilità ancora una volta di stare insieme. Ti benediciamo, esaltiamo il tuo nome perché tu sei il nostro Padre Celeste, ci hai dato la vita, l'amore, la pace, hai dato un senso alla nostra esistenza terrena e sappiamo di essere pellegrini in questo mondo e siamo proiettati verso il cielo. Un giorno Cristo stesso verrà a rapirci e a portarci alla tua presenza, ma vogliamo anche ricordarci di chi ancora non ha fatto il passo di fede verso Cristo affinché possa farlo al più presto e accettare Cristo come unico e personale Salvatore. Benedici ancora questo tempo, benedici Pasquale nella predicazione, ti prego ancora per Felipe alla regia, ogni cosa sia fatta per portare gloria a te in Cristo Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Allora, voglio con voi leggere in Marco il capitolo 1, i versi che vanno dal 32 al 39. E in questo capitolo noi vediamo una serie di guarigioni, di miracoli che Cristo ha fatto e qui vediamo come oltre ai miracoli egli aveva una missione da svolgere in Galilea. Il verso 32 dice: poi fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati, tutta la città era radunata alla porta. Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni e non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e trovatolo gli dissero: tutti ti cercano. Ed egli disse loro: andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Amen. Bella questa parte della scrittura, così come tutta la scrittura, perché è tutta ispirata da Dio ed è utile a renderci completi, a pieno forniti. Ma è bello vedere come Cristo Gesù aveva una missione. La sua missione era predicare l'amore del Padre. La sua missione sulla terra si doveva poi concretizzare con la sostituzione all'uomo su quel legno della croce e con la risurrezione, poi dimostrare di aver vinto Satana, l'inferno, il peccato e la morte. Però nel cammino verso il Golgota ha operato tanti miracoli, tante guarigioni. Perché? Perché il cuore di Cristo Gesù era un cuore meravigliosamente grande, attento e con un grande desiderio di portare sollievo, di portare sollievo nella vita dei bisognosi. Però il Signore aveva un obiettivo chiaro: predicare la salvezza, predicare la grazia, predicare l'amore del Padre. E per concludere questa piccola meditazione, mi piace pensare a Gesù che non si ferma in un villaggio, in una città, ma passa da città a città, da paese a paese, da villaggio a villaggio. Perché? Perché il suo profumo d'amore, di grazia, di salvezza voleva che si spandesse ovunque, che tutte le genti potessero avere la possibilità di toccarlo, di ascoltarlo, di conoscerlo. È bello pensare che ancora oggi la parola, il Vangelo è predicato in ogni dove, a tutte le genti, perché tutti gli uomini, essendo peccatori, hanno bisogno di conoscere la salvezza in Cristo Gesù. Che Dio benedica la nostra vita e se c'è qualcuno che ci ascolta e ancora non ha fatto il passo della fede, che possa guardare a Cristo Gesù come l'unico Salvatore. Amen. Bene, adesso chiedo così a Felipe di farci ascoltare due canti e poi avremo modo di dare la parola al caro fratello Pasquale di Nunzio.

0: E grazie al Signore ancora per i fratelli, per le sorelle che si applicano con i loro talenti, con i loro doni per farci ascoltare questi canti che sono meravigliosi. E il canto non è un momento per riempire un tempo, un programma. Il canto è uno strumento che Dio ha messo a nostra disposizione per portarci davanti al suo trono, per adorarlo, lodarlo, esaltarlo. E ringraziamo veramente il Signore per tutti i fratelli che si dedicano a questo ministero. Ecco, allora siamo adesso arrivati al momento nel quale dobbiamo dare attenzione e ascolto alla parola del Signore. C'è un messaggio ancora una volta, ancora questa sera, per me, per ognuno di noi. E questo messaggio il Signore ha scelto che ci fosse così trasferito dal nostro caro fratello Pasquale Di Nunzio. Il tema che ha scelto è Elia, un uomo come noi, con tutte le nostre fragilità, con tutte le nostre debolezze, come la depressione, e avremo modo di imparare dalla vita di quest'uomo. Quindi prego così la regia, Felipe, di dar la parola al nostro caro fratello Pasquale Di Nunzio, che il Signore possa benedirlo nell'esposizione.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, vi saluto con molto affetto nel Signore. Un caro saluto anche agli ascoltatori di Radio Logos. Come diceva il caro Enzo, il tema di questa sera è Elia, un uomo come noi che Dio usa, la depressione. Questo è il terzo messaggio che ho presentato su questa piattaforma sul profeta Elia. Abbiamo parlato di Elia, i corvi e la vedova di Sarepta, poi abbiamo parlato della grande sfida sul monte di Carmelo, e questa sera abbiamo un terzo messaggio sul profeta Elia. Dopo la grande vittoria sul monte Carmelo, quando tutto sembrava risolto, giunse la minaccia della regina Isabel, questa regina malvagia. Elia fu colto da una profonda paura e cadde in uno stato di depressione e di solitudine, arrivando addirittura a chiedere a Dio la morte. In questo momento di crisi, Dio però non lo rimprovera, al contrario gli manda un angelo con del cibo e dell'acqua e lo invita a riposare. Dio, fratelli, non dimentichiamolo mai, comprende la nostra umanità, i nostri limiti fisici ed emotivi, e prima di chiederci di riprendere il cammino, si prende cura delle nostre ferite, della nostra stanchezza, della nostra fragilità. Ristorato da Dio, Elia cammina per 40 giorni fino al monte Oreb, il monte di Dio. Elia aspetta di incontrare il Signore nei grandi fenomeni della natura, il vento impetuoso, il terremoto, il fuoco, ma Dio, vedremo, non è in nessuno di essi. Alla fine il Signore si rivela in un suono dolce e sommesso. Vedete, fratelli, anche noi spesso cerchiamo Dio nei trionfi, nei grandi eventi, nelle manifestazioni eclatanti della vita. Dio invece ci insegna che la sua presenza più intima si trova nel silenzio, nella pace interiore e nella comunione con Lui. E poi vediamo che dopo l'esperienza all'Oreb, Elia non viene lasciato solo nel suo rifugio. Riceve il compito di ungere nuovi profeti, re, e trovare poi nel discepolo Eliseo un compagno e un successore. E la sua vita poi si conclude in un modo spettacolare: viene rapito in cielo su un carro di fuoco, lasciando sulla terra il suo mantello. Fratelli, qui abbiamo un altro insegnamento per noi. Dio ci chiama a passare il mantello a chi verrà dopo di noi, trasmettendo la parola del Signore e discepolando i fratelli. Vediamo in questo brano che Dio ha un piano per Elia, e per compiere questo piano deve essere abbastanza forte, deve camminare fino al monte del Signore. Sarà un cammino lungo di 40 giorni e 40 notti, Questo numero sicuramente ci fa pensare al popolo di Israele che è stato per 40 anni nel deserto, ci fa pensare a Gesù che è stato 40 giorni nel deserto dove è stato tentato dal diavolo. Solo un capitolo primo, in Prima Re 18, Elia si trovava sul Monte Carmelo, ha visto il fuoco di Dio cadere in modo miracoloso dal cielo, ha sconfitto 450 profeti di Baal, ha pregato per la fine di una siccità che era durata 3 anni e mezzo. Ormai lui era lì all'apice del successo spirituale. Oggi, nel capitolo 19 di Prima Re, lo troviamo spaventato, in fuga nel deserto, mentre addirittura prega di morire. Il crollo di Elia, fratelli, sorelle, amici, ci mostra che la crisi spirituale ed emotiva è reale e che nessuno di noi ne è immune. Però, quando le forze finiscono e lo scoraggiamento ci schiaccia, Dio non ci abbandona mai. Al contrario, si avvicina a noi per ristorare il nostro corpo e la nostra anima. Vediamo un po' il primo episodio che troviamo qui in 1 Corinzi 19. Vediamo i primi tre versetti. Se volete leggere con me questi versetti. Acab raccontò a Izebel tutto quello che gli aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Izebel mandò un messaggero ad Elia per dirgli: gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore se domani a quest'ora non farò della vita tua quello che tu hai fatto nella vita di quelli. Ci troviamo di fronte ad una minaccia di una regina furiosa che addirittura vuole cancellare la vittoria sul Carmelo. Izebel usa il terrorismo psicologico. Fratelli, non dimentichiamo che spesso il nostro nemico non ci attacca quando siamo forti, ma forse subito dopo una grande vittoria, quando siamo vulnerabili, quando siamo stanchi. Al versetto 3 leggiamo: Elia, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Notate la frase, Elia vedendo questo. Sul Monte Carmelo Elia guardava Dio. Ora guarda alle minacce di Izebel. Vedete, fratelli, sorelle, quando smettiamo di fissare lo sguardo su Dio e iniziamo a fissarlo sulle nostre circostanze, la paura prende il sopravvento. Come succede spesso anche a noi, dopo questa grande vittoria spirituale che Elia aveva avuto sul Monte Carmelo, ebbe una grande caduta. Smise di guardare a Dio e cadde in una profonda depressione. Succede anche a noi, fratelli, quando togliamo gli occhi da Dio, possiamo anche noi cadere in pensieri distorti, sbagliati, possiamo cadere nella paura e persino nella depressione. Vediamo in questo brano che Elia vede tutto nero, vuole morire. Dichiara di non essere migliore dei suoi padri, in altre parole stava dicendo che ormai non era capace di fare nulla. Aveva dimenticato tutto quello che era appena successo. La depressione è una malattia universale. Nessuno può affermare di non essere mai stato colpito da essa nel corso della sua esistenza. Anche uomini di Dio come Elia, per esempio, come Mosè, come Giobbe, sono stati colpiti da essa, ma sono stati poi liberati, hanno avuto la vittoria. La depressione colpisce senza alcuna distinzione ricchi e poveri, saggi e ignoranti, uomini e donne, impiegati ed operai. Insomma, tutti possiamo essere depressi. E io sono convinto che l'autocommiserazione è la causa principale della depressione. Essa nega il principio divino che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, come leggiamo in Romani 8:28. Fratelli, Dio può usare qualsiasi cosa, qualsiasi circostanza per il nostro bene. E non dobbiamo dimenticare che anche il credente incontra difficoltà, delusioni nella vita. Dio non ci ha promesso di esentarci da problemi, da difficoltà, ma di stare con noi nei momenti difficili anche. Le prove, non dimentichiamolo, servono per farci maturare e fortificare la nostra fede. La cosa importante è come reagiamo alle circostanze avverse. Dobbiamo afferrare che tutto è sotto il controllo del nostro Padre Celeste. Nulla ci avviene per caso. Davanti a una difficoltà possiamo reagire con amarezza, con cruccio. Possiamo cominciare ad autocommiserarci, ma facendo così chiuderemo la depressione. Oppure possiamo rivolgerci a Dio, esporre a Lui il problema e ringraziarlo per fede, della sua grazia e della sua potenza che ci permetteranno di superare le prove e le difficoltà. Dal versetto 3 al versetto 4, Elia esprime a Dio il desiderio di morire. Leggiamo questi versetti. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra e chiese di morire dicendo: basta, prendi ora la mia vita, o Signore, perché io non valgo più dei miei padri. Come vi dicevo, subito dopo la grande vittoria sul Carmelo, di fronte alla minaccia della regina Isabel, il grande profeta crolla, ha paura, fugge nel deserto. Si siede sotto una ginestra ed esprime il desiderio di morire. Dice al Signore: ora basta, basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Cari amici, cari fratelli, quante volte ci siamo sentiti così nella nostra vita? Dopo magari un grande sforzo, ci sentiamo svuotati. Di fronte alle difficoltà della vita, difficoltà familiari, difficoltà sul lavoro, proviamo a volte il desiderio di andare nel deserto, soli, di mollare tutto. Proviamo come Elia, la solitudine di chi pensa: sono rimasto solo io a fare la cosa giusta. Elia sperimenta una crisi spirituale ed emotiva. Abbiamo letto che lui lascia il suo servo e poi resta solo. Vedete, quando siamo depressi o scoraggiati, la nostra prima tendenza è isolarci, tagliare i ponti con la comunità, con gli amici, con la famiglia. Ma non dimentichiamo mai che l'isolamento è il terreno fertile della depressione. E vediamo che la preghiera di Elia è paradossale. Scatto per salvarsi la vita, non puoi chiedere di farlo morire. Basta. Non ho più nulla da fare, da dare. Ho finito tutte le risorse. Questo vuole dire. E poi fa un confronto sbagliato. Dice: non sono migliore dei miei padri. Lui pensava che avrebbe convertito l'intero Israele da solo. E poiché aveva fallito in questo suo ideale di perfezione, si sente un fallito, sente intorno a sé un fallimento totale. Ma al versetto 5 e seguenti vediamo la tenera cura di Dio. Leggiamo: poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ed un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve, poi si coricò di nuovo. Vedete, amici, come risponde Dio: non lo rimprovera, non lo giudica per la sua paura, per il suo scoraggiamento, ma manda un angelo a portargli pane ed acqua. E gli dice: alzati, mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. Dio si prende cura prima di tutto del suo corpo e della sua anima, stanca, scoraggiata. A volte, fratelli, la cosa che possiamo fare è dormire e mangiare, come successe per Elia. Dio riconosce i limiti fisici di Elia, Dio riconosce i nostri limiti. La depressione a volte ha radici nella stanchezza fisica, psichica. Il testo ci dice che l'angelo lo toccò. È un gesto di profonda tenerezza. Dio non è distante da noi, fratelli, è vicino a noi. Lui tocca con amore il profeta depresso. Dio è vicino a noi nelle prove, nelle sofferenze, nello scoraggiamento che attraversiamo. Dal versetto 7 leggiamo ancora: l'angelo del Signore tornò poi una seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. E egli si alzò, mangiò e beve. E per la forza che quel cibo gli diede, camminò 40 giorni e 40 notti fino ad Horeb, il monte di Dio. Fratelli, Dio sa che il cammino della vita è troppo lungo per le nostre sole forze e non ci chiede di affrontare la vita, di camminare con le nostre energie, ma ci fornisce il cibo necessario, le forze necessarie per andare avanti. Che cosa ci dice questo brano? Che applicazione possiamo fare? Prima di tutto, caro fratello, riconosci i tuoi limiti. Se oggi sei sotto la tua ginestra e stai dicendo basta, non ce la faccio più, sappi che non sei un cristiano di serie B. Elia era un uomo come noi. Ammettere la propria debolezza è il primo passo per ricevere la forza da Dio. E poi voglio anche dirti: smetti di isolarti. Elia ha lasciato il suo servo ed è sprofondato da solo. Non affrontare il deserto della vita da solo. Cerca la comunità dei credenti, la comunione con loro, prega, prega con loro, servi con loro e poi accetta la cura di Dio. Lascia che Dio ti ristori. Cura il tuo corpo, riposa, cibati della parola e della presenza di Dio. Il viaggio davanti a te è troppo lungo per farlo da solo. E questo mi fa pensare anche a Gesù, il quale ha vissuto una profonda angoscia e tristezza nel Getsemani, tanto che lui sudò sangue anche lì. Il Padre mandò degli angeli a confortarlo. Oggi lo stesso Dio che ha nutrito Elia nel deserto e ha sostenuto Gesù dice a noi: venite a me, voi tutti che siete affamati, affaticati e oppressi, ed io vi darò riposo. Caro amico, l'invito è per te. Dio dice a te: venite a me, dice a voi: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi darò riposo. Dice a noi: alzati, mangia, il tuo viaggio non è finito. Hai ancora una missione da compiere. Infatti, nel secondo episodio che vediamo sempre in Prima Re 19, dal versetto 9 al versetto 18, vediamo una missione che Dio gli affida, che Dio affida ad Elia. Vedete, viviamo in un mondo estremamente caotico, siamo bombardati da notifiche, scadenze, aspettative e a volte dalle nostre stesse paure che frullano nella nostra mente. A volte, dopo aver dato tutto noi stessi per una causa giusta, ci sentiamo svuotati, isolati, pronti a mollare, come è successo per Elia. Ma la risposta di Dio ad ognuno di noi non è un rimprovero, ma una cura amorevole. Egli vuole affidarci una missione, egli affida ad Elia una missione. Nel XIX secolo, durante i giorni confusi della guerra di secessione americana, si racconta che un giovane soldato, esausto e traumatizzato dalle battaglie, disertò e si rifugiò nei boschi. Era convinto che l'intero esercito nemico stesse dando la caccia proprio a lui e che la causa per cui combatteva fosse ormai perduta. Viveva nel terrore, nella paura. Un giorno, un vecchio cappellano militare lo trovò. Non lo incatenò, non lo imprigionò, non gli urlò contro per aver abbandonato il fronte. Si sedette semplicemente accanto a lui, gli offrì del pane e con una voce calma, bassa, gli disse: Amico, la guerra non è finita e tu non sei solo. Il presidente ha ancora bisogno di te, ma prima hai bisogno di riposare. Elia si trovava esattamente in questa stessa situazione. Lui pensa di essere rimasto l'unico a combattere e che tutto ormai sia perduto. Ma Dio si avvicina a lui per incoraggiarlo. Al versetto 9 troviamo la paura di Elia. Leggiamo queste parole al versetto 9. La Entrò in una caverna e vi passò la notte, ed ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: Che fai qui, Elia? Elia rispose: Sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo. Ed essi cercano di togliermi la vita. Notiamo qui come Elia risponde alla domanda di Dio. Dichiara di essere geloso per Dio, che aveva una grande passione per Dio, ma vedeva che Israele aveva abbandonato Dio. E dichiara di essere rimasto solo e che addirittura volevano togliergli la vita. Era depresso. I suoi pensieri erano distorti. Erano distorti per vari motivi. Quello che dice in parte è vero, però esclude delle verità importanti. Non parla della grande vittoria che Dio aveva appena dato a lui sul Monte Carmelo. Non parla del fatto che in quell'occasione il popolo di Israele aveva scelto di seguire Dio e aveva ucciso i profeti di Baale eliminando l'idolatria. Aveva dimenticato queste verità importanti. Vediamo che il cibo divino ha un effetto soprannaturale. Conduce Elia non più in fuga da Isabel, ma in un viaggio verso il monte di Dio, l'Horeb, dove Dio si rivelerà a lui in un suono dolce e sommesso. Elia è andato fino all'Horeb, il monte Sinai, il luogo dove Dio aveva dato la legge. E lui cerca protezione addirittura in una caverna. E Dio gli domanda: Ma che fai qui, Elia? Dio sa benissimo perché Elia è lì. Ma è una domanda terapeutica. Serve a far tirare fuori al profeta ciò che lui ha nel cuore, ciò che lo opprime. Dio, fratelli, spesso ci chiede: Dove sei spiritualmente? Per costringerci ad esaminarci e ad esprimere a lui quello che ci turba. La risposta di Elia rivela tutto il suo stato emotivo. È isolato, si autocommisera. Dice due cose: prima di tutto si vanta del suo zelo e poi dice: Sono rimasto solo. Vedete quanto siamo stanchi, depressi, la nostra prospettiva si distorce. La crisi emotiva e fisica ci fa credere di essere gli unici giusti rimasti sulla terra, amplifica le minacce, i problemi, l'ira, facendoci dimenticare invece la grandezza e la potenza di Dio. Notate in questo brano che ora considereremo. Dio non si presentò Elia con una grande forza. Vi ricordate quando Mosè era su questo monte, su un monte Sinai, Dio si presentò con un forte terremoto e con fulmini. Qui vedremo che Dio parla a lui con una voce dolce, un suono dolce e sommesso. Egli agisce in modo diverso, come vuole, quando vuole. Di nuovo, vediamo in questo brano che Elia dichiara le stesse cose, mostrando di avere ancora dei pensieri distorti. Ma Dio gli comanda di tornare a servirlo, gli affida un incarico, gli dice quello che deve fare, gli affida degli incarichi per completare la sua missione come profeta. E poi gli dice in modo chiaro che non aveva soltanto 100 profeti di cui Elia sapeva, ma che aveva 7.000 uomini che non avevano piegato le loro ginocchia davanti a Baal, che erano rimasti fedeli al Signore. E così Elia, dopo queste rassicurazioni, tornò a servire Dio, completò la sua missione e poi fu portato in cielo da Dio stesso. Spesso, fratelli, quando arriviamo alla depressione, ci chiudiamo in noi stessi, smettiamo di pensare a Dio, smettiamo di pensare agli altri, diventiamo egoisti, siamo presi con noi stessi, con i nostri pensieri distorti. Ma Dio ci invita invece a darci da fare, a lavorare, a servire, a cercare il bene degli altri e la gloria di Dio. Se un grande uomo di Dio come Elia poteva cadere nella depressione, anche noi possiamo essere colpiti dalla depressione. Vedete, in realtà ogni credente può avere dei pensieri distorti. Anche a noi credenti, possiamo avere, anche noi credenti possiamo avere dei periodi di depressione, chi una depressione più leggera, chi più forte, chi per poco tempo, chi per anni, ma Dio ci dà le chiavi per sconfiggere i nostri pensieri sbagliati, per avere la vittoria sul nostro scoraggiamento, sulla nostra depressione. Dio ci dà tutto il necessario per vincere la depressione, per uscirne, per avere la vera gioia, per avere la pace di Dio nella nostra vita. E poi vediamo nei versetti 11 e 12 la potenza di Dio. E il suono dolce e sommesso. Versetto 11. Dio gli dice: Esci e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte, impetuoso, schiacciava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore Dio. E il suono dolce e sommesso. Versetto 11. Dio gli dice: Esci e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte, impetuoso.

Dio ordina ad Elia di uscire dalla caverna, un simbolo del suo isolamento. Poi assistiamo a una teofania: vento, terremoto, fuoco, elementi straordinari che in passato avevano manifestato la presenza di Dio. Ma qui il brano sottolinea una verità profonda: il Signore non era in Nis, ma in questa occasione Dio si manifesta in un suono dolce e sommesso. Forse Elia cercava l'azione eclatante, come il fuoco caduto dal cielo sul Carmelo, ma Dio gli mostra la sua opera più profonda, che avviene nel silenzio, nella pazienza, nella comunione con Dio. Nei versetti 13 e 14 vediamo il confronto e la ripetizione delle parole di Elia a Dio. Leggiamo al versetto 13 queste parole: come Elia lo udì, si coprì il volto con il mantello e uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco che una voce giunse fino a lui dicendo: che fai qui, Elia? Ed Elia rispose nella stessa maniera: io sono stato mosso da uno zelo ardente per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto. Hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti e sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Vedete come lui ripete le stesse parole. Si copre il volto, Dio gli pone la stessa domanda ed Elia ripete le stesse parole. Il suono dolce e sommesso di Dio non ha rimosso subito la paura. Vedete, fratelli, guarire da una crisi a volte richiede tempo e Dio accetta la nostra fragilità e ripete la conversazione con pazienza. Elia, rinvigorito da quel cibo, cammina per 40 giorni fino al monte Oreb, il monte di Dio. E il Signore gli ripete le stesse parole: escivi e fermati sul monte alla presenza del Signore. Vedete qui questa teofania straordinaria, questa manifestazione di Dio. Passa un vento impetuoso e forte da spaccare le rocce, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Infine, dopo il fuoco, ci fu un suono dolce e sommesso ed Elia si coprì il volto con il mantello e riceve un incarico, una missione da compiere. Dio dice a lui: torna al lavoro. Il Signore gli disse al versetto 15, leggiamo: va, rifà la strada del deserto fino a Damasco e quando vi sarai giunto ungerai Azael come re di Siria, ungerai pure Geo figlio di Nimshi come re di Israele, e ungerai Eliseo figlio di Safat come profeta al tuo posto. Dio non lascia Elia nella caverna, gli dà un ordine: va, torna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Dio lo rimanda nel mondo. Non gli promette che la vita sia priva di sfide, ma gli assicura che lui non è solo. Gli rivela che ci sono ancora 7.000 persone in Israele che non hanno piegato le ginocchia davanti ai falsi idoli e gli affida il compito di ungere il suo successore Eliseo. Fratelli, sorelle, se oggi vi sentite stanchi come Elia sotto la ginestra, se sentite che le forze vi mancano e che il male, la malvagità del mondo è troppo grande, ascoltate la voce del Signore. Egli vi dice ora: alzati, mangia, il cammino è lungo, ma io sono con te. Torna sui tuoi passi, perché ho ancora una missione per te. La terapia di Dio per la depressione e l'isolamento è una nuova missione. Va, rifà la strada.

0: nei versetti 17 e 18 vediamo come la giustizia di Dio si manifesta e abbiamo ancora la speranza dei 7.000. Chi scamperà dalla spada di Azael sarà ucciso da Jehu. Chi scamperà dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Ma io lascerò in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli le cui ginocchia non si sono piegate davanti a Baal e la cui bocca non lo ha baciato. Il versetto 17 ristabilisce la giustizia di Dio. Il male non rimane impunito. Qual è l'insegnamento per noi, fratelli? Spesso il nostro scoraggiamento ci fa vedere l'opera che Dio non ci fa vedere l'opera che Dio sta facendo nella vita degli altri. Ricordiamoci che non siamo gli unici. C'è una comunità di credenti che nel silenzio rimane fedele a Dio. Fratelli e sorelle, la storia di Elia, e concludo, ci lascia tre messaggi fondamentali per la nostra vita oggi. Primo, esci dalla caverna. Se oggi vi sentite esausti, feriti o delusi dal ministero, dalla famiglia, dalla vita, non isolatevi. La caverna della commiserazione è un luogo buio che distorce la realtà. E poi ascolta il dolce suono. Smettetela di cercare Dio solo nei grandi eventi, nei successi clamorosi o nelle risposte spettacolari. Impariamo a fare silenzio nella preghiera e nella lettura della parola, perché è lì, in quel suono sommesso, che Dio guarisce l'anima nostra, che Dio ci consola, ci libera, ci dà gioia. E poi accetta i compagni di viaggio. Non siamo nati per essere solitari. La salvezza non è solitaria. È individuale, in quanto ognuno di noi deve dare una risposta alla chiamata di Dio, ma non è individualistica. Dio, quando si salva, si mette in una comunità di credenti. Dio ha un Eliseo, un compagno per ognuno di noi, qualcuno con cui condividere il peso della vita, le responsabilità, ed ha un residuo di fratelli e sorelle che stanno combattendo con noi la nostra stessa battaglia. Preghiamo perché possiamo realizzare tutto questo. Amen.
1: Amen, amen. Grazie caro Pasquale per il messaggio che il Signore ha messo nel cuore di trasmetterci questa sera ed è bello pensare come Dio è sempre pronto a rialzarci. Così come ha fatto con Elia. Elia era caduto in uno stato di depressione, era molto scoraggiato, si sentiva da solo, ma in effetti non era solo, era sì scoraggiato, ma non era solo, perché Dio è sempre con noi, non abbandona mai i propri figli ed è bello sapere che anche nei momenti difficili Dio è lì con noi, vuole prendere in braccio, nelle sue braccia ognuno di noi e caricarsi anche dei nostri malanni, delle nostre preoccupazioni, della nostra depressione, dei nostri problemi, dei nostri bisogni. Ecco, noi dobbiamo imparare a confidare in Lui e che veramente il Signore ci possa dare questa forza, questa voglia, questa attenzione, questa fede per guardare sempre a Lui. Che Dio benedica questa parola meravigliosa. Voglio salutare momentaneamente tutti voi e l'appuntamento è per le 20:30 circa, sempre sui canali di Cristiani Online, perché anche questa sera avremo un momento evangelistico, una riunione evangelistica nel Cineteatro di Sassano e la predicazione sarà affidata al fratello Davide Martella. Che il Signore vi benedica.

0: Una buona serata da Radio Logos. Sono le ore 20 e 35 minuti.
1: Radio Logos, grazie per averci scelto.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

libri, la parola di Dio, e siamo arrivati alla conclusione che è la parola di Dio. Ieri invece abbiamo fatto delle considerazioni su Cristo Gesù, abbiamo detto: ma Gesù è un capo religioso, è un maestro, è un insegnante, così come ce ne sono altri, ce ne sono stati altri e tanti ce ne saranno? Assolutamente no. Gesù non era solo un grande insegnante, un grande maestro. Gesù era ed è Dio ed è stato l'uomo perfetto, l'unico uomo perfetto che ha abitato per un tempo insieme a noi. E quando Gesù parlava di sé, diceva: io sono la via, io sono la vita, io sono il pane della vita, la luce del mondo, la porta, il buon pastore, e soprattutto io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore con il corpo, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà mai. E la domanda che Gesù stesso pone è: credi tu questo? E credo che ieri sera tanti di noi hanno potuto rispondere: sì, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. E la risposta bisogna darla non a me, non a Corrado, Alessandro, a Sam, a Davide. La risposta dovete darla a Cristo Gesù, perché questa è una domanda, è la domanda che Cristo Gesù fa a tutti noi. E abbiamo tantissime prove che dimostrano che Cristo Gesù è l'unico Salvatore. Abbiamo concluso ieri, vi ricordate, leggendo Giovanni, dove si dice che tutto quello che noi ritroviamo nella parola è c'è stato dato con un fine, quello di andare a Cristo Gesù. E l'ultima domanda che voglio porre a me e a voi è questa: ma seguire Cristo è qualcosa di noioso? È qualcosa di limitante? Se io scelgo questa sera di seguire Gesù, mi limito, mi privo di alcune gioie, mi devo poi mantenere, contenere in alcune cose. È noioso seguire Dio, perché c'è stata sempre questa menzogna, c'è stata detta che essere religiosi alla fine è qualcosa di noioso. E ci sono tante cose che noi poi non possiamo più fare o seguire. Sapete, oggi il problema più grande che c'è nella nostra società, nell'uomo, è la noia. Sapete come si cerca di scacciar via la noia? Mi dite come si riesce a tirar fuori la noia dalla nostra vita? Lo dico ai giovani. Con il cellulare. Con il divertimento. Oggi l'uomo si vuole divertire per scacciar via la noia. E cosa porta nella vita dei giovani la ricerca del divertimento? Discoteche, alcol, fumo, droga. Cose che in apparenza possono dare un senso di gioia, ma che alla fine stanno portando verso una delusione ancora più grande di quella che può essere la noia. La noia non va via con il divertimento. Sapete come va via la noia? Lo dice la parola? Dando un senso, uno scopo alla nostra vita. E allora la domanda è: abbiamo uno scopo noi nella nostra vita? Sappiamo qual è lo scopo della nostra vita? Guardate che noi abbiamo un grande privilegio, siamo stati creati ad immagine di Dio. Dio ha messo in noi il pensiero dell'eternità. Noi non siamo come gli animali, noi viviamo e dobbiamo vivere per glorificare colui che ci ha creati. Geremia 29:11, questo verso è meraviglioso, e in questo verso la Bibbia sostiene che Dio ha uno scopo per ognuno di noi, per le nostre vite. E in Geremia 29:11 leggiamo: infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Questo è quello che Dio vuole per noi. Dio vuole darci un avvenire eterno e una speranza. Quindi la noia si vince fidandoci di Dio. E concludo con una piccola storia che in effetti può essere anche realtà, qualcosa di,
di verosimile. Si racconta di questa famiglia che stava salendo su una montagna, voleva raggiungere la cima della montagna e la strada era piena di curve, ma anche molto, ma molto ripida. E quindi per salire in alto su questa montagna, quindi in queste stradine, nei vari tornanti, si trovava ad avere a sinistra la montagna e a destra lo strapiombo. E allora, guardando a sinistra, i bambini erano al sicuro, ma guardando a destra vedevano invece lo strapiombo. Sapete cosa dava la certezza di non cadere giù? La presenza del guardrail. Quando noi pensiamo alla Bibbia, dobbiamo immaginarlo come un grosso guardrail spirituale nella nostra vita. Se Dio ci dà dei comandamenti, non è perché ci vuole limitare, perché vuole in effetti evitare che noi andiamo giù dallo strapiombo. Il guardrail della parola, la parola del Signore, non limita, ma protegge. Il guardrail della Bibbia, della parola di Dio, ci aiuta a seguire la via in tutta tranquillità per raggiungere la cima della nostra montagna. E la cima della nostra montagna è piacere a Dio, fare la sua volontà. Vogliamo ascoltare due canti.

Buonasera, alziamoci e cantiamo insieme.

0: Grande, grande tu sei, il Signore è grande e grande in potenza, ha un amore grande, ha un amore immenso. Abbiamo in queste sere ascoltato tanti messaggi, tanti piccoli e grandi messaggi. Abbiamo messo anche dei punti fermi sull'esistenza di Dio, sul fatto che la parola di Dio è la verità. Abbiamo riconosciuto che Cristo è l'unico Salvatore, che i Suoi comandamenti rappresentano per noi un modo per proteggerci dagli errori, dal male, dagli sbagli. Però alla fine adesso dobbiamo fare personalmente non solo delle riflessioni, ma anche personalmente prendere delle decisioni. Non spostate, perché il mimo si farà dopo. Lasciate com'è, tranquillamente. Il mimo si fa dopo. E qual è la decisione che bisogna fare? Io vi pongo una domanda: davanti a tutte queste verità, qual è la vostra risposta verso l'amore di Dio? Avete voi personalmente già accettato Cristo per fede come il vostro personale Salvatore? Non rispondete a me, rispondete a voi stessi, rispondete nel vostro cuore, rispondete a Cristo Gesù. Avete fatto questo passo di fede? Perché questo è fondamentale. Questo è quello che porta in cielo. Questo è quello che rende un peccatore perdonato. Credere per fede in Cristo Gesù. Sapete, io sono cresciuto e sin da piccolo sono nato e sin da piccolo mi hanno parlato di Gesù, mi hanno presentato Gesù. Io ho fatto una scelta a 16 anni, adesso chiamo Giuseppe che ci darà la sua testimonianza, però nella mia vita crescendo ho avuto sempre dei punti di riferimento, degli uomini che veramente con la loro vita mi hanno dato dei grossi insegnamenti. E io non posso non ricordare un nostro fratello della comunità di Monte San Giacomo, che non era di Monte San Giacomo, era di Sassano, zio Giovanni. Veniva alle riunioni a piedi e arrivava prima dei sangiacomesi che abitavano lì, perché i sangiacomesi hanno questa peculiarità di essere sempre in ritardo, almeno nella nostra assemblea. Zio Giovanni aveva una fede. Qui c'è il figlio Davide, aveva una fede che parlava con la sua vita. Chi sceglie di seguire Cristo non guarda alle difficoltà, ma guarda al traguardo, cioè abbracciare il proprio Redentore. E davanti a tutti questi appelli, sapete, le risposte sono tre. O rifiutare Cristo, i ragazzi hanno girato un attimino per il paese, anche per il paese di Sassano, e qualcuno ha detto: io non voglio più credere, io non credo più in Dio. Ecco, questa è una risposta, questa è una risposta. Io rifiuto Dio. C'è chi dice: adesso sono occupato in tante altre faccende, quindi un giorno mi interesserò di Dio, di Cristo. Questo vuol dire mettersi in una posizione di intervallo. Poi si vede, domani si vedrà. L'unica vera risposta, sapete qual è? Credere per fede che Cristo Gesù è il mio personale Salvatore. Questa è l'unica risposta che salva. Giuseppe era un ragazzo. Ora è diventato un uomo sposato e ci racconterà brevemente la sua testimonianza.
1: Buonasera a tutti, mi ripresento, mi chiamo Giuseppe Brigida. Ieri mi è stata chiesta da un caro fratello di dare la mia testimonianza, la mia conversione. E vista la mia timidezza non ho detto subito di sì. Ci ho pensato e ci ho ripensato. Ma tornando a casa mi sono chiesto: perché non farlo? Perché non condividere con chi è qui presente, con chi è in ascolto, ciò che il Signore ha fatto nella mia vita, ciò che il Signore ha trasformato davvero nella mia vita, ciò che il Signore ha operato nella mia vita e lo sta facendo ancora oggi. La mia conversione è avvenuta, dice bene Enzo, è avvenuta 34 anni fa, il 10 novembre del mio, davvero nella mia vita. Ciò che il Signore ha operato nella mia vita e lo sta facendo ancora oggi. La mia conversione è avvenuta, dice bene,

però mamma cercava sempre in ogni modo e ogni mattina di inculcarci, di ringraziare sempre il Signore di quello che ci dava giorno dopo giorno. E tengo a precisare in un modo particolare, io ho un fratello gemello di nome Paolo, e se oggi sono qui devo anche a lui. Se sono stato chiamato da Cristo devo anche a lui. Perché? Perché lui ha accettato il Signore Gesù Cristo un anno prima di me, dichiarando durante una campagna di evangelizzazione tenutasi a Manfredonia il suo voler accettare Gesù Cristo. Era appena 14enne e vedevo in lui una trasformazione. Beh, lui ha dichiarato, e Davide Martella credo che se lo ricorda, lui ha dichiarato davanti a tutti, era piccolissimo, davanti a tutti la sua volontà di accettare il Signore. Beh, da questo momento io ho iniziato ad osservarlo, ho iniziato ad ascoltare il suo modo di parlare, di come amava il Signore, e non vi nego la mia totale disapprovazione a questo suo essere, e cercavo in ogni modo di impedire la sua crescita con Cristo. Cercavo in ogni modo di trascinarmelo nuovamente a me, trovando delle scusanti. Addirittura cercavo di riuscire, ma non ce l'ho fatta. Organizzavo dei tornei di calcetto per lui, proprio per evitare che lui frequentasse gli incontri dei giovani, degli adolescenti. Organizzavo degli incontri con delle comitive, ma nulla di tutto questo l'ha allontanato dal Signore Gesù Cristo. Insomma, sembrava quasi che avessi perso mio fratello. Sembrava quasi che qualcuno avesse allontanato per sempre mio fratello gemello da me. E ci tengo a sottolineare, credetemi, il rapporto tra fratelli e gemelli è un rapporto particolare. Si vive in un modo in simbiosi, sin dalla tenera età. Addirittura ci vestivamo uguali. Cadeva il dente a uno, cadeva il dente all'altro, quindi si faceva ogni cosa in simbiosi. E quindi c'era questo legame, e c'è ancora oggi, grazie a Dio, questo legame fortissimo. Pur di non perderlo, idea che mi ero fatta, ma grazie a Dio non era nulla di tutto questo, decisi di frequentare anch'io. Iniziai a frequentare gli incontri degli adolescenti, dei giovani, dove si leggevano e si raccontavano storie della Bibbia. In mezzo, giorno dopo giorno, iniziò a scatenarsi un turbinio, una tempesta interna di tante domande. Iniziai ad entrare nel famoso mondo dei perché. Tante, tante domande. Perché devo essere figlio di Dio? Io che ho già un padre e una madre, perché devo essere figlio di Dio? Domande lecite. Perché sono peccatore? Io che sono giovanissimo, penso soltanto a divertirmi, non ho fatto nulla di male. E mi dichiarano già peccatore. Insomma, la mia anima era in pieno turbinio, in piena sofferenza, ed era una sofferenza emotiva. Al che un caro fratello, durante l'incontro di giovani, osservando il mio stato d'animo, mi lesse il versetto che si trova in Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca,

0: ma abbia vita eterna. E ancora mi lesse il versetto in Atti capitolo 3, versetto 19. Se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore, sarai salvato. Ebbene, ebbi la risposta a tutte le mie domande. Ebbi la risposta a tutte le domande di quel mondo dei perché, delle risposte nette che ancora oggi, attraverso la sua parola, il Signore nettamente mi risponde. E la mia vita oggi posso dire che è pienamente nelle sue mani preziose e sotto il suo pieno controllo. E a seguire accettarono il Signore anche mamma e papà. Certo, la vita cristiana non è esente da prove, da difficoltà. Lui, come ci ha sempre promesso, è sempre, sempre al nostro fianco. Dopo 10 anni conobbi mia moglie Eunice, che è qui presente, e quotidianamente non facciamo altro che ringraziare il Signore per come ci guida e come ci aiuta ad attraversare ogni circostanza della vita attraverso ed esclusivamente la sua parola. Lui è sempre presente, perché dice anche nella sua parola: chi dimora in me, io dimoro in voi. Grazie. Amen.
1: Grazie Giuseppe, grazie. Prima di ascoltare altri due canti, adesso ascoltando la testimonianza di Giuseppe mi veniva in mente quello che è successo ad altri due fratelli che non erano gemelli al tempo di Gesù. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che aveva udito Giovanni e aveva seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e cosa gli disse? Abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire il Cristo. Quindi cosa ha fatto il fratello di Giuseppe? Ha trovato per primo Cristo Gesù e ha invitato il fratello. La stessa cosa aveva fatto Andrea. Perché noi stiamo dedicando queste serate a discutere, a ragionare sull'amore di Cristo? Perché vogliamo invitare chi ancora non ha fatto questo passo di fede verso Cristo Gesù. Vogliamo invitare voi, se non avete ancora fatto questo passo di fede, io non posso sapere cosa c'è nel vostro cuore, ma il Signore lo sa. Se non l'avete fatto, vi stiamo dicendo: abbiamo trovato il Cristo, non una religione, abbiamo trovato il Cristo. Ascoltiamo altri due canti e poi vedremo un mimo delle ragazze.

Io ho trovato Dio ed il suo amore è luce. Ecco, adesso i musicisti allontaneranno un attimino queste prime tre spie e le ragazze insieme ad Ethan ci faranno rivedere il mimo di ieri sera e lo spiegheranno pure, perché ieri mi sono perso questo passaggio, anche se era a dire il vero molto ma molto evidente e chiaro il messaggio, però è giusto anche spiegarlo. Quindi vi basta questo spazio? Dobbiamo togliere pure questo. Ok, perfetto, va bene. Ogni vostro ordine, ogni vostro desiderio è un ordine.

dovete rimanere così, non vi muovete, perché ormai qua c'è un'attesa, cioè, sì, ci siamo fatti poi chilometri per venire qua a vedere sto mimo, quindi dobbiamo rivederlo. Ci siamo? Perfetto.

0: Bene, buonasera a tutti. Io voglio spiegarvi un po' il significato che ha questo mimo, perché è un significato importante, anzi importantissimo. Noi ragazze, vestite totalmente di nero, rappresentavamo il peccato sporco, appunto rappresentato dal nero. E invece Ethan rappresentava Gesù, pulito da ogni peccato. Gesù però è stato crocifisso a causa dei nostri peccati, infatti ha preso i nostri peccati e se li è messi addosso. Ed è per quello che è stato crocifisso, ha sofferto su quella croce per noi, per gli sbagli che abbiamo fatto noi. E come vediamo nella seconda parte, è proprio grazie a questo sacrificio, solo grazie a questo sacrificio, che noi possiamo essere salvati e che i nostri peccati, da neri e sporchi, possono essere purificati e diventare bianchi e puliti. Questa sera vi voglio invitare anche voi a fare questo passo, quindi a accettare il sacrificio che ha fatto il Signore, accettare il Signore nel vostro cuore e a far sì che Lui possa pulire i vostri peccati.
1: Grazie ragazzi, grazie bravissimi. Ovviamente sia domani sera che domenica poi ci faranno vedere altri due mimi. Adesso chiamo sul palco il fratello Davide Martella per ascoltare la parola che il Signore gli ha messo nel cuore. Il tema di questa sera, come vedete nella locandina, la differenza.

senso. Bene. Non devo spiegare il Vangelo questa sera, perché è stato ben spiegato ora dalle ragazze, dai ragazzi che hanno presentato questo mimo. E così parlerò della differenza. Non ci siamo messi d'accordo con i ragazzi, ma ecco che questo tema va a porsi a fianco in qualche modo a quello che è stato appena spiegato dai ragazzi del Mimo, la differenza, ciò che fa la differenza. Cos'è che fa la differenza? E voglio subito cominciare partendo da un'affermazione molto comune, ma fondamentale nello stesso tempo. Semplice apparentemente, ma un'affermazione che, se vogliamo, aprirebbe, ecco, all'infinito le nostre riflessioni. Questa affermazione è: io credo nel Signore. Quante volte sentiamo dire questo? Io credo nel Signore, ecco perché è molto comune, ma fondamentale, perché siamo di. Io credo nel Signore. Quando una persona confessa di credere nel Signore, sta dicendo, e dovrebbe essere così per ognuno che si dichiara essere un cristiano, sta dicendo: io, come ricordavamo ieri sera,

la tolgo in me e ogni giorno obbedisco, perché io credo nel Signore. E ancora, la persona che dichiara io credo nel Signore sta dicendo: il Signore si è rivelato a me e io ho avuto un incontro personale col Signore. Perché si può credere in Cristo senza vederlo, ma non è possibile credere in Cristo senza incontrarlo. E la persona che dichiara io credo nel Signore sta dicendo ho avuto un incontro personale con Lui e ora io per la fede e con la fede e nella fede io cammino con Lui, cammino con Gesù. E a proposito di fede, c'è un libro della Bibbia che ne parla ampiamente della fede. E in questo libro sono messi in luce dei personaggi che la fede l'hanno vissuta. Si può dire la loro vita era impregnata di fede. E questi personaggi sono diventati un modello per i cristiani di ogni tempo, per aver dichiarato di aver creduto in Gesù e che avevano fede in Lui, sono stati, dice questo libro, anche segati, torturati, martirizzati, segati vivi, perché dichiaravano e non erano disposti a dichiarare di non voler più seguire Gesù. Dichiaravano: Gesù è la mia passione, è la mia passione Gesù. E questo libro ci dice che la fede è fondamento di ciò che si spera. Al capitolo 11, questo libro, la lettera agli ebrei, la fede è fondamento di ciò che si spera ed è prova di ciò che non si vede. Qualcuno ha detto, la fede ha degli occhi capaci di vedere l'invisibile, colui che non si vede, che è invisibile, perché la fede è certezza. Perciò il cuore di chi dichiara io ho creduto, io credo in Gesù, può sperare oltre ogni speranza. Proprio come un personaggio della Bibbia, dell'Antico Testamento, Abramo, che ci è detto di lui, credette in Dio, saldo nella speranza, ci viene ricordato di lui, contro ogni speranza, cioè quando secondo la concezione umana c'è ben poco da sperare. Lui era saldo nella speranza. Io credo nel Signore, cioè io appartengo a Gesù, io appartengo a Cristo. Per 5 anni un ragazzo della nostra chiesa giocò nel Manfredonia Calcio e poi ce n'era anche un altro che si convertì a Cristo tramite la testimonianza di questo ragazzo e quando lui segnava alzava la maglietta io appartengo a Gesù e la mostrava a tutto lo stadio. Io appartengo a Gesù, io appartengo a Cristo. Cioè stiamo dicendo, cari amici, così dichiarando, sono suo, io sono suo. Stiamo affermando, così dichiarando, io appartengo a Cristo.
la sua parola è in me. Io spero tanto che questo sia riscontrabile nella vita dei nostri amici questa sera. La sua parola è in me. Stiamo dichiarando, vivo nella pratica e non seguendo precetti religiosi, rituali religiosi. Io vivo nella pratica, nella vita di ogni giorno, la sua parola che è in me. E allora il nostro tema, la differenza. Ciò che fa la differenza. Sì, cari amici, perché il cristiano fa la differenza. Lo dice Dio nella sua parola, questo tema non l'ho inventato così, ma Dio dice nella sua parola, io vi mostrerò la differenza che c'è fra il credente e colui che non crede, fra chi segue me e colui che non mi segue. Io vi mostrerò la differenza. E il cristiano, il vero cristiano, è uno che fa la differenza. Stiamo dicendo, amici, lo stile di vita del cristiano fonda sui caratteri di Cristo, perché il cristiano è uno che crede in Cristo. Il cristiano è uno che vive Cristo. Il cristiano è uno che, come dice Paolo, sono pazzo per Cristo. Sono pazzo per Cristo. E senza Cristo non è possibile vivere. Questo è il cristiano. Forse oggi ognuno che si dichiara essere cristiano, nella nostra società cristiana, ha dimenticato un aspetto molto importante del cammino, e questo aspetto è controcorrente, perché il cristiano è uno che va controcorrente. Ecco alcuni enunciati che andrò a toccare nel breve svolgimento di questo tema, prendendo come esempio Gesù. Gesù non era amato da tutti, ma Gesù amava tutti. Non era accettato da tutti, ma Gesù non ha mai rifiutato nessuno. Accettava tutti. Colui che viene a me, chiunque viene a me, io non lo caccerò fuori. Accettava tutti. Frequentemente Gesù riceveva il male, ma Gesù faceva sempre il bene. E allora ecco, io appartengo a Gesù. Io voglio essere come Gesù. Il mio stile di vita fonda sul carattere o sui caratteri di Cristo. I cristiani amano, ma non sono sempre amati. E sapete, il Signore Gesù questo aspetto lo mise subito in chiaro con i suoi discepoli, quando disse loro che la testimonianza di fede, io sto parafrasando ora le parole di Gesù dette ai discepoli, la vostra testimonianza di fede avverrà in un ambiente, in un contesto sociale che è ostile alla mia parola, che è ostile al Vangelo. E Gesù ha detto, guardate che tante volte i primi a trovarvi contro saranno, che vi troverete contro, saranno quelli di casa. Quelli di casa vostra saranno i primi che vi troverete contro.
E allora, cosa c'è nel cristiano vero, non quello di nome, che porta ad amare anche chi non lo ama? Cosa c'è? Lo vedremo più avanti. Possiamo però affermare che la vita controcorrente, perché è una vita che fonda sui caratteri di Cristo, è la norma, deve essere la norma per chi si dichiara essere di Cristo, per chi si dichiara essere un cristiano, un credente. La nostra società è caratterizzata da tante forme di egoismo e di ingiustizia, per cui chi segue Gesù va controcorrente, cammina in senso contrario, per la fedeltà al Vangelo, per la fedeltà alla parola di Cristo. Lui va in senso contrario per la fedeltà ai principi del Vangelo, che sono principi di speranza, e questi principi si traducono in stile di vita. E questo stile di vita, vedete, noi lo possiamo notare chiaramente in un discorso di Gesù, detto il discorso delle beatitudini. Leggerò pochi versetti dal Vangelo di Matteo, dove Gesù fa questo discorso, il discorso delle beatitudini, e leggeremo questi versetti ora, e farò questa lettura pensando al tema ciò che fa la differenza. Ciò che fa la differenza. Leggo dal Vangelo di Matteo al capitolo 5. È detto così: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Prendiamo ora in considerazione, ad esempio, di questo discorso, il concetto di povertà. Noi non abbiamo un solo caso nella Bibbia di un uomo chiamato da Gesù e che parte seguendo Gesù portando con sé i propri beni, portando con sé le proprie ricchezze, o che segue Gesù e continua ad accumulare ricchezze. Qualcuno ha detto, ed è curiosa questa cosa, ma in realtà è ciò che vediamo nel Vangelo: quando Gesù invia i suoi in missione, mandò dei discepoli in missione, sembra che lui ci metta più cura nello spogliarli che nel vestirli, perché disse loro: non portate con voi delle scorte, non portate con voi scorte di pane, scorte di acqua, scorte di questo, di quella, sacca, valigia, non portate niente di tutto questo.
Quindi mette più attenzione nel spogliarli che nel vestirli. E vedete, in effetti, un credente, povero in spirito, può anche essere ricco e potente, no? Ma sarà un uomo, un cristiano distaccato dalle ricchezze e dal desiderio di arricchire. Sarà pure ricco, ma sarà povero in spirito, perché fonda il suo cuore, fonda la sua vita, perché la sua passione non saranno le ricchezze, ma la sua passione sarà Gesù, il suo desiderio sarà Gesù, perché sta dichiarando, dicendosi cristiano, io credo nel Signore, io credo in Lui, e sarà distaccato dal suo io, perché quel cristiano è come Gesù, perché quel cristiano è un discepolo di Gesù, e un discepolo è uno che va controcorrente. Gesù andava controcorrente, Gesù non si lasciava trascinare dalla corrente. No, no. No, no. Agostino d'Ippona, che fu filosofo e poi teologo dopo la sua conversione, Agostino d'Ippona disse: ogni discepolo del filosofo deve imparare a pensare secondo i sistemi, le aree, no? I sistemi di filosofia del suo maestro. Poi continuò Agostino: ma ogni discepolo di Gesù sarà come lui, sarà come il suo maestro. Ecco che il cristiano è uno che va controcorrente, non è contro al mondo. Il cristiano non fa guerra al mondo, non fa guerra al sistema di questo mondo, ma non si lascia trascinare dalla corrente del mondo, perché la sua passione è Gesù, perché lui crede in Gesù, perché il suo modello è Gesù. Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi odiano, pregate per quelli che vi perseguitano. E vedete, la vera sconfitta per un cristiano è cadere vittima della violenza, cadere vittima della vendetta. La vera sconfitta per uno che si dichiara cristiano è rispondere al male col male. Questa è una grande sconfitta. Il cristiano, invece, secondo il Vangelo, è uno che combatte il buon combattimento della fede. E questo combattimento della fede è vincente, perché tu vinci il male con il bene. È questo che ha insegnato Gesù. Vedete come recita un salmo. Il Salmo 37, versetto 8. Non adirarti, ciò spingerebbe anche te a fare il male. L'Apostolo Paolo lo dice in altre parole, prendendo da questo Salmo e prendendo dall'insegnamento di Gesù: non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Ciò che fa la differenza, ciò che fa la differenza per un cristiano. Il cristiano, vedete, il vero cristiano possiede due virtù. E queste due virtù le possiamo vedere presenti in due
animali che in natura, questi due animali, sono agli antipodi. La colomba, il serpente. E Gesù disse: siate semplici come colomba, prudenti, è un altro ritorno, non astuti, ma prudenti come il serpente. Questo è il cristiano, semplice come la colomba, prudente come il serpente, ma mai il male, mai rispondere al male col male. Rispondi al male con il bene. Come è possibile poter praticare tutto questo? E mi avvio verso la conclusione. Per praticare questo ci vuole tanta forza, tu dirai, ma veramente tanta forza. Com'è possibile poter praticare questo insegnamento? E non è parola degli evangelici di Monte San Giacomo. Questa è parola di Gesù. Questo è Vangelo. Dove risiede questa potenza? Dove prendere questa potenza? Io sono debole. Ma quando sono debole, allora sono forte, dice Paolo. Perché c'è una potenza che risiede nel vero cristiano. Questa potenza è il Vangelo. L'Apostolo Paolo disse che il Vangelo è potenza di Dio. E lì dicono gli esperti di greco biblico che la parola in originale potenza è dinamite. E pensa un po' alla dinamite, no? Cosa ti combina? Il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede nel cristiano è presente. Chi è più forte del male? Nel cristiano è presente chi è più forte di tutte le porte dell'inferno messe insieme. Nel cristiano è presente, ed ecco la potenza, lo Spirito di Dio. Vedete, cari amici di Monte San Giacomo, di Sassano, dei dintorni, il Vangelo trasforma la vita di chi crede, la trasforma. Dichiarò un grande predicatore del Vangelo del secolo scorso, ma fino anche all'inizio del ventunesimo secolo, e ora lui è col Signore da alcuni anni: se non avessi visto vite trasformate di uomini oramai spacciati, uomini diventati la spazzatura di questa società, se non avessi visto la vita di giovani trasformati, cambiate dalla potenza del Vangelo, io me ne sarei tornato a lavorare nella fattoria di mio padre, disse Billy Graham. Me ne sarei tornato a lavorare lì. Ma lui ha predicato il Vangelo per tutta la sua vita, perché ha visto vite trasformate dalla potenza del Vangelo. Tre domeniche fa ero nel nord Italia a predicare a dei battesimi. Cinque nuovi credenti hanno voluto rendere testimonianza secondo l'insegnamento di Gesù col battesimo. Matteo, uno di questi cinque, 2 anni fa fu avvicinato in una delle stazioni dell'Interland milanese. Era un cociard, un barbone, buttato a terra nelle stazioni, che dormiva nelle stazioni, dove trovava un angolino un po' riparato. Ormai da alcuni anni la sua vita era da barbone. E fu avvicinato da alcuni giovani credenti della Chiesa, che ha fatto poi questi battesimi, e una prima volta, e poi sono tornati a cercarlo una seconda volta, pian pianino, e lui aprì il cuore a Gesù. Aprì il cuore a Gesù. È un uomo nuovo, è stato inserito in quel vestito vecchio, perché la conversione a Cristo
è nuova nascita, è nuova vita. E la vita di Matteo è stata trasformata. Matteo era un docente universitario alla Statale di Milano. Purtroppo il gioco d'azzardo lo ha portato sul lastrico. Giocare d'azzardo continuamente, e perse il lavoro, perse moglie e figli, è stata trasformata. Matteo era un docente universitario alla Statale di Milano. Purtroppo il gioco d'azzardo lo ha portato sul lastrico. Giocare d'azzardo continuamente.

Vi lascio pensare a uno che gioca continuamente d'azzardo, perse tutto, è ormai ridotto a fare il cociardo, il barbone, ma il Vangelo ha trasformato quella vita. 2 anni fa, in lui una vita nuova, per aver creduto nel Signore Gesù, al Vangelo che è stato presentato poc'anzi dal gruppo Mimo, aver creduto all'opera che Cristo Gesù compì alla croce. La mattina dei battesimi, la mattina presto, ho fatto colazione con Matteo, abbiamo fatto colazione insieme e lui mi ha detto: io non pretendo, so che il Signore è all'opera, io recupererò la mia famiglia, ma non insisto verso di loro, né i miei genitori, hanno tante ragioni loro di comportarsi in questo modo. E non pretendo neanche il lavoro di una volta. Ciò che lui fa ora, il barista in un albergo. Io ringrazio Dio, mi disse Davide, ringrazio Dio. Ora sono contento, felice, perché ho una stanza, una sola stanza che ho potuto affittare e un tavolino dove mangiare. E questo è sufficiente per me. E questo mi basta, avere una stanza dove abitare e un tavolino dove mangiare. Il Vangelo trasforma le vite. Ieri mi sono soffermato sull'incontro con Nicodemo, al quale Gesù spiegò che la vita in Dio, che fa dell'uomo un cittadino del regno suo o il regno dei cieli, è possibile soltanto con una nascita. Bisogna, Giovanni 3:3, bisogna che tu nasca di nuovo. Se uno non nasce di nuovo, spiegò Gesù, non può vedere il regno di Dio. E questa vita non può essere scambiata o confusa e neanche accomunata con la vita nella carne, perché ciò che è nato dalla carne è carne. Ma al versetto 6, ciò che è nato dallo spirito è spirito. Nascendo dallo spirito, cari amici, si è assorbiti, impregnati nell'amore di Dio e si può vivere secondo quest'amore. Ma affinché ciò sia possibile, bisogna realizzare Gesù nella propria vita. E Gesù fece riferimento al bisogno della sua morte, parlando con l'uomo Nicodemo, l'abbiamo visto ieri. Fece riferimento a questo bisogno: bisogna che io sia innalzato, che vada alla croce per portare le colpe di tutti, per portare i peccati di tutti nel mio corpo sul legno della croce. Ma Gesù aggiunge anche: affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Vedete, cari amici, la morte di Cristo ebbe un valore espiante, perché fu una morte espiatoria, ma ebbe anche un valore esemplare. L'Apostolo Paolo infatti disse: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Paolo ci sta dicendo: sono stato crocifisso con Cristo, alla croce il mio peccato di egoismo è crocifisso con Cristo. Il mio peccato di orgoglio è crocifisso. L'odio è crocifisso. E io posso rispondere all'odio con l'amore. Il male è crocifisso. Io posso rispondere al male col bene. La mia cattiveria è crocifissa. Le gelosie sono crocifisse. L'invidia è crocifissa. Il risentimento contro chi mi ha fatto del male è crocifisso. Sono stato crocifisso con Cristo, dice Paolo. Sei stato tu crocifisso?

con Cristo? Io credo nel Signore. Lo può dire chi ha realizzato questa crocifissione con Cristo? Sei stato tu crocifisso con Cristo? Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. In Cristo tu trovi il perdono. In Cristo trovi la vittoria. In Cristo trovi la certezza della vita eterna. Sarai con me in paradiso, disse Gesù al ladrone alla croce. In Cristo ricevi la potenza per vivere una nuova vita. La vita che ora vivo, dice Paolo, dopo aver dichiarato, sono stato crocifisso con Cristo, ora la vivo nella fede di Cristo che mi ha amato, di Cristo che ha dato se stesso per me. Vuoi tu ora, in questo istante, vuoi affidare la tua vita a Gesù? Vuoi realizzare il perdono dei tuoi peccati in Lui? Vuoi ricevere il dono della vita eterna in Lui? Vuoi ricevere lo Spirito di Cristo in te questa sera? Io voglio guidarti, prima di andarmi a sedere, attraverso una sequenza di dichiarazioni registrate dall'Apostolo Giovanni nel suo Vangelo e nella sua prima lettera. E alla fine invitarti, prima di uscire fuori, di andare lì al banco e ritirare questo libretto che è il Nuovo Testamento. La Bibbia si divide in Antico e Nuovo Testamento, e poi andrai a leggere queste dichiarazioni nel Vangelo di Giovanni, anche tu. Allora, l'Apostolo Giovanni dice alla fine del suo Vangelo, guardate, io ho scritto questo Vangelo, ho scritto queste cose affinché voi crediate che Gesù è il Cristo. Giovanni 20, 31. E affinché, credendo che Gesù è il Cristo, abbiate vita nel suo nome. Allora, lo scopo di questo libro è che tu possa ricevere vita, e non la ricevi la vita attraverso un pellegrinaggio e tante altre opere belle che si possano fare, ma la ricevi la vita credendo in Gesù. E poi l'Apostolo Giovanni in questo Vangelo dice, il versetto che è ancora stato ricordato questa sera, 3:16, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questa è la volontà di Dio per te, amico, che tu abbia, che tu riceva la vita eterna. E sempre nel suo Vangelo Giovanni ci dice al capitolo 1, versetti 11 e 12, è venuto in casa sua Gesù. E i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A chi? Chi cambia religione? No, a coloro che credono nel suo nome. Tu puoi dichiararti cristiano, ma credere in altri nomi, il vero cristiano è colui che crede nel nome di Gesù. Solo nel nome di Gesù abbiamo salvezza, abbiamo perdono dei peccati, e solo credendo nel nome di Gesù, cioè affidandoci a Gesù, noi diventiamo figli di Dio. E Gesù dice, e Giovanni ci riporta queste parole al capitolo 5, verso 24. Gesù dice, vedete, ragazzi miei, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola
e crede a colui che mi ha mandato, avrà vita eterna? No, ha tempo presente, ha adesso, questa sera stessa, chi ascolta e crede, ha adesso vita eterna. Ci sarà il giudizio alla fine dei tempi, ma chi crede stasera e riceve vita eterna non verrà in giudizio, ma è stasera, non passerà, ma è passato stasera dalla morte alla vita. E infine l'apostolo Giovanni, quasi a voler continuare il Vangelo, come a dire, beh, ci sono alcune cose che... E scrive una lettera, la prima lettera di Giovanni. E lui dice, vedete, la testimonianza è questa. È una testimonianza, non si può ribaltare. E questa è la testimonianza di Dio. Se non si può ribaltare quella degli uomini, figuriamoci quella di Dio, che non è un uomo che possa mentire. E la testimonianza è questa. Dio ci ha dato, non ci darà, la vita eterna. E questa vita è nel Figlio suo. Chi è il Figlio di Dio? Gesù. Chi ha il Figlio? Ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Hai ricevuto il Figlio di Dio Gesù in te? La tua fede è adesione a Cristo? Se sì, tu hai la vita. Non puoi dire, ho Gesù ma non ho la vita, come non puoi neanche affermare, ho la vita ma Gesù lo devo ancora ricevere. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. E poi Giovanni rassicura, vi ho scritto queste cose affinché voi sappiate che avete, non avrete, ma avete. Noi siamo abituati a dire, poi si vedrà dopo. Se Dio mi accetta o meno, no? Vi ho scritto queste cose affinché sappiate, non dovete sentire dei brividi, ma dovete solo sapere, perché sta scritto, sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Io voglio invitarti a pregare con me in questo momento e fare questo passo di ricevere Cristo nel tuo cuore. Se non hai mai pregato Gesù per entrare nella tua vita, se non hai mai pregato il Signore per affidare la tua vita a Lui, fallo in questo momento. Ti suggerisco queste parole. Ripetile con me nel tuo cuore. Preghiamo. Signore, ho compreso l'importanza del tuo Vangelo, della tua parola, per poter credere e incontrare te, Gesù. E io voglio incontrarti in questo momento, perché ho compreso che tu sei morto per me, per i miei peccati. Ho compreso che solo in te, Gesù, ricevo vita e perdono. Trasforma la mia vita, entra in me, fai di me una persona nuova. Chiedo perdono per averti offeso con il mio peccato, ma da questa sera voglio essere un peccatore perdonato, perdonato da te. Ti affido la mia vita. Ti prego, Signore Gesù, io ti ricevo come mio personale Salvatore. Grazie perché mi doni la vita eterna. E da questo momento, fondando la mia vita sulla tua parola, io sono certo che ti appartengo da adesso e per sempre. Grazie. Amen. C'è qualcuno di voi che vuole rallegrarci testimoniando di
dicendo a tutti: io ho ricevuto Gesù, ho affidato la mia vita a Cristo. Tu puoi venire davanti qui, puoi alzarti in piedi, puoi alzare la mano, come vuoi. Ma facci sapere se hai affidato la tua vita a Gesù. Qualcuno ha pregato? C'è qualcuno? Io non insisto perché non sono il predicatore che fa leva sui sentimenti, perché ciò che fa leva è la parola di Dio sul cuore. Ma se tu hai fatto questa scelta, faccelo sapere questa sera. Dillo a Enzo, dillo in questo momento, dillo dopo ad Enzo, dillo a Corrado, dillo a uno degli organizzatori di queste conferenze. Il Signore voglia benedirti. Io continuerò a pregare per i presenti questa sera. Ritirate poi gratis il Nuovo Testamento per chi non ce l'ha. Il Signore ci benedica. Amen.

È l'Apostolo Paolo che scrive alla Chiesa di Roma, perché a volte può sembrare strano l'invito, l'appello che viene fatto alla fine di un messaggio evangelistico dove si è esposto il Vangelo, cioè l'opera della croce, l'opera di Cristo. L'appello è quello che noi leggiamo in Romani 10:10. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Io un giorno ho creduto con il cuore per ottenere giustizia, la giustizia nel sangue di Cristo Gesù. E sapete, con la bocca l'ho anche confessato davanti a tantissime persone. Non me ne sono mai vergognato o pentito. Oggi però posso confessare altre mille volte. Io non ho vergogna di dire che con il mio cuore ho creduto che solo Cristo mi poteva giustificare, e con la bocca non ho vergogna di dire che Cristo è il mio Salvatore. Io non mi sono mai, e i miei amici lo sanno da giovani, io non mi sono mai presentato a loro come un religioso. Non ho mai invidiato il loro essere religiosi, perché la religione non salva e non serve. Sapete, a Gesù hanno detto: ma ci dici qual è la religione giusta, quella pura? Gesù cosa ha risposto? Far del bene alle persone che sono deboli. Fate del bene. La vera religione, quella pura agli occhi di Dio, è amare il prossimo. Tant'è che Gesù, quando è stato interpellato su quale fosse il più grande dei comandamenti, il comandamento dei comandamenti, cosa ha detto? Ama Dio e ama il prossimo. L'amore. Questa è la religione che piace al Signore. Il Signore è morto per noi su quel legno della croce. Se c'è qualcuno che ha fatto questa preghiera insieme a Davide nel proprio cuore, può anche confessarlo. L'importante è aver creduto in Cristo Gesù. Vi diamo appuntamento a domani sera, sempre qui, sempre alle 20:30, e ancora una volta vogliamo parlare delle cose di Dio. Ci sarà Alessandro Esposito che ci illustrerà quali sono i benefici dell'essere cristiani, perché io oggi ho detto: è noioso essere cristiani? Assolutamente no. E lui ci farà vedere come essere cristiani invece è la più grande benedizione della nostra vita. Salutiamo tutti quanti voi con l'amore del Signore. Sapete, io ho un desiderio, vi auguro di non dormire stanotte, ma di pensare a questo grande amore, perché è un amore che ci deve togliere il sonno. Non è una cosa cattiva che vi sto augurando, ma pensare all'amore di Dio. E se non abbiamo ancora afferrato completamente questo amore, facciamolo, perché non c'è cosa più grande. Dio vi benedica, un saluto forte anche a chi ci ha seguiti su Cristiani Online, e ci vediamo domani sera alle 20:30. Che il Signore possa benedirvi.

0: quindi ritorneremo ancora con lei.
1: Grazie.
2: La sclerosi laterale amiotrofica paralizza il corpo, ma non può impedire di correre alla mente e soprattutto al tuo cuore. Sostieni anche tu la ricerca per permettere di scoprire una cura per questa grave malattia neurodegenerativa. Dona il tuo contributo sul conto corrente postale numero 17464280, intestato all'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica ONLUS. Corri insieme a me per l'AISLA e non te ne pentirai. Parola di Ron.
3: Bene, dottore, lei ci diceva di quanto sia importante che le persone siano sensibilizzate. Anche Ron è il vostro testimonial ufficiale, proprio perché è vicino ai problemi dei malati di sclerosi laterale amiotrofica. Lei prima dello spot voleva dare un messaggio di speranza, lo ha dato. A che punto quindi con la ricerca si è?
1: La ricerca sta facendo passi da gigante, soprattutto la ricerca di base, che purtroppo, e mi spiego, la ricerca di base è la ricerca preclinica, cioè quella che cerca di capire i meccanismi reali della malattia, che è fondamentale per poi trovare un farmaco, una molecola, una procedura che possa ovviare a questo meccanismo alterato. È che purtroppo noi malati non ci accontentiamo di questo, che noi vorremmo subito la pastiglietta, la procedura, ma io sono sicuro come medico, questo ve lo posso dire, che sicuramente arriveremo a breve vuol dire questione di anni, a trovare una soluzione definitiva, almeno tamponante, per questa drammatica malattia.
3: Lo speriamo tutti vivamente, dottore.
1: Grazie, grazie.
0: Ricordiamo allora giovedì 21 giugno la 10ª edizione dell'annuale giornata mondiale di sensibilizzazione sulla sclerosi laterale amiotrofica e ringraziamo il dottor Mario Melazzini, primario del Day Hospital Oncologico della Fondazione Maugeri di Pavia e presidente nazionale dell'AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Grazie dottor Melazzini, tanti auguri.
1: Grazie, anche
3: alla
1: a voi.
3: Prossima, auguri
1: alla
3: dottore.
1: Prossima. Grazie, arrivederci.
4: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
2: Dopo l'introduzione di ieri sera, questa mattina inizieremo il nostro studio, il nostro cammino alla scoperta per alcuni di voi, alla riscoperta per altri, all'approfondimento per altri ancora del piano che Dio ha concepito per la salvezza dell'uomo peccatore. Ieri sera abbiamo visto come ogni uomo, essendo perduto, smarrito e condannato, ha bisogno di salvezza. Questa mattina, e se piace al Signore anche nella seconda parte, oggi pomeriggio, cercheremo in questo primo studio di rispondere a questa domanda: da dove e quando nasce il bisogno di salvezza? Cioè, perché l'uomo è perduto? Perché noi uomini siamo diventati tutti peccatori? Perché, come ricorda l'Apostolo Paolo in un testo di cui parleremo ancora in questi giorni, nessun uomo è giusto e non ce n'è neppure uno giusto. Questa mattina parleremo in particolare dell'origine del male e oggi pomeriggio invece parleremo della caduta dell'uomo e delle sue conseguenze. L'origine del male e la caduta dell'uomo, non stiamo parlando come credenti che hanno ricevuto attraverso la Bibbia la rivelazione da parte di Dio di come stanno le cose, non stiamo parlando di ipotesi, di idee, ma stiamo parlando di storia. Tutto quello di cui parleremo in queste giornate è storia, cioè è ciò che è accaduto, che Dio ha voluto che accadesse, che Dio ha stabilito che accadesse, perché anche la storia della nostra vita, come abbiamo ricordato qualche momento fa, fosse una storia rinnovata, una storia modificata, una storia nuova. Se ho sottolineato il valore del termine storia è perché in modo particolare il riferimento all'origine del male, sono tante le ipotesi che filosofi, ricercatori hanno cercato di formulare per dare una spiegazione al fatto che l'uomo soffre, che l'uomo si comporta male, che l'uomo muore. Ci sono tante spiegazioni che voi, soprattutto quanti di voi hanno già affrontato gli studi liceali o dovranno affrontare o hanno avuto la bella idea di scegliersi come corso universitario un corso di filosofia o con degli esami di filosofia, avrete già ascoltato le tante idee, le tante ipotesi che sono state formulate sulla origine del male, cioè com'è nata la sofferenza, com'è che all'improvviso nel mondo è entrata la morte. Gli evoluzionisti, ad esempio, vi diranno che la morte è stata necessaria per selezionare la specie, per renderla sempre migliore. Non so se vi siete resi conto, se avete capito che uno degli aspetti che più ci distingue dalla teoria evoluzionista è proprio il fatto che noi crediamo, come vedremo in questa giornata, crediamo nel fatto che la morte è la condanna di Dio per il peccato dell'uomo. Per gli evoluzionisti no, la morte è quasi stata un bene. Se non ci fosse stata la morte, la specie non si sarebbe evoluta, la specie non sarebbe migliorata. Vedete allora che fra le ipotesi che formulano gli uomini e quello che la parola di Dio ci dice c'è una divergenza fondamentale. Là ci troviamo davanti a delle ipotesi, a delle congetture, a delle supposizioni. Qui ci troviamo davanti alla storia come Dio ha permesso che ci fosse raccontata e trasmessa attraverso la sua parola. Vorrei iniziare leggendo due testi nella parola di Dio ai quali farò riferimento più avanti. Il primo testo, capitolo 14 del libro del profeta Isaia. Scusate, mi devo spostare un po' perché stare con un piede su una pedana più alta e con uno su quella più bassa mi dà leggermente, ok, fastidio. Allora, capitolo 14 del libro del profeta Isaia. Il Signore sta pronunciando una dura requisitoria contro il re di Babilonia. E all'interno di questa condanna, di questo giudizio sul re di Babilonia, si trova una metafora, cioè una storia che viene utilizzata per descrivere la fine, il giudizio su questo re. Versetto 12. Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione, salirò sulla sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nella profondità della fossa. Fermo qui la lettura, poi se avrete tempo, anzi spero che lo troverete, nella dispensa che piacendo al Signore vi darò dopo metà campo, troverete anche una colonna sulla destra di ogni pagina per scrivere le vostre note, le vostre osservazioni. Se avrete tempo potrete anche leggere il resto di questo giudizio sul re di Babilonia. Ma è chiaro che qui il profeta Isaia è guidato dal Signore ad utilizzare una metafora che chiama in causa un altro personaggio. Non può essere caduto dal cielo il re di Babilonia, non può essere considerato un astro mattutino, un figlio dell'aurora. È un linguaggio metaforico e poetico. Metafora, chi mi sa dire che cos'è una metafora? Tutti silenzio. Qualcuno me lo sa spiegare cos'è una metafora, sì? Ecco, ora è bello che parlate. Alla fine, mentre passava l'offerta, tutto questo parlottare non mi è suonato molto simpatico. Ma mentre parlate fra di voi, forse per capire meglio... Allora, chi vuole alzare la mano per provare a spiegare? Bravo. E ora devi spiegare questa, mi dicono in prima fila. Cioè senza l'icona e l'immagine, è una similitudine senza immagini, cioè è una somiglianza, una similitudine con riferimenti ad una storia. Le storie possono essere usate come metafore, le favole anche, le fiabe famose di Fedro, di Esopo, possono essere utilizzate come metafore, come applicazioni alla nostra vita. Per certi aspetti anche le parabole del Signore Gesù sono delle metafore. Un'altra metafora la troviamo nel libro di Ezechiele, al capitolo 28. Qui invece che del re di Babilonia si parla del re di Tiro, che era la capitale del regno dei Fenici. E c'è un altro pronunciamento di giudizio su questo re. E al capitolo 28, all'interno di quella che viene annunciata come una profezia contro il re di Tiro, troviamo un'altra metafora, dal versetto 14 fino al versetto 17. Anzi, possiamo leggere dal versetto 11, così è più completo la conoscenza, anche più completa la conoscenza del contesto. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, pronuncia un lamento sul re di Tiro e digli: così parla Dio il Signore, tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta, eri in Eden, il giardino di Dio. Ora, il re di Tiro non è possibile che sia stato in Eden, è chiaro che si sta utilizzando una similitudine per la sua dotta definizione senza icone, senza immagini, una similitudine attraverso una storia. Tu eri in Eden, il giardino di Dio, eri coperto di ogni tipo di pietre preziose, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato finché non si trovò in te la perversità. Anche qui è chiaro che si sta utilizzando come metafora la storia di un personaggio precedente al re di Tiro. Alcune considerazioni sull'origine del male. Ne farò in particolare 4, non 14, quindi tirate un sospiro di sollievo. Questa mattina nello studio cercherò di essere più breve. Oggi pomeriggio invece dovrete avere la pazienza di ascoltarmi qualche momento in più. La prima riflessione che la parola del Signore ci permette di fare è che il male, inteso come antagonismo a Dio, come ribellione a Dio, era già presente nel mondo al momento della creazione dell'uomo. Il male si rivela, come vedremo oggi pomeriggio, in modo particolare attraverso la tentazione portata all'uomo, prima all'uomo donna, Eva, poi all'uomo maschio, Adamo. La tentazione portata da Satana che apparve loro sotto la forma di un serpente. Nell'Apocalisse per ben 2 volte il diavolo Satana viene indicato come il serpente antico. Satana significa letteralmente l'avversario, l'antagonista di Dio. Diavolo significa il calunniatore. E mentre la parola Satana, il nome Satana, viene utilizzato per parlare in modo particolare della relazione e dell'antagonismo di Satana davanti a Dio, la parola diavolo ha più a che fare con la relazione di Satana con noi. Satana è il nostro calunniatore, è colui che va a parlare male di noi davanti a Dio, anche se, come sappiamo, per i credenti in Cristo vi è il Signore Gesù alla presenza di Dio, pronto a difenderci come nostro avvocato e pronto a giustificarci. Quindi la ribellione, il male era già nel mondo al momento della creazione. C'è una teoria alla quale francamente non credo molto, che è soltanto una interpretazione particolare della parola del Signore, ma che vi riferisco, non la troverete fra le note che vi dirò, ve la riferisco semplicemente per curiosità. Ci sono alcuni che la credono come storia. La teoria è questa, è la teoria del cosiddetto passaggio, il passaggio dal versetto 1 al versetto 2 di Genesi 1. Chi vuol leggermi questi due versetti, per favore? Grazie, Valentina, ad alta voce. La nostra astronauta è subito nei cieli con Genesi 1:1.
3: Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota.
2: Basta, grazie. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Poi la terra era informe e vuota. Per alcuni non è possibile che Dio abbia creato i cieli e poi una terra informe e vuota. E questa teoria del passaggio sostiene che dalla prima creazione di Dio, quella generale dei cieli e della terra, alla seconda creazione di Dio, quella della luce, del sole, della luna, delle stelle e poi della vita sulla terra, vi sia stata la ribellione da parte di Satana, che ha reso appunto la terra informe e vuota. Ma questa, come vi dicevo, è una teoria che non ha alcun supporto nel resto della scrittura. E vorrei subito dirvi che molte delle cose che vi dirò fanno riferimento a uno o due versetti della parola di Dio, ma non tolti fuori dal contesto, uno o due versetti che hanno il sostegno del resto della scrittura. Infatti una persona che vuole correttamente comprendere la parola di Dio non può trarre una verità o un insegnamento da un solo versetto, deve ricevere e ricercare il sostegno di tutto il resto. In quale modo si è originato il male? In quale modo è avvenuta la ribellione di Satana? Nella Bibbia noi abbiamo il mistero più completo. L'Apostolo Paolo, come vi ricorderò anche più avanti, parlando dell'introduzione e dell'azione dell'impietà del male nel mondo, usa proprio questa parola quando dice: il mistero dell'impietà è già in azione fra di noi. Il mistero dell'impietà è già in azione dall'origine. E questa particolare espressione la troviamo in Seconda Tessalonicesi capitolo 2 versetto 7. Quindi in un certo senso la parola di Dio ci lascia all'oscuro sull'origine del male. Ci sono dei misteri che il Signore si è compiaciuto di rivelarci. Le cose rivelate, ci ricorda nel Deuteronomio Mosè, le cose rivelate sono per noi e per i nostri figlioli, cioè ciò che vi era di misterioso, di non conoscibile da parte nostra e che Dio si è compiaciuto di rivelarci, noi lo possiamo conoscere, ma ci sono cose occulte, come ricorda Mosè, che Dio ha riservato per sé, e fra queste cose occulte vi è anche l'origine del male. Quindi è inutile che noi ci scervegliamo con la teoria del passaggio, come vi ho detto, del passaggio dalla terra creata nel principio alla terra che è informe e vuota, o che ci scervegliamo con altre teorie. L'unica indicazione biblica che noi abbiamo sull'origine del male è proprio contenuta in queste due metafore che abbiamo letto: la profezia di Isaia contro il re di Babilonia e la profezia di Ezechiele contro il re di Tiro. In particolare, in questo secondo testo, capitolo 28 di Ezechiele, noi troviamo la descrizione della trasformazione negativa di una creatura angelica. Finché non si trovò in te perversità. Cioè c'è stato un momento in cui in questa creatura, nel suo interno, non per sollecitazioni esterne, ma nel suo interno si è trovata perversità. Ma questa creatura, come abbiamo letto, era perfetta nel giorno in cui fu creata. Tu mettevi il sigillo alla perfezione. Non soltanto eri perfetta, ma potevi garantire come perfette altre realtà al di fuori di te con il tuo sigillo. È chiaro che queste espressioni, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta, eri in Eden, il giardino di Dio, fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità, perciò tu hai peccato, perciò io ti caccio via come un profano dal monte di Dio. Il tuo cuore, leggiamo nel testo che io purtroppo mi sono dimenticato di leggere, il versetto 17, il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza, tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore. Questo cherubino meraviglioso, perfetto in tutte le sue vie dal giorno in cui fu creato, questo cherubino ha fatto germinare in sé la perversità. Questa è l'unica indicazione che attraverso la metafora relativa al giudizio del re di Tiro la parola del Signore ci dà intorno all'origine del male. Questo cherubino ha desiderato veder trasformata la sua relazione con Dio. Non voleva più essere servo, ma voleva essere Signore. Non voleva più essere creatura, ma voleva trasformarsi in Dio. Ricordatevi di queste parole perché ci torneremo sopra oggi pomeriggio. Quindi che cosa fu a generare la perversità nel cuore di questo cherubino perfetto? Fu il suo orgoglio, il desiderio di essere al di sopra di Dio, di sedersi sul suo trono, e fu la sua presunzione, cioè il credere che era possibile scalzare Dio dal suo trono. L'orgoglio di diventare come Dio e la presunzione di mettere Dio da parte, di potergli dire un giorno: Dio sono io, tu non sei più Dio. Questo voleva dire non concepire la esatta idea di Dio. Ed il male, l'origine di ogni male in fondo è proprio questo. E come vedremo in particolare oggi pomeriggio, il male è l'orgoglio dell'uomo ancora oggi di essere come Dio, è l'orgoglio dell'uomo di non riconoscere a Dio la sovranità su ogni aspetto della realtà, l'orgoglio, la presunzione che porta l'uomo a dire a Dio: tu sei morto, come ha detto il famoso filosofo Nietzsche, o fatti da parte, perché la mia vita io la voglio gestire come mi pare. Quindi l'unica rivelazione che noi abbiamo nel buio di questo mistero relativo all'origine del male è quella che ci viene da Ezechiele 28. Questo cherubino meraviglioso, non sollecitato alla ribellione a Dio dall'esterno, perché all'esterno di lui vi era la perfezione, non vi era il male, ma facendo germogliare attraverso la presunzione e l'orgoglio il male in se stesso, si è trasformato da servo in creatura presuntuosa, orgogliosa di essere come Dio, di prendere il posto di Dio. Una terza riflessione: come mai la Bibbia tace nel darci spiegazioni sull'origine del male? Ecco, io ho una mia convinzione particolare pensando a questo fatto. La Bibbia tace, il Signore tace, non ci rivela il mistero dell'origine dell'impietà, ma il Signore ci rivela in quale modo questo mistero ha coinvolto la creatura umana, e il Signore ci rivela in quale modo Lui si è preoccupato di liberare la creatura umana caduta nel peccato, di liberarlo e di far tornare la creatura umana a godere la comunione con Lui. Questo che cosa vuol dire? Il confronto fra questo silenzio di Dio sull'origine del male e questo parlare fin troppo chiaramente di Dio sull'origine del peccato nella storia dell'uomo, da questo confronto quale osservazione possiamo fare? Possiamo osservare che la preoccupazione principale di Dio non è stata quella di farci comprendere oggettivamente in quale modo il male è entrato nel mondo. La preoccupazione principale di Dio ancora oggi è quella di rivelare a ciascuno di noi la nostra condizione di peccato ed è quella di portarci alla conoscenza del suo piano di salvezza che Egli ha realizzato per noi nella storia. L'attenzione dell'uomo non può essere distolta da altri obiettivi. Se noi conoscessimo bene l'origine del male, ma non conoscessimo perché siamo peccatori e non conoscessimo in quale modo Dio ha predisposto un piano perfetto per la nostra salvezza, che ci servirebbe conoscere l'origine del male? Dio si preoccupa di darci le conoscenze di cui, ritornando a quello che dicevamo ieri sera, abbiamo più bisogno. Abbiamo più bisogno per non essere più smarriti e per non essere più condannati dalla sua giustizia.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

0: Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.
1: Radio Logos, Foggia.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

E ancora buongiorno amici ed amiche. Eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Bene, il titolo della meditazione di oggi fa parte di una serie di meditazioni sul Padre Nostro, riflessioni sulla preghiera appunto insegnata dal Signore Gesù. Numero 2. Voglio leggere dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 6, al verso 6. E dice così: ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiudi la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Bene, ieri abbiamo visto, cari amici, il primo presupposto che il Signore Gesù, prima di insegnare a pregare ai suoi discepoli, mise come base. Il primo presupposto, se ricordate, era di non pregare in un modo ipocrita. E il secondo presupposto, è quello che vedremo ora, è la cameretta, cioè di appartarsi, ritirarsi. Quindi a questo punto c'è un cambiamento, perché normalmente nelle religioni la preghiera è visto come qualcosa di stare insieme, di comunque un fatto culturale e anche cerimoniale. Ma il Signore Gesù dice invece: ma tu, e questo implica che tu sei chiamato alla vera preghiera, alla vera adorazione, alla vera comunione con Dio Padre. Qui il Signore Gesù introduce un concetto diverso, è un concetto molto chiaro anche a tutti i credenti, e cioè la preghiera personale. Ed è proprio nella preghiera nascosta che Dio si rivela. È la tua invocazione, una invocazione fervente, silenziosa, che più viene gradita da Dio. Sapete, amici, Dio è un Dio che si nasconde agli empi, ai peccatori, ma che si rivela e rivela anche le sue meraviglie solo a coloro che lo cercano. La parola tradotta con cameretta indica una camera segreta, indica una cantina, la dispensa dove si stipavano le vettovaglie. E questo concetto ci fa pensare alle parole dell'Apostolo Paolo quando parlava di custodire il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo, e questo lo scriveva nella sua prima lettera al suo collaboratore Timoteo. Dio ci ha affidato qualcosa da custodire con molta cura, e attraverso la preghiera noi attingiamo delle risorse segrete, delle risorse intime inesauribili. Ecco perché bisogna, come dice Gesù, chiudere la porta, serrare l'uscio, perché nessuno deve poter entrare o disturbarci quando siamo con il Signore nel nostro santuario personale. La nostra cameretta non deve essere un luogo di grandi frequentazioni, ma di preziosa intimità con il nostro Dio. Deve essere un luogo umile
nascosto, segreto, queto, che non attira gli sguardi e i desideri carnali. Badiamo bene, amici, questa che usa il Signore Gesù è una metafora alla cameretta, appunto, e la cameretta può essere qualsiasi luogo dove poter appartarci per rimanere soli con Dio. Perché proprio lì, nel segreto, nella intimità con Dio, è che Lui ti aspetta, ci aspetta con i suoi tesori. E infatti Gesù dice: "E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa." Quando Gesù parla di entrare in una cameretta segreta per cercare il Padre, si riferisce a qualcosa di ben più grande di una cameretta in senso letterale. Quindi, amici, avete una cameretta per pregare? E come dicevo, Gesù non si riferisce ad una cameretta apposita, che comunque farebbe al caso, ma piuttosto all'abitudine di appartarsi con Dio, il nostro Padre. Lo fate? Gesù introduce il Padre nostro con questo invito: "Voi dunque pregate così." E quando pregate, voi dite, eccetera, eccetera. Poi lo vedremo domani. Quindi il Signore Gesù sta insegnando una preghiera ai discepoli e anche a tutti noi. Ma come deve essere fatta questa preghiera? Gran parte della cristianità recita il Padre nostro a memoria e in modo liturgico. E a questo proposito sorgono delle obiezioni. Perché in tutto il Nuovo Testamento non ci viene mai proposto un caso che sia singolo o collettivo di ripetizioni del Padre nostro. I discepoli stessi non hanno mai ripetuto a memoria la preghiera del Padre nostro. Pregarono, certamente, pregarono spesso, ma spontaneamente e sempre adattando la preghiera al bisogno del momento. E anche il centurione Cornelio, questo centurione romano che si convertì al Signore, non conosceva sicuramente il Padre nostro, eppure la sua preghiera salì davanti a Dio. Si può sicuramente allora pregare Dio con parole che sgorgano dal cuore e non recitate come una poesia. Ma allora, qual è il significato del Padre nostro? Bene, lo vedremo domani, nella prossima meditazione. Allora, finiamo qui per oggi. Vi ringrazio per l'ascolto, cari amici, e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Proviamo per continuare il nostro tema sulla Chiesa. Che cos'è la Chiesa? La volta scorsa abbiamo visto la Chiesa e l'amore fraterno, cioè quanto è importante l'amore fraterno. Se vogliamo vedere la Chiesa e il sacerdozio, anche questa è una cosa importante. Ebbene, cosa possiamo imparare dall'Antico Testamento e cos'è il sacerdozio nel Nuovo Testamento, visto che bene si è citato? Vediamo che i primi accenni riguardanti il sacerdozio lo troviamo nel Libro dei Numeri e vogliamo vedere quale occasione il Dio scelse la tribù di Levi. In Numeri capitolo 25, vogliamo leggere qui almeno 13 versetti, ripeto, Libro dei Numeri capitolo 25. Ora Israele era stanziato a Sittim e il popolo cominciò ad darsi alla impurità con le figliole di Moab. Essi invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei e il popolo mangiò e si prostò dinanzi agli dei di quelle. Israele si unì a Baal Peor e l'ira dell'Eterno si accese contro Israele. E l'Eterno disse a Mosè: prendi tutti i capi del popolo e falli appiccare davanti all'Eterno in faccia al sole, affinché l'ardente ira dell'Eterno sia rimossa da Israele. E Mosè disse ai giudici di Israele: ciascuno di voi uccida quelli dei suoi uomini che si sono uniti a Baal Peor. Ed ecco che uno dei figlioli di Israele venne a condusse ai suoi fratelli una donna madianita sotto gli occhi di Mosè e di tutta la raunanza dei figlioli di Israele, mentre essi stavano piangendo all'ingresso della tenta di convegno. La qualcosa, avendo veduta Fineas, figliolo di Eleazar, figliolo del sacerdote Aronne, si alzò di mezzo alla raunanza e diede piglio ad una lancia, andò dietro a quell'uomo di Israele nella sua tenta e li trafisse ambedue. L'uomo di Israele e la donna nel basso ventre, e il flagello cessò tra i figlioli di Israele. Di quel flagello morirono

4.000 persone. L'Eterno parlò a Mosè dicendo: Fineas, figliolo di Eleazar, figliolo del sacerdote Aronne, ha rimossa l'ira mia dai figlioli di Israele, perché egli è stato animato dal mio zelo in mezzo ad essi. Ed io nella mia indignazione non ho sterminato i figlioli di Israele. Perciò digli che io fermo con lui un patto di pace che sarà per lui e per la sua progenie dopo di lui l'alleanza di un sacerdozio perpetuo. Perché egli ha avuto zelo per il suo Dio e ha fatto l'espiazione per i figlioli di Israele. Qui vediamo i primi accenni quanto Dio scelse per questo coraggio, per questo zelo di Fineas, figliolo di Eleazar, figliolo del sacerdote Aronne, di prendere una lancia e di uccidere quell'israelita e quella donna madianita. E ne morirono 24.000, perché Israele aveva peccato di fornicazione. Si era messo con le figlie di questo popolo pagano e in più avevano adorato gli idoli di questo popolo pagano. Quindi Dio nella sua ira fu contento che Fineas fece questo gesto coraggioso di uccidere queste due persone. Ebbene, per questo suo atto eroico, questo zelo, Dio scelse la tribù di Levi per essere e per avere un sacerdozio qui perpetuo. Vediamo che Aronne era fratello di Mosè. Aronne era più grande di Mosè. Mosè era più piccolo dei tre figli. Prima vi era Miriam, poi vi era Aronne e poi vi era Mosè. E Aronne fu scelto e fu il primo sommo sacerdote nel popolo di Israele. E dopo di lui, vediamo che anche i suoi quattro figlioli, di cui poi due morirono, proprio uccisi dall'Eterno per aver offerto profumo estraneo, e Dio non accetta cose che lui non ha ordinate. Poi dopo vi fu Eleazar, che divenne sommo sacerdote alla morte del padre Aronne. Era tramandata da padre in figlio per tutte le generazioni future. Ma nel Nuovo Testamento, com'è la cosa? Cioè, chi ha assunto questo ufficio di sommo sacerdote? Ebbene, se andiamo a leggere la lettera agli Ebrei, lì c'è di tutto ed è molto vasto l'argomento. La lettera agli Ebrei, voglio dire in modo molto succinto, che presenta Cristo che è al di sopra dei profeti, che Cristo è al di sopra degli angeli, che Cristo è al di sopra di Mosè, che Cristo è al di sopra di Giosuè e Cristo è al di sopra di Aronne. Cioè lui è al di sopra di tutti. Vogliamo vedere perché il sacerdozio di Cristo è superiore a quello di Aronne. E vogliamo vedere questo sotto tre aspetti riguardante il sacrificio di Cristo. Primo, Gesù offrì se stesso come perfetto sacrificio per i nostri peccati. E qui vogliamo leggere, sempre dalla lettera agli Ebrei, dei versetti molto importanti. In Ebrei capitolo 10, i primi 9 versetti: poiché la legge, avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, non può mai, con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, rendere perfetti anche quelli che si accostano a Dio. Altrimenti non si sarebbe egli cessato di offrirli, non avendo più gli adoratori, una volta purificati, alcuna coscienza di peccati? Invece, in quei sacrifici è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di becchi tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, egli dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai credito né olocausto né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto prima: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, egli dice poi:
Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Egli toglie via il primo per stabilire il secondo. Che cosa vediamo qui? Vediamo che per secoli, anno dopo anno, secolo dopo secolo, per 1500 anni, vediamo che questi sacrifici venivano ripetuti tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi, tutti gli anni, per secoli, per 1500 anni. Perché quando Mosè visse, era 1500 anni prima della venuta di Cristo. Pensate quanti milioni di animali furono offerti in sacrificio per coprire i peccati del popolo, non per togliere i peccati del popolo, perché è impossibile, dice qui, che il sangue di becche e di tori possa togliere il peccato dell'uomo. Era impossibile. Per cui Gesù era stato preordinato, dice anche l'Apostolo Pietro, prima della fondazione del mondo, per essere l'agnello che avrebbe tolto il peccato del mondo. Per questo dice: tu non hai credito né sacrificio né offerte, ma mi hai preparato un corpo. O Dio, io vengo per fare la tua volontà. Quindi Gesù è venuto per espiare i nostri peccati e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per noi. Quindi qui vediamo che lui era già stato, fin dall'eternità passata, preordinato a venire un giorno a prendere un corpo e a morire per i nostri peccati. E dice ancora la lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 25, dice: e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con un sangue non suo. Versetto 26, che in questo caso avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora una volta sola alla fine dei secoli è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Versetto 28, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Gesù, dice qui l'autore alla lettera agli Ebrei, come sacrificio si è offerto una volta e per sempre, una volta e per tutte. Quindi Gesù col suo sacrificio, che ha una portata eterna, possiamo dire una dimensione infinita, un valore immenso, lui col suo unico sacrificio sulla croce ha pagato una volta e per tutte debito i peccati di tutti noi. Cioè lui ha fatto una volta e per sempre questo sacrificio per la nostra salvezza. Quindi non c'è bisogno di essere ripetuto. Purtroppo vediamo che questo sacrificio viene ripetuto nella Chiesa romana, non è altro che un rinnovare o un ricordare il sacrificio di Cristo, cosa che non troviamo nella parola di Dio. Questo è un insegnamento puramente umano e questa è un'offesa al sacrificio perfetto, unico di Cristo Gesù. Ancora voglio leggere un altro versetto, al capitolo 7, versetto 24 a 27 della lettera agli Ebrei, dice così: ma questi, cioè Cristo, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. E infatti a noi conveniva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno, come gli altri sommi sacerdoti, d'offrire dei sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, perché questo egli l'ha fatto una volta per sempre, quando ha offerto se stesso, e quindi lui non ha delegato. E non c'è un altro sostituto che possa prendere il suo ufficio sulla terra. Gesù è sommo sacerdote in cielo,
ma la sua funzione la esercita anche nella Chiesa, anche se in un modo invisibile. La lettera agli Ebrei è il quinto Evangelo, perché i quattro Evangeli parlano dell'opera che Cristo ha compiuto sulla terra. La lettera agli Ebrei parla dell'opera che Cristo compie nel cielo per noi. Qui Gesù, dice l'autore alla lettera agli Ebrei, dimora in eterno. E quindi Lui è il sacrificio perfetto, in quanto, dice qui, ed è anche il sacerdote perfetto, in quanto Lui è santo. Che cosa vuol dire Lui è santo? Una persona santificata significa messa a parte da Dio per il suo servizio. Gesù è stato messo a parte da Dio per compiere l'opera per la nostra redenzione. Dice che Lui è innocente. L'hanno confessato con le proprie labbra persino i nemici di Gesù. Che ha detto Gesù è innocente? Quale persone che gli erano nemici alla fine hanno confessato con le loro labbra che Gesù era innocente? Pilato ha detto: io vedo in lui che è un uomo innocente. Chi ha confessato con le sue labbra che lui era innocente? Giuda Iscariota ha detto: io ho tradito il sangue innocente. Chi l'ha detto che Gesù era innocente? Uno dei ladroni ha detto: noi stiamo pagando il prezzo dei nostri peccati, noi siamo degni di condanna, ma lui è innocente. Parlando di Gesù, Gesù era innocente. Se l'hanno confessato i suoi nemici, quanto più lo diciamo noi, che lui era innocente. Poi dice: lui era immacolato. La Chiesa romana attribuisce l'immacolata concezione a chi? A Maria. Ma questo la Bibbia non lo dice. Dice solo di Gesù che era immacolato, cioè senza peccato. Questo lo dice la Scrittura. Gesù era separato dai peccatori. Cioè, vale a dire, non era uno di noi. Perché noi tutti, esseri umani, abbiamo il germe del peccato. Sapete perché noi pecchiamo? Noi pecchiamo perché siamo peccatori. E non siamo peccatori perché pecchiamo. Mi spiego? Siamo peccatori perché pecchiamo. E non perché pecchiamo siamo peccatori. Perché la nostra natura peccaminosa ci porta a peccare. È la conseguenza. I peccati sono il frutto della radice peccaminosa che è in noi. Gesù era senza peccato. E dice ancora un'altra: ed è stato elevato al di sopra dei cieli. Il fatto che Gesù è stato elevato al di sopra dei cieli dimostra che cosa? Che lui era veramente il Figlio di Dio. Lui è risuscitato ed è salito al di sopra dei cieli. Se Gesù non fosse risuscitato e non fosse salito al di sopra dei cieli e non si fosse seduto alla destra di Dio, come dice anche la lettera agli Ebrei, cioè non sarebbe uguale a Dio. Ma essendo uguale a Dio si è seduto alla destra di Dio. Questo dimostra che come Gesù nessuna creatura può prendere il suo ufficio di sacerdote. Il fatto che sulla terra tante persone religiose accettano il sommo pontefice, questo non sta scritto nella Bibbia, perché Gesù è l'unico sommo sacerdote in eterno. Essendo che lui non muore, nessuno può prendere il suo posto, perché al tempo dell'Antico Testamento, quando il sommo sacerdote moriva, essendo un uomo mortale come tutti gli altri, qualcuno doveva prendere il suo posto. Si dice: muore un papa, se ne fa un altro. Ma così non vale per quanto riguarda Gesù, perché Gesù
dimora in eterno e quindi non ha dato posto a nessun'altra persona. Sapete che cosa vuol dire pontefice o prete? Sono due termini presi dalla lingua latina. Vuol dire costruttori di ponti, cioè di quelle persone che cercano di collegare o di unire l'uomo a Dio. Solo Gesù ha questa funzione. Quindi qui abbiamo visto che Gesù è l'unico sacrificio perfetto che si è dato una volta per sempre e non va più ripetuto. Perché nell'Antico Testamento i sacrifici erano come? Sacrifici cruenti, cioè si ammazzavano questi animali, il sangue veniva versato come espiazione dei peccati, ma oggi non si fa più questo. Ormai, diciamo, con la venuta di Cristo è stato abolito che cosa? Il sacerdozio levitico. Sono stati aboliti tutti i sacrifici dell'Antico Testamento, perché ha preso posto l'unico sacrificio perfetto di Gesù. Quanto è importante questo? Per non essere trascinati da quelle che sono le dottrine umane, perché tante persone aderiscono alla religione così, in modo passivo, senza informarsi di dire: ma io faccio questa cosa, ma è veramente scritturale, è veramente volontà di Dio, come eravamo anche noi. Chi si interessava a queste cose? Tutti andiamo in chiesa, andiamo alla messa, andiamo dietro a una processione, tanto lo fanno gli altri, lo facciamo anche noi, come pecore condotti da questi cattivi pastori. Perché sono cattivi pastori. L'unico buon pastore è Gesù. Come ringrazio il Signore. Come ringraziamo il Signore che ci liberate da queste seduzioni. Da queste seduzioni che ci avrebbero portate all'inferno. Un altro punto importante. Gesù è l'unico sommo sacerdote sia sulla terra che nel cielo. Quindi non mi voglio ripetere, ma voglio leggere un versetto nella lettera agli Ebrei. Dice così, Ebrei capitolo 9, versetto 11 e 12: ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli attraverso il tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto con mano, vale a dire non di questa creazione, e non mediante il sangue di becchi e di vitelli, ma mediante il proprio sangue, è entrato una volta per sempre nel santuario, avendo acquistata una redenzione eterna. Nell'Antico Testamento, il sommo sacerdote di volta in volta entrava nel luogo santo del tabernacolo e una volta sola durante l'anno entrava nel luogo santissimo. Una volta sola nel giorno delle espiazioni, poi non poteva più entrare. Ebbene, a differenza, Gesù è entrato dopo aver dato la sua vita come prezzo di riscatto per molti, è salito al di sopra dei cieli, dice, in un santuario, in un tabernacolo non di questa creazione, cioè non fatta da uomini, ma in cielo. Infatti voglio aggiungere in Ebrei capitolo 9 versetto 24: poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio per noi. Capitolo 6, versetto 20, di Ebrei, dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Meravigliose queste parole. Gesù è entrato in un santuario non umano, ma nel cielo stesso, per comparire davanti a Dio. È meraviglioso, dice, per comparire ora al cospetto di Dio per noi. Gesù ci rappresenta davanti al Padre suo, tutti i suoi fedeli. Altro che le persone si raccomandano a qualche santo, qualche santa.
Questi santi sono persone morte e ammesso, ma non concesso, che siano in cielo, non possono fare nulla e non sanno nulla di quello che succede sulla terra. Quindi le preghiere che vengono innalzate a questi santi, che si crede che siano in cielo, ma c'è un grosso punto interrogativo se sono in cielo. Chi ce lo garantisce che sono in cielo? Nessuno. Perché non abbiamo conosciuto la loro vita. Per cui tante persone pregano, ma le loro preghiere cadono, non salgono in cielo, cadono giù per terra e non hanno nessun effetto. Ma le nostre preghiere che noi innalziamo al nostro sommo sacerdote, Gesù li presenta al Padre. Lui ci rappresenta e Lui prega per noi, perché la funzione del sommo sacerdote è di pregare per quelli che sono nel bisogno. Capite? Questo è molto importante, sapere che uno, niente meno Gesù, il Figlio di Dio, Lui ci rappresenta e presenta le nostre richieste a Dio. Gesù lo disse: se voi chiedete qualcosa al Padre mio nel mio nome, io la farò. Io la farò, perché Lui ha la presenza di Dio, Lui ha la destra di Dio. Questo sapete che coraggio ci dà. E dice anche che Gesù è il precursore, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno. Il precursore è colui che va davanti a noi, dinanzi a noi. E Gesù dice: dove sono io sarai anche tu. Io sono alla destra di Dio. Un giorno quelli che gli sono fedeli, anche voi siederete alla mia destra per governare, per regnare nei secoli dei secoli. L'Apostolo Paolo dice: se abbiamo sofferto con Cristo, altresì noi regneremo insieme con Lui. Meraviglioso sapere queste cose, quello che Gesù è per noi. E terzo punto, Gesù come sommo sacerdote intercede quindi per i suoi. E voglio leggere un paio di versetti, ancora sempre nella lettera agli Ebrei. Dice così, Ebrei capitolo 7, versetto 25. Non solo Egli intercede per noi, ma può fare ancora di più. Dice: onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, vivendo Egli sempre per intercedere per loro. Gesù ci salva appieno, cioè non dobbiamo aggiungere nulla alla nostra salvezza, ma Lui ha fatto tutto in un modo perfetto. E Gesù ha detto sulla croce: tutto è compiuto. Quale presunzione per quelle persone che vogliono fare qualcosa, vogliono aggiungere qualche cosa all'opera di Cristo. Questa è un'offesa, perché Gesù fa le cose perfette, Dio fa le cose perfette. Mi fa pensare quando nasce un bambino o una bambina sana, bella. Tu dici: Dio non si è dimenticato nulla. Tu mamma, tu padre, cosa vuoi aggiungere? Ci vuoi aggiungere un'unghia, un ditino, un piedino, un orecchio? Dio ha fatto cose perfette. Dio fa delle meraviglie così perfette che l'uomo soltanto deve dire: Signore, Tu sei grande, Tu sei meraviglioso, Tu sei perfetto. All'uomo tocca soltanto di adorare il Signore, non possiamo aggiungere nulla. E così per quanto riguarda la salvezza, l'uomo non deve aggiungere nulla, perché Dio ha fatto ogni cosa perfetta. E c'è un versetto molto bello che lo conosciamo, in 1 Timoteo 2,5, dove dice: poiché v'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Un solo mediatore. A noi ci hanno fatto credere, quando eravamo nella Chiesa romana, che non si può andare a Gesù se non tramite Maria, non si può andare a Gesù se non tramite i santi. Ma Gesù ha detto: chiunque viene a me, io non lo caccerò fuori. Venite a me voi tutti che siete travagliati, aggravati, e vi darò riposo. Perché andare da Maria, che è stata una donna come tutte le altre donne? Ed è una donna che non c'è più su questa terra, che è morta,
e i morti non sanno quello che avviene sulla terra. Quindi Gesù è l'unico sacrificio perfetto, è l'unico sommo sacerdote che dimora in eterno ed è l'unico che può salvarci appieno e intercedere per noi. Perché questo? Perché Gesù, essendo Dio, lui sa tutte le cose che avvengono sulla terra. Egli contemporaneamente può ascoltare le preghiere di milioni e milioni di persone. Essendo Dio, lui è onnipresente, lui è onnisciente, può farlo una creatura di ascoltare le preghiere di milioni di suoi adepti? No. Quindi Gesù è l'unica persona che può fare questo. Ebrei capitolo 4, versetto 14. Avendo noi dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il figliolo di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede. Quindi la nostra fiducia, la nostra fede deve essere poggiata unicamente su Gesù, non sugli uomini. Gesù ha detto in Giovanni 14:1: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, in nessun altro. Se non credi in Gesù, che è l'unico salvatore, l'unico che ti può salvare, l'unico che può intercedere per te, l'unico che ti può salvare appieno, non sei salvato, non sei salvata. Noi come membra del corpo di Cristo, che è la Chiesa, anche noi siamo sacerdoti. E voglio leggere solo due versetti e poi concludo. In Prima Pietro capitolo 2 versetto 4 e 5. Allora ripeto, Prima Pietro capitolo 2 versetti 4 e 5 dice: accostandovi a lui pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi come pietre viventi siete edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Noi siamo una casa spirituale, cioè vuol dire che la Chiesa è una casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo dell'unico mediatore, Gesù Cristo. Vedete, ancora qui dobbiamo dire una cosa, che la Chiesa romana ha diviso, possiamo dire, l'umanità in due gruppi. Ci sono i laici e c'è il clero. Noi tutti saremmo dei laici, in quanto non abbiamo assunto questo ufficio di sacerdoti. Ma la Bibbia non ci parla così. La Scrittura sconosce questo fatto che siamo laici e sacerdoti, due cose diverse. Noi umanamente siamo laici, ma spiritualmente siamo sacerdoti, perché è Gesù che ci ha fatto sacerdoti. Noi siamo sacerdoti perché Gesù ci ha fatto tali. Infatti in Apocalisse capitolo 1, è l'ultimo versetto che leggo, Apocalisse capitolo 1, versetto 5 e 6, dice così: e da Gesù Cristo, il fedele testimone, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue e ci ha fatti essere un regno e sacerdoti all'Iddio e Padre suo. A lui siano la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen. Noi siamo re e sacerdoti. Questa funzione nell'Antico Testamento l'ha avuto solo una persona. Solo una persona. Chi? Ha avuto la funzione di essere stato re sacerdote. Melchisedec, re e sacerdote dell'Altissimo, al quale Abramo pagò la decima,
in quanto Abramo era sottoposto inferiore a Melchisedec, di cui qua viene detto che Gesù, abbiamo letto, ha ricevuto un sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Nell'Antico Testamento nessun re poteva essere un sommo sacerdote. Vi ricordate il gran peccato che fece Saul? Lui era il re, ma non poteva offrire sacrifici all'Eterno, in quanto poi il Signore lo detronizzò. Dice: questo non toccava a te, disse Samuele, toccava a me. Gesù c'ha il triplice ufficio. Lui è profeta, sacerdote e re. Noi come credenti abbiamo ricevuto questo doppio ufficio. Voi siete re e sacerdoti all'Iddio suo. All'Iddio suo. E non è poco. Noi regneremo con Gesù. E noi offriremo le nostre lodi, la nostra adorazione al nostro Dio. Il nostro culto, la nostra adorazione, la nostra lode è quello che è il compito del sacerdote. Non ci sono poi uomini e donne. Siamo tutti qui, fratelli e sorelle, in una camera. In Israele abbiamo visitato una sinagoga, quando ero lì, dove c'era la parte degli uomini e la parte delle donne. Se andate lì a visitare il muro del pianto, c'è una ringhiera, se state ben attenti, su quel piazzale, c'è una ringhiera che divide il luogo degli uomini e il luogo delle donne, perché le donne non hanno la stessa posizione che avevano gli uomini. Ma nella Chiesa non è più così. Siamo sacerdoti, incluso uomini e donne, che adoriamo il Signore, che ringraziamo Lui. Ed è quello che vogliamo farlo con tutto il cuore. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:05.
1: E siamo pronti, prontissimi per dialogare con Luigi Caratelli. Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno Daniela, un saluto a tutti.
1: Allora, torniamo a parlare di un interessante argomento, perché è un argomento che riguarda l'attualità, un argomento che ci vede insomma più vicini, no? Con il focus molto più vicino rispetto alle profezie che riguardano avvenimenti già accaduti, no? Tanto tempo fa. Allora, l'altra volta tu ci presentavi un fatto reale, un fatto storico, quello che il Papa Francesco ha consacrato la Russia e l'Ucraina alla Madonna di Fatima, e ci parlavi di questi messaggi della Madonna e di come questi messaggi sono poco credibili, perché tu ci dicevi stranamente questi messaggi che si riferivano ad avvenimenti già diciamo accaduti sono stati rivelati molti anni dopo l'avvenimento che loro dovevano annunciare. In realtà una profezia è detta prima proprio perché deve annunciare qualcosa che deve avvenire, detta dopo e perde il suo significato e anche la sua credibilità. Cosa ci puoi dire ancora riguardo a questi messaggi, a questi misteri che poi sembrano poco credibili?
2: Sì, diciamo, proprio stamattina ho ricevuto una mail da un amico cattolico a cui avevo mandato dei file audio in cui trattavo questi temi, e lui giustamente mi ha fatto notare che bisogna sì essere prudenti, però Lucia non può essere considerata falsa perché ha rinunciato a una vita, diciamo, fin da fanciulla, no? Si è rinchiusa in convento, e i superiori stessi non erano così ingenui da dar credito a una donna che magari poteva essere considerata un'allucinata, no? Quindi mi faceva notare che Lucia era sincera e lo stesso anche i suoi superiori, no? Va bene, allora partiamo da questo punto. Ammettiamo che Lucia abbia veramente ricevuto visioni e che veramente i superiori l'abbiano considerata una veggente, rimane sempre il fatto del perché queste informazioni, ripeto sempre se siano vere, siano state fatte conoscere con molto ritardo. Ecco, per esempio, quella profezia o pseudo profezia che riguardava la Russia, data nel 1917, è stata fatta conoscere, giusto per riassumere, no? Nel 1942 da Pio XII, quando l'esercito nazista stava prendendo sonore batoste in Russia, e quindi lì la Chiesa Cattolica insieme ad alcuni vescovi di cui abbiamo fatto menzione la volta scorsa prendevano posizione a favore di Hitler e invitavano i cattolici a parteggiare per Hitler e a partire volontari per sostenere le armate naziste, diciamo, senza prendere posizione né per la Russia né per l'Ucraina, visto che chi fa la guerra è sempre in torto. Ma sta succedendo la stessa cosa oggi, quando l'Europa ci chiede di armarci e di mandare soldati al fronte per aiutare l'Ucraina, e guarda caso anche qui c'entra la Madonna di Fatima. In questo caso però il Papa non prende posizione né per il nazismo, che pure c'è nei battaglioni, diciamo, ucraini, il battaglione d'Azov, che risale ai tempi del nazismo ed è nazista ancora oggi, le mostrine, le insegne sono quelle delle SS naziste, no? E quindi il Papa non prende nessuna difesa del nazismo ucraino, di una parte dell'esercito ucraino, e neppure prende la difesa di Putin, no? Ma si fa mediatore di pace per riconciliare le due nazioni. Vedremo come andrà a finire. Già comunque da uno veramente che dovrebbe essere messo sotto accusa, infatti in America stanno già cercando l'impeachment, come è avvenuto o stava avvenendo per Trump, no? E Biden, il quale, nonostante gli appelli alla pace di diverse parti del mondo, da diversi esponenti politici e religiosi, continua a soffiare sul fuoco. Ora lì viene un po' da pensare a qualcosa di molto particolare, cioè è Biden che vuole eliminare la Russia o veramente la Russia è un pericolo per l'Occidente? Anche qui vedremo, però ecco, ci sono grossi problemi da parte americana che vuole riconquistarsi l'Europa che stava slittando verso la Cina. E infatti diciamo gli Stati Uniti con Biden riforniscono l'Europa, la NATO logicamente, di armi, perché in questa maniera mantengono saldo il potere politico ma anche economico, perché sta risalendo l'America per la vendita di armi. Allora è tutto un gioco sporco, anche perché i vari laboratori di ingegneria biologica dell'Ucraina sono tutti sponsorizzati dalla famiglia Biden. Allora, questo interesse per l'Ucraina è vero e sincero oppure c'è qualcosa di sporco sotto? I dittatori sono uguali da tutte le parti, che siano russi o americani, dittatori sono, insomma, no? Allora, che cosa c'entra la profezia di Fatima? Ecco, io non vorrei, molti lo auspicano, ma io non vorrei, perché ho un'altra opinione sulle apparizioni di Fatima, che veramente la Madonna di Fatima ce la faccia a portare la pace nel mondo. E qui sento miei amici cattolici che dicono: ma questa è una bestemmia, noi vogliamo la pace, che sia la Madonna, che sia Francesco, Biden o Putin, vogliamo la pace. Beh, io mi meraviglio che dei cristiani che pensano in questo modo non abbiano letto il Vangelo, il quale dice che, è Gesù che parla, io vi do la mia pace, non come quella che vi dà il mondo. Ora, che la pace venga da una persona, come vedremo più avanti, sempre in rapporto alle profezie, che il Vangelo ci dice non essere in cielo, che ci dice che è morta nella tomba e invece appare da tutte le parti, e a me sembra, allora, ritornando alla mail che ho ricevuto stamattina di questo amico cattolico, che se Lucia non ha mentito, se non hanno mentito i superiori, allora è apparsa veramente un'entità chiamata Madonna a Fatima. E allora lì ritorniamo al discorso evangelico: se Maria può apparire, perché il Vangelo dice che i morti dormono, compreso Maria, no? Allora lì abbiamo un grosso problema che noi sviscereremo, esamineremo nel corso delle puntate. E per tornare a Fatima, ecco, vedremo come, ripeto, se c'è stata non cattiveria ma ingenuità, quando nell'apparizione, diciamo, del 13 ottobre del 17, la sera, Lucia riferì al canonico Formigao che la Madonna le aveva detto che la guerra stava per finire oggi. E il canonico, dopo alcuni giorni, una settimana dopo, tornò da Lucia il 19 ottobre e le disse: ma scusa, il 13 corrente, quindi una settimana fa, Nostra Signora ti ha detto che la guerra sarebbe finita il giorno stesso. Eh sì, è quello che mi ha detto la signora, no? La guerra finisce oggi, possiamo attendere i nostri soldati. Di rimando, il canonico Formigao rispose: ma riscontro che la guerra si protrae, i giornali notificano che ci sono stati combattimenti dopo il 13, come si può spiegare ciò? Io non lo so, risponde Lucia, io ho ripetuto le parole di Nostra Signora, ed è per questo che ci sono dei dubbi, no? Se Lucia è sincera, allora chi ha mentito? La Madonna, non c'è altra soluzione.
1: La Madonna, ma comunque lei parla di signora, quindi potrebbe essere, sì, molto,
2: esatto,
1: facile, no? Sbagliare
2: alla...
1: sull'entità.
2: Sì, che
1: Luigi, ci torniamo dopo su questo, così abbiamo il tempo di poterci riflettere.

0: E abbiamo ascoltato questo brano in lingua spagnola e torniamo a parlare con Luigi Caratelli. Allora, stiamo parlando di queste apparizioni della Madonna di Fatima, di avvenimenti o comunque di profezie che sono state rivelate molto dopo, di dubbi che ci vengono. Uno, perché, come dicevi tu, Luigi, la Bibbia dice che i morti dormono e comunque non c'è nessun riferimento biblico che ci attesti che Maria si trovi in cielo, no? E sappiamo che anche Mosè ed Elia, che sono in cielo, che c'è proprio attestato, non hanno dei contatti, diciamo, con delle apparizioni con gli esseri umani, sono apparsi veramente diciamo quando Gesù era su questa terra, quindi in maniera fisica. Allora, Luigi, cosa possiamo dire? Perché certamente tutto questo ci confonde, no? Confonde coloro che credono nella Madonna, credono nelle apparizioni. Cosa la Bibbia pare che dica cose diverse, però.
1: Sì, io confondo soprattutto i miei fratelli cattolici, i quali sono sinceramente, diciamo, credenti in Maria, no? Perché nessuno ha detto loro che Maria dorme nella tomba, e quindi si scandalizzano nel pensare questo, che a Maria non sia concessa così tanta dignità essendo la madre del Signore, no? Ecco, riprendiamo allora dagli eventi storici che sono incongruenti, perché se il 13 dell'apparizione del 1917 la Madonna aveva detto di riferire che sarebbe finita la guerra quel giorno, e allora non si capisce perché la guerra finì esattamente un anno dopo, cioè l'11 novembre 1918. Questo i fratelli cattolici dovrebbero cercare di capirlo, no? Non sono incongruenze di poco conto, lì è una profezia fatta da un rappresentante del cielo. Permettetemi di pensare questo ora pensando alla cattolica, no? Maria, rappresentante del cielo, mente in maniera così spudorata. Allora, è un po' una cosa particolare, anche perché nei libri cattolici, lì dove si racconta tutta l'esperienza di Fatima, c'è un inciso che passa così in maniera inosservata, invece è molto importante, perché il 13 agosto del 1917, nel corso della quarta apparizione, poi sarebbero terminate a ottobre, la Madonna è preoccupata perché non vede arrivare i veggenti, no? E quindi poi glielo fa capire: ma come mai non siete venuti? Ah, perché erano stati trattenuti dal sindaco, perché stavano creando grosso scalpore. Il sindaco massone non voleva che, insomma, ci fosse una recrudescenza della, secondo lui, della tradizione cattolica, quindi li aveva trattenuti. E la Madonna è sorpresa: come non lo sai tu che sei profetessa che i tuoi veggenti sono stati trattenuti? Cioè, quasi li rimproverano. Ecco, anche questa è una cosa umana, troppo umana, direbbe Nietzsche, e fa sospettare molto. Poi vedremo come imbastire il discorso. Invece a me piacerebbe concludere per oggi con un invito. Tu hai parlato di tempi particolari, come vedremo purtroppo anche le Madonne in qualche modo, da un punto preciso della storia, quindi nel XIX secolo, e adesso praticamente, cioè nel XIX secolo soprattutto e adesso in maniera epidemica, insistono sul fatto che siamo giunti alla fine del tempo. Allora, lo dice pure la Madonna, non se ne accorgono i cristiani, insomma, no? Le chiese tacciono, sono tutte impegnate a fare opere di beneficenza ma non ad avvertire il mondo. Ora, che Gesù facesse opere di beneficenza e predicasse, era assodato, ma predicava anche il Vangelo, e quindi i cristiani o si svegliano o si lasciano passare sulla testa un'occasione che potrebbe vederli anche sconfitti. In Ezechiele capitolo 11 versetto 3 è detto: essi, cioè i miei profeti, i miei teologi, i miei pastori, dicono: il tempo non è così vicino, edifichiamo pure case. Allora, poi invece Dio dice a Ezechiele: io ti ho stabilito come sentinella, tu devi avvertire il malvagio affinché si possa pentire ed essere salvato. Invece in certe situazioni ecclesiastiche certe cose non si dicono più, no? Allora questo è un grosso problema. Io vorrei fare cenno a due, chiamiamoli così, profeti laici, come direbbe.
0: In un minuto ce la fai, Luigi?
1: Come?
0: In un minuto, ce la fai?
1: Sì, okay. Con Giulietto Chiesa, magari riassumo, no? In Putinfobia, ormai è defunto, ma è un giornalista straordinario. Viviamo in tempi molto interessanti, in realtà tutti i tempi sono interessanti per chi li vive dall'interno, ma questo è un tempo speciale di quelli che segnano i cambi di stagione quando ci si rende conto che a un tratto sta accadendo qualcosa di importante, di nuovo, di epocale, appunto. La prossima volta invece vedremo cosa dicono due esperti di geopolitica e sembrano più profeti dei profeti chiamati da Dio, insomma, i famosi profeti laici che ci avvertono sta accadendo qualcosa di incredibilmente nuovo, mai accaduto prima.
0: Quindi siamo attenti, riprendiamo la scrittura, leggiamola, investighiamo in maniera da poter capire. Grazie Luigi, alla prossima.
1: Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Come vi avevo già annunciato, siamo in compagnia di Paolo Pozza, che è presidente dell'associazione Figli Sottratti. Benvenuto Paolo.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, è importante che chi ci ascolta sappia che lei in prima persona ha vissuto e vive questa condizione di genitore a cui sono stati sottratte le figlie, mi pare di aver capito, e che non le vede già da tanto tempo. E quindi lei insieme ad altri vi battete proprio perché i genitori entrambi abbiano il diritto di stare con i propri figli, e se uno dei due ha fatto delle scelte diverse, che ci siano delle leggi che garantiscano i diritti. Quindi parleremo un po' della convenzione dell'AIA del 25 ottobre del 1980, che è proprio dedicata a proteggere i bambini da questi effetti nocivi del loro trasferimento in un paese diverso. È un trasferimento che non è voluto o comunque accordato, in accordo con l'altro genitore. Ma in fuori onda lei mi diceva che questa convenzione sì è molto bella a parole, però nei fatti non riesce a garantire questi diritti. Quindi ci presenti un po' quella che è la questione di cui voi vi occupate da anni.
2: Sì, la convenzione dell'AIA è la convenzione, diciamo, che regola i rapporti fra gli stati per quanto riguarda...
0: Bella a parole, però nei fatti non riesce a garantire questi diritti. Quindi ci presenti un po' quella che è la questione di cui voi vi occupate da anni.
2: Sì, la convenzione dell'AIA è una convenzione...

0: rapimento di minore, perché per noi quello che è importante è il minore, cioè i bambini che sono la parte, diciamo, che soccombe in queste vicende. E del resto la Convenzione dell'AIA è stata fatta proprio pensando ai minori e non ai genitori. Come tutte le convenzioni internazionali che vengono sottoscritte, anche la Convenzione dell'AIA, che se non vado errato sono circa 37 articoli, prevede molte scappatoie, perché è ovvio, gli stati non sottoscrivono le convenzioni se non hanno la scappatoia per non rispettare la convenzione, o comunque per fare quello che lo Stato vuole. La Convenzione dell'AIA del 1980 prevede e appunto vorrebbe regolare i rapporti fra stati per quanto riguarda il rimpatrio di questi minori che sono stati rapiti, sottratti illegalmente. Attualmente è stata sottoscritta da circa 100 stati in tutto il mondo, quindi non da tutti, e sostanzialmente vanno, diciamo, messe in luce tre aspetti fondamentali. Il primo, che viene assolutamente sempre rispettato, è che ci sono 12 mesi di tempo da quando il minore viene portato via illegalmente per attivare questa convenzione, e l'attivazione ha una procedura ben stabilita, e questo, diciamo, è un aspetto che viene sempre rispettato, perché se uno fa passare un anno e un giorno non ha più nessuna possibilità di accedere alla convenzione dell'AIA. L'altro aspetto che va messo in luce è che la convenzione dell'AIA dice che ci sono 6 settimane di tempo per rimpatriare il minore. Ecco, questo aspetto vi posso garantire non è mai stato rispettato, cioè mai in nessun caso è successo che in 6 settimane abbiano rimpatriato il minore, anche in quei paesi dove i rimpatri sono molto più numerosi che in Italia. Poi c'è un altro aspetto fondamentale che riguarda le scappatoie. Allora, la scappatoia che viene utilizzata normalmente qual è? C'è l'articolo 13 di questa convenzione dell'AIA che dice che se si presume o se si sospetta che il rimpatrio del minore possa creare disagio di qualsiasi tipo, psicologico, fisico o di qualsiasi altra cosa, se c'è questo sospetto si può non rimpatriare il minore per il bene del minore stesso. Cioè, in poche parole, se io rimando a casa il bambino dove è stato bene fino a quando non è stato rapito, se io penso che questo bambino tornando a casa possa avere qualche genere di trauma fisico, psicologico o di qualche altro genere, io posso non rimpatriare.
1: Ma questo chi lo stabilisce? Questo, quali sono i parametri per cui si stabilisce questo?
0: Ecco, chi lo stabilisce? Lo stabilisce normalmente il giudice del paese dove è stato portato il minore, e lo fa a distanza di qualche anno, dicendo che ormai il minore si è abituato a stare lì dov'è e quindi tornarsene a casa sarebbe un trauma. Questa è una cosa assolutamente falsa, perché l'abbiamo visto in tanti casi in cui il minore è stato rimpatriato a distanza di anni. Ma c'è di più da dire, che normalmente, perché ve l'ho già detto all'inizio, le 6 settimane di tempo per rimpatriare non vengono mai rispettate. Quando si mettono di mezzo i giudici e i tribunali, far passare 2 o 3 anni è una cosa che, lo sappiamo tutti, è normale. Quindi dopo 2 o 3 anni il giudice, che magari prima aveva detto sì, è giusto che questo bambino ritorni a casa sua, dice però adesso
1: ormai
0: sono passati 3 anni.
1: Ormai è passato troppo tempo, quindi non, esatto, è il caso. Ma il tempo, quindi, è passato a causa delle lentezze, di queste lentezze,
0: esatto,
1: burocratiche,
0: ma
1: giudiziarie.
0: Le lentezze si sa che sono strumentali, che sono lentezze create ad arte, diciamo. No?
1: Ma quindi, l'Italia non può fare pressione, perché questo è il paese quindi dove il bambino, la bambina si trova, perché un genitore l'ha portato lì,

0: quindi, ma l'Italia non può premere e quindi cercare di accelerare questi tempi così lunghi?
1: Sì, questo si può fare, ma non viene mai fatto. Allora, l'altra cosa che bisogna sapere è che la Convenzione dell'AIA ha stabilito che i paesi, gli stati, si parlano attraverso un ufficio che viene denominato autorità centrale. Ogni paese mette questo ufficio, l'autorità centrale, dove vuole. L'Italia l'ha messo al Ministero del Giustizia.
0: Magari quindi ci torniamo Roma, fra poco, Paolo, ci ascoltiamo un brano musicale e poi torniamo a capire un po' di più su queste autorità centrali, su questi uffici, come funzionano in Italia e invece all'estero, capire se funzionano meglio rispetto a quello che accade nel nostro paese. Riprendiamo il nostro dialogo con Paolo Pozza, presidente dell'Associazione Figli Sottratti. Quindi parlavamo appunto di questo dramma, perché in realtà è un dramma. I dati ufficiali sono circa di 250-300 casi nuove all'anno, lei ci diceva che invece i numeri sono molto più alti, quindi si parla quasi di un migliaio, no? di casi di bambini sottratti. Quindi negli anni quanti bambini sono stati sottratti da uno dei genitori, quindi portati all'estero e quindi l'altro genitore non può vederli? Quindi si parlava del fatto che esistono queste autorità centrali che dovrebbero in ogni nazione essere il luogo giusto perché questi casi possano trovare soluzione.
1: Sì. In ogni Stato c'è questo ufficio denominato autorità centrale e attraverso questo ufficio gli Stati si parlano, si mandano le richieste, la documentazione, le sentenze e quant'altro. È ovvio che tutto dipende dall'efficienza di questo ufficio. In Italia l'autorità centrale è la disperazione di tutti noi genitori, perché possiamo dire senza ombra di dubbio che nessuno di noi è mai stato seguito come doveva essere seguito dall'autorità centrale. Sostanzialmente le richieste che arrivano dagli stati che hanno sottoscritto la convenzione dell'AIA che arrivano all'autorità centrale di Roma vengono normalmente prese in considerazione e quindi gli viene dato seguito, diciamo, a queste richieste. Mentre le richieste che fa l'autorità centrale italiana agli altri stati, agli altri uffici, non vengono mai, quasi mai prese in considerazione o arrivano delle risposte assolutamente inutili, diciamo, perché sanno che in Italia i minori non sono presi molto sul serio. Questo lo dico perché all'estero basta che vedano quanto si interessano le ambasciate a questo problema e di conseguenza traggono i loro, diciamo, risultati. Cosa voglio dire? Voglio dire che se per primo l'ambasciata non si occupa dei minori che sono sotto la sua, diciamo, giurisdizione, è evidente che anche lo Stato che diciamo di appartenenza di questi minori non ha interesse a seguire e a battere i pugni quando è necessario per riportare a casa questi bambini.
0: Quindi diciamo che la sua conclusione è derivata dal fatto che vede che altrove le cose funzionano in maniera diversa, quindi in Italia qualcosa non va, perché se in altre nazioni si riesce a far rientrare questi minori e in Italia si hanno tante difficoltà, evidente c'è qualche falla. Paolo, lei ha vissuto
1: questa non è un'opinione, vorrei precisare che sì, questa non è un'opinione mia o della nostra associazione, mm-hmm, ci sono dei dati ben precisi e vorrei citarli un attimo.
0: Certo.
1: Sono le procure che si occupano, diciamo, delle sottrazioni che avvengono nel territorio di loro competenza. Allora, anni fa c'era una procura, una sola in Italia, quella di Vicenza, dove era stato creato un team di persone preparate e interessate a risolvere questi problemi, e vi posso garantire che a livello nazionale ritornano a casa meno del 5% dei bambini rapiti. A Vicenza l'80% dei bambini rapiti in provincia di Vicenza tornavano a casa. Quindi, se a Vicenza funzionava, avrebbe dovuto funzionare a livello nazionale nella stessa maniera, più o meno. Abbiamo tentato in tutti i modi abbiamo chiesto, perché ci era stato suggerito dall'allora ministro Frattini, che è stato l'unico ministro degli esteri che si è interessato dei bambini, diciamo, lo possiamo dire chiaramente, purtroppo è morto, e è stato lui che ci aveva suggerito, essendo un ex magistrato, di chiedere di creare una procura nazionale specializzata per seguire i casi di rapimento di bambini. Purtroppo non hanno mai voluto sentirne parlare di questa procura nazionale, e di conseguenza a Vicenza per un certo periodo, finché ci sono state le persone giuste, ha funzionato. Adesso siamo tornati anche a Vicenza al livello delle altre procure, cioè a portare a casa, a riportare a casa meno del 5% dei bambini.
0: Quindi c'è un'autorità centrale che dovrebbe quindi prendersi cura un po' di quello che succede in tutte le varie città, e poi ci sono le varie procure che si occupano di questi casi, quindi le procure delle singole città?
1: Le procure delle singole città si dovrebbero occupare dei casi di rapimento nel territorio di loro giurisdizione. Dopodiché, quando si arriva ad avere una sentenza di rimpatrio, attraverso l'autorità centrale, l'Europol se si tratta di paesi europei, o l'Interpol se si tratta di paesi extraeuropei, e questo dipende dal Ministero dell'Interno, si dovrebbero coordinare per riportare a casa il minore. Purtroppo né l'Europol, né l'Interpol, né l'autorità centrale, né il Ministero degli Esteri ha con le sue ambasciate in tutto il mondo, ha interesse a occuparsi dei bambini, perché i bambini sono una rogna per diciamo le persone che ci devono lavorare in questi uffici, e quindi siccome è un problema che primo non ne vogliono sentire parlare o non ne vogliono occuparsi, secondo a livello politico non c'è la volontà di contare anche in questo, diciamo, chiamiamolo settore, di conseguenza siccome non c'è questa volontà
0: tutto
1: la cosa
0: resta
1: viene
0: fermo.
1: Messa in
0: e quindi cosa interno. Chiedete voi? Quindi cosa chiedete e quali speranze avete come associazione?
1: Allora, noi anni fa avevamo fatto una richiesta che era stata accettata, diciamo messa in atto, e che era quella di creare un articolo di legge del codice penale, il 574 bis, che serviva per riuscire a rintracciare e riportare in Italia i bambini. Purtroppo questo articolo di legge è stato fatto, ma dopo è stato sminuito dalla famosa legge svuota carceri, e dal 2005 a oggi stiamo combattendo perché venga riconosciuto il rapimento del minore. Il rapimento del minore è un articolo 605 bis del codice penale, è stato, diciamo, approvato al Senato, ed è più di una, dopo 20 anni, sottolineo, dopo 20 anni l'hanno approvato al Senato, ed è più un anno e mezzo che sta alla Commissione Giustizia della Camera, là fermo, bloccato, in attesa non si sa di che cosa. Se le viene approvato dalla Camera, finalmente avremo una legge che può tutelare i nostri bambini, e poi dovrebbero collegare a questa diciamo legge una disposizione per cui non siano più le procure diciamo città per città in Italia ad occuparsi di queste cose, ma siano le procure presso le corti d'appello, cioè praticamente delle procure regionali. Quindi, visto che non vogliono la procura nazionale perché non la vogliono, allora ci sarebbe la possibilità di fare queste procure, incaricare queste procure regionali di occuparsi del problema, perché allora sarebbero 20 procure al posto di, non so, 100-150 procure in Italia, sperando che poi queste procure regionali abbiano la volontà di occuparsi anche dei bambini
0: ben sottratti.
1: Questo
0: Questo è molto importante, magari una prossima volta Paolo ci racconterà la sua esperienza se vuole, perché appunto lei la sta vivendo ancora dopo, se non sbaglio, 25 anni ancora sta vivendo questa sottrazione e quindi il non poter vivere, conoscere, stare insieme alle sue figlie, ma ci sono tanti aspetti che devono essere valutati, anche l'aspetto giuridico, quindi magari capire un po' cosa a livello degli avvocati possa venire fuori. Quindi grazie Paolo per quanto ci ha raccontato, per questa realtà che non tanti conoscono, ma che bisogna assolutamente mettere in luce. Quindi alla prossima.
1: Alla prossima, grazie e buona giornata a tutti.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa